Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

embers till they're hot. Walk on burn.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Non ne do.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Hey, la gonna go easy.

sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Only grief is hounding me like the lonely shadow hounding me. It's always there, just out of sight, like a frightening breeze on a lightning night. Lonely wind cries out my name, sad as haunted music in the rain.

Thank you.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Quanti anni ho? Questa barba e questo volto, oggi non lo so. Quanti anni ho? Io mi guardo.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

cani sai, non perdona, lo vedrai, con le bestie nel canile sarai pronto a confessare.

come mai fossi qui con un paio di trip. Ero al campo col pallone and I think people's calling. Prometto che da noi c'è la cura, guarirai. Eroina, cocaina, fetamina, mescalina. Cosa hai preso questa mattina? Prova a spiegare. Explain to the pigs.

ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

soir de révolution. Une soir de révolution.

E dentro i confini della Fortezza Europa, una nuova stagione di trasmissioni all'interno della cassetta degli attrezzi di Radio Onda d'Urto per quanto riguarda gli approfondimenti che ci portano nel cuore di Europa. Beh, non potevamo che iniziare con uno dei temi che ha tenuto banco un po' per tutta l'estate dopo questa pausa estiva. Il tema migratorio, in particolar modo a Ceuta e Melilla. Come Radio Onda d'Urto ci siamo occupati ampiamente della situazione dei migranti a Ceuta, all'interno insomma dell'enclave spagnola in Nord Africa, confine con il Marocco, Ceuta e Melilla, le due enclave, e abbiamo sottolineato più volte come insomma la gestione del confine a Ceuta e Melilla sia stata utilizzata dalla politica come un vero e proprio espediente per aumentare il controllo delle frontiere al confini dell'Unione Europea, arrivando addirittura a giustificare la sospensione di Schengen. Abbiamo realizzato in particolar modo due interviste che andremo a riproporvi nella cassetta degli attrezzi di quest'oggi. La prima al collettivo No Name Kitchen, che è presente a Ceuta dal 2021. E poi a Youssef Mukrim, che è un giurista e un attivista antirazzista. Due interviste molto interessanti, come avrete l'opportunità di ascoltare, ma iniziamo subito col collettivo No Name Kitchen.

0: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con un'attivista di No Names Kitchen, associazione che si occupa di fornire assistenza umanitaria a persone migranti e che si trova in questo momento a Ceuta. Ben trovata.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, voi vi trovate a Ceuta in questo momento e la prima domanda che ti faccio è: mentre i governi usano la scusa della sicurezza per blindare le frontiere, qual è la reale emergenza che voi vedete sul campo di fronte alla militarizzazione e al blocco dei passaggi?
1: Allora, in questo momento noi vediamo come la situazione qua è davvero critica e la reale emergenza che stiamo vedendo sono le migliaia e migliaia di persone che in questo momento sono costrette a vivere in strada, e vogliamo ricordare che tra queste persone ci sono anche molti minori, molte bambine, molti bambini, molte persone che appartengono alla comunità LGBTQA+, quindi persone che in questo momento sono molto in situazioni molto precarie e vulnerabili. E non è molto facile trovare cibo e trovare acqua, gli ospedali sono davvero saturi. Nel momento in cui ci sono anche emergenze sanitarie, un'ambulanza può tardare molto tempo ad arrivare, quindi questo sicuramente, e non il fatto che ci siano le frontiere che devono essere blindate o che ci siano delle invasioni, come le chiamano loro, ma che ci sono moltissime migliaia di persone che in questo momento stanno rischiando letteralmente la vita, anche perché al momento la città è molto militarizzata da parte di militari, di polizia, e ci sono anche molti gruppi violenti di estrema destra che fanno letteralmente delle retate per andare a picchiare le persone in movimento e per criminalizzarle. Quindi ecco, per noi sicuramente in questo momento la reale emergenza è questa, la vita delle persone che in questo momento è a rischio.
0: Hai accennato a violenze, episodi violenti da parte di gruppi di estrema destra, quindi ti chiedo anche quali sono le prassi quotidiane delle forze di polizia spagnole e marocchine attorno alle barriere, che tipo di violenze state documentando. Sappiamo dell'esistenza delle cosiddette devoluciones en caliente, che sono dei respingimenti sommari immediati fatti direttamente alla recinzione senza identificare le persone, senza dare loro la possibilità di chiedere asilo. Quindi quali sono queste prassi quotidiane che state riuscendo a documentare?
1: E allora, quotidianamente, per quanto riguarda i respingimenti, noi stiamo provando a filmare, a documentare tutto, però anche il nostro lavoro sta venendo criminalizzato e rischiamo la detenzione soltanto perché proviamo a documentare, quindi siamo in questo momento non riusciamo più a farlo, speriamo di farlo presto di nuovo, e comunque stiamo ricevendo in generale molte testimonianze da parte delle persone che appunto in questo momento ci sono molti respingimenti sommari, in cui, da quello che ci raccontano, persone che vengono caricate all'interno dei furgoni dei militari, della polizia, a cui si promette che verranno portati in un posto sicuro perché non è sicuro stare in strada, e invece senza dire niente vengono portati direttamente in Marocco. Questo è quello che ci stanno dicendo le persone. E al di là di questo, cioè, a parte che questa pratica è totalmente illegale, la violenza è quotidiana sulle persone in movimento ed avviene alla luce del sole e in diverse forme. Per esempio, ai supermercati le persone che sono persone razzializzate non possono entrare, ma fanno entrare a volte 3 persone spagnole, una persona che secondo loro è marocchina, e quindi pratiche che partono da questo tipo di violenza, ma fino a le persone in movimento vengono picchiate, fatte sfollate da dove stanno tutti i giorni da parte dei militari, e questa è una cosa che noi vediamo tutti i giorni e dei quali le persone ci raccontano tutti i giorni. Quindi diciamo che la violenza in questo momento è veramente molto forte e viene agita costantemente tutti i giorni sulle persone in movimento.
0: Voi che siete in costante contatto con i migranti e le persone che stanno vivendo sulla loro pelle questa situazione da vittime, avete modo di raccontare in che condizioni sono costrette a vivere le persone nell'attesa di provare il passaggio? Come impatta questo blocco continuo sia sulla loro salute che sulla loro sopravvivenza?
1: Questo ha un impatto molto grande, e appunto è importante ricordare, secondo me, che a differenza da quello che pensano le persone in Italia, Ceuta si trova in zona geografica in Africa, quindi per arrivare nella penisola, per arrivare a quella che viene chiamata Europa, c'è il mare, e quindi le persone sono letteralmente bloccate qua, anche perché Ceuta è uno spazio che è un'eccezione dell'area Schengen, quindi non puoi liberamente muoverti da Ceuta verso la penisola, a meno che non hai dei documenti, cosa che le persone in movimento non hanno, non hanno il privilegio di avere un passaporto come il nostro, e al momento quindi sono obbligati a vivere in strada per la maggior parte, perché ci sono dei centri ma non sono assolutamente sufficienti, e ricordiamo che tra le persone che vivono in strada ci sono tantissimi minori, tantissime persone che si trovano in situazioni vulnerabili, e queste persone non hanno accesso a cibo, non hanno accesso ad acqua e non hanno accesso a cure, salute a livello, in un modo che sia, che possa veramente coprire le loro necessità. Noi stiamo provando a fare fra i mille passi al giorno e ci rendiamo conto che non è sufficiente. Ci sono altre associazioni che provano a fornire degli aiuti, ma non è assolutamente sufficiente e sicuramente non può essere la soluzione. Oltre a questo, ci sono molte persone che hanno trovato riparo magari in spiaggia, ci sono delle persone che in questo momento vivono là, però nonostante questo costantemente vengono fatte sfollare, vengono picchiate dai militari in qualsiasi posto si trovino, anche se dormono nei quartieri, vengono costantemente picchiate e sfollate, quindi al di là di tutte queste cose c'è anche questo. E quindi nonostante si deve non solo provare a coprire le necessità di anche sanitarie, di salute delle persone per le loro necessità, ma anche stiamo curando le ferite provocate da militari che inseguono le persone, ferite da diciamo botte, eccetera. È anche importante dire che però ci sono molte comunità solidali qua a Ceuta, soprattutto nella popolazione appartenente alla comunità musulmana, e questa cosa è molto molto bella, e per non parlare anche delle persone in movimento che in realtà hanno una capacità di creare delle reti di mutuo aiuto e di supporto che sono veramente incredibili, molto più di quanto possiamo fare noi. E quindi questo per chi può, ci sono molte persone che stanno cercando di aiutare, però molte volte sono le stesse persone che fanno fatica già a provvedere per se stesse, e quindi questo più o meno.
0: La vostra associazione è lì per fornire assistenza umanitaria d'emergenza e supporto alle persone in movimento, e state operando adesso in un contesto, come dicevi tu prima, fortemente militarizzato. Quali ostacoli, quali pressioni incontrate per il solo fatto di portare supporto materiale e documentare quello che sta succedendo in questo momento?
1: Allora, intanto c'è una precisazione che noi siamo qua dal 2021, quindi non è in kitchen, in realtà è a Ceuta da prima ancora di questa cosiddetta emergenza, e ha sempre lavorato qua cercando di fornire aiuto e documentando la violenza che viene agita sulle persone in movimento molto prima di quello che è successo un mese fa. Però adesso il nostro lavoro sta venendo altamente criminalizzato, e ogni volta che usciamo di casa veniamo fermati dalla polizia, identificate, perquisite, ogni volta che facciamo delle attività che sono praticamente fornire cibo, fornire acqua alle persone, veniamo seguite dai militari ovunque andiamo, che ci seguono non si sa perché, e veniamo costantemente appunto fermate, identificate, e motivo per il quale stiamo cercando di lavorare anche, abbiamo dovuto anche cambiare il modo in cui lavoravamo E già è difficile perché stiamo facendo tanto e siamo poche, e in più dobbiamo cercare di farlo, mentre cercano veramente di impedirci di fare quello che possiamo fare, che in realtà è essere semplicemente solidali con le persone. Inoltre stanno girando molte notizie false sul lavoro che facciamo. Non sappiamo bene chi abbia messo queste notizie, però i giornali anche locali hanno iniziato a dire che diamo spray al peperoncino o che diamo artefatti esplosivi alle persone in movimento, cosa che non è assolutamente vera, e proprio per questo stiamo ricevendo anche tanto odio, tante minacce online e anche qua in presenza. E per esempio una cosa molto grave che ci è successa è che dei documenti personali delle compagne sono stati diffusi in gruppi di persone estremiste, violente, e questo ha messo anche a rischio noi per prime. Dopo che questi documenti erano stati fotografati durante dei controlli di polizia. Quindi ecco, anche il nostro lavoro sta venendo altamente criminalizzato, soltanto per essere delle persone solidali che si trovano in questo momento qua a provare a dare aiuto con cibo, acqua, primo soccorso e questo tipo di attività. E non possiamo nemmeno immaginare se questo è il trattamento che hanno appunto la polizia e i militari su di noi, quello che invece avviene tutti i giorni. In fronte delle persone in movimento, in strada, dalla mattina alla sera.
0: Prima di salutarci, ti faccio l'ultima domanda. E a chi dall'Italia ascolta la propaganda sui confini sicuri? Voi che vedete ogni giorno con i vostri occhi la frontiera, cosa volete dire riguardo a questa situazione?
1: Allora, noi sicuramente siamo per la libertà di movimento di tutte e tutti, e secondo noi il fatto che esistano questi dispositivi di controllo e questa

0: quello che pensiamo sia il modo per essere sicure tutte e tutti. E anche la propaganda dell'invasione, cioè molte persone che adesso chiamano le persone in movimento invasori, non sono migranti, è veramente, non saprei trovare una parola, brutto, triste. E secondo noi appunto nessuno è illegale, nessuna è illegale, ma soltanto il desiderio di potersi muovere liberamente e lo vediamo qua con le persone con cui stiamo noi tutti i giorni a parlare, chiacchierare fianco a fianco in questa situazione. E sicuramente anche appunto la propaganda che adesso si sta facendo dell'invasione, ripetiamo che Ceuta è un posto in cui c'è una prigione a cielo aperto, da una parte ti trovi una frontiera, una doppia frontiera alta 10 metri, da cui le persone molto spesso muoiono, o meglio vengono uccise quando provano ad attraversarla cadendo, dall'altra parte hai lo stretto di Gibilterra e il mare, quindi non sappiamo bene come la gente possa pensare che adesso questa sia un'invasione, che le persone facilmente possano arrivare in Italia o ovunque. E quindi ricordiamo anche questo, che Ceuta è un'eccezione dell'area Schengen, e questo tra l'altro aggrava molto la situazione perché queste migliaia di persone in questo momento sono bloccate qua e non possono muoversi, non possono andare da nessuna parte, e questo rende questa situazione davvero molto molto grave e molto precaria.
1: Grazie a No Names Kitchen per questa testimonianza, per essere stati in collegamento con noi. Vi ringraziamo ancora e in bocca al lupo e per tutto.
0: Grazie.
2: Andiamo ad unire allora questa testimonianza del collettivo No Names Kitchen ad un altro approfondimento, ad un'analisi che ci ha offerto il giurista e attivista antirazzista Youssef Mokrim. Come sottolinea il giurista, l'assenza di un intervento della Commissione europea a fronte di questa manipolazione svela un po' la natura reale dello Stato di diritto in Europa, un'architettura pronta a congelare le proprie garanzie non appena si tratta di disciplinare i movimenti e di normalizzare quindi lo stato d'eccezione.
1: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Youssef Mokrim, giurista, attivista antirazzista, per approfondire la decisione del governo italiano di prorogare la sospensione del trattato Schengen con la Spagna. Ben trovato, Youssef.
3: Ciao, ciao a
1: Allora,
3: tutti e a tutte.
1: Youssef, ti chiederei prima di tutto di spiegare che cos'è nel concreto l'articolo 25 del codice delle frontiere Schengen.
3: Sì, diciamo che il codice delle frontiere Schengen è un regolamento che disciplina a livello unionale, a livello dell'Unione Europea, sia l'attraversamento delle frontiere interne e la conseguente anche abolizione di quelli che sono, cioè l'attraversamento delle frontiere esterne e l'abolizione di quelli che sono i controlli alle frontiere interne. Questo regolamento, diciamo, ha subito diverse modifiche, l'ultimo appunto nel 2024, e per quanto riguarda l'articolo 25 si parla tutto del carattere eccezionale necessario per sospendere, diciamo, di fatto il controllo alle frontiere, cioè l'abolizione del controllo alle frontiere interne. E questa necessità deriva da minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, in particolare si parla di attentati, minacce terroristiche, minacce connesse alla criminalità organizzata. Quindi di fatto non è che compare la questione migratoria, se vogliamo chiamarla così. L'articolo successivo infatti dice esplicitamente che la migrazione e l'attraversamento delle frontiere esterne di un gran numero di cittadini di paesi terzi non dovrebbe, diciamo, essere considerata una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. Per cui sì, ecco, l'articolo 25 disciplina questa eccezionalità nella sospensione di quello che è il regolamento Schengen e quindi la sospensione, cioè il fatto che non si possano controllare i cittadini dell'Unione Europea all'interno delle frontiere.
1: E in base a quello che ci hai spiegato adesso, ti chiedo come fa concretamente

0: il governo italiano a raggirare questa regola e a trasformare quello che dovrebbe essere una misura eccezionale in un sistema di controllo che può durare potenzialmente all'infinito?
1: Sì, potenzialmente può durare appunto all'infinito, cioè di fatto il governo italiano ha deciso di sostenere appunto che queste decine di migliaia di persone che sono a Ceuta di fatto, poi in gran parte in realtà sono state rimpatriate, sostiene che ci sia il rischio che queste persone possano arrivare da Ceuta alla Spagna e dalla Spagna direttamente in Italia. Loro sostengono questo rischio appunto con una minaccia all'ordine pubblico e con anche questo rischio di fatto di infiltrazioni jihadiste all'interno di quelle che sono le persone che si stanno muovendo di fatto e che vogliono arrivare in Europa. Poi credo che sia anche un segnale politico propagandistico sia nei confronti del governo spagnolo sia nei confronti di quella che è l'Unione Europea. In questo momento cioè il 12 giugno è entrato in vigore quello che è il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, che di fatto va a ridefinire poi quelle che sono le procedure e i diritti delle persone in movimento. È chiaro che Ceuta poi si inserisce all'interno di questo contesto, quindi è un contesto in cui di fatto a livello unionale si sta sempre di più aggredendo quello che è il diritto a una libertà di movimento e vengono introdotti degli istituti giuridici che di fatto difficilmente possiamo ritenere compatibili con la tutela dei diritti delle persone in movimento. Penso per esempio alla finzione giuridica del non ingresso, cioè una persona si trova direttamente sul territorio europeo ma viene comunque considerata non ancora entrata, cosa che tra l'altro a Ceuta già accadeva, nel senso che Ceuta, per chi appunto c'è stato insomma magari ha un legame anche con il Marocco, è lampante come di fatto si trovi in continente africano, ma di fatto appunto appartiene a un paese europeo e già negli anni scorsi insomma le persone non hanno mai smesso di spostarsi, di muoversi, di cercare di raggiungerla a nuoto piuttosto che scavalcando i confini. E c'è sempre stato questo accordo di riammissione tra la Spagna e il Marocco, per cui di fatto le persone arrivate lì venivano considerate come non entrate, venivano direttamente respinte. Con un regime differenziale, tra l'altro, perché se sei cittadino marocchino sei fortunato, vieni semplicemente portato in un commissariato, identificato e rilasciato, mentre se sei invece subsahariano è molto facile che tu venga prelevato, trasportato molto distante da Ceuta e da Melilla per esempio, e abbandonato in mezzo a luoghi desolati, ecco, a 10 ore di pullman rispetto a quello che è il confine. Quindi sì, il governo italiano di fatto reagisce un po' in questo senso, inserendosi un po' all'interno di questo nuovo approccio, quello che possiamo definire nei confronti della mobilità e dei diritti delle persone in movimento, sostenendo che appunto dalla Spagna possono arrivare delle persone che minaccino concretamente l'ordine pubblico italiano, la sicurezza nazionale, eccetera.
0: E quindi questa cosa dal punto di vista legale risulta quasi una vera e propria forzatura, il giustificare i controlli?
1: Sì, diciamo che appunto dovremmo un attimino vedere quello che dice poi la Commissione, perché da un punto di vista legale di fatto si parla di eccezionalità, di necessità e di proporzionalità nell'adottare queste misure. Poi il governo italiano ha notificato la sospensione di Schengen alla Commissione europea. la Commissione europea non si è ancora espressa rispetto a questa sospensione. Cioè, quindi di fatto dovremmo un attimino verificare ciò che dirà la Commissione per comprendere se effettivamente il governo italiano ha agito in conformità, no, di quelli che sono i regolamenti dell'Unione Europea oppure no. Resta di fatto che anche la Spagna, no, che ha deciso a sua volta poi di abolire Schengen, cioè di sospendere Schengen nei confronti dello Stato italiano, anche lei bisogna capire quali sono state le motivazioni, perché appunto nei trattati non è che c'è una clausola di reciprocità, per cui non è che l'Italia, sospendendo Schengen, di fatto con la Spagna sta attentando all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale spagnola, per cui diciamo che le posizioni di entrambi i paesi sono da verificare rispetto a quello che è l'applicazione di questo regolamento. Poi, al di là del discorso giuridico, c'è poi un discorso, insomma, più politico, in cui appunto questa sospensione andrebbe collocata all'interno di quella che è un'economia politica e razziale, di quella che è la frontiera. Di quella che è la frontiera europea, quindi di fatto anche una frontiera che non è, se è scomparsa, diciamo, con Schengen all'interno di quelli che sono gli stati appartenenti all'Unione Europea, si rafforza all'esterno dell'Unione Europea, creando un po' quello che è un di fatto regime di mobilità differenziale in cui c'è chi ha accesso allo spostamento e chi no, e questo viene effettuato chiaramente su criteri razziali, su criteri di classe, e su questo, insomma, credo che valga la pena soffermarsi, anche per cercare di, insomma, evitare di dare completamente ragione, di appoggiare quelle letture che danno completamente ragione alla Spagna, che di fatto è anche quel paese che attraverso Ceuta ha questo laboratorio, diciamo, che è un laboratorio appunto che ci permette di osservare come si riproduce a livello contemporaneo la colonialità, il confine, la sicurezza e quant'altro. Quindi da un punto di vista strettamente tecnico, chiaramente non è previsto nei trattati la sospensione del regolamento per via di grandi spostamenti a livello migratorio. Bisognerà vedere come reagirà la Commissione europea rispetto a questo. C'è da rilevare che comunque non si è ancora espressa, quindi sta permettendo di fatto che questa situazione si prolunghi.
0: Youssef Moukrim, giurista, attivista antirazzista, noi ti ringraziamo di essere stato in collegamento con noi per approfondire la decisione del governo italiano di prorogare la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna. Ti auguriamo buona continuazione e grazie ancora per essere stato con noi in collegamento.
1: Grazie a voi, grazie
2: Al giurista Youssef Moukrim si chiude questa prima puntata di EU, dentro i confini della Fortezza Europa, di questo 2026. Abbiamo dedicato ovviamente a Ceuta e Meriglia, l'appuntamento rinnovato tra 2 settimane, sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.

0: Nello spazio Dissonanze di Radio Onda d'Urto, il mercoledì dalle 13.30 alle 14.30 va in onda Navdania.
1: E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi.
0: Trasmissione dedicata all'ecologia e al consumo critico.
1: Malati di morte.
0: Agli stili di vita sostenibili, agli animali e all'ambiente, all'antispecismo e all'attivismo.
1: Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba.
0: Navdania, il mercoledì su Radio Onda d'Urto.
1: Provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete.

7:02, Radio Onda d'Urto. Dopo aver ascoltato la cassetta degli attrezzi, iniziamo con le trasmissioni in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ascoltiamo un brano musicale, loro sono Assalti Frontali, Cattivi Maestri, e poi la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi, mercoledì 16 di settembre.

0: Andiamo da tutto la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi, mercoledì 16 di settembre. Iniziamo dal titolo della Corriere della Sera, in taglio medio il titolo: Lituania, jet italiani in azione, abbattuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto, attacco russo, punto di domanda, probabile tensione tra Mosca e la NATO, se la Polonia si muove sarà annientata, l'Europa, lo zar non si fermerà. In taglio alto, via libera del Senato, la legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione, poi premio a chi ottiene il 42%, le firme e l'addio ai collegi, come funziona lo stabilicum. Stop a Schengen, nuova proroga, l'ira di Madrid, la mossa del governo, poi ancora sulla colonna di destra l'annuncio USA, abbiamo già armi nello spazio, le proteste di Putin e Cina. Poi ancora, io colpita dai pallini per la strada di Roma, il caso, il cecchino, gli spari dalla finestra, il racconto delle vittime. Così la prima del Corriere della Sera. Andiamo su Repubblica, il titolo: drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia. Abbattuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto a Vilnius, l'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, con lui torna il realismo. In taglio alto, legge elettorale sì del Senato nella bagarre, primo via libera tra le proteste delle opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto della Camera. In taglio medio, Schlein, l'intervista, una riforma incostituzionale per conservare il potere e penalizzare le donne. Poi in taglio basso, prorogato il blocco di Schengen, la furia di Madrid, e poi l'inchiesta a ultra, giornali, banche, complotto contro Lotito per prendersi la Lazio. Andiamo sulla prima della Stampa, il titolo di apertura: jet italiani contro i droni russi, sale la tensione sul Baltico, due caccia tricolori abbattono un ordigno sconfinato in Lituania, Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire, intimidazione verso un elicottero danese. Sempre in taglio medio, schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia la riforma del voto di midterm, l'ira della Tikkun e succube dei Dem. In taglio alto sulla Stampa, sì alla legge elettorale e bagarre al Senato, l'opposizione parla di truffa. Poi Roma-Madrid, scontro sullo stop a Schengen, e sempre in taglio alto, oggi il Consiglio dei Ministri vara la proroga, aiuti ai redditi bassi, gasolio, arriva un altro sconto, Meloni, ora intervenga l'Europa. E poi funerale laico in Campidoglio, l'ultimo saluto a Emma Bonino, ha lottato e cambiato il paese. In taglio basso, abusi sulla tredicenne, l'aggressore va in carcere, Torino, la decisione del giudice può colpire altre ragazze. La prima del Fatto Quotidiano: dissenso vietato, eurobavaglio, scudo democratico contro le interferenze, ma solo russe, coalizioni spaccate, al Parlamento dell'Unione Europea chiede a Ursula di punire chi dà notizie pro Russia e Cina, nulla su USA, Israele, Qatar and Company, sì da Forza Italia, PD, Verdi, Azione, no da Fratelli d'Italia, 5 Stelle, Lega, Sinistra Italiana e Futuro Nazionale. Poi sul Fatto Quotidiano, ok, del Senato, Melonellum, primo sì, firme, lite, Elli, Conte. Poi chiesto il reintegro, Ranucci ricorre, la RAI avvia l'iter di licenziamento. Andiamo a vedere la prima del Domani, prezzi e guerre, tempesta perfetta, il sistema Italia ora rischia il tilt, nuove provocazioni russe, jet italiano abbatte un drone, spari su un elicottero danese, il dissesto economico provocato dai conflitti peggiora, ma il governo continua a procedere a tentoni, la Fed verso il rialzo dei tassi, debito USA sempre più in bilico, il Pentagono finite le munizioni. Taglio medio sì al Melonellum, la sinistra contro la legge truffa, ora l'ultima tappa alla Camera e poi in taglio basso analisi, affitti folli, nonostante il PNR non è un paese per i fuori sede, e poi fatti, l'ultimo saluto a Emma Bonino, le sue lotte non sono finite. Andiamo a vedere il titolo del Manifesto, broglio di Ricino, così il titolo di apertura, resta solo il voto della Camera tra Meloni e la legge elettorale che la Premier, con l'aiuto del Presidente del Senato, la Russa, si è cucita su misura. Ieri il via libera di Palazzo Madama tra le proteste delle opposizioni che sperano nella Corte Costituzionale o che Lega e Fratelli d'Italia capiscano la fregatura. In taglio medio la Corte Suprema no al Trampellum, respinto l'assalto al voto per posta in vista del midterm, ma solo per una questione di tempi. E poi in taglio basso, quarto anniversario dopo Masa Amini, l'Iran non è più lo stesso, Ucraina, scintille Russia NATO e la tregua non c'è, PD intervista Saracino, su Kiev non cambiamo la linea. Giustizia penale, tempi ridotti del 40%, questo invece è il titolo del Sole 24 Ore. E poi crimini di guerra, l'ONU chi chiede l'accesso ai corpi sepolti a Gaza, così il Sole 24 Ore che riporta anche in centropagina, così la Germania fa valere il vecchio accordo del 2009 su Commerzbank, e poi il 20% delle cartiere valuta la chiusura per il caro energia. Queste le prime pagine dei quotidiani nazionali, vi ricordo la rassegna stampa dei quotidiani nazionali alle 8:30, quella dei quotidiani locali alle 9:15. Andiamo a vedere l'apertura della Brescia Oggi, intossicazione alla mensa, malori per 100 bambini, paura e ricoveri in ospedale, salmonella in scuole e asili della Valtrompia, ispezioni della ditta dei pasti. Poi fine vita, 17.000 firme per la legge regionale. Poi lo studio, giovani e donne, il grave divario degli stipendi. E poi auto sempre più vecchie a Brescia, uno su tre ha oltre 17 anni di età, in provincia 860.000 veicoli, la mappa dei comuni. Per quanto riguarda invece il giornale di Brescia, legge elettorale sì tra le polemiche, questo è il titolo di apertura, poi USA, la Corte Suprema gela Trump, nulla osta al voto tramite posta, infuriato il Tikkun per decisione giunta a 50 giorni dalle elezioni di midterm. Poi l'edicola solidale di Iseo è la notizia più bella del giorno, inaugurata ieri la rivendita dove i gestori sono persone con disabilità intellettiva. Le prime pagine dei giornali, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali alle 8.30, quella dei quotidiani locali alle 9.15. Adesso storia di classe e poi l'aggiornamento con le notizie.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Settembre 1973, a Santiago de Chile, l'assassinio di Víctor Jara. Víctor Lidio Jara Martínez è stato un cantautore, musicista e regista teatrale cileno, proveniente da famiglia contadina, politicamente impegnato nella sinistra rivoluzionaria, è divenuto negli anni un riferimento internazionale nel mondo della canzone di protesta e della canzone d'autore.
3: Y de repente un oficial que estaba sobre un cajón, con casco, con anteojo oscuro, con el rostro pintado, con granada, con su ametralladora, con su pistola, descubre a Víctor Jara dentro de los prisioneros que estaban ingresando al Estadio Chile y dice, a ese hijo puta me lo traen para acá, a ese hijo puta. Y el soldado lo empuja, Víctor. Y entonces lo dice, no me lo traten por como señorita, carajo. Dice. Y entonces el soldado, a la voz, levanta y le pega un culatazo muy fuerte en la espalda a Víctor y cae de bruces casi a los pies del oficial. Y el oficial entonces allí le dice, así que vos sos el Víctor Jara, el cantor de pura mierda, el cantor comunista de pura mierda. Yo te enseñaré a cantar canciones chilenas, hijo puta. Y empieza a golpearlo con su bota. Y Víctor se protege la cara y le golpea y el sonido tremendo de una bota pegando en un cuerpo indefenso a nosotros se nos queda grabado para siempre. Y Víctor trata de protegerse la cara. Y cuando se protege la cara, el oficial golpea y da patada en las manos, en las muñecas a Víctor. Y nosotros vemos en ese minuto cómo el rostro de Víctor, primero la frente y después sus ojos, empiezan a cubrirse de sangre y empieza a caerle la sangre a Víctor por su rostro. Dentro de esa histeria, el oficial saca la pistola. Y todos los que estábamos allí, incluso los conscriptos, los soldados que nos custodiaban, todos quedamos transidos frente al castigo del cantor. Sin embargo, pesca la pistola y con el caño empieza a golpearle en la cabeza porque Víctor se protegía.
2: Quella che abbiamo ascoltato era la testimonianza diretta di un compagno di detenzione di Víctor Jara all'Estadio de Chile a Santiago, quando Víctor fu ucciso dai soldati del generale Pinochet pochi giorni dopo il golpe dell'11 settembre 1973. Nell'audio descriveva il violento pestaggio cui Jara fu sottoposto da un ufficiale che lo riconobbe tra i prigionieri come il cantautore comunista. Il golpe del generale Pinochet contro il presidente comunista Salvador Allende, infatti, sorprese all'università Víctor Jara, che fu fatto prigioniero insieme a numerosi studenti e professori, condotto all'Estadio Nacional de Chile, che era stato trasformato in un campo di concentramento, dove rimase prigioniero diversi giorni. Come abbiamo sentito, lo torturarono a lungo, colpendogli le mani fino a rompergliele con il calcio di una pistola. Il 16 settembre lo finirono sparandogli. Dopo averlo ucciso, i militari cileni non solo proibirono la vendita dei suoi dischi, ma ordinarono la distruzione delle matrici.
4: Somos 5.000 aquí, en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos somos en total? En las ciudades y en todo el país. Solo aquí, 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Muerto, un golpeado como jamás creí se podría golpear a un ser humano. Los Los otros cuatro quisieron quitarse todos los temores, uno saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos con la mirada fija en la muerte. ¡Qué espanto causa el rostro del fascismo! Llevan a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas. La matanza es un acto de heroísmo. ¿Este es el mundo que creaste, Dios mío? ¿Para esto tus 7 días de asombro y de trabajo? En estas 4 murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá más muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido, y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona llena de dulzura. Y México, Cuba y el mundo que griten esta ignominia. Somos 10,000 manos menos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará a nuestro puño nuevamente.

0: Ed è un da tutto l'aggiornamento con le notizie del mattino. Questo mercoledì 16 di settembre si sono persi i contatti con una barca con 29 persone a bordo, partita da Sfax in Tunisia l'11 di settembre. Lo afferma Alarmafon su X, precisando che sono passati 4 lunghi giorni e i parenti e le famiglie non hanno più notizie di loro. Le autorità competenti sono state informate ma non agiscono. Scontro totale con la Spagna dopo la decisione del governo di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza oggi. La Viminale motiva la decisione con il rischio ancora presente di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Nessun pregiudizio, solo sicurezza, assicura Tajani. Durissima però stavolta la reazione di Madrid, un provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo. Meloni e Tajani non si stanno comportando da leader europei all'altezza della situazione, così il ministro degli esteri Albares. La Spagna estende per ritorsione fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. La coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita ha dichiarato di aver distrutto un drone lanciato dai ribelli yemeniti Houthi sostenuti dall'Iran verso la città santa della Mecca. Ieri l'Arabia Saudita aveva brevemente attivato gli allarmi aerei in diverse regioni del sud del paese vicino al confine con lo Yemen, inclusa la Mecca, un evento senza precedenti dall'inizio del conflitto regionale. All'inizio di settembre gli Houthi hanno lanciato una vasta offensiva e hanno preso il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso, compreso lo stretto di Bab al-Mandeb, che controlla questa rotta strategica per il traffico marittimo. Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Sare, ha affermato dal canto suo che le forze armate saudite hanno condotto nelle ultime 24 ore 52 attacchi aerei contro infrastrutture civili in diversi governatorati, promettendo che tali azioni non rimarranno senza risposta. La Camera, a maggioranza repubblicana, ha approvato un provvedimento che impone a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran o richiedere l'autorizzazione del Congresso. È la terza volta che la Camera chiede al presidente USA lo stop della guerra con misure simboliche. 7 deputati hanno votato coi democratici sulla risoluzione approvata con 200 voti a favore e 204 contro. L'approvazione arriva a 49 giorni dalle elezioni di metà mandato. Non è chiaro se la Senato valuterà la misura prima di novembre. Una risoluzione simile era stata approvata dalla Camera in luglio, ma non è ancora stata presa in considerazione dal Senato. La guerra in Iran intanto è costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari fra febbraio e il 1 agosto e costerà circa 2-3 miliardi al mese andando avanti. Queste le stime del Congressional Budget Office, l'organismo indipendente incaricato di fornire analisi economiche al Congresso. Tutti gli artisti previsti nella tour statunitense del cantante Ed Sheeran hanno rinunciato a esibirsi in protesta all'espulsione dalla tour del rapper Macklemore. Il rapper, da sempre schierato in difesa del popolo palestinese, è stato espulso dopo aver gridato Free Palestine e aver condannato il genocidio a Gaza all'apertura della prima data negli Stati Uniti. Il comandante della brigata Rafa di Hamas è stato ucciso ieri sera in un attacco israeliano nel sud della striscia di Gaza, lo ha reso noto il ministro della difesa Israel Katz in un comunicato. 8 persone sono morte, altre 60 risultano invece disperse in seguito al crollo di un edificio di 6 piani nella città di Gaza, riferisce la protezione civile dell'enclave palestinese. L'edificio aveva subito danni strutturali a causa dei molteplici attacchi israeliani durante la guerra. Alta tensione NATO-Russia nei cieli del Baltico. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania nell'ambito della missione di difesa aerea sul fianco orientale dell'Alleanza. È probabile che il drone fosse russo, conferma Crosetto, che proprio ieri era in visita a Vilnius. Una fregata di Mosca inoltre ha lanciato due razzi di segnalazione in acque internazionali al largo della costa della Danimarca, sfiorando un elicottero militare danese. Altra azione sospetta in Germania, dove un drone è precipitato nei pressi di una base dell'esercito tedesco. Passa la riforma della legge elettorale al Senato, il cosiddetto Stabilicum. Centrodestra compatto, sì, dai 113 senatori su 115 della maggioranza, 71 i no, 2 gli astenuti. Il testo torna alla Camera per la terza lettura, sarà decisivo il voto finale a scrutinio segreto previsto per il 25 di settembre. Tra le modifiche, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta della firme. La riforma della legge elettorale consiste sostanzialmente in un sistema cosiddetto proporzionale, con un premio di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione più votata se supera il 42% in entrambe le Camere. È tutto per quanto riguarda l'aggiornamento con le notizie del mattino. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 16 settembre. Iniziamo l'agenda con le attività del magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia, che riprendono giovedì. No Logs, Make Aching Great Again, rassegna dell'ACLAB Baita, che si pone in maniera critica rispetto ai meccanismi di uso abuso delle tecnologie informatiche, riprende ogni terzo giovedì del mese. Domani, giovedì 17 dicembre alle ore 20:30, l'incontro intitolato Liberare i dati, esperimenti per rispondere alle piattaforme monopolistiche, con Claudio Agosti, hacker autodidatta, fondatore di AI Forensics. Segue Rinfresco. No Logs, Make Aching Great Again è domani, giovedì 17 settembre, ore 20:30, al magazzino 47. Magazzino 47 che riapre anche con il suo mercato, il mercato 47, questo venerdì 18 di settembre. Mercato 47, dove potete trovare i prodotti naturali, biologici, solidali, si svolge tutti i venerdì dalle ore 15:30 e fino alle 19:00. Sempre al magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. L'Eno Libreria invece tornerà con l'aperitivo del venerdì il 2 di ottobre. Ci saranno naturalmente nuovi titoli da leggere a prezzi scontati. Ne approfittiamo per ricordarvi anche un'iniziativa per questo venerdì 18 di settembre, che si svolgerà presso la Casa dei Popoli Thomas Sankara di Desenzano del Garda. Il Vege da Zanzanù invita all'aperitivo per volontari e volontarie dello stand della Festa della Radio a partire dalle ore 19 presso la sede di Via Bagatta 7. L'aperitivo è aperto a tutti e a tutte, non solo quindi per volontari e volontarie. Si cenerà naturalmente con cibo vegano. L'aperitivo Il Vege da Zanzanù è questo venerdì a partire dalle 19 alla Casa dei Popoli Thomas Sankara di Via Bagatta 7 a Desenzano del Garda, provincia di Brescia. Veniamo agli appuntamenti per oggi. Andiamo in provincia di Bergamo, a Grumello del Monte, al Palafeste, dove inizia la Festa in Rosso del 2026. Festa che aprirà con un incontro contro la guerra e il riarmo. Per la pace e la giustizia sociale interverranno Pier Giorgio Odifreddi, matematico, logico e saggista, Antonella Bundu della Global Sumud Flottiglia per Gaza, Paolo Ferrero, direttore di Sulla Testa, redattore Dignità TV e della direzione nazionale del Partito della Rifondazione Comunista. Tutte le sere fino al 20 di settembre la festa apre ristorante, bar e vari stand alle ore 19. Gli incontri invece sono fissati per le ore 21. La festa della Federazione del Partito della Rifondazione Comunista di Bergamo inizia oggi a Grumello del Monte, provincia di Bergamo. Torniamo a Brescia per gli appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Couture alle ore 15. Il film Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità alle ore 17. Il film Camp Miasma, adolescenza, sesso e morte alle ore 19 e alle ore 21 e 15. E infine il film Mas Palomas alle ore 21, Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per segnalare le vostre iniziative, inviare i vostri comunicati, l'indirizzo mail è redazione@radiondadurto.org.

0: 7:38 minuti, Radio Onda d'Urto. Un paio di servizi prima di tornare a leggere le prime pagine dei quotidiani di questa mattina. Nei giorni scorsi l'offensiva degli Houthi ha rafforzato il loro controllo su vaste aree dello Yemen, compresi alcuni importanti centri urbani. Qual è la situazione nel paese? Quali sono le prospettive? Ne abbiamo parlato su Radio Onda d'Urto con Lorenzo Trombetta, giornalista e per 25 anni corrispondente dell'ANSA dalla Medio Oriente e l'IMES. Andiamo ad ascoltare le sue considerazioni.
1: Allora, lo Yemen è da 12 anni di nuovo diviso, come lo è stato a lungo nei decenni, secolo scorso, in una zona nord-centrale controllato da un tipo di potere che si è installato ormai nella capitale Sana'a dal 2014, e sono quelli che conosciamo in italiano come gli Houthi, ma la pronuncia è Houthi, e che poi si raggruppano attorno a questo movimento politico che citavate voi, Ansarullah, i partigiani di Dio, che sono un movimento politico sempre più istituzionalizzato. Si presenta come uno Stato vero e proprio, non riconosciuto dalla comunità occidentale, ma non per questo in qualche modo pseudo-statale, contrapposto a uno Yemen meno centro-meridionale, dove la situazione è ancora più composita, ma sostanzialmente un governo basato ad Aden e in parte nella vicina Arabia Saudita, che invece è riconosciuto dalla comunità occidentale. Queste due forme di potere yemenita si contendono da diversi, più di 10 anni ormai, di potere nel paese, sempre più diviso, e dopo una tregua durata diversi anni, formalizzata da un accordo tra iraniani che sostengono il governo degli Houthi in Yemen, i sauditi che sostengono invece l'altro governo, quello diciamo occidentale, questa tregua è durata diversi anni, pronto proprio con il patrocinio dei due rivali regionali, l'Iran e l'Arabia Saudita, con tutto quello che sta succedendo tra Stati Uniti e Iran, dentro e fuori lo stretto di Hormuz. In realtà l'Iran e i suoi alleati nella regione, tra cui gli Houthi in Yemen, hanno pensato di riattivare una nuova leva politico-militare, che è lo stretto di Bab el-Mandab, dove gli Houthi prima avevano comunque una presenza indiretta, ma dalla fine di agosto, in particolare i primi di settembre, hanno anche una presa diretta, perché la loro avanzata lungo la costa da nord verso sud per prendersi un po' di isole che sono proprio nello stretto, e anche alcuni porti come il porto di Moha, che controlla sostanzialmente lo stretto, hanno in qualche modo cambiato l'equilibrio di potere. L'Arabia Saudita deve capire un po' cosa vuole fare, per ora è rimasta un po' alla finestra. Gli Stati Uniti non hanno fornito il sostegno militare che Riyadh chiedeva e si aspettava. Si deve anche capire se il famoso patto di Mecca fra sauditi, turchi e pakistani, siglato quest'estate, possa entrare in vigore, con tutti gli attacchi che vengono compiuti tra Arabia Saudita e Houthi, se appunto l'Arabia Saudita può essere definita da Pakistan e Turchia effettivamente un attore sotto attacco, e quindi Ankara e Islamabad chiamati a reagire. Ma questi sono tutti scenari per ora.
2: In conclusione, anche se è difficile fare delle previsioni, ti chiedo se ci possiamo aspettare un allargamento, una escalation del conflitto che porti a ridisegnare gli equilibri nella regione.
1: La risposta istintiva è no, anche se ormai da diversi anni ho preso l'abitudine a non essere mai troppo deciso nelle mie previsioni, perché poi facilmente possiamo essere smentiti, visto che siamo stati travolti da tutta una serie di revisioni totali di equilibri che sembravano consolidate per decenni nella regione. Quindi no, ma con molta cautela. No, perché per ora, da quello che abbiamo visto, i poteri forti nella regione stanno provando a scontrarsi seguendo delle regole di ingaggio che non espone troppo la mancanza di equilibrio. Sia i sauditi che gli iraniani, per esempio, in questi giorni continuano a parlarsi anche a livello di ministero degli esteri, direttamente, non soltanto tramite il mediatore che è l'Oman, E questo è un segnale importante, non necessariamente positivo, però in un contesto in cui ci si sparano missili, bombe, droni e quant'altro, comunque il canale diplomatico tra i due principali attori regionali rimane aperto. Questo significa che c'è la volontà sia di mandarsi messaggi, in qualche modo di tirarsi le palline la gatta stagnola in classe, dall'altro però si continua a stare nella stessa classe. Quindi io ti posso far male, però rimaniamo in un consesso di scontro negoziato, possiamo dire, ancora contenuto. Poi ci sta che dalla pallina con la gatta stagnola si possa passare alla fionda e a qualcos'altro, a quel punto il vetro si può rompere, arriva la preside, gli Stati Uniti per ora sono rimasti a guardare, Israele è rimasto finora a guardare perché comunque gli Houthi hanno smesso di sparare sul porto di Eilat, dall'altra parte del Mar Rosso, però anche in queste ore ci sono insomma appelli anche dalle Nazioni Unite rispetto agli eventi catastrofici che potrebbero accadere se questo scontro potrebbe andare avanti. Insomma, il terreno è scivoloso, come sappiamo, mi sembra che le parti per ora tendano a voler contenere e quindi a usare i fatti militari come messaggi politici. A volte poi il fatto militare prende il sopravvento. Però è molto difficile fare delle previsioni, evidentemente.

0: Lasciamo il Medio Oriente, veniamo in Italia, parliamo di diritto all'abitare, lo facciamo con Giovanna Cavallo di Spin Time. Intanto ascoltiamo il commento sui dati del governo che ha comunicato di aver raggiunto il target di 63.200 nuovi posti letto universitari finanziati con i fondi del PNR, 33.000 sono già pronti, gli altri saranno a disposizione l'anno prossimo. I dati sono stati forniti da Manuela Manenti, commissaria straordinaria per gli alloggi universitari, in un'audizione alla Camera in Commissione Cultura e Istruzione. Le stanze tuttavia potranno costare fino a 850 euro al mese.
1: Mi sembra che rispetto al dibattito che abbiamo aperto con la vicenda di Spin Time, che un po' ovviamente sta travalicando anche quelle che sono le esigenze e i confini delle vertenzialità che ci riguardano, il tema del diritto alla città e del diritto all'abitare sia più, sempre più spesso nei circuiti, nei dibattiti pubblici e politici, e sempre più di interesse pubblico. In particolare mi ha scioccato questo piano annunciato dal governo attraverso appunto l'audizione in commissione, rispetto ad alcune criticità secondo me abbastanza

detto, che comunque non possono assolutamente supportare un costo del genere per una stanza in uno studentato. L'altro elemento che è più grave però, e quindi diciamo la miopia nell'immaginare un piano del genere possa rispondere alle esigenze strutturali di una esigenza abitativa degli studenti, ci lascia come al solito scioccati, senza parole, perché non si risponde se non con delle briciole a un'esigenza abitativa che, da quello che leggevamo anche dai commenti di associazioni di categoria, rasenta il 90% delle esigenze di accesso all'abitare per quanto riguarda gli studenti. Quindi, come dire, il tetto di 850 euro per il 70% dei posti letto a disposizione non risponde alle esigenze per motivi di reddito, ma neanche il 30% delle quote di riserva destinate alle agenzie regionali per il diritto allo studio. Quindi intanto riteniamo siano assolutamente misure irrisorie, miopi, e sono tra l'altro non lungimiranti, perché se andiamo a guardare il vincolo che ha scadenza a 12 anni, dobbiamo pensare che diciamo, l'esigenza di accesso all'abitare per gli studenti dal punto di vista dell'accessibilità gratuita e non di classe dell'accesso all'università è come se avesse una scadenza. Cosa vuol dire? Che noi da una parte perderemo queste seppur minime possibilità di prezzi tra virgolette calmierati, e lo dico con tante virgolette perché non lo sono, se non dal punto di vista del governo, e fra 12 anni questo problema effettivamente non ci sarà, è una domanda. E l'altra domanda che ci proponiamo è: abbiamo speso soldi pubblici, comunque di un piano di resilienza di un paese, con un tetto, con una scadenza a 12 anni, vuol dire che abbiamo tolto anche risorse territoriali, metri quadri di città per destinarle a costruzioni che fra 12 anni potranno essere nelle mani della speculazione per alloggi turistici o diciamo a prezzi a libero mercato per studentati di lusso. Ecco, sono tante le domande che ci facciamo leggendo questo piano del governo.

0: E a partire dal commento sui dati del governo sugli alloggi universitari, Giovanna Cavallo allarga la questione alla crisi abitativa contro la quale è stata indetta una manifestazione nazionale a Roma questo sabato a partire dalle 14 in Piazza della Repubblica. Domenica 20 ci sarà poi un'assemblea che chiama a raccolta reti civiche, movimenti sociali, sindacati, istituzioni locali, organizzazioni religiose e partiti per continuare la mobilitazione e rilanciare la campagna politica sull'abitare. Un'assemblea che inizierà alle ore 10 davanti allo stabile di Via Santa Croce in Gerusalemme, numero 55. Ascoltiamo Giovanna Cavallo proprio su questo.
1: Leghiamo questa piccola delusione ancora una volta di questo piano studentesco dentro un quadro un po' più devastante che riguarda le nostre città. Pensiamo di essere nel tempo giusto quando diciamo che il tempo di spin time è ora. Quando diciamo che il tempo di spin time è ora, non lo diciamo perché il tempo di spin time specificatamente è ora, perché crediamo che la breccia che abbiamo aperto attraverso questo sgombero ignobile che è stato promosso e sulla, come dire, inefficacia dell'interesse pubblico sull'interesse privato, visto che la società Investire SGR ha rifiutato un accordo che potesse consentire alle famiglie di poter rientrare in quello che era il loro abitare, la loro costruzione, da questa vita costruita in 13 anni. Crediamo che sia più che urgente ristabilire i rapporti, come dire, di forza tra una proprietà privata di grandi speculatori, di grandi società immobiliari che di fatto trasformano le città, e quelle che è invece ciò che noi contrapponiamo, la nostra umanità e quello che pensiamo sia l'interesse pubblico delle città. Vedere sottrarsi metri quadri, immobili pubblici, patrimonio pubblico e fondi pubblici a scapito dei cittadini e delle cittadine verso, come dire, una logica che massimizza le politiche urbane.

0: urbanistiche la riteniamo una strategia che va contro i diritti di cittadinanza. Va contro i diritti di cittadinanza dal punto di vista dell'abitare, ma va contro anche i diritti di cittadinanza che promuovono invece attraverso pratiche di nuovo mutualismo e di nuovo diritto all'abitare una società più coesa, più resiliente, che mette insieme diverse comunità, anche cercando di abbattere quei muri della polarizzazione che si sta determinando attraverso l'odio, che il governo sta promuovendo verso una serie sempre più estesa di cittadini e cittadine che dovrebbero essere in qualche modo essere espulsi dai cuori delle grandi città metropolitane. La manifestazione ha esattamente questo significato. Come possiamo immaginare una città diversa e come possiamo costruirla insieme? Noi crediamo che dalla solidarietà che si è costruita attorno alla vicenda di Spin Time si possa ambire a costruire uno spazio pubblico di nuova convergenza che abbia l'onere e l'interesse e la responsabilità di promuovere un'altra politica possibile di politica urbana. Da una parte per costruire diritti, dall'altra per costruire tutele, per costruire nuove pratiche di mutualismo urbano che tentano di costruire un interesse legittimo su come vengono trasformate le nostre città. Il paradosso di Spin Time è sotto gli occhi di tutti, come dire, un immobile in pieno centro di Roma dove viveva una categoria di persone, dove facevano attività politica e culturale una determinata categoria di associazioni, non avrebbero mai potuto esserci nel pieno centro vetrina di una città metropolitana europea come quella romana, se non fosse stato per un'azione intrapresa 13 anni fa con l'occupazione di quell'immobile, che tra l'altro ricordiamo era pubblico ed è stato oggetto di una operazione speculativa senza alcun, diciamo, pudore. Detto questo, il corteo vuole anche cercare di portare in piazza tutte quelle pratiche che non sono solo a Spin Time, ma che in tutte le città si stanno costruendo per rispondere a queste esigenze. E l'assemblea, in continuità con la manifestazione e con quello che è la breccia aperta da Spin Time, vuole rispondere esattamente a queste domande. Di chi è la città? Come possiamo decidere noi, influenzando le politiche urbane e nazionali, per fare in modo che le città diventino, come dire, a misura di chi le abita? Sono queste le domande che ci stiamo ponendo e crediamo che da qui possa ripartire o continuare un percorso che in tantissime frazioni, in tantissime pratiche si sta già determinando. Vogliamo semplicemente metterle insieme e capire se c'è possibilità di ricostruire una nuova politica sull'abitare dal punto di vista nazionale e locale.
1: Giovanna, per tutti i dettagli della manifestazione e dell'assemblea, avete già un piano? Se ci puoi dire il tutto?
0: Sì, allora la manifestazione partirà alle 2 del pomeriggio da Piazza della Repubblica a Roma. Verrà come dire, accolta da una manifestazione che partirà proprio da Spin Time, però promossa in questo caso dall'occupazione, dalla comunità degli occupanti, degli ex occupanti e dalla comunità dell'Esquilino, che raggiungerà appunto le 14, dove c'è il raduno ufficiale e la partenza della mobilitazione. Toccheremo alcune tappe, tra le quali una piazza dove c'è un immobile che fu sgomberato nel 2017, dove furono sgomberati violentemente dei rifugiati, che è Piazza Indipendenza, e lì ricorderemo come quella vicenda toccò tantissimo, diciamo, quelle che era l'opinione pubblica romana, fino ad arrivare poi sotto il Ministero delle Infrastrutture, da dove si staccherà una delegazione per portare un po' di contenuti proprio sotto la sede della società Investire, che è la società proprietaria dell'immobile di Spin Time, che noi crediamo che attraverso la manifestazione, come parola d'ordine, debba, come dire, cedere quell'immobile al Comune di Roma, come dire, vista l'offerta che l'istituzione locale ha promosso grazie alla mobilitazione che è stata fatta ad agosto. Il corteo poi ritornerà a Piazza Vittorio e lì invitiamo poi tutte le realtà a partecipare a due momenti importanti: uno all'ex SNIA, dove c'è una grande vertenza in questo momento proprio rispetto alla riqualificazione di quel posto e alle pratiche messe in atto, e un momento anche di incontro di solidarietà Spin Time al Monk organizzato da Scomodo. Il giorno dopo, domenica, ci vedremo alle 10 sotto il palazzo di Spin Time in assemblea, fino dove appunto cercheremo di ricostruire un po' questo tessuto sociale e politico per una ricomposizione verso i temi di cui abbiamo parlato, e poi pranzeremo insieme a partire da quella che sarà la comunità che ci offrirà un pranzo per stare un po' tutti insieme, per anche conoscere quelle che sono state le persone che abitavano in quell'immobile, quindi anche un modo per entrare in contatto con quella comunità.

020 8462 0174 020 8462 0174 è il codice da inserire in dichiarazione dei redditi per devolvere le 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. 5 per 1000 Radio Onda d'Urto per un altro anno assieme. Il codice lo trovi anche su radioondadurto.org.

0: Andiamo da tutto la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi, mercoledì 16 di settembre. Iniziamo dal titolo della Corriere della Sera, in taglio medio il titolo: Lituania, jet italiani in azione, abbattuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto, attacco russo, punto di domanda probabile, tensione tra Mosca e la NATO, se la Polonia si muove sarà annientata, l'Europa, lo zar non si fermerà. In taglio alto, via libera del Senato, la legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione, poi premio a chi ottiene il 42%, le firme e l'addio ai collegi, come funziona lo stabilicum. Stop a Schengen, nuova proroga, l'ira di Madrid, la mossa del governo, poi ancora sulla colonna di destra l'annuncio USA, abbiamo già armi nello spazio, le proteste di Putin e Cina. Poi ancora, io colpita dai pallini per la strada di Roma, il caso, il cecchino, gli spari dalla finestra, il racconto delle vittime. Così la prima del Corriere della Sera. Andiamo su Repubblica, il titolo: drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia. Abbattuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto a Vilnius, l'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, con lui torna il realismo. In taglio alto, legge elettorale sì del Senato nella bagarre, primo via libera tra le proteste delle opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto della Camera. In taglio medio, Schlein, l'intervista, una riforma incostituzionale per conservare il potere e penalizzare le donne. Poi in taglio basso, prorogato il blocco di Schengen, la furia di Madrid, e poi l'inchiesta ultra, giornali, banche, complotto contro Lotito per prendersi la Lazio. Andiamo sulla prima della Stampa, il titolo di apertura: jet italiani contro i droni russi, sale la tensione sul Baltico, due caccia tricolori abbattono un ordigno sconfinato in Lituania, Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire, intimidazione verso un elicottero danese. Sempre in taglio medio, schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia la riforma del voto di midterm, l'ira del Tikkun e succube dei Dem. In taglio alto sulla Stampa, sì alla legge elettorale e bagarre al Senato, l'opposizione parla di truffa. Poi Roma-Madrid, scontro sullo stop a Schengen, e sempre in taglio alto, oggi il Consiglio dei Ministri vara la proroga, aiuti ai redditi bassi, gasolio, arriva un altro sconto, Meloni, ora intervenga l'Europa, poi funerale laico in Campidoglio, l'ultimo saluto a Emma Bonino, ha lottato e cambiato il paese. In taglio basso, abusi sulla tredicenne, l'aggressore va in carcere, Torino, la decisione del giudice può colpire altre ragazze. La prima del Fatto Quotidiano: dissenso vietato, euro bavaglio, scudo democratico contro le interferenze, ma solo russe, coalizioni spaccate, al Parlamento dell'Unione Europea chiede a Ursula di punire chi dà notizie pro Russia e Cina, nulla su USA, Israele, Qatar and Company, sì da Forza Italia, PD, Verdi, Azione, no da Fratelli d'Italia, 5 Stelle, Lega, Sinistra Italiana e Futuro Nazionale. Poi sul Fatto Quotidiano, ok, del Senato, Melonellum, primo sì, firme, lite, Elli, Conte. Poi chiesto il reintegro, Ranucci ricorre, la RAI avvia l'iter di licenziamento. Andiamo a vedere la prima del Domani, prezzi e guerre, tempesta perfetta, il sistema Italia ora rischia il tilt, nuove provocazioni russe, jet italiano abbatte un drone, spari su un elicottero danese, il dissesto economico provocato dai conflitti peggiora, ma il governo continua a procedere a tentoni, la Fed verso il rialzo dei tassi, debito USA sempre più in bilico, il Pentagono finite le munizioni. Taglio medio sì al Melonellum, la sinistra contro la legge truffa, ora l'ultima tappa alla Camera. E poi in taglio basso analisi, affitti folli, nonostante il PNR non è un paese per i fuori sede. E poi fatti, l'ultimo saluto a Emma Bonino, le sue lotte non sono finite. Andiamo a vedere il titolo del Manifesto, broglio di Ricino, così il titolo di apertura, resta solo il voto della Camera tra Meloni, la legge elettorale che la Premier con l'aiuto del Presidente del Senato, la Russa, si è cucita su misura. Ieri il via libera di Palazzo Madama tra le proteste delle opposizioni che sperano nella Corte Costituzionale o che Lega e Fratelli d'Italia capiscano la fregatura. In taglio medio la Corte Suprema no al Trampellum, respinto l'assalto al voto per posta in vista del midterm, ma solo per una questione di tempi. E poi in taglio basso, quarto anniversario dopo Masa Amini, l'Iran non è più lo stesso. Ucraina, scintille Russia NATO e la tregua non c'è. PD intervista Saracino, su Kiev non cambiamo la linea. Giustizia penale, tempi ridotti del 40%, questo invece è il titolo del Sole 24 Ore. E poi crimini di guerra, l'ONU chi chiede l'accesso ai corpi sepolti a Gaza, così il Sole 24 Ore che riporta anche in centropagina, così la Germania fa valere il vecchio accordo del 2009 su Commerzbank. E poi il 20% delle cartiere valuta la chiusura per il caro energia. Queste sono le prime pagine dei quotidiani nazionali, vi ricordo la rassegna stampa dei quotidiani nazionali alle 8.30, quella dei quotidiani locali alle 9.15, andiamo a vedere l'apertura della Brescia Oggi, intossicazione alla mensa, malori per 100 bambini, paura e ricoveri in ospedale, salmonella in scuole e asili della Valtrompia, ispezioni della ditta dei pasti. Poi fine vita, 17.000 firme per la legge regionale. Poi lo studio, giovani e donne, il grave divario degli stipendi. E poi auto sempre più vecchie a Brescia, uno su tre ha oltre 17 anni di età, in provincia 860.000 veicoli, la mappa dei comuni. Per quanto riguarda invece il giornale di Brescia, legge elettorale sì tra le polemiche, questo è il titolo di apertura, poi USA, la Corte Suprema gela Trump, nulla osta al voto tramite posta, infuriato il Tikkun per decisione giunta a 50 giorni dalle elezioni di mid term. Poi l'edicola solidale di Iseo è la notizia più bella del giorno, inaugurata ieri la rivendita dove i gestori sono persone con disabilità intellettiva. Le prime pagine dei giornali, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali alle 8.30, quella dei quotidiani locali alle 9.15.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Settembre 1973, a Santiago de Chile, l'assassinio di Víctor Jara. Víctor Lidio Jara Martínez è stato un cantautore, musicista e regista teatrale cileno, proveniente da famiglia contadina, politicamente impegnato nella sinistra rivoluzionaria, è divenuto negli anni un riferimento internazionale nel mondo della canzone di protesta e della canzone d'autore.
3: Y de repente un oficial que estaba sobre un cajón, con casco, con anteojo oscuro, con el rostro pintado, con granada, con su ametralladora, con su pistola, descubre a Víctor Jara dentro de los prisioneros que estaban ingresando al Estadio Chile y dice, a ese hijo puta me lo traen para acá, a ese hijo puta. Y el soldado lo empuja a Víctor. Y entonces lo dice, no me lo traten por como señorita, carajo. Y entonces el soldado, a la voz, levanta y le pega un culatazo muy fuerte en la espalda a Víctor y cae de bruces, casi a los pies del oficial. Y el oficial entonces allí le dice, así que vos sos el Víctor Jara, el cantor de pura mierda, el cantor comunista de pura mierda. Yo te enseñaré a cantar canciones chilenas, hijo puta. Y empieza a golpearlo con sus botas. Y Víctor se protege la cara y le golpea y el sonido tremendo de una bota pegando en un cuerpo indefenso a nosotros se nos queda grabado para siempre. Y Víctor trata de protegerse la cara. Y cuando se protege la cara, el oficial golpea y da patada en las manos, en las muñecas a Víctor. Y nosotros vemos en ese minuto cómo el rostro de Víctor, primero la frente y después sus ojos, empiezan a cubrirse de sangre y empieza a caerle la sangre a Víctor por su rostro. Dentro de esa histeria, el oficial saca la pistola. Y todos los que estábamos allí, incluso los conscriptos, los soldados que nos custodiaban, todos quedamos transidos frente al castigo del cantor. Sin embargo, pesca la pistola y con el caño empieza a golpearle en la cabeza porque Víctor se protegía.
2: Quella che abbiamo ascoltato era la testimonianza diretta di un compagno di detenzione di Víctor Jara all'Estadio de Chile a Santiago, quando Víctor fu ucciso dai soldati del generale Pinochet pochi giorni dopo il golpe dell'11 settembre 1973. Nell'audio descriveva il violento pestaggio cui Jara fu sottoposto da un ufficiale che lo riconobbe tra i prigionieri come il cantautore comunista. Il golpe del generale Pinochet contro il presidente comunista Salvador Allende, infatti, sorprese all'università Víctor Jara, che fu fatto prigioniero insieme a numerosi studenti e professori, condotto all'Estadio Nacional de Chile, che era stato trasformato in un campo di concentramento, dove rimase prigioniero diversi giorni. Come abbiamo sentito, lo torturarono a lungo, colpendogli le mani fino a rompergliele con il calcio di una pistola. Il 16 settembre lo finirono sparandogli. Dopo averlo ucciso, i militari cileni non solo proibirono la vendita dei suoi dischi, ma ordinarono la distruzione delle matrici.
4: Somos 5.000 aquí, en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos somos en total? En las ciudades y en todo el país. Solo aquí, 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Muerto, un golpeado como jamás creí se podría golpear a un ser humano. Lo los otros cuatro quisieron quitarse todos los temores, uno saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos con la mirada fija en la muerte. ¡Qué espanto causa el rostro del fascismo! Llevan a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas. La matanza es un acto de heroísmo. ¿Este es el mundo que creaste, Dios mío? ¿Para esto tus 7 días de asombro y de trabajo? En estas 4 murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá más muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido, y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona llena de dulzura. Y México, Cuba y el mundo que griten esta ignominia. Somos 10,000 manos menos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará a nuestro puño nuevamente.

0: Nello spazio Dissonanze di Radio Onda d'Urto, il mercoledì dalle 13.30 alle 14.30 va in onda Navdania.
1: E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi.
0: Trasmissione dedicata all'ecologia e al consumo critico.
1: Malati di morte.
0: Agli stili di vita sostenibili, agli animali e all'ambiente, all'antispecismo e all'attivismo.
1: Morte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba.
0: Navdania, il mercoledì su Radio Onda d'Urto.
1: Provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva.
2: Sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.
3: Radio Onda d'Urto, mercoledì 16 di settembre, l'aggiornamento con le notizie. Gli UTI hanno rivendicato questa mattina l'abbattimento di un caccia F-15 saudita nei cieli della provincia di Marib. Ad annunciarlo è un comunicato della portavoce militare Yahya Sare, diffuso su X. Altri aerei da guerra sauditi, afferma l'ufficiale, sarebbero stati costretti ad allontanarsi mentre effettuavano dei voli di ricognizione alla ricerca dei resti del velivolo abbattuto. L'F-15 sarebbe stato colpito da un missile terra-aria di fabbricazione locale. Durante questa settimana, scrive il portavoce militare della milizia yemenita, l'aviazione da guerra saudita ha condotto più di 450 raid aerei F-15 e Tipun decollati dalle basi di Khamis, Mushait e Taif, colpendo le province di Taiz, Lahi, al-Jaf, Ajab, Marib, Sada e Al-Bayada, causando martiri e feriti tra i civili. Le forze armate yemenite, con prosegue il comunicato, sono riuscite ad abbattere un aereo da guerra saudita di tipo F-15 mentre stava compiendo atti ostili a supporto delle sue mobilitazioni militari. La coalizione a guida saudita che combatte contro gli Houthi in Yemen e che ha accusato i ribelli di aver preso di mira la Mecca, città santa dell'Islam, ha promesso ritorsioni avvertendo che la sicurezza dei luoghi santi rappresenta una linea rossa. Ieri l'Arabia Saudita aveva attivato gli allarmi aerei in diverse regioni del sud del paese vicino al confine con lo Yemen, inclusa proprio la Mecca, un evento senza precedenti dall'inizio del conflitto regionale. Andiamo negli Stati Uniti. La Camera a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che impone a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o richiedere l'autorizzazione del Congresso. È la terza volta che la Camera chiede al presidente USA lo stop della guerra con misure simboliche. 7 deputati hanno votato coi democratici sulla risoluzione, che è stata approvata con 220 voti a favore e 204 contrari. L'approvazione arriva a 49 giorni dalle elezioni di metà mandato. La guerra in Iran è costata 38 miliardi di dollari tra febbraio e il primo agosto e costerà circa 2-3 miliardi al mese andando avanti, così lo afferma il Congressional Budget Office, l'organismo indipendente che è stato incaricato di fornire analisi economiche al Congresso. tutti gli artisti previsti nella tour statunitense del cantante Ed Sheeran hanno rinunciato a esibirsi in protesta all'espulsione della tour del rapper Macklemore. Il rapper, da sempre schierato in difesa del popolo palestinese, è stato espulso dopo aver gridato Free Palestine e aver condannato il genocidio a Gaza all'apertura della prima data negli Stati Uniti. Il comandante della brigata Rafah di Hamas è stato ucciso ieri sera in un attacco israeliano nel sud della striscia, lo ha reso noto il ministro della difesa israeliano Katz in un comunicato. 11 persone sono morte e altre 60 risultano disperse in seguito al crollo di un edificio di 6 piani nella città di Gaza, lo ha riferito la protezione civile. L'edificio aveva subito danni strutturali a causa di molteplici attacchi israeliani durante la guerra. Alta tensione NATO-Russia nei cieli del Baltico, due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania nell'ambito della missione di difesa aerea sul fianco orientale dell'Alleanza. È probabile che il drone fosse russo, conferma Crosetto, che proprio ieri era in visita a Vilnius. Passa la riforma della legge elettorale al Senato, il cosiddetto Stabilicum, centrodestra compatto, sì, da 113 senatori su 115 della maggioranza, 71 i no, 2 gli astenuti. Il testo torna alla Camera per la terza lettura, sarà decisivo il voto finale a scrutinio segreto previsto per il 25 di settembre. Tra le modifiche, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. La riforma della legge elettorale consiste in un sistema proporzionale con un premio di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione più votata se supera il 42% in entrambe le Camere. Sono persi i contatti con una barca con 29 persone a bordo che è partita da Sfax in Tunisia l'11 settembre scorso, lo afferma Alarmafon, precisando che sono passati ormai 4 lunghi giorni e i parenti e le famiglie non hanno più notizie di loro. Le autorità competenti sono state informate, ma non agiscono. Tutto per quanto riguarda l'aggiornamento con le notizie del mattino, adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti a seguire la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
4: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 16 settembre. Iniziamo l'agenda con le attività del magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia che riprendono giovedì. No Logs, Make Aching Great Again, rassegna dell'ACLAB Baita che si pone in maniera critica rispetto ai meccanismi di uso e abuso delle tecnologie informatiche, riprende ogni terzo giovedì del mese. Domani, giovedì 17 dicembre alle ore 20:30, l'incontro intitolato Liberare i dati, esperimenti per rispondere alle piattaforme monopolistiche, con Claudio Agosti, hacker autodidatta, fondatore di AI Forensics. Segue Rinfresco, No Logs Make Aching Great Again, e domani giovedì 17 settembre ore 20:30 al magazzino 47. Magazzino 47 che riapre anche con il suo mercato, il mercato 47, questo venerdì 18 di settembre. Mercato 47, dove potete trovare i prodotti naturali, biologici, solidali, si svolge tutti i venerdì dalle ore 15:30 e fino alle 19:00. Sempre al magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. L'Eno Libreria invece tornerà con l'aperitivo del venerdì il 2 di ottobre. Ci saranno naturalmente nuovi titoli da leggere a prezzi scontati. Ne approfittiamo per ricordarvi anche un'iniziativa per questo venerdì 18 di settembre che si svolgerà presso la Casa dei Popoli Thomas Sankara di Desenzano del Garda. Il Vege da Zanzanù invita all'aperitivo per volontari volontarie dello stand della Festa della Radio a partire dalle ore 19 presso la sede di Via Bagatta 7. L'aperitivo è aperto a tutti e a tutte, non solo quindi per volontari e volontarie. Si cenerà naturalmente con cibo vegano. L'aperitivo Il Vege da Zanzanù è questo venerdì a partire dalle 19 alla Casa dei Popoli Thomas Sankara di Via Bagatta 7 a Desenzano del Garda, provincia di Brescia. Veniamo agli appuntamenti per oggi. Andiamo in provincia di Bergamo, a Grumello del Monte, al Palafeste, dove inizia la Festa in Rosso del 2026. Festa che aprirà con un incontro contro la guerra e il riarmo per la pace e la giustizia sociale. Interverranno Pier Giorgio Odifreddi, matematico, logico e saggista, Antonella Bundu della Global Summud Flottiglia per Gaza, Paolo Ferrero, direttore di Sulla Testa, redattore Dignità TV e della Direzione Nazionale del Partito della Rifondazione Comunista. Tutte le sere fino al 20 di settembre la festa apre ristorante, bar e vari stand alle ore 19. Gli incontri invece sono fissati per le ore 21. La festa della Federazione del Partito della Rifondazione Comunista di Bergamo inizia oggi a Grumello del Monte, provincia di Bergamo. Torniamo a Brescia per gli appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Couture alle ore 15. Il film Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità alle ore 17. Il film Camp Miasma, adolescenza, sesso e morte alle ore 19 e alle ore 21:15. E infine il film Mash Palomas alle ore 21, Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per segnalare le vostre iniziative, inviare i vostri comunicati, l'indirizzo mail è redazione@radioondadurto.org.

0: Tutti, tutte, tutto, questo è Undersound, io sono Arcobaledo e vi ricordo che ogni due settimane va in onda Undersound, la trasmissione dove intervistiamo gli artisti della scena hip hop underground in Italia. Quando fanno uscire i dischi nuovi, ascoltiamo i dischi nuovi, facciamo quattro chiacchiere con loro, ascoltiamo gli ultimi dischi, EP, gli ultimi progetti usciti di artisti provenienti da ogni parte d'Italia e non vediamo l'ora di continuare a farlo qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto ogni due mercoledì dalle 14.30 alle 15.15. Undersound, bella.
1: Tracce, la grande musica di tutti i tempi e senza tempo, la potrete ascoltare ogni mercoledì dalle 21 alle 23 da Radio Onda d'Urto. Io vi aspetto, sono Ugo Buizza e da molto tempo vi tengo compagnia. Non mancate!
2: Pubblico di Radio Onda d'Urto, ogni martedì dalle 23 e al consueto appuntamento di 77, programma che analizza la storia della popular music. Quest'anno ci sarà una nuova rassegna dal titolo This is Pop, in cui ci soffermeremo sulle grandi gemme pop del passato. Non mancheranno le monografie dedicate agli artisti più influenti all'interno della storia della popular music e come sempre cercherò di spostare l'attenzione su tutti i fenomeni che si verificano al di fuori dei confini dell'Occidente. Siete stanchi di ascoltare la solita musica? Cambiate canale, sintonizzatevi su Radio Onda d'Urto ed ascoltate 77.

Radio Nadurt, un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici da Siam della redazione. Sono le 8:33 minuti e iniziamo con la rassegna stampa di carattere nazionale di questo mercoledì 16 agosto. Apriremo la rassegna stampa nazionale di questo mercoledì andando a vedere le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, e come vedremo, vi anticipo già, a dominare l'apertura, e troveremo l'abbattimento del drone in Lituania da parte dei jet italiani per il ministro della difesa italiano Crosetto. Si tratta con ogni probabilità di un ordigno di fabbricazione russa. Poi troviamo anche grande spazio rispetto al via libera alla legge elettorale in Senato, e in aula ultime scintille con le opposizioni. Anche questo tema poi andremo ad approfondirlo segnalando vari articoli che troviamo nei giornali di questo mercoledì 16 settembre. Quindi, come anticipato, andiamo a vedere velocemente le aperture dei vari quotidiani. Legge elettorale sì del Senato nella bagarre, la Repubblica titola così in apertura. Troviamo anche poi il drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia. Abbattuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto a Vilnius. L'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, con lui torna il realismo. Questa è la prima pagina la Repubblica di questo mercoledì. Andando sul Corriere della Sera, Lituania, jet italiani in azione, abbattuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto. Anche sul Corriere della Sera, in taglio alto, troviamo il via libera del Senato alla legge elettorale. Brogli di Ricino invece il titolo di apertura del Manifesto. Rimanendo nella prima pagina, resta solo il voto alla Camera tra Meloni e la legge elettorale che la Premier, con l'aiuto del Presidente del Senato La Russa, si è cucita su misura. Ieri il via libera di Palazzo Madama tra le proteste delle opposizioni che sperano nella Corte Costituzionale o che Lega e Forza Italia capiscono la fregatura. Andando velocemente, il Fatto Quotidiano, dissenso vietato, euro bavaglio, scudo democratico contro le interferenze ma solo russe. Quindi un'apertura che si differenzia dalle altre dei quotidiani che abbiamo segnalato fino a questo momento. Andando su il Domani, prezzi e guerre, tempesta perfetta, il sistema Italia ora rischia il tilt. Quindi l'apertura rispetto alle guerre ma anche al lato economico che peggiora dai conflitti. E nella prima pagina del Domani troviamo anche qui la legge elettorale, sia il Melonellum, la sinistra contro la legge truffa. E andando velocemente sul Sole 24 Ore, giustizia penale, tempi ridotti del 40%. Meno di un anno in primo grado, più veloce anche in appello e Cassazione. Segnalo anche in taglio alto più temi di carattere internazionale. Ieri nuova incursione nella mosca di Al-Aqsa, siamo in Palestina, lettera di 100 deputati della UE per chiedere sanzioni ai coloni, ma anche le prove per un'inchiesta internazionale rispetto ai crimini di guerra. L'ONU infatti chiede l'accesso ai corpi sepolti a Gaza. Queste le prime pagine dei quotidiani di questo mercoledì. Noi iniziamo con le varie segnalazioni, partendo proprio da un tema ricorrente nelle prime pagine dei quotidiani di oggi, ovvero andando a pagina 2 e 3 del Manifesto, la legge elettorale.
due pagine dedicate a questo tema che sulle pagine del manifesto viene definito broglio di ricino. A pagina 2 troviamo l'articolo di Giovanni Innamorati, più di cronaca, il titolo Melonellum supera lo scoglio del Senato, incognita Camera con 113 sì, 71 no e 2 astenuti, la legge elettorale passa a Palazzo Madama, ma l'ultimo passaggio a Montecitorio non è senza rischi. Noi però andiamo ad approfondire altri due articoli che troviamo a pagina 3 del manifesto, il primo di Michele Gambirasi, avvocati e giuristi al lavoro come per l'Italicum. Andiamo a vedere qualche passaggio dell'articolo. Gambirasi scrive che a Montecitorio anche tra le opposizioni non sono attese troppe sorprese. Non è ancora chiaro se l'esecutivo sceglierà di mettere la fiducia sui primi due articoli del testo, mentre le opposizioni chiederanno il voto segreto per l'approvazione finale del provvedimento. Ma a taccuini chiusi le minoranze dicono di non aspettarsi ribaltoni come quello di luglio sull'emendamento alle preferenze, poi reinserito al Senato e approvato. La posta in gioco è altissima e in caso di bocciatura il governo andrebbe gambe all'aria anticipando il voto ai primi mesi del 2027. Fuori dalle aule, e arriviamo così al tema centrale dell'articolo, sono già a lavoro avvocati e costituzionalisti. L'obiettivo è quello di portare il Melonellum al giudizio della Consulta, stanti tanti dubbi di costituzionalità del testo. E vengono riportate le parole di Pietro Adami della rete Voto Libero e Uguale, che stanno preparando i ricorsi. E Adami afferma: siamo già pronti a depositare ricorsi in oltre 30 città, attendiamo solo la promulgazione della legge e poi ci muoveremo tempestivamente in poche settimane. Il nucleo è lo stesso che già inizio anno promosse la raccolta firme che trascinò in avanti la data del referendum costituzionale e ne modificò il quesito. Da quella mobilitazione nacque poi l'onda dei no che ha bocciato la riforma. Gambirasi continua nell'articolo scrivendo: il metodo per il Melonellum sarà lo stesso adottato nel 2014 da Besostri per portare l'Italicum alla Corte. Si tratta in sostanza di ricorsi incidentali presentati davanti a quanti più tribunali possibili, in cui si chiede al giudice civile di accertare che il diritto di voto sia effettivamente garantito dalla legge. Allora fu il Tribunale di Messina che a febbraio 2016 rinviò un ricorso presentato a novembre dell'anno prima, recependone 6 motivi di incostituzionalità. Depositare ricorsi in tribunale possibili aumenta la possibilità che un giudice rimandi in fretta, rilevando il vizio, dice ancora Adami. E l'articolo poi continua in questo caso riportando le parole del costituzionalista Enrico Grosso: manca ancora il testo definitivo, ma i dubbi costituzionali sono già stati messi in evidenza durante le audizioni parlamentari. L'abnorme premio di maggioranza, la modalità di selezione dei candidati non risolta dalle preferenze inserite al Senato, l'indicazione del candidato premier, da ultima anche la norma sulle firme per i nuovi partiti. Quindi questo è la spiegazione del costituzionalista Enrico Grosso. Gambirasi continua scrivendo: poi c'è la questione delle quote di genere eliminate dalla maggioranza per i capilista bloccati. Siamo a livelli costituzionali che nei trattati europei ed internazionali è previsto che laddove si sono discriminazioni
possano essere adottate misure positive per ridurre le disparità. Solitamente si tratta di misure che mancano e che devono essere aggiunte. Il fatto che invece vengano eliminate, come in questo caso, è un fatto di gravità inaudita, che sarebbe giustificabile solo davanti a una parità effettiva già raggiunta, cosa che evidentemente non è ad oggi in Italia, spiega l'avvocata Barbara Spinelli, che partecipa alla rete. I tempi dei potenziali rinvii però sono tuttavia ignoti. L'articolo continua, ma noi ci fermiamo qui e ci spostiamo, continuando a parlare della legge elettorale, nell'analisi di Alfio Mastropaolo, sempre a pagina 3 del Manifesto. Mastropaolo scrive che con la legge elettorale in attesa di varo definitivo è pessima, ma soprattutto configura un cambiamento di regime fondato sulla rottura degli ultimi fili tessuti dalla Costituzione repubblicana. Se con la nuova legge la destra ottenesse una solida maggioranza dalle urne, il paese sarà definitivamente diviso in due parti. Una avrà per intero il potere nelle sue mani e si darà da fare per opprimere l'altra. Per ottenere il potere giudiziario, neutralizzare la Corte Costituzionale e la Corte dei Conti, sancire con l'autonomia differenziata la definitiva emarginazione del Mezzogiorno. C'è da aspettarsi che il dissenso sia ulteriormente represso, il diritto di sciopero sospeso, soffocato, quel po' di libertà stampa che resta. Il governo detterà i programmi scolastici, l'evasione fiscale sarà la regola, le città saranno consegnate alla speculazione e all'iperturismo. Le tutele ambientali saranno abbattute, le disuguaglianze cresceranno ancora, i giovani torneranno in divisa e seguiranno ad espatriare. Il decadimento industriale sarà incontrastato e i salari in caduta libera. Il Mediterraneo sarà una tomba sempre più capiente. E Mastropaolo continua nella sua analisi scrivendo che il governo più longevo della Repubblica ne ha concesso un assaggio. C'è ancora possibilità di difendersi. Molti sono i dubbi di costituzionalità nella nuova legge, ma i tempi sono stretti e la maggioranza potrebbe accorciarli. Non conviene contarci. A dispetto delle anime belle dell'alternanza, l'unica possibilità è trasformare le prossime elezioni in un referendum in cui scegliere tra l'instaurazione di una democrazia illiberale e il ripristino di una più accettabile filosofia costituzionale. Al cospetto di un'alternativa secca, il no al referendum sulla separazione delle carriere ha mostrato come gli elettori abbiano una preferenza per la Costituzione repubblicana. È stato un gravissimo errore lasciare evaporare lo spirito di quel momento e impagnarsi in beghe sulle primarie. La leadership e il programma incomprensibili per i cittadini. Nulla era meno opportuno quando era già chiaro come la maggioranza avesse un terribile obiettivo di riserva.

Sul Fatto Quotidiano, a pagina 2 e a pagina 3, i vari articoli, troviamo anche alcuni punti che sintetizzano un po' il tema. Si scrive che il premio a chi vince con il 42% reintroduce un sistema proporzionale puro con un premio di maggioranza per la lista o la coalizione che arriva al 42%, seggi alla Camera, 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Se nessuna coalizione supera il 42%, la ripartizione dei seggi è proporzionale. Sono previste anche le preferenze con un meccanismo misto. Sulla scheda una lista di 7 nomi, sotto al capolista bloccato 6 nomi, se ne possono scegliere 3 con alternanza di genere. E poi da 1500 a 6000 il numero minimo di firme per collegio che chi non è in Parlamento raccogliere per correre alle elezioni. Mentre a pagina sul Corriere della Sera troviamo da pagina 2 a pagina 5 vari articoli sulla legge elettorale. A pagina 3 vengono riportati anche i sistemi di voto precedente. Si parla del Mattarellum, del Porcellum, Italicum, Rosatellum e Stabilicum. Ma noi ci fermiamo qui in questa prima parte della rassegna stampa di carattere nazionale e prima di passare al prossimo tema facciamo un breve stacco musicale.

0: Radio Nadurto, le 8:53 minuti, torniamo in studio per continuare con la rassegna stampa di carattere nazionale e internazionale e dopo aver parlato della legge elettorale passiamo a un altro tema che domina le prime pagine dei quotidiani di oggi, che ci porta agli esteri. Parliamo dei due caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Siamo a pagina 2 del Domani. Davide Maria De Luca, il corrispondente da Kiev, scrive: incidenti a catena tra Russia ed Europa sul Mar Baltico. Del primo ha dato notizia l'esercito danese ieri mattina. Una nave da guerra russa al largo della costa danese avrebbe lanciato due razzi illuminanti nella direzione di un elicottero militare che stava fotografando il vascello, un'operazione definita di routine. Uno dei razzi sarebbe arrivato a breve distanza dal velivolo. Non è chiaro quanto l'elicottero fosse vicino alla nave, ma considerato il raggio relativamente corto dei razzi da segnalazione, potrebbe essere stato distante poche decine o centinaia di metri. L'ambasciata russa in Danimarca ha respinto le accuse e ha, a sua volta, accusato l'elicottero danese di aver avuto un comportamento provocatorio. Poche ore prima, nel corso della notte tra lunedì e martedì, un caccia italiano che fa parte del contingente NATO basato in Lituania ha abbattuto un drone con un carico esplosivo che si trovava nello spazio aereo del paese. Si tratta del secondo velivolo abbattuto da caccia italiani nel corso dell'ultimo mese. L'articolo in questo caso continua parlando anche della posizione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ma noi lasciamo il Domani per andare sulle pagine del Manifesto a pagina 5. L'articolo di Sabato Angeri, vediamo qualche passaggio. Il titolo: sulla tregua in Ucraina tutti confusi tranne Trump. Angeri scrive che tra un drone abbattuto in Lituania e un confronto al largo della Danimarca, la guerra in Ucraina assume tratti sempre più europei. Intanto la presunta tregua sui siti energetici annunciati da Donald Trump continua a essere tale solo a parole. I belligeranti dichiarano di aspettare un passo concreto del nemico, ma poi lo accusano di aver violato gli accordi. Per assurdo, anche ormai non ci si stupisce quasi più, sembra che i termini della guerra non siano ancora stati decisi. L'unico dato certo è che Kiev e Mosca non vogliono inimicarsi Donald Trump. Per ucraini e Russia la tregua è un'arma a doppio taglio, anche se nella fase attuale conviene molto di più ai primi. Quindi ai ucraini. Kiev non ha munizioni per i sistemi Patriot e non riesce più a fermare gli attacchi nemici, che dall'inizio dell'estate sono diventati sempre più devastanti, soprattutto dopo la comparsa dei nuovi droni a reazione del Cremlino. Gli ucraini non riescono ancora a fermarli e tra missili balistici, droni a reazione e droni kamikaze, i raid di Mosca sono diventati la principale preoccupazione delle autorità di Kiev in vista dell'inverno. Evitare il disastro dei mesi freddi senza corrente, gas e acqua sarebbe una boccata d'ossigeno fondamentale in una fase difficile come quella attuale. Di contro, gli attacchi sulle raffinerie russe hanno inflitto danni ingenti all'economia russa e sono davvero riusciti a portare la guerra a casa loro. E Angeri continua scrivendo: oltre ad aver dimostrato al mondo che Kiev non è battuta e non può ancora colpire duramente il nemico, rinunciare a questa possibilità vorrebbe dire concretamente concentrare tutti gli sforzi sul campo dove le truppe russe sono in schiacciante superiorità numerica, malgrado non riescano a sfondare. Mosca trarrebbe enorme vantaggio dalla ripresa delle sue attività di raffinazione ed esportazione di idrocarburi. Potrebbe puntare su un ritorno alla narrativa dell'operazione militare speciale, mentre ora non può più nascondere il fatto che l'invasione si sia trasformata in una guerra logorante. Andando avanti nell'articolo, Angeri analizza che nessuna delle due parti vuole compiere il primo passo. Anche gli ucraini aspettano, e per il ministro degli esteri di Kiev, Sibga, un accordo definitivo non è ancora stato raggiunto. L'unico ad avere le idee chiare in questa confusione è il presidente USA Trump. Aveva bisogno di dare una spinta alla sua campagna elettorale, smarcandosi dal disastro che lui stesso ha innescato in Iran, e ha scelto di incolpare gli attacchi di Kiev alle raffinerie russe per l'aumento dei prezzi del gasolio negli States. Questi alcuni passaggi dell'articolo di sabato Angera, pagina 5 del manifesto, stessa pagina in cui troviamo un altro articolo che parla di Mosca, perché un convoglio della Marina russa salpato dalla base siriana di Tartus avrebbe scaricato nel porto di Tobruk, nella Libia orientale, veicoli tattici, mezzi pesanti e armamenti che sarebbero destinati all'esercito nazionale libico guidato da Khalifa Haftar. La manovra consolida l'asse strategico tra il Cremlino e la Cirenaica, rendendo la costa libica un polo di protezione di aeronavale nel Mediterraneo centrale, come riportato da Agenzia Nova. I rifornimenti alimentano le basi aeree controllate dai russi nell'entroterra da Al-Jufa ad Al-Qadim, fungendo anche da corridoio logistico per il schieramento dell'Africa Corps verso la fascia saheliana. Questi alcuni degli articoli che troviamo sul manifesto, e il domani segnaliamo velocemente anche a pagina 4 e a pagina 5 del Fatto Quotidiano. Il Parlamento EU vota lo scudo anti-ingerenze, ma solo se sono russe, l'articolo di Lorenzo Giarelli. Trump al midterm arriva pieno di guai, dall'Iran ai tassi alla Corte Suprema, l'articolo di Roberta Festa. Mentre sul Corriere della Sera, a pagina 8, Lituania e Italia abbattono un drone russo, Crosetto probabilmente era russo, dall'inviata del Corriere della Sera Francesca Basso. Vengono riportati anche i precedenti, gli episodi precedenti che andiamo a segnalare velocemente. Il 13 settembre uno sciame di droni russi ha colpito una locomotiva ucraina in una stazione a 2 chilometri dal confine polacco, non lontana dal convoglio di Boris Johnson e dagli ambasciatori e politici dell'Unione Europea. A rischio la pace in Europa, ha commentato il cancelliere tedesco Merz, e la Germania è stata oggetto di diversi attacchi ibridi nelle ultime settimane. Berlino ha accusato direttamente Mosca. Il 4 agosto all'aeroporto di Lipsia in Germania un drone carico con esplosivo si è avvicinato a un aereo da trasporto ucraino Antonov. Il velivolo è stato individuato e poi neutralizzato. A terra ritrovati un altro drone ed esplosivi. In Romania, ad agosto, distrutto un drone vicino a un impianto per il gas naturale. La Germania nei primi 6 mesi del 2026 ha registrato 166 intrusioni di droni in 15 aeroporti. Tali attacchi si dicono ibridi per differenziarli da episodi di guerra aperta. Queste sulle pagine del Corriere della Sera, pagina 8. Continuiamo con la rassegna stampa nazionale di questo mercoledì 16 settembre. Rimanendo agli esteri, tornando sulle pagine del manifesto, andando a pagina 6. L'articolo di Francesca Luci, e parliamo proprio del 16 settembre, ma di 4 anni fa. Francesca Luci scrive che di acqua sotto i ponti nel Medio Oriente da quel 16 settembre di 4 anni fa ne è passata tanta. Una giovane donna, Mahsagin Amini, arrestata dalla polizia morale per il modo in cui indossava il velo, moriva in stato di detenzione. Qualcosa in Iran, da quel momento, non è più tornato come prima, anche se la ricorrenza passa largamente sotto silenzio all'interno del paese. Il movimento nato da quella uccisione, Donna Vita Libertà, non si è esaurito nei mesi di protesta che nel 2022 attraversarono il paese da un capo all'altro. Ha lasciato un segno più lento da misurare, meno visto, di un corteo represso a colpi di fucili e pallottole di gomma e lacrimogeni, ma probabilmente più duraturo. Ha cambiato il modo in cui la società iraniana guarda al potere. Gli eventi hanno provocato una crepa anche dentro il mondo accademico e intellettuale che la Repubblica Islamica aveva costruito con pazienza per decenni. Il progetto teorico che voleva leggere la società solo attraverso una sociologia islamica fondata sui principi religiosi e sulla rivelazione, accantonando i concetti nati in Occidente, che ha mostrato i suoi limiti. Qui si sottolinea come le proteste del 2022 hanno messo a nudo i limiti di quell'impianto della Repubblica Islamica. La reazione del potere si è tradotto in repressione e quella si è funzionato nel senso stretto del termine. Arresti, condanne pesanti, manifestanti uccisi, l'onda di piazza si è ritirata. Ma chi pensa che questo significhi un ritorno alla situazione precedente sbaglia. Molte donne continuano a indossare l'hijab obbligatorio e fanno ogni giorno in modo silenzioso, senza bisogno di uno slogan da gridare. La resistenza civile è diventata abitudine, un gesto quotidiano più che un atto politico dichiarato. I giovani parlano di libertà e di scelta con una naturalezza che prima non avevano o che avevano solo in privato. Poi sono arrivate le guerre e hanno cambiato la scala del problema. La guerra dei 12 giorni nel giugno 2025 e il conflitto successivo che nel 2026 ha inferto un colpo durissimo a un'economia già fragile. La moneta locale ha perso enormemente valore, l'inflazione ha superato il 70% sui beni alimentari di prima necessità. La guerra ha mostrato un paese diverso, forse più diviso di prima. C'è chi ha sperato che i missili statunitensi facessero quello che decenni di proteste non erano riusciti a fare, e chi invece ha visto in ogni bombardamento straniero un torto in più da aggiungere a quelli già subiti dal potere. In mezzo la maggioranza della popolazione stretta tra due dolori che non si escludono a vicenda. Sospesa la fase più intensa del conflitto, la repressione non si è fermata. Anzi, le organizzazioni per i diritti umani parlano di un aumento delle esecuzioni. Eppure le donne continuano a togliersi il velo per strada, guerra o non guerra, come se quella battaglia fosse ormai indipendente da tutto il resto. C'è anche chi rifiuta sia l'aggressione straniera, la giustificazione del potere centrale, e chiede un cambiamento che nasca dal basso, ma resta minoritaria, schiacciata tra chi vuole più guerre e chi la rifiuta del tutto. 4 anni dopo, insomma, non c'è stata una rivoluzione, ma piuttosto un cambiamento lento, mentre lo Stato ha continuato a irrigidirsi in risposta di un braccio di ferro che la guerra rende più teso e più povero per chi lo vive ogni giorno. L'Iran, libero del futuro, quando verrà, porterà addosso il segno di chi lo avrà pagato di persona, specialmente le donne del movimento Donna Vita Libertà, che hanno aperto la strada a quella libertà, millimetro per millimetro, spesso a un prezzo altissimo. Quelle donne arrestate, quelle uccise, quelle ancora oggi che si tolgono il velo. Non è un dettaglio di contorno della storia, è la base su cui quella libertà sarà stata costruita. Questi alcuni passaggi dell'articolo di Francesca Luci a pagina 6 del Manifesto. Troviamo anche a pagina 12 del Domani un articolo proprio su Gina Mahsa Amini, firmato Shadi Alizadeh, avvocata e attivista Donna Vita Libertà. Vediamo qualche passaggio. Scrive che una rivolta nata dalle donne ma trasformatasi in una mobilitazione collettiva per la libertà, la dignità e la democrazia in Iran. Da ultimo la manifestazione di gennaio, nata da uno sciopero generale esteso a tutte le province del paese, hanno confermato la forza e la maturità politica del movimento. Studenti, lavoratori, commercianti, donne e uomini di ogni età sono scesi in piazza per rivendicare il diritto a essere protagonisti del proprio futuro e in un processo democratico fondato sulla libertà, l'autodeterminazione e il rispetto dei diritti delle donne. In 4 anni, Donna Vita Libertà è diventata l'unica forza di resistenza capace di mettere in difficoltà il regime e dimostrare che un'alternativa è possibile. Impavidi di fronte alla brutalità del regime, donne e uomini iraniani continuano a resistere gridando Donna Vita Libertà. Tuttavia, per gli uomini che si schierano contro il sistema patriarcale e ne mettono in discussione le strutture di potere, la repressione è più severa. Il loro dissenso sfida non solo il regime, ma l'intero ordine di potere che lo sostiene. Alizadeh continua scrivendo: non conosciamo ancora il numero esatto delle vittime dell'eccidio di gennaio, anche a causa della censura e delle difficoltà di comunicazione, ma dietro ogni persona uccisa, giovane o adulta, ci sono storie, famiglie e un'intera generazione che oggi vive imprigionata e sotto la minaccia della pena di morte. I prigionieri politici subiscono torture, abusi e isolamento, mentre manifestanti e attivisti vengono perseguitati, privati dei loro beni e in molti casi fatti sparire. Molti sono giovani e reprimere loro significa colpire il futuro stesso dell'Iran. A questa drammatica situazione si è aggiunta la guerra, nata con l'obiettivo dichiarato di fermare il programma nucleare iraniano, ma condotta senza il rispetto dei principi del diritto internazionale. Con il conflitto ancora in corso, le sue ragioni appaiono sempre più difficili da comprendere. Una cosa però è certa: i diritti umani, la libertà dei prigionieri e la volontà del popolo iraniano non sono mai stati il motivo dichiarato di questa guerra. Principi e valori che non rientrano nemmeno nel vocabolario diplomatico usato tra Stati Uniti, Israele e il regime di Teheran. Di fatto, questa guerra sta rafforzando il regime che dichiara di voler colpire. Gli attacchi esterni gli offrono nuovi pretesti per reprimere il dissenso e limitare lo spazio democratico conquistato dalla società iraniana. La richiesta di libertà rischia così di essere trasformata in una questione di sicurezza nazionale, mentre la questione finisce per soffocare e censurare la resistenza iraniana. In questi 4 anni il popolo iraniano ha dimostrato di essere protagonista di un cambiamento culturale ormai irreversibile. Né il regime né la guerra possono decidere il futuro dell'Iran, che deve appartenere agli iraniani e alla loro libertà, alla loro volontà di libertà e democrazia. Donna Vita Libertà ha saputo superare i confini dell'Iran e ricordandoci che la libertà delle donne è il cuore della democrazia e non può essere negoziata. Alizadeh conclude scrivendo che come in Europa gli italiani antifascisti abbiano la responsabilità di sostenere questa resistenza, chiedono la liberazione dei prigionieri politici e dei giovani condannati a morte, la fine delle esecuzioni e della repressione e il diritto del popolo iraniano a costruire liberamente il proprio futuro, cessando questa guerra senza scopo. La libertà di un popolo non può essere sacrificata o negoziata in nome di interessi geopolitici, economici o privati. Le donne e gli uomini iraniani hanno trasformato gesti quotidiani di libertà in una sfida politica e una resistenza in un messaggio capace di parlare al mondo. La paura non basta più a fermarli, non torneranno indietro e non dobbiamo farlo nemmeno noi. Donna, vita, libertà, sempre, ovunque. Questo l'articolo di Shadi Alizadeh, avvocata e attivista Donna, vita, libertà, a 4 anni dall'uccisione di Gina Mahsa Amini, che troviamo a pagina 12 de Il Domani. Rimanendo nella regione, purtroppo non abbiamo il tempo di approfondire più che segnalarvi velocemente gli articoli che parlano di Yemen, ma anche Palestina. A pagina 6 del Manifesto, Saudi in crisi nera, gli Houthi riescono a fermare anche il porto di Yanbu. Mentre a pagina 8 troviamo l'articolo di Michele Giorgio sui coloni e l'occupazione israeliana che continua, perché si parla nell'articolo dei giovani delle colline che occupano terre del villaggio arabo di Majd al-Krum, che è nella Galilea. Quindi l'espansione coloniale che continua dalla Cisgiordania occupata alla Galilea. Si parla di Palestina anche sulle pagine del Fatto Quotidiano a pagina 6. E ci si focalizza su 3 temi, il DDL antisemitismo e i voti in Israele previsti per fine ottobre. Il Likud perde voti, i rivali divisi salvano Netanyahu, è un po' il titolo che riassume l'articolo. E poi si parla di un caso, dopo Nazza il film, l'allarme dei media, rischi di censura a The Bibi Files, il documento, il documentario che parla proprio di Netanyahu dalla corruzione al 7 ottobre. E infine, velocemente, a pagina 15 del Sole 24 Ore, si parla di Cisgiordania occupata nell'articolo di Rosalba Reggio, lettere di 100 deputati dell'Unione Europea per chiedere sanzioni ai coloni, ma anche la richiesta dell'ONU che chiede l'accesso ai corpi di Gaza per prove su crimini di guerra. In 2 mesi i corpi ritrovati sono stati 233, tra questi 74 erano bambini e 106 donne. Con questo sono le 9:16, si conclude qui purtroppo la rassegna stampa di carattere nazionale di questo mercoledì 16 settembre. Ora qualche spot come sempre non commerciale e poi la linea passa a Umberto della redazione con la rassegna stampa di carattere locale.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
2: Ma invece che perdere ora il cellulare su video di ricette di torte che non farei mai, lo sappiamo tutti, iscriviti a Fuori Onda, la newsletter quotidiana e gratuita di Radio Onda d'Urto. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, una mail di notizie, approfondimenti e informazione indipendente dall'Italia e dal mondo che puoi leggere dove e quando vuoi. Basta scrollare i social, iscriviti a Fuori Onda, conoscere il mondo e poi trasformarlo. Tutte le informazioni sul nostro sito o su www.newsletter.radioondadurto.org.
3: abbonati e fai abbonare alla radio, bastano 8 euro al mese, vai su radioondadurto.org o chiamalo 030 456 70. Per un altro anno assieme, senza pubblicità, padrini e padroni, campagna abbonamenti di Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutti e a tutte da parte mia, da parte di Umberto. Quali sono le principali notizie con cui cominceremo la lettura dei quotidiani locali? Rischio industriale, apertura delle cronache di Brescia e provincia sul Giornale di Brescia. Gli stipendi dei giovani e delle donne bresciani, invece sul Brescia Oggi. Poi una notizia che riguarda l'arrivo di autisti dalla Tunisia in apertura del Corriere della Sera d'Orso Bresciano. L'ospedale di Montecroce, appunto sulla collina Montecroce a Desenzano, con le nuove richieste del comitato manteniamo l'ospedale di Desenzano Montecroce, e le proteste a Bidizzole per un parco, un mega parco fotovoltaico. Queste le principali notizie con cui cominceremo. Partiamo quindi dal Giornale di Brescia, come vi ho anticipato, con questo articolo. Sono due pagine, a dire la verità. Il primo articolo è di Nuri Fatolazzadeh sul rischio industriale che entra nei PGT. Nuovi vincoli per costruire attorno alle fabbriche. La Giunta Lombarda ha approvato la norma, ora tocca all'Aula. Poi i comuni avranno un anno di tempo per adeguare i piani. Una materia tutt'altro che marginale nella regione che concentra circa 250 stabilimenti soggetti alla normativa Seveso, oltre un quarto del totale italiano. In provincia di Brescia sono 34, 18 di soglia inferiore e 16 di soglia superiore, dalla siderurgia alle galvaniche, dai depositi di CPL alla chimica e al trattamento dei rifiuti. Soglia inferiore non significa azienda esclusa dalla Seveso né stabilimento senza rischi rilevanti. La distinzione dipende dalla quantità di determinate sostanze pericolose presenti. Per i 116 di soglia inferiore censiti nella relazione regionale, invece la Lombardia ha competenze dirette, mentre per quelli di soglia superiore le funzioni di controllo sono principalmente statali. Le aziende da controllare saranno individuate sulla base di criteri di priorità: quanto tempo è passato dall'ultima visita, quali prescrizioni sono state impartite e se sono state rispettate, eventuali incidenti. Ci sarà poi una memoria degli incidenti che finora mancava a livello regionale, un registro dedicato agli stabilimenti di soglia inferiore. Quello che accade in un impianto diventerà così uno degli elementi per decidere dove concentrare le ispezioni successive. Ma la novità che porta la Seveso fuori dai cancelli delle aziende riguarda i comuni. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, gli enti che ospitano uno stabilimento a rischio dovranno verificare e, se necessario, aggiornare l'ERIR, l'elaborato tecnico sul rischio di incidenti rilevanti. Non si tratta soltanto di un banale allegato al piano di governo del territorio. Quelle mappe servono a mettere insieme rischio industriale e urbanistica. Entrano in gioco quando si autorizzano edifici, si cambia la destinazione di un'area o si decide una trasformazione del territorio. Gli obblighi riguardano anche un comune senza stabilimenti Seveso, se può essere raggiunto dagli effetti di un incidente avvenuto nel territorio vicino. Le fabbriche hanno cancelli e confini comunali, un incidente no. Nella nostra provincia, dove gli stabilimenti interessati e mappati sono per ora 34, non sarà una nota margine del PGT. Gli altri articoli di queste due pagine. Fondamentale anche il piano di protezione civile. L'architetto Baronio dice serve un coordinamento delle scelte. Stefania Baronio, referente della Commissione Urbanistica e Paesaggio dell'Ordine degli Architetti di Brescia, ritiene però che in ambito comunale sia necessaria una pianificazione più ampia. Al lavoro sul PGT va necessariamente affiancata una riflessione sul piano di protezione civile. Solo così si potrà garantire la massima sicurezza del territorio.
La direttiva Seveso deve il suo nome, come si può facilmente immaginare, al disastro ambientale avvenuto il 10 luglio del 1976. A causa di un guasto nella fabbrica chimica Icmesa, si sprigionò una nube tossica contenente una massiccia quantità di diossina. Il drammatico incidente contaminò il terreno, causò la morte di migliaia di animali e provocò gravi problemi di salute alla popolazione. Ma cosa devono fare i privati e i comuni? A fronte di un'azienda che detiene sostanze potenzialmente pericolose o che svolge attività che potrebbero essere appunto inquinanti, prosegue Baronio, il comune, in base alle indicazioni e relazioni che vengono depositate dall'azienda stessa, deve individuare fin dove può arrivare il rischio. Ci sono aziende il cui rischio è limitato al perimetro della stessa, prosegue. In altri casi, come si potrà immaginare, si va ben oltre, anche per chilometri. Oltre l'atmosfera, le sostanze pericolose potrebbero finire anche in corsi d'acqua o nella falda, come purtroppo molto spesso accaduto. È certamente fondamentale che le aziende comunichino costantemente i dati della propria attività, conclude Baronio, e che i comuni e gli enti preposti facciano costantemente i controlli dovuti. Ma lo è altrettanto che quando avviene un incidente si possa prontamente intervenire velocemente e in modo efficace. Poi c'è l'intervista a Florenzo Del Grande dei Vigili del Fuoco. In caso di incidente, decisivi informazioni e coordinamento. Come si interviene nelle aziende con rischio di incidente rilevante nel caso di incendio, scoppio o dispersione di sostanze? Il primo obiettivo, e se ne occupa fin da subito la centrale operativa, è avere tutte le informazioni possibili sul tipo di incidente, sulle sostanze coinvolte, sul numero delle persone. Tutte queste realtà devono avere un piano di emergenza interno ed esterno. In qualsiasi caso coinvolga queste aziende, dunque viene immediatamente avvisata anche la prefettura e richiesto l'intervento dei reparti specialistici del comando. Quali sono le informazioni che servono? Come vengono usate? Il primo dato necessario è capire se l'incidente è circoscritto ad un reparto, a più reparti, o se si è propagato all'esterno, quante persone sono coinvolte e che tipo di sostanze. Queste informazioni vengono utilizzate per definire che tipologia di strumentazioni mettere in campo e quali devono essere le priorità di intervento. Come si sviluppa l'intervento? Quando ci sono informazioni, poi, se è necessario, si attiva la prefettura per mettere in campo eventuali piani di salvaguardia e tutela della popolazione nel raggio di potenziale pericolo individuato dagli specialisti. Lasciamo l'apertura del giornale di Brescia e andiamo a quella del Corriere della Sera. In arrivo 28 autisti dalla Tunisia. Per i nuovi assunti anche stanze a prezzo calmierato recuperate da case Aler inagibili. Questo articolo è firmato da Manuel Colosio e si sviluppa a pagina 5. In prima pagina c'è anche una grande fotografia di mezzi del trasporto pubblico locale. Arrivano 28 autisti dalla Tunisia, per loro stanze a prezzo calmierato. Brescia Mobilità ha sistemato case Aler inagibili. Il benefit è esteso anche al resto del personale. Un contratto a tempo indeterminato, uno stipendio più alto rispetto a quello del paese di provenienza e soprattutto la garanzia di avere un tetto sotto cui dormire. È la ricetta con cui Brescia Mobilità, società che gestisce il trasporto urbano controllata dal Comune di Brescia, ha cercato di rispondere alla cronica mancanza di personale. Un anno fa l'azienda ha avviato in Tunisia il reclutamento di persone interessate a trasferirsi in Italia in cambio di un lavoro sicuro. Ora i 28 neoassunti stanno per arrivare in città, dove prenderanno servizio dopo aver frequentato un corso intensivo di italiano, convertito le patenti d'origine e ottenuto la carta di qualificazione del conducente. Per diventare operativi serviranno però ancora alcune settimane. Ad attenderli non ci sarà soltanto un contratto di lavoro decisamente più remunerativo rispetto a quello in patria,
ma anche un'abitazione messa a disposizione da Brescia Mobilità. L'azienda ha infatti sistemato alcuni alloggi Aler, attualmente inagibili, trasformandoli in una soluzione abitativa per i nuovi dipendenti. Non si tratta di un elemento secondario. Uno degli aspetti che da sempre rendono difficile trovare personale è infatti l'alto costo degli affitti nel capoluogo. I 28 lavoratori prenderanno casa nei quartieri di Casazza, Borgo Trento e San Polino. A loro saranno destinate abitazioni in condivisione a prezzo calmierato: 300 euro per una stanza singola, 200 euro per una doppia, spese comprese. Una cifra inferiore alla metà di quanto si trova sul mercato libero delle stanze in affitto. Gran parte dei nuovi assunti, una volta terminato il periodo formativo, verrà impiegata alla guida dei bus, mentre un'altra alla manutenzione. La formula dell'abitazione a prezzo calmierato non resterà però riservata a loro. Brescia Mobilità ha infatti deciso di estenderla anche al resto del personale e sono già pronti bandi dedicati ai dipendenti attuali che volessero optare per questa soluzione. Dopo Milano, dunque, anche Brescia decide di guardare oltre i confini italiani per trovare personale nel settore del trasporto pubblico, dove la carenza di lavoratori si fa sentire ormai da tempo. Secondo i sindacati, però, si tratta soltanto di una misura tampone, destinata a non risolvere il problema alla radice. Già un anno fa, quando era stata annunciata l'operazione, le organizzazioni dei lavoratori avevano sottolineato come la soluzione non avrebbe affrontato la questione principale, individuata nei bassi stipendi rispetto al carico di lavoro richiesto. La loro previsione è che anche in questo caso, come accaduto in passato, dopo qualche anno i lavoratori scelgano di migrare verso il settore privato, dove le paghe sono più alte e il lavoro meno pesante. Se il benefit di una stanza a prezzo calmierato sarà sufficiente a invertire questa tendenza, però sarà solo il tempo a dirlo. E ora invece andiamo all'apertura della cronaca di Città e Provincia del Brescia Oggi, e qui si parla di stipendi. Stipendi di giovani e donne, la situazione è drammatica. La retribuzione degli under 35 bresciani è mediamente inferiore di 1.500 euro rispetto ai coetanei lombardi. Per le lavoratrici il dato è più raccapricciante. In Lombardia guadagnano 10.000 euro in meno dei colleghi uomini. Bailo della UIL dice: il lavoro deve tornare a garantire occupazione, dignità, autonomia e prospettive concrete per il futuro. E forse, insomma, se i sindacati confederali avessero mantenuto delle politiche veramente in difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la situazione sarebbe migliore. Comunque, ben venga, tra virgolette, questa riflessione che non sembra autocritica, ma comunque sicuramente può essere condivisibile. In un territorio dal costo della vita tra i più alti in Italia, questo avviene in un territorio appunto dal costo della vita tra i più alti in Italia. Una situazione al limite della sopravvivenza, rendendo quasi impossibile conquistare autonomia abitativa e costruire un progetto familiare. È la contraddizione che emerge dai dati INPS elaborati dalla UIL Lombardia. Nel 2024 la retribuzione media annua dei giovani bresciani impiegati nel settore privato non agricolo è stata di 19.212 euro contro i 20.696 euro lombardi. L'articolo, ricordiamo, è di Marta Giansanti. Il nostro territorio, sottolinea il segretario UIL di Brescia Mario Bailo, rappresenta una realtà produttiva importante, ma la crescita economica deve tradursi maggiormente in salari adeguati e qualità del lavoro. I dati ci ricordano che dietro le medie retributive esistono fasce significative di lavoratori con redditi bassi e condizioni di lavoro discontinue. La competitività delle nostre imprese non può essere costruita comprimendo il costo del lavoro e i diritti delle persone. Aumentano gli occupati giovani, ma la crescita delle retribuzioni procede più lentamente rispetto al resto della regione. Nel 2024 i lavoratori bresciani fino ai 34 anni erano 151.000, 3.000 in più rispetto all'anno precedente.
La crescita degli stipendi è stata del 3,67%, 680 euro contro gli 806 euro della media regionale. Ma la questione salariale non riguarda soltanto le nuove generazioni. Il rapporto evidenzia un gender pay gap definito drammatico. In Lombardia la retribuzione media annua maschile raggiunge i 34.714 euro, mentre quella femminile si ferma a 24.707, una differenza di oltre 10.000 euro, quasi il 30% in meno. Secondo la UIL, più che una mera disparità di tariffa oraria, pesano il part-time involontario, la discontinuità occupazionale e la minor presenza femminile nei ruoli apicali. Il sindacato ha individuato 5 azioni urgenti: il rinnovo tempestivo dei contratti nazionali di lavoro sottoscritti, il rafforzamento della contrattazione aziendale e territoriale per redistribuire la produttività e sostenere welfare e conciliazione, la lotta alla precarietà e al part-time involontario, promuovendo stabilizzazioni strutturali, il condizionamento delle risorse pubbliche, appalti e incentivi all'applicazione di contratti nazionali leader e alla qualità dell'occupazione, la valorizzazione della dimensione provinciale nelle politiche attive e contrattuali per rispondere alle specificità dei singoli territori. Così le proposte UIL. E poi c'è la vetrina, un mondo che cambia e che cerca nuove strade, torna Domani Lavoro, in programma al Brixia Forum dal 5 al 7 novembre per mettere in relazione imprese, formazione e potenziali candidati. E poi andiamo a vedere l'ultimo box, ma qui ci sono alcune specificazioni di quanto già detto. Disuguaglianze e divari salariali tra territori e settori. Allora, il divario però diventa ancora più evidente guardando ai settori. Tra finanza e assicurazioni, dove la retribuzione media arriva a 67.750 euro, e alloggio e ristorazione, che si ferma a 13.000 euro. La distanza supera i 54.000 euro. Un dato particolarmente significativo riguarda quest'ultimo comparto. Il 76,2% dei lavoratori lombardi non raggiunge i 20.000 euro annui, numeri che raccontano una Lombardia economicamente dinamica, ma attraversata da profonde disuguaglianze.

E se in provincia di Brescia ci sono stipendi e salari da fame, ci sono anche profitti esorbitanti. Beretta Industrie, i conti rafforzano la festa per i primi 500 anni di storia. Nel 2025 ricavi consolidati in aumento a 473,3 milioni di euro. I profitti ancora in doppia cifra a 51,4 milioni di euro. Adesso invece occupiamoci delle proteste a Bedizzole, mega parco fotovoltaico, la critica è senza confini. Il comitato cittadini della vicina Calcinato esprime preoccupazione riguardo al progetto che coprirebbe una superficie di 25 ettari. Articolo di Flavio Marcolini. Da Calcinato, ma con lo sguardo preoccupato rivolto alla vicina Bedizzole, il comitato cittadini segnala i rischi connessi al progetto di un impianto fotovoltaico a Bedizzole, in prossimità del confine comunale. Sul tema il comitato ambientalista ha presentato alla provincia una serie di osservazioni, accompagnate da una cartografia che evidenzia le criticità ambientali e infrastrutturali sul territorio. Il progetto, riferisce la presidente del comitato Daria Giacomelli, interesserebbe circa 25 ettari di terreno agricolo, sui quali verrebbero installati oltre 25.000 pannelli. E non si tratta di un impianto agrivoltaico. Il progetto non prevede infatti la prosecuzione di una vera attività agricola insieme alla produzione di energia. Sotto i pannelli verrebbe mantenuto solo un manto erboso. La preoccupazione del comitato riguarda il luogo nel quale il nuovo impianto verrebbe inserito. A nord dell'area, sottolinea Giacomelli, si trovano già una discarica superiore a 3,5 milioni di metri cubi, nella quale si svolgono anche attività di trattamento rifiuti, un impianto per il trattamento della frazione organica e uno per i rifiuti metallici. Il progetto sarebbe inoltre collocato accanto ad un progetto fotovoltaico di circa 40 ettari, dunque un intervento che andrebbe ad aggiungersi ad una concentrazione già molto elevata di impianti industriali, attività legate ai rifiuti, infrastrutture e trasformazione del territorio. Il progetto prevede infatti circa 3,2 chilometri di collegamenti elettrici, con interferenze con la viabilità, i canali, la ferrovia e il sistema del fiume Chiese, opere che il Comitato chiede di considerare in una valutazione complessiva del progetto. E da Calcinato ci spostiamo a Desenzano, dove seguiamo sempre con grande attenzione la mobilitazione dei cittadini e delle cittadine in difesa dell'ospedale di Desenzano e anche contro le eventuali speculazioni edilizie o di altro genere che potrebbero riguardare la collina del Monte Croce. Monte Croce, dubbi e domande sulle tre opzioni. Il coordinamento interpella Politecnico e Sanità Regionale. Errori, incongruenze, criteri da chiarire. Il cauto sollievo con cui a luglio il comitato Manteniamo l'ospedale di Desenzano sul Monte Croce aveva accolto il documento di fattibilità delle alternative progettuali sul futuro del presidio non si è trasformato in una bocciatura, ma dopo due mesi trascorsi a studiare le carte ha lasciato spazio a 10 domande messe nero su bianco e inviate agli enti che hanno partecipato al tavolo tecnico e al Politecnico di Milano, autore del documento. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, DOCFAP, confronta tre alternative: costruire il nuovo ospedale nella buca, realizzarlo sul Monte Croce attraverso demolizioni e ricostruzioni progressive, oppure riqualificare il complesso esistente. La seconda, recepita dalla SST Garda col decreto 677 del 20 luglio, è indicata come preferibile. La scelta di restare sul Monte Croce aveva rassicurato il comitato. Non mettiamo in dubbio i dati, massima fiducia, aveva commentato allora Daniela Carassai. La collocazione non viene rimessa in discussione, ma ora emergono interrogativi su dimensioni,
costi della riqualificazione, durata dei cantieri, continuità delle attività sanitarie e vita residua degli edifici. Il nodo principale riguarda una quarta strada che non sarebbe stata esaminata. Una soluzione integrata che conservi le parti più recenti e funzionali del complesso e preveda, dove necessario, nuove costruzioni. Un'ipotesi da approfondire, sostiene il Comitato, anche alla luce degli oltre 24 milioni di euro investiti o programmati sull'ospedale attuale, che dovrà restare in funzione per oltre un decennio. Dubbi anche sul metodo. Alla soluzione nella buca, il DOCFAP attribuisce un'accettabilità sociale e politica parziale, nonostante l'opposizione espressa sul territorio. Quel parziale da dove arriva? A chi è stato chiesto? Domanda il coordinamento, che chiede le basi dei giudizi assegnati alle tre ipotesi. Nelle carte sarebbero stati individuati anche errori materiali e incongruenze. Il Comitato vuole verificare se riguardino soltanto la rappresentazione dei dati oppure abbiano inciso sul confronto finale. Non intendiamo sostituirci ai tecnici né affermare a priori quale sia la soluzione migliore, precisa il coordinamento. Una decisione da centinaia di milioni deve però poggiare su dati corretti, coerenti e verificabili. Da ottobre l'analisi sarà presentata in incontri pubblici a Desenzano, Lonato, Sirmione e Bedizzole. Adesso andiamo a vedere le notizie delle pagine interne, dopo aver affrontato le principali, le aperture o le principali notizie per nostro, diciamo, secondo il nostro parere. Andiamo adesso al caso della salmonella. Si sentono male dopo aver mangiato in mensa, 28 casi in Valtrompia, 10 bambini sono in ospedale. Verifiche in corso nel polo di Inzino. Il comune di Gardone parla di salmonellosi. Ecco, noi già ieri avevamo sottolineato come solo il Corriere della Sera aveva già parlato di salmonella, di epidemia addirittura di salmonella, dicendo che i pediatri della valle non avevano mai visto una cosa simile per quanto riguarda appunto la salmonella. Nella nota diffusa ieri, ATS non indica ancora l'agente responsabile. Proseguono le analisi. Il giornale di Brescia si era limitato a parlare di disturbi gastrointestinali. Adesso invece dice che 10 bambini sono in ospedale e il comune Gardone parla di salmonellosi. Però abbiamo invece il Brescia Oggi che ci parla di una situazione che avrebbe coinvolto circa 100 bambini. Salmonella in Valtrompia, intossicati 100 bambini, occhi puntati sulla mensa. I piccoli studenti frequentano le scuole a Gardone e Frazioni, Brozzo di Marcheno e Concesio, ma provengono anche da altri paesi vicini. Avrebbero consumato pasti dallo stesso fornitore. Ricoveri al civile di Brescia, dove è stata allestita un'area apposita per la vicenda. Alcuni casi sono stati indirizzati anche alla poliambulanza. Tra i coinvolti circa 50 bimbi di Gardone e Frazioni e altri 20 di Brozzo di Marcheno. In molti casi viene riferito il consumo dello stesso menù, pasta, merluzzo e mozzarella. Le autorità sanitarie hanno in corso accertamenti sul centro di cottura unico e sugli alimenti. Allora, all'ospedale civile è stata allestita un'area dedicata alla gestione di piccoli pazienti provenienti dalla Valtrompia, tutti in via di rapido miglioramento, come riferisce la SST cittadina. Sarebbero una trentina i bambini che hanno avuto necessità di ricovero, alcuni dei quali successivamente trasferiti dal civile alla poliambulanza. Accanto ai casi più impegnativi sono numerose le segnalazioni di bambini con sintomi lievi, seguiti direttamente dai pediatri. Un medico di Gardone avrebbe segnalato ad ATS circa 60 casi, un numero che restituisce un fenomeno più ampio rispetto ai soli accessi ospedalieri fino ad ora registrati. I genitori, l'altro articolo, già sul piede di guerra, denunceremo i responsabili. Questi due articoli sul Brescia Oggi sono firmati da Marco Benasseni.
Allora, superata l'emergenza e ristabilita la salute dei bambini, si dovranno stabilire le responsabilità. A questo scopo, alcuni dei genitori coinvolti stanno raccogliendo adesioni per formare un comitato e, superata la fase acuta, sporgere querela nei confronti della ditta che si occupa dei pasti delle mense scolastiche. Questo l'impegno annunciato in queste ore difficili per un'iniziativa che coinvolgerà famiglie di diversi paesi. Secondo notizie raccolte in queste ore dalle diverse amministrazioni comunali e dalle scuole, hanno presentato

coordinatrice dell'asilo nido Il Sentiero Incantato di Brozzo di Marcheno, Stefania Pedretti, chiediamo, prima del rientro al nido, di contattare la pediatra di riferimento, riportando i sintomi dei bambini registrati in questi giorni e chiedendo indicazioni sulle modalità e sul giorno in cui sarà possibile rientrare al nido.

Ora una notizia che anche questa era stata anticipata ieri dal Corriere. Frasi sessiste alla collega, licenziato marinaio della navigazione Laghi. Siamo sempre sul Giornale di Brescia a pagina 10. Gli episodi risalgono al 2024. Per lui erano battute tra maschi, secondo la Corte d'Appello, manifeste offese alla dignità. Domanda fuori luogo, licenziamento corretto. E tu cosa preferisci nel sesso? La domanda, rivolta direttamente a una giovane collega mentre erano a bordo della motonave San Vigilio, è uno dei due episodi che sono costati il posto ad un motorista della navigazione Laghi. L'uomo, dipendente dal 1991, è stato licenziato per giusta causa e ora anche la Corte d'Appello di Brescia ha dato ragione all'azienda. Quelle che lui aveva definito battute e discorsi tra maschi erano invece, secondo i giudici, manifeste offese alla dignità della collega. Tra le altre cose, l'uomo le aveva detto «mettiti il tanga, spogliati» e aveva provocato un forte senso di disagio. Per i giudici, parole tali da turbare la serenità dell'ambiente di lavoro. E si parla di molestie, ma questa volta all'Unibs, sul Brescia Oggi. La cabina di regia fissa i primi obiettivi. Serve una svolta. Tra le azioni da mettere in campo, anche delle slide informative che i docenti devono presentare all'inizio delle lezioni. L'articolo è in questo caso siglato da Philippe Jacquard. Nell'aula magna di ingegneria ieri mattina, poco dopo medicina, tra una settimana giurisprudenza, le principali sedi dell'Università di Brescia affrontano il momento cruciale dell'indagine conoscitiva sulla violenza di genere e le molestie, il momento in cui l'intera comunità accademica è chiamata a porsi delle domande di fronte agli allarmanti dati pubblicati già qualche settimana fa. Che cosa si può fare? Che cosa si deve fare? Che cosa si vuole fare per porre rimedio ad una situazione annosa, sistemica, che rende vittime decine, se non centinaia, tra giovani studentesse, ma anche docenti e componenti del personale tecnico-amministrativo all'interno dell'Ateneo Bresciano. La cabina di regia per il contrasto alla violenza di genere e la promozione del benessere organizzativo ha già stilato un approfondito piano di azioni, come spiegato nel corso della presentazione del report dalla redattrice del piano, la professoressa Maria Sole Bannò. Le azioni presentate nel piano risultano piuttosto concrete. Sul tema della sensibilizzazione, ad esempio, vengono predisposte delle slide informative da presentare a cura di ogni docente all'inizio delle lezioni. Sono già pronte. È sufficiente decidere quando somministrarle parlando coi presidenti dei corsi di studio, sottolinea la professoressa Marika Vezzoli, presidente della commissione di genere. L'attenzione deve andare sulla vittima, per questo chiediamo misure di protezione per chi subisce, non solo per chi è accusato di aver compiuto una violenza, come già avviene nel nostro ordinamento giuridico, commenta Bannò. Tra le azioni del piano viene definita anche la volontà di formalizzare le collaborazioni con i centri antiviolenza del territorio e rete antiviolenza della città, che sono già in essere. La riflessione tra i dipartimenti dell'università è profonda, perché i dati raccolti da un sondaggio dal tasso di risposta importante, oltre 3.000 studenti su 17.000 iscritti e il 47% tra docenti e PTA, offrono uno spaccato evidente di un problema che necessita di una soluzione netta ed efficace. Il 43% delle studentesse sono vittime di molestie, una percentuale

che si riferisce al campione intervistato, precisa il rettore Francesco Castelli. L'attenzione deve per forza spostarsi sul prossimo futuro. Questa è la programmazione delle azioni che la cabina di regia ha pianificato per i mesi a venire, aggiunge il rettore. Ma la percezione è che tra le aule di università non ci sia più tempo per i mesi a venire, che per rompere l'immobilismo, rovesciare il paradigma, dare una risposta concreta a chi in questi anni ha subito violenza di genere in silenzio, serva l'immediatezza dell'oggi e del domani, di quelle slide già pronte per entrare in aula e che al momento in aula non ci entrano. Adesso scorriamo il Brescia Oggi, pagina 16, a Brescia l'indagine ACI, a Brescia 860.000 auto, ma una su tre ha oltre 17 anni. Il parco macchine dei bresciani è piuttosto datato, c'è un veicolo per ogni abitante. La provincia è settima in Italia, ma per un terzo delle vetture l'anno di immatricolazione precedente al 2009. Il rapporto tra auto nuove e totale circolante è del 7,5%. Sono invece 166.000 i motocicli e 111.000 gli autocarri che si muovono sulle strade. Milano guida la classifica regionale con 1,8 milioni di veicoli circolanti. Desenzano, Lumezzane e Montichiari, gli altri tre comuni ad alta intensità di mezzi. E a questo proposito abbiamo l'apertura di Repubblica Milano, leader in Italia, indietro in Europa, le due facce di Milano sulla mobilità. Il report dell'AMAT mette a confronto piste ciclabili, linee del metrò e presenza delle auto nel capoluogo e in altre metropoli. L'assessora Censi dice: adesso servono risorse per il futuro. Sempre meno automobili rispetto alle altre grandi città italiane, una rete del trasporto pubblico capillare e quattro diverse forme di mobilità condivisa. Milano accorcia le distanze dalle grandi città europee quando si tratta di muoversi. E su alcuni indicatori, il confronto con Roma, Torino e Napoli racconta ormai due modelli piuttosto diversi. Articolo che si sviluppa poi a pagina 2 e 3. I numeri della nuova mobilità. Milano capofila in Italia, ma indietro in Europa. Metrò, ciclabili, sharing. 505 auto ogni 1000 abitanti contro 701 a Roma, 819 a Torino. Ad Amsterdam sono 237. Un numero che porta il capoluogo lombardo più vicino ad alcuni standard europei. Monaco è a circa 550, Milano 505. Amsterdam resta però un caso a sé, con appena 237 auto ogni 1000 abitanti, mentre Praga arriva quasi a 770. Milano si colloca così in una posizione intermedia nel confronto europeo, ma con un tasso di motorizzazione sensibilmente inferiore a quello delle altre grandi città italiane prese in esame. Poi sul costo invece del trasporto pubblico, una rete chiamata a sostenere gli spostamenti non soltanto di quasi 1.400.000 residenti, ma anche di lavoratori e city user che ogni giorno entrano in città. E anche sul costo il confronto cambia una volta attraversato il confine. Il biglietto da 2,20 euro per 90 minuti costa più di quello delle altre città italiane considerate, ma meno dei 4,20 euro di Monaco e dei 2,65 euro di Barcellona. AMAT lo colloca così in una fascia intermedia europea. Poi c'è lo sharing. Milano è una delle poche città del gruppo in cui sono presenti contemporaneamente tutte le quattro forme prese in esame: auto, biciclette, scooter e monopattini. È soprattutto sulle biciclette che il confronto indica la strada ancora da percorrere. Milano conta 336 km di infrastrutture ciclabili tra piste, corsie, percorsi misti, pedone, ciclista, un'estensione elevata nel panorama italiano. Amsterdam arriva però a 1292 km e Monaco a 862 contro appunto i 336 km.
di ciclabili di Milano. Numeri che vanno letti anche alla luce delle diverse dimensioni. Milano si estende per circa 182 km quadrati, Amsterdam per circa 240 e Monaco per 310. Ma le dimensioni spiegano soltanto in parte la distanza. Anche rapportando i chilometri alla superficie comunale, osserva Amat, la densità delle infrastrutture resta maggiore nelle città del nord Europa, dove la bicicletta ha conquistato nel tempo un ruolo più consolidato. Poi abbiamo invece l'intervista ad Arianna Censi, assessora alla mobilità. Abbiamo scommesso sul futuro, ma ora servono le risorse. Trasporto pubblico, limitazione del traffico, la rete ciclabile e le zone 30. Questa città anticipa ciò che accadrà in molte parti del paese, è l'assessore comunale di Milano. Per quanto riguarda Repubblica Milano, così poi lo chiudiamo per oggi, questo quotidiano, il ritorno degli infermieri, boom di richieste per entrare in facoltà. Dopo anni di fuga dai corsi di laurea, tornano a crescere le domande per i test e il trend in aumento riguarda tutte le professioni sanitarie. Oggi le prove per l'accesso alla statale, 3.016 aspiranti per 1.612 posti disponibili. Alla Bicocca ci sono 575 posti e 1.063 richieste. Proseguiamo con il Brescia Oggi. Siamo a pagina 18, parliamo di PTCP del Broletto. La loggia dice ok ma critica, ormai è superato. Il parere di Brescia in vista della conferenza dei comuni, parliamo di pianificazione territoriale. Dopo 12 anni non basta una variante, serve un nuovo piano. Ne scrive Eugenio Barboglio. Il 21 settembre si svolgerà la conferenza dei comuni, ennesima tappa di avvicinamento all'adozione della variante al piano territoriale di coordinamento provinciale, PTCP. Mentre nel comune capoluogo si alzano i decibel della polemica attorno al piano di governo del territorio, PGT, e al fatto che il comune fatichi a rispettare il cronoprogramma, così come se lo era assegnato, in provincia è da 6 anni che la variante al PTCP è in ballo. In vista della conferenza anche il comune di Brescia, come gli altri comuni, è stato chiamato a dare il proprio parere. Un parere di approvazione, quello dato dalla giunta Castelletti, ma che contiene alcuni moniti e raccomandazioni significativi. A cominciare da quello che potremmo definire più di carattere generale. La variante non basta, dice la loggia. Occorre che il Broletto metta mano ad un nuovo PTCP. E spiega, serve avviare un percorso di revisione complessiva del piano provinciale. Alla luce del tempo trascorso dalla sua approvazione e delle profonde trasformazioni climatiche, ambientali, energetiche, demografiche, economiche, sociali e infrastrutturali intervenute, con l'obiettivo di dotare il territorio bresciano di una strategia di area vasta aggiornata e capace di affrontare le sfide dei prossimi decenni. Servirebbe pertanto aggiornare i dati sul consumo di suolo, delle aree di rigenerazione, nonché un riconoscimento delle riduzioni già operate. Andiamo adesso a pagina 21, sempre del Brescia Oggi. Link, l'arte dentro la città, nuovi spazi di creatività. Urban Art Festival, in corso l'11ª edizione, fino al 26, grafica, graffiti, design, fotografia, cinema, editoria in dialogo con i luoghi. Ne scrive Elia Zuppelli. L'arte urbana è già dentro la città, vibra sotto pelle, la attraversa, la sporca, la interroga, la mette in crisi, le cambia faccia senza chiedere permesso. È qui che prende forma l'11ª edizione di Link Urban Art Festival, organizzata dall'associazione True Quality. Un programma che per tutto il mese metterà in relazione arte urbana, grafica, graffiti, design, eccetera, e spazio pubblico, ospitando tra città e territori limitrofi percorsi espressivi multiformi, intesi come strumento di relazione,
partecipazione e interpretazione del presente. Domani monografia a Mazzano nel progetto Arena Viva alle 18.30, talk in associazione artisti bresciani con Giovanni Gandolfi. Ecco, monograph a Mazzano. Adesso, il tema è quello di una città che non è soltanto scenario, ma materia di progetto. Tra i tanti appuntamenti da segnalare, ovviamente non li possiamo leggere tutti, anche quello del 24 alle 21, allorché il cinema Nuovo Eden riporterà sul grande schermo Wild Style, film fondamentale per comprendere la nascita e l'immaginario della cultura hip hop. Vabbè, si può cercare sicuramente sui social di True Quality il programma completo. Domenica ecologica, Brescia da vivere, piglia tutto e domenica ecologica, in arrivo una giornata all'insegna di diverse proposte, il biglietto unico per i mezzi pubblici favorirà l'accesso al centro storico. E poi passiamo invece alle pagine della provincia. Borgo Satollo, dall'arcobaleno alla tenda della pace, il paese rende merito alle sue associazioni. Assegnati i riconoscimenti al volontariato per tutti i settori di impegno, dalla cura del territorio alle attività di sostegno agli anziani. Poi abbiamo invece Val Rabbia, due serate pubbliche per parlare di presente e futuro a Sonico. Il primo appuntamento è per stasera a Rino, il secondo si terrà domani nella sala Mottinelli del capoluogo. Il sistema di allarme è già stato ripristinato ed è stata individuata l'area per il deposito della massa di detriti da rimuovere dall'alveo. Soldati e resistenti scomodi, luce sulle storie degli IMI. Interarma sta raccogliendo i primi risultati col lavoro di ricerca sui militari italiani che dissero no ai fascisti di Salò. L'obiettivo è ricostruire le storie di tutti i soldati valgobbini, furono decine, che dopo l'8 settembre 1943 si rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale di Salò e vennero deportati nei campi di concentramento nazisti. Sabato uno spettacolo nel teatro Odeon Prandelli sull'orrore di Cefalonia. Domenica aprirà una mostra sugli internati valgobbini destinata a crescere molto. Poi abbiamo Contro la guerra in mostra le opere di 28 artisti a San Felice del Benaco. È stata presentata l'esposizione al titolo perentorio Fuck War. Sarà aperta al pubblico dal 26 settembre nella sede della fondazione organizzata dalla Proloco di San Felice del Benaco. Poi abbiamo invece Villa Romana a Desenzano. Patrimonio infinito, dagli scavi una nuova scoperta, dopo 30 anni sono riprese le attività di ricerca della zona detta degli Orti, emerge un'altra vasta area monumentale, quindi una nuova scoperta dagli scavi archeologici. E con questo chiudiamo anche il Brescia Oggi. Abbiamo solamente un'altra segnalazione per quanto riguarda il Corriere, si parla ancora di proposta di candidatura della Val Camonica come capitale della cultura 2029. Abbiamo due pagine dedicate a questo, con un articolo ancora di Massimiliano Del Barba e di Pietro Gorlani. La Val Camonica il giorno dopo in cerca di un filo conduttore che non si trova. Dai pitoti alle pievi medievali, il problema di dirottare i turisti tradizionali sui siti culturali. E poi visitatori raddoppiati al 2030? Fattibile, ma servono investimenti. I soldi dell'idroelettrico ci sono. Marcus della Fondazione Valle dei Segni dice il modello deve essere Stonehenge. Per quanto riguarda invece il giornale di Brescia, abbiamo da segnalare che continua lo sciopero dei medici di base. Vogliamo risposte. I motivi della protesta riguardano il debito orario nelle case di comunità e il ruolo unico in medicina generale. Il nostro sindacato, che ha scioperato, lo SMI, che nel bresciano conta una trentina di iscritti, non ha firmato l'accordo di giugno, spiega Daniele Ciamprone tra i referenti bresciani dello SMI,
che ieri hanno partecipato alla manifestazione organizzata a Milano. Non capiamo se era volto a ottenere i fondi del PNRR per le case di comunità o a cancellare progressivamente la nostra professione. Non siamo contrari, sia chiaro, alle case di comunità, ma siamo convinti che andassero aperte con regole chiare. Tuttora non sappiamo infatti cosa dobbiamo fare in quelle strutture. Sembra ci chiedano di essere una sorta di guardia medica diurna. Presente a Milano anche la consigliera regionale del PD, Miriam Cominelli. Noi sosteniamo che i medici di famiglia devono poter lavorare in gruppo, con studi condivisi e supportati da personale e attrezzature, ma Regione non dà loro sufficiente sostegno, lasciandoli soli di fronte a pazienti sempre più attenti ed esigenti. C'è bisogno poi di sostenere il loro percorso formativo, che deve evolvere al rango di vera e propria specializzazione, con l'adeguamento della remunerazione. Va affrontata la partita delle case di comunità. Un medico che oggi si trova obbligato a essere presente nelle case di comunità non sa nemmeno quali siano i suoi compiti. Poi ancora abbiamo lavori stradali, quindi via Duca d'Aosta e via Trumpì, nei cantieri una lentissima processione. Urago a cena, buona la prima al parco, successo con 230 persone a tavola, 9 tra pizzerie, gelaterie e kebaberie, protagoniste dell'iniziativa del Consiglio di Quartiere per aiutare il commercio locale. E poi abbiamo la storia di Silvia Affò, la bresciana che in Spagna sfida i tumori e i suoi follower. La 43enne studia come interrompere i meccanismi con cui i fibroblasti alimentano il cancro. Vive e lavora a Barcellona, quindi in Catalogna, dove guida un'equipe europea, e ai giovani dice: buttatevi senza paura. Chiudiamo con una segnalazione da Iseo: un'edicola per l'inclusione e la socialità in via Mirolte, un nuovo spazio solidale. Inaugurata ieri la rivendita, gestita dagli utenti seguiti dalla cooperativa La Nuova Cordata. Il sindaco Venchiarutti dice: avere un'edicola, vendere giornali è una cosa fondamentale. Informarsi e far circolare idee è una delle cose che fanno crescere la comunità. A vendere i giornali ci saranno persone con disabilità cognitiva. Anche Cristina Plevani ha contribuito con parte della vincita dell'Isola dei Famosi. È tutto per la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Noi con la mia redazione informativa ci ritroviamo alle 11. Ora la linea passa alla Compagnia dei Gatti Neri di Laura Pescatori, alle 11 GR Flash, a seguire lo spazio approfondimenti. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

giornata ricchissima questa di mercoledì 16 di settembre, quindi andiamo subito. 1922. Nasce a Parigi Moulougi, cantautore e attore francese, figura poliedrica, molto impegnato nella chanson française del dopoguerra. Morì il 14 giugno del 1994, ci ascoltiamo la sua interpretazione del brano antimilitarista di Boris Vian, Les Déserteurs.

16 settembre 1925 nasce in Virginia Charlie Baird, chitarrista jazz statunitense. Fu proprio lui ad introdurre la bossa nova negli Stati Uniti. Iconico il suo jazz samba, album del 1962, registrato peraltro con la collaborazione del sassofonista Stan Getz. Da qui ci ascoltiamo Desafinado, che è l'apripista di questo lavoro. Ricordo solo che Charlie morì il 2 dicembre del 1999.

16 settembre 1925 nasce nel Mississippi B.B. King, cantante e chitarrista blues statunitense, colosso della musica. Carriera di oltre 60 anni la sua. Ridefinì a suo modo il linguaggio in chiave moderna della chitarra elettrica. Morì il 14 maggio del 2015, ci ascoltiamo qualcosa, firma appunto B.B. King and His Orchestra, tratto dall'album B.B. King Wales del 1959, il brano si intitola Tomorrow in Another Day.

16 settembre 1934 nasce a Ludlow Dick Extool Smith, sassofonista britannico. Lo troviamo in casa Colosseum, fondamentale nel periodo up del blues in Gran Bretagna negli anni 60 e 70. Morì il 17 dicembre del 2004. Andiamo ad ascoltarci qualcosa proprio dei Colosseum, tipo Them for an Imaginary Western, brano che troviamo nel loro album del 1970, Daughter Time.

16 settembre 1942, auguri anche a Bernie Calvert, bassista e tastierista britannico. Siamo in casa Hollies, dove resta dal 66 all'81. Entrò appunto negli Hollies in sostituzione a Eric Idock, giusto in tempo proprio per debuttare con il singolo Bus Stop, che arriva immediatamente.

16 settembre 1948, auguri a Ron Blair, bassista statunitense. Siamo in casa Tom Petty. Si unì a Tom nella metà degli anni 70. Poi nell'82 si prese una pausa e venne sostituito da Howie Epstein. Nel 2002 rientrò di gran carriera, rimanendo il bassista ufficiale fino alla scomparsa di Petty nel 2017. Noi andiamo nell'autunno del 1979, quando viene pubblicato Damn the Torpedoes. Ci ascoltiamo Even the Losers. Siamo in casa chiaramente Tom Petty and the Breakers.

16 settembre 1948, auguri a Kenny Jones, batterista inglese. Nel 1965 fonda gli Small Faces e poi dalle ceneri di questa formazione nei primi anni 70 arrivano i Faces, finché nel 78 non venne scelto come sostituto di Keith Moon, purtroppo scomparso, in casa Who. Proprio qui restiamo dagli Who per l'ascolto. The Quiet One, la mia proposta, tratta dall'album Face Dances del 1981.

Arriviamo al 16 settembre del 1953, nasce a Barnsley Alan Button, cantante musicista inglese. Cofonda il duo Black Lace nel 1976, successivamente nel 1986 entra a far parte degli Smokey, storica rock band britannica, andando a sostituire Chris Norman. Morì il 23 marzo del 1995, per l'ascolto rimaniamo dagli Smokey. Nel 76 pubblicano Midnight Café, noi proprio da qui ascoltiamo I'll Meet You a Midnight.

arriviamo al 16 settembre del 1954, andiamo a fare gli auguri anche a Earl Klugh, chitarrista jazz statunitense. Oltre alla sua attività concertistica, Earl è anche fondatore dell'Earl Klugh's Weekend of Jazz, uno dei festival annuali più importanti in questo genere musicale. Per farvi un po' un'idea dello spessore artistico, ci ascoltiamo Keep Your Eye on the Sparrow, brano arrangiato tra l'altro da un certo Tom Scott, tratto dall'album Finger Painting del 1977.

arriviamo al 16 settembre del 1954, facciamo gli auguri anche a Colin Newman, cantante e musicista inglese, fondatore nel lontano 1976 degli Wire. Nel 2004 con la moglie Malka fonda il quartetto Gitted, ma non solo. Assieme a lei, che tra l'altro è già bassista nelle Minima Compact, dà vita anche al progetto Ambient chiamato Immersion. Insieme sono anche fondatori della Swim Records. Per l'ascolto rimaniamo dagli Wire ed ascoltiamoci qualcosa tratto dal loro terzo album 154 dal 1979. Il brano si intitola The 15.

arriviamo quasi in addirittura d'arrivo, ultimi 7 minuti abbondanti per noi. 16 settembre 1977, muore a causa di un incidente stradale Mark Bolan, cantante, musicista inglese, leader e frontman dei T-Rex, fondati nel 1967. Da sonorità folk.

psichedelica nel 70 passano a quelle un po' più elettriche, i glam. Noi ci ascoltiamo il singolo Get It On Benga Gong. Ricordo solo che Mark nacque il 30 settembre del 1947.

andiamo a chiudere con il 16 settembre del 1973. Arrestato, brutalmente torturato ed infine assassinato, muore Víctor Jara, cantautore, musicista, regista teatrale cileno. Simbolo di resistenza contro la dittatura e di lotta per i diritti umani. Nacque il 28 settembre del 1932, lo ricordiamo con Manifiesto, uno dei suoi brani più celebri. Restituiamo poi la linea alla redazione informativa, mentre la Compagnia dei Gatti Neri torna domani. Un buon proseguimento a chi all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

Sono le 11, Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie del mattino. È salito a 11 il bilancio delle vittime del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Secondo la protezione civile palestinese contattata dalla Yazira, almeno 100 palestinesi sono ancora intrappolati sotto l'edificio, tra cui 50 bambini. Tutti stanno cercando di reperire qualsiasi attrezzatura possibile per aiutare e recuperare le vittime e i dispersi, ma il tutto viene complicato dal fatto che gli occupanti israeliani si rifiutano di consentire l'ingresso di mezzi pesanti nella striscia di Gaza. Andiamo in Yemen. Un drone MQ-9 dell'esercito statunitense sarebbe stato intercettato e distrutto alle 2:30 di questa mattina sull'isola di Qasm, e quanto afferma la TV di Stato iraniana IRIB, si tratterebbe del 52esimo drone abbattuto dalla difesa aerea iraniana. Gli Houthi invece hanno rivendicato sempre questa mattina l'abbattimento di un caccia F-15 saudita nei cieli della provincia di Marib, a annunciarlo un comunicato della portavoce militare che è stato diffuso su X. Altri aerei da guerra sauditi, afferma l'ufficiale, sarebbero stati costretti ad allontanarsi mentre effettuavano dei voli di ricognizione alla ricerca di possibili resti del velivolo abbattuto. La coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita ha dichiarato invece di aver distrutto un drone che è stato lanciato dai ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran verso la città santa della Mecca, ma gli Houthi hanno smentito questo fatto. 14 satelliti spia russi sono transitati sopra una base militare statunitense in Arabia Saudita due giorni prima di un devastante attacco da parte dell'Iran. Questa invece è una notizia che è stata diffusa stamattina dalla CNN. La tempistica e la sequenza dei movimenti dei satelliti hanno garantito l'accesso a un'ampia gamma di dati che, secondo funzionari statunitensi e fonti dell'intelligence internazionale, avrebbero aiutato Teheran a condurre alcuni dei suoi attacchi più precisi contro gli obiettivi americani. Andiamo proprio negli Stati Uniti. La Camera a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che impone a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran o richiedere comunque l'autorizzazione del Congresso. È la terza volta che la Camera chiede al presidente USA lo stop della guerra con misure simboliche. La guerra in Iran è costata al momento 38 miliardi di dollari fra febbraio e il primo di agosto, escluso quindi l'ultimo mese e mezzo, e costerà almeno altri 2-3 miliardi al mese andando avanti, così il Congressional Budget Office, l'organismo indipendente che è incaricato di fornire analisi economiche al Congresso. Una stima simile ai 37,5 miliardi che il capo del Pentagono aveva stimato in luglio. Alta tensione NATO-Russia intanto nei cieli del Baltico. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania nell'ambito della missione di difesa aerea sul fianco orientale dell'Alleanza. È probabile che il drone fosse russo, conferma Crosetto, che ieri era in visita proprio a Vilnius. Una fregata di Mosca inoltre ha lanciato due razzi di segnalazione in acque internazionali al largo della costa della Danimarca, sfiorando un elicottero militare danese. Altra azione è sospetta in Germania, dove un drone è precipitato nei pressi di una base dell'esercito tedesco. Per quanto riguarda invece l'Ucraina, il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv è stato attaccato e colpito dai russi
grazie al tempestivo allarme del team di monitoraggio delle ferrovie, il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati in tempo. 5 persone invece sono morte e altre 7 sono rimaste ferite, sempre in un attacco russo con droni questa mattina contro un bus di linea distretto a Nikopol. È iniziato alle 10.30 di questa mattina a Palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali FIM, FIOM, UILM, USB e Federmanager sulle prospettive dell'ex ILVA alla luce del rigetto da parte della Corte d'Appello di Milano delle istanze di sospensiva che sono state presentate dalla società in amministrazione straordinaria ILVA e Acciaierie Italia. Si tratta del quarto incontro a Palazzo Chigi con i sindacati dall'inizio dell'anno, dopo quelli del 5 marzo, del 28 luglio e dell'8 di settembre. È passata la riforma della legge elettorale in Senato, centrodestra compatto, sì da 113 senatori su 115 della maggioranza, 71 i no, 2 gli astenuti. Il testo torna alla Camera per la terza lettura, sarà decisivo il voto finale a scrutinio segreto previsto per il 25 settembre. Tra le modifiche, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. E proprio al tema della legge elettorale sarà dedicato il focus di questa mattina all'interno dello spazio approfondimenti a partire dalle 12. Tutto per quanto riguarda l'aggiornamento con le notizie di questa mattina, mercoledì 16 di settembre. L'anno musicale e poi la via allo spazio approfondimenti.

0: more than a hustler.
1: Radio Nadurto, le 11:10, diamo il via allo spazio approfondimenti di questa mattina. Apriremo lo spazio approfondimenti con gli esteri andando in Palestina. Un edificio di 6 piani è crollato a Gaza City, almeno 12 le persone morte. Avremo gli aggiornamenti con Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, corrispondente da Gerusalemme per il Manifesto e nostro collaboratore. E dopo la presa di Beb El Mandeb, gli Houthi tentano di conquistare Marib, e in questo contesto almeno 3.400 gli Houthi in fuga e arrivati a Djibouti nel Corno d'Africa. Ne parleremo con Cornelia Tulgis, vice direttrice di Africa Express. E dopo questa prima parte dedicata agli esteri, torneremo in Italia con il fine settimana a Modena. È in programma a Avalon, giunto quest'anno alla sua 4ª edizione, organizzato da Arete, spazio identitario della destra sociale, insieme al Centro Studi Cultura Europa e Biblioteca Brigid. Ci collegheremo con Manuel Verzola del Centro Sociale Stella Nera di Modena. E rimaniamo in Italia, presenteremo il ciclo di lezioni gratuite di storia e geopolitica tenute da esperti e professori di varie università, organizzata dal Centro Occupato Autogestito T28 di Milano. Il titolo: Università Popolare T28, capire il presente per trasformare la realtà, la scelta dell'autoformazione. Con noi ci sarà Chiara, compagna del Centro Occupato Autogestito T28. E arriveremo così alle 12 con il Focus. Questo mercoledì 16 settembre parleremo e ci concentreremo sulla legge elettorale. Passa la riforma al Senato, centrodestra compatta, sì, con 112 della maggioranza. Ne parleremo con Michele Gambirasi, giornalista del Manifesto. E ci collegheremo anche con Giuliano Granato di Potere al Popolo per la manifestazione lanciata per domani, giovedì 17 settembre, fuori dal Parlamento di Roma. La proposta si oppone all'emendamento alla legge elettorale proposta da Fratelli d'Italia.

0: Sono le 11:14 minuti, iniziamo con lo spazio approfondimenti di questa mattina. Come anticipato, andiamo agli esteri con la Palestina. Un edificio di 6 piani è crollato a Gaza City, almeno 12 le persone morte. Il bilancio è provvisorio perché la protezione civile continua a scavare tra i detriti. Sarebbero almeno 100 i palestinesi, tra cui 50 bambini, ancora intrappolati. L'edificio, che era stato colpito dai bombardamenti israeliani, è crollato all'una di notte mentre le persone all'interno dormivano. Circa 2000 edifici nelle aree abitate della striscia di Gaza versano in condizioni strutturali precarie, come quello dell'edificio crollato questa notte. E come ci racconta anche Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, corrispondente da Gerusalemme per Il Manifesto e nostro collaboratore, tra pochi istanti sulle nostre frequenze. Radio Nadurto, torniamo a parlare di Palestina. Questa mattina in collegamento con noi Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, corrispondente da Gerusalemme per Il Manifesto e nostro collaboratore. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Dunque, notizia delle scorse ore: è salito a più di 11 il bilancio delle vittime del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Lo ricordo ancora una volta, il bilancio purtroppo è provvisorio. Io parto da questa notizia chiedendoti un aggiornamento sulla situazione, soprattutto in un luogo in cui continua l'aggressione e il genocidio portato avanti per mano israeliana e dove gli edifici versano in condizioni strutturali precarie.
1: Allora, innanzitutto purtroppo il bilancio è già salito a 12 morti, decine sono i feriti, ma potrebbe davvero essere di decine e decine di vittime, perché pare che siano almeno 100 le persone coinvolte, perché questo edificio è crollato su un accampamento di tende. Gaza, la gente vive dove può, spesso per ripararsi dal caldo d'estate e il freddo dell'inverno, tiene una tenda, preferisce montare una tenda nei pressi di un edificio, anche se mezzo crollato, perché comunque c'è un minimo di protezione per i muri che sono rimasti, eccetera. Quindi e questa cosa però comporta anche dei rischi gravi, l'abbiamo già visto durante l'inverno, dove il vento provocava appunto poi il crollo di palazzi colpiti, ecco, questa cosa dobbiamo sottolineare, colpiti dalle bombe israeliane. Cioè a Gaza non è che è passata, c'è un disastro naturale, a Gaza c'è stato questo bombardamento praticamente a tappeto di Israele per 2 anni, e quindi gran parte degli edifici sono stati distrutti o danneggiati gravemente, e tra gli effetti collaterali, tra virgolette, dobbiamo segnalare anche queste morti dovute ai crolli. E infatti, mentre a Gaza City proseguono le ricerche della protezione civile, che dice di sentire voci di sopravvissuti ma che sono sotto le macerie e si stanno dando da fare con pochi mezzi, tra l'altro, per salvare questi sopravvissuti, dobbiamo anche segnalare che sono già 34 i morti accertati per i crolli di edifici e decine di feriti. Ci sono le autorità internazionali, delle Nazioni Unite, ma anche locali, che parlano di circa 2000 edifici di Gaza che sono a rischio di crollo imminente. Ma nonostante questo la gente continua a rifugiarsi al loro interno, e poi ci sono appunto queste tragedie che, ripeto, sono frutto dell'offensiva militare israeliana che ha praticamente raso al suolo Gaza. Quindi non dimentichiamolo mai, Gaza non c'è stato un disastro naturale, un'alluvione, un terremoto. A Gaza c'è stata un'offensiva militare israeliana che ha distrutto praticamente tutto ed anche ucciso almeno 73.000 palestinesi. In realtà il numero è molto più alto. Tra l'altro, questi sono giorni in cui si parla molto anche di questo film NASA girato da registi israeliani, che appunto parla proprio di come scientificamente, anche con l'intelligenza artificiale, Israele abbia scelto determinati obiettivi a Gaza durante questa campagna intensa di bombardamenti e che hanno avuto effetti catastrofici per i civili. A Gaza ovviamente proseguono anche i bombardamenti israeliani. Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 5 morti, tra cui un paio di bambini, così come ci sono bambini anche nelle vittime del crollo, almeno 5, quindi i bombardamenti vanno avanti senza sosta, mentre ci avviciniamo rapidamente al primo anniversario del presunto cosiddetto cessate il fuoco, che è stato firmato appunto un anno fa da Israele e Hamas, e l'inizio di questo piano Trump, che in realtà è fermo al palo praticamente da un anno e non fa passi in avanti. Quindi è un po' questa la situazione, e quello che sottolineo in conclusione di questa risposta è appunto di ricordare sempre che a Gaza, da un punto di vista umanitario, la situazione è catastrofica, ma soprattutto non c'è in vista nessuno spiraglio che possa lasciare immaginare un miglioramento anche politico della situazione. Israele non ha nessuna intenzione di ritirarsi da Gaza senza soddisfare le sue condizioni, che sono il disarmo totale di Hamas, e quindi è difficile immaginare che questa intransigenza, a dir poco, di Israele possa cambiare nel prossimo periodo.
0: Chiarissimo, ecco, prima parlavi anche degli edifici strutturali precari nella striscia di Gaza che vengono utilizzati sia per proteggersi dal caldo ma anche dal freddo invernale. Tra pochi mesi arriverà appunto l'inverno, lo scorso nel dicembre 2025. Anche la tempesta Byron si è abbattuta sulla striscia di Gaza, causando la morte di almeno 14 persone e aggravando la crisi dei profughi. Tra l'altro, le temperature basse e il vento forte in quell'occasione hanno fatto crollare edifici già fragili o danneggiati. Quindi la prospettiva di questo inverno sarà simile a quella dello scorso.
1: Assolutamente, l'inverno e l'estate sono terribili per gli sfollati palestinesi a Gaza. D'estate abbiamo visto tutto questo problema legato innanzitutto alle temperature molto alte e al fatto che naturalmente i campi di tende dove vivono le persone sono riempiti di roditori, ratti, di insetti, parassiti, quindi una vita davvero d'inferno, dove tra l'altro c'è anche un sistema sanitario che riesce appena a funzionare e a garantire qualche servizio, ma potete immaginare in quale situazioni. E l'inverno che si annuncia, per la verità, non sarà molto diverso da quello dell'anno scorso, perché contrariamente a quello che può essere magari un'immagine che tanti hanno di Gaza e Medio Oriente, quindi un clima più asciutto, un clima più caldo, eccetera, in realtà a Gaza l'inverno piove e fa anche freddo, e naturalmente non sono temperature polari, ma potete immaginare che centinaia di migliaia di persone vivono all'interno di tende che tra l'altro in molti casi dovrebbero essere sostituite subito, perché sono danneggiate, non sono adatte né per l'estate né per l'inverno. Ecco, dicevo, a Gaza quindi fa freddo e poi piove tanto in alcuni periodi, e in quella situazione ci sono degli allagamenti eccezionali, per cui questi campi di tende diventano praticamente delle paludi. Davvero una situazione terribile, e io personalmente credo che tutto questo rientri all'interno anche di un progetto: l'invivibilità delle condizioni a Gaza. La situazione umanitaria terribile è qualcosa che viene tenuta lì da parte dell'occupazione per spingere i palestinesi ad andare via. Nessuno li vuole i palestinesi, e né i palestinesi vorrebbero andare via dalla loro terra a Gaza, ma nel progetto di emigrazione presunta volontaria che Israele conferma, Israele non è un progetto segreto, ne parla tranquillamente di questa idea di spingere i palestinesi a lasciare Gaza volontariamente, ovviamente in quelle condizioni di vita terribili qualcuno, e anche più di qualcuno, potrebbe pensare che andare via per un certo periodo di tempo da casa, aspettando che venga ricostruito, potrebbe essere una soluzione per migliorare le proprie condizioni di vita. Il punto è che in realtà i palestinesi vogliono mandarli in altri campi di accoglimento in qualche paese africano e non solo, che però per il momento non ci sono. Ogni tanto si fa qualche nome, ma in realtà non c'è nessun paese disposto ad accogliere i palestinesi in gran numero, ma i palestinesi vorrebbero poi tornare nella loro terra, ed il punto è proprio questo, che chi va via poi non tornerà più, non lo faranno tornare più. Ecco perché oltre 2 milioni di abitanti di Gaza resistono, fanno tutto ciò che possono per rimanere nella loro terra, per evitare una nuova Nakba, e quindi adattandosi anche in quelle condizioni di vita che abbiamo descritto sino a questo momento.
0: Ecco, rimanendo sull'idea di spingere i palestinesi a lasciare la propria terra e l'espansione coloniale di Israele, mi collego all'articolo che troviamo su il Manifesto questo mercoledì 16 settembre, l'articolo che porta la tua firma dal titolo "Dalla Cisgiordania alla Galilea, la nuova frontiera dei coloni", in cui parli dei giovani delle colline che occupano terre del villaggio di Majd al-Krum nella Galilea. Ti chiedo quindi anche su questo fronte qual è la situazione.
1: E beh, è proprio così, nel senso che è cominciata una nuova fase della guerra che i coloni stanno portando avanti, la loro guerra contro i palestinesi e contro i palestinesi ovunque, quindi non solo nella Cisgiordania occupata, ma in Galilea. Tra l'altro questi non sono progetti nuovi, perché il fatto che la popolazione palestinese, noi ricordiamo, degli oltre 10 milioni di abitanti di Israele, il 21% sono palestinesi, che in Israele li chiamano arabo-israeliani, ma palestinesi sono la popolazione originaria indigena palestinese che diciamo è rimasta lì dopo il 1948. Non erano oltre 2 milioni come oggi, ma erano 150.000, 200.000 più o meno, e dopo tanti anni sono appunto diventati il 21% della popolazione. Sono guardati da soprattutto la destra, ma non solo, guardati da destra come una minaccia demografica. E quindi tante volte abbiamo ascoltato nei decenni passati progetti di scambi territoriali, tra virgolette, per cedere porzioni di territorio densamente popolati da palestinesi in Israele in cambio di altri territori. Questo quando si parlava dei due stati. Oggi è superato tutto questo, la destra israeliana, non solo quella estrema, vuole tutto, non vuole uno stato palestinese, non vuole nulla, e quindi vuole tenersi tutto, ma non evidentemente gli arabi, non i palestinesi. Ecco perché comincia una nuova fase che è volta a rendere difficili le condizioni di vita della popolazione, esattamente come in Cisgiordania. Arrivano i coloni, si piazzano su terreni, dicono di aver portato il loro gregge, devono pascolare le pecore, e queste pecore vanno dappertutto, vanno nei campi coltivati, poi improvvisamente vanno a fuoco degli uliveti, oppure degli alberi vengono tagliati. Tutta una prassi che vediamo ogni giorno in Cisgiordania e che adesso si è trasferita o ritrasferita in all'interno della linea verde, quindi all'interno del territorio israeliano, e in questo centro abitato, che non è neanche piccolo, perché Majd al-Krum non è un villaggetto di 2000 abitanti, è una piccola cittadina, potremmo considerarla così, insomma un centro abitato piuttosto importante. E che questo centro abitato però ha anche attuato adesso una risposta a questa iniziativa passo dei coloni, che tra l'altro pare che arrivino da Betlemme, cioè quindi è proprio l'internazionale dei cosiddetti giovani delle colline, dei coloni dell'estrema destra, che si muove da un punto all'altro per portare avanti le sue politiche e le sue mosse. E la popolazione di Majd al-Krum, come dicevo, però non ci sta. Io ho parlato con alcune persone del posto ieri che mi dicevano che ogni giorno alle 17 c'è un presidio permanente e rimane tutta la notte, che la gente lì vicino ai terreni che sono stati occupati. Tra l'altro i coloni dicono di aver ottenuto, guarda caso, dalle autorità un permesso per pascolare il loro gregge, i palestinesi, ma noi queste pecore non le abbiamo viste mai. E infatti i coloni sono lì che hanno già allestito, montato tende, rifugi per animali che però non si vedono, generatori dell'elettricità, tutto quello che serve per la vita quotidiana, esattamente come fanno quando creano un avamposto a ridosso di un villaggio, di una comunità palestinese in Cisgiordania. E naturalmente poi cominciano opere di intimidazione, provocazione, tutto questo naturalmente è volto anche a rendere difficili le condizioni di vita i movimenti. La polizia scende, ma naturalmente come in Cisgiordania, non è certo lì per cacciare via i coloni, ma per proteggerli. E quindi siamo esattamente nella stessa situazione all'interno di un panorama, e chiudo, che ripeto, storicamente ha visto tanti piani, progetti da parte delle autorità israeliane, da parte di esperti per portare queste zone di Israele che sono a maggioranza araba, cioè palestinese, dove vivono soprattutto palestinesi, non israeliani, ebrei, appunto a diventare a maggioranza ebraica. Accade in Galilea ed accade anche nel Negev, dove c'è il ministro Itamar Ben-Gvir, che porta avanti politiche contro i beduini, e in Galilea, appunto, adesso ultimamente anche il ministro Smotrich, altro nome ben noto dell'ultradestra religiosa israeliana, che ha varato piani proprio per riportare questi territori, così dice, sotto una maggioranza ebraica, riducendo invece la percentuale dei palestinesi.
0: Michele Giorgio, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a voi.
0: Radio Nadurto, dopo il collegamento con Michele Giorgio, facciamo un breve stacco musicale e poi ci collegheremo con Cornelia Tulgis, vice direttrice di Africa Express, perché dopo la presa di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi, 3.400 yemeniti sono in fuga e sono arrivati a Gibuti, nel Corno d'Africa. Con Cornelia Tulgis faremo il punto della situazione.

0: Radio Nadurs, siamo in collegamento con Cornelia Tulgis, vice direttrice di Africa Express. Intanto un saluto e ben ritrovata.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori sempre interessati a problematiche delle quali si parla poco. Buona giornata a tutti.
0: Dunque, parliamo di Africa, ma anche di Yemen, perché dopo la presa di Bab al-Mandeb da parte degli Houthi abbiamo assistito a una fuga di massa dal paese. Più di 3.000 i profughi arrivati a Djibouti nel Corno d'Africa. Io ti chiedo, Cornelia, qual è la situazione?
1: Allora, sono già oltre 3.400. Djibouti ha detto proprio poco fa che si aspettano almeno 10.000 nei prossimi giorni e settimane, perché la crisi in Yemen sta incalzando, la gente fugge, arrivano sia con barche di legno che anche imbarcazioni più grandi. L'altro giorno ne sono arrivati 100 su un'imbarcazione, ma dicono anche che ci sono ora grossi problemi di carburante e molte barche non riescono ad attraversare. Tant'è vero che la guardia costiera di Djibouti è in massima allerta per soccorrere le imbarcazioni prima che arrivino a Obuk, il porto più importante di Djibouti.
0: Ti chiedo quali scenari si aprono.
1: I scenari sono imprevedibili, in quanto i fronti di guerra nello Yemen sono molteplici. Cioè, da una parte abbiamo la guerra civile, che dura da moltissimi anni, tant'è vero che già nel 2015, faccio questa parentesi importante, quasi 15.000 yemeniti sono fuggiti a Djibouti. Poi piano piano sono ritornati, alcuni sono rimasti, ma per Djibouti non è una questione nuova. Il fronte più importante, a parte lo stretto di Bab el-Mandeb, è la questione della zona petrolifera dello Yemen, e questo, diciamo, preoccupa un pochino, perché potrebbe cambiare le sorti, veramente le sorti della guerra, nel caso in cui gli Houthi riescono a prenderne in controllo. Amabrib sarebbe l'ultima roccaforte rimasta al governo nel nord del paese, ma come ho detto è particolarmente ricca di giacimenti di petrolio e gas, e ospita anche un'importante raffineria di petrolio, una centrale elettrica che fornisce la corrente quasi in tutto in gran parte del paese. E diciamo, bisogna osservare questa situazione. D'altra parte, proprio ieri l'Arabia Saudita ha detto che hanno intercettato un drone che stava per colpire Mecca. Allora, se si arriva a questo, diciamo, vuole colpire un santuario più grande dell'Islam, la situazione diventa grave. Ma gli Houthi hanno ribadito che non è opera loro, questo drone non è opera loro. Diciamo, i scenari sono devastanti, la popolazione yemenita continua a soffrire, gli aiuti umanitari sono scarsi, specialmente in Yemen, perché nello Yemen, perché gli operatori delle varie agenzie ONU e altri non riescono a portare diciamo i beni di prima necessità a gran parte della popolazione, perché è pericolosissimo poterci arrivare.
0: Cornelia Tulgis, vice direttrice di Africa Express, come sempre grazie per la disponibilità e per essere stata qui con noi oggi, e ci risentiamo per aggiornare sugli sviluppi.
1: Grazie mille, volevo dire, aggiungere una piccola cosa.
0: Certo.
1: Che è possibile che altri yemeniti possano arrivare nel Somaliland e nel Puntland, due regioni autonome della Somalia, e pare che le autorità abbiano già chiesto aiuti per potersi preparare, ma questo è ancora, non è ancora confermato, è stato detto in vari notiziari internazionali oggi, ma la notizia non è ancora confermata e non si sa se sono già arrivati gli yemeniti in queste due regioni autonome della Somalia, ma bisogna prepararsi a un'escalation piuttosto importante.
0: E dopo questo collegamento torniamo in Italia. Nel fine settimana a Modena è in programma Avalon, giunto quest'anno alla sua quarta edizione, organizzato da Arate, spazio identitario della destra sociale, insieme al Centro Studi Cultura Europa e Biblioteca Brigid. Ne parliamo con Manuel Verzola del Centro Sociale Stella Nera di Modena. يا ما قلنا بكرة أحلى بس لا ما شفنا إلا أهل طلبنا بس.
2: Siamo collegati con Manuel e siamo a Modena. Intanto buongiorno Manuel.
3: Buongiorno, salve.
2: Allora, perché il fine settimana ci sarà la Avalon Fest, adesso ci spiegherai che cos'è. Di fatto stiamo parlando della possibilità, anzi quasi della certezza, di un raduno di tanti gruppi della destra identitaria da tutta Italia che si troveranno, come abbiamo detto, fine settimana a Modena. Allora, che cos'è intanto questa festa, questa Avalon Fest, Manuel?
3: Questa festa che c'è a Modena è una festa che hanno fatto uscire all'ultimo, infatti ci stiamo mobilitando subito in tantissimi, che è una specie di una piccola versione del ritorno a Camelot che hanno fatto lì a Trento pochi giorni fa. E sarà un ritrovo di tutta... di tutti gli identitari, anche fascisti, filofascisti di tutto il nord Italia, più ho visto che verrà anche gente da Roma, da Firenze, quindi ce ne saranno tanti, ecco.
2: Tu come sei saputo? Perché ho cercato un po' di informazioni, la stampa nazionale diciamo non ne parla proprio, non c'è traccia.
3: Non ne parla nessuno, infatti, perché a Modena sono molto protetti, tutelati, e anche a livello di città diciamo che non ne parla nessuno, non so, per paura di creare scontri, confronti o cose del genere, ma è una realtà che c'è già da qualche anno a Modena e sta portando tanto, ma tanto, diciamo, questo identitarismo camerata che a Modena sta preoccupando davvero tanto. Infatti sono dei ragazzini, ecco, hanno 20 anni circa la maggior parte delle persone, però tutti gestiti da vecchie guardie naziskin che hanno deciso di creare queste cose qui a Modena. E loro per esempio sono quelli che hanno portato tutti i comizi di Vannacci appunto a Modena negli ultimi mesi, negli ultimi due anni.
2: Scusami, ma è una domanda, ma questo spazio identitario è anche uno spazio fisico?
3: Sì, è uno spazio fisico che si trova vicino al direzionale e si presume che a meno che non ci sia appunto qualcosa legato alla stampa, come è successo quando hanno chiamato Vannacci, dovrebbero farlo lì, che se non sbaglio è in via Giardini, e quindi sì, ci stiamo mobilitando, stiamo cercando di far spargere più la voce perché non ne sta parlando nessuno, appunto perché ce ne saranno davvero tanti ed è quella zona lì di Modena è anche una zona molto frequentata, molto viva, ecco, che rischia di essere invasa da tutti questi ragazzini fascistelli schierati da parte di, diciamo, dei loro capi, ecco.
2: Ho capito. Manuel, io intanto ti ringrazio per questa informazione e magari ci risentiamo, vediamo che cosa succede. Voi vi state organizzando, hai detto, per in qualche modo cercare di bloccare questa manifestazione.
3: Sì, a Modena stiamo facendo girare il più possibile la voce.
2: Le istituzioni si sono preoccupate, immagino di no.
3: Zero. A Modena, anche se a Modena c'è il centro-sinistra, li lasciano fare tranquillamente.
2: Ho capito, ho capito. Bene, niente, ci riaggiorniamo, Manuel.
3: Grazie mille.
2: Intanto grazie a te. Ciao, buona giornata intanto.
3: Ciao, buona giornata.
0: Radio Nadurto, le 11:44 minuti, abbiamo sentito il collegamento con Manuel Verzola, compagno del Centro Sociale Stella Nera di Modena. Facciamo un breve stacco musicale, poi continuiamo con lo spazio approfondimenti, rimanendo in Italia, spostandoci a Milano. Presenteremo infatti il ciclo di lezioni gratuite di storia e geopolitica che si terranno da esperti e professori di varie università, organizzato dal Centro Sociale Occupato Autogestito T28 di Milano. Il titolo del ciclo di lezioni è Università Popolare T28, capire il presente per trasformare la realtà, la scelta dell'autoformazione. Con noi, dopo lo stacco musicale, ci sarà Chiara del Centro Occupato Autogestito T28 di Milano.

0: Perché non se le leva. Università Popolare T28, capire il presente per trasformare la realtà, la scelta dell'autoformazione. Qui su Radio Onda d'Urto presentiamo il ciclo di lezioni gratuite di storia e geopolitica tenute da esperti e professori di varie università, organizzato dal Centro Occupato Autogestito T28 di Milano. Le lezioni si svolgeranno tutti i mercoledì alle ore 19 proprio negli spazi di Via dei Transiti 28 nel capoluogo Lombardo. Con noi in collegamento telefonico per parlare di questa iniziativa c'è Chiara del Centro Occupato Autogestito T28. Ciao Chiara, buongiorno e grazie della disponibilità.
1: Ciao, buongiorno. Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Innanzitutto ti chiediamo di raccontare a chi è all'ascolto da dove e da cosa nasce l'idea di organizzare questo ciclo di approfondimenti.
1: Allora, abbiamo noi tutti quanti visto come dopo il genocidio ci si è resi sempre più conto che incontrarsi per capire cosa succede intorno è indispensabile per dare una risposta compatta e univoca. E infatti abbiamo visto collettivi dopo l'inizio del genocidio, che non è ancora finito,

0: Quindi ci sembra di essere arrivati davvero a un punto, a una congiuntura della storia preoccupante. E quindi, secondo noi, il primo passo per riuscire a diciamo, rispondere in maniera corretta è quella di studiare le trasformazioni in atto, capire cosa succede e studiare il nemico di classe oggi, le sue trasformazioni. Quali sono i suoi strumenti? E sicuramente ci rendiamo conto che la propaganda è la prima arma che il nostro nemico ha in mano, no? Ed è un'arma potentissima. E quindi a quest'arma dobbiamo anche noi prepararci per saper rispondere. Soprattutto un'arma che, unita a tutte le capacità date dalla tecnologia, non ultimo dal potere delle AI, diventa ancora più preoccupante. Quindi vogliamo rispondere, intanto studiare per capire, per farci delle domande. E ci rendiamo conto che è importante farsi le giuste domande, anche perché a volte si danno delle risposte magari affrettate, troppo affrettate, e crediamo invece che sia importante iniziare a darci appunto le giuste domande. E di qui nasce appunto l'idea di affidarci a degli esperti, a dei professori, non a degli opinionisti qualunque, ma a qualcuno che sia preparato realmente su diversi argomenti che poi vedremo. Niente, questo è il primo passo e la speranza è che questa proposta di università popolari o di approfondimento si diffonda sempre di più anche sui vari territori, insomma, che si converga tutti verso un'unica direzione, che si metta sempre al centro di tutte le lotte che vengono portate avanti, quello che è il comune denominatore di ogni attacco, che secondo noi un po' è il tentativo, insomma, del capitalismo di resistere alla fine di questa egemonia USA e la guerra come risposta al tentativo di non essere condannato alla sua conclusione definitiva. Quindi ci sembra che sia importante poi l'università popolare proprio per una presa di coscienza che metta al centro quello che è il problema di fondo, il capitalismo, l'imperialismo, e che questo porti tutti quanti a far convergere ogni lotta, le varie lotte, non so, quelle parziali contro le infrastrutture energetiche belliche, i data center o le lotte per i diritti sul lavoro. Ecco, secondo noi ogni lotta dovrebbe contenere in sé questa condanna all'imperialismo e quindi diciamo che l'obiettivo di questa università alla fine è quello di organizzarsi. Sostanzialmente la parola per noi molto importante è organizzazione in questo momento per poter dare delle risposte significative.
1: Infatti, nella presentazione di questa università popolare sottolineate la necessità di unire la coscienza all'organizzazione, anche con un'espressione efficace, cioè oltre il verbalismo e l'attivismo ciecamente pratico. Che cosa intendete?
0: Appunto di procedere dopo essersi fatti delle domande su qual è il nemico, quali sono gli obiettivi che uniscono le lotte, quali sono appunto quindi l'anticapitalismo, l'antiimperialismo che è un po' il nodo che porta a tutte le trasformazioni attuali. Quindi crediamo che agire senza una presa di coscienza reale sia un po' dispersivo, a volte anche appunto poco pratico realmente. Quindi secondo noi è importante studiare in questo momento, ma non studiare per appunto il puro verbalismo o per l'autocelebrazione, ma studiare per capire immediatamente come porsi, come scendere in piazza, come rispondere al nemico, come organizzarsi.
1: Veniamo ora, Chiara, al programma. Vuoi presentarci i relatori, i docenti che terranno le lezioni, ovviamente i temi di cui si occuperanno?
0: Sì, magari siccome sono tante lezioni che sono già programmate fino alla fine di marzo, inizio aprile, magari non entro nel dettaglio di ogni corso, ogni lezione. E comunque iniziamo il 27 settembre, che è una domenica con una lezione.

0: anomala rispetto all'orario, perché sarà appunto di domenica alle 16, sempre lì al centro sociale Transiti di Via dei Transiti 28. La faremo ovviamente non dentro ma all'esterno, con Angelo Dorsi, professore dell'università, è stato professore per 45 anni all'Università Statale di Torino, con tantissimi libri, interviste, centinaia di contributi portati avanti, e lui farà una lezione specifica sulla storia tra doxa ed episteme, il caso della guerra russo-ucraina, che ci sembra proprio una delle questioni che sono un po' più ostiche, un po' difficili capire, oppure su cui c'è ancora un po' di confusione anche all'interno del movimento stesso. Quindi ci sembra importante approfondire anche questa questione. E poi avremo un ciclo di lezioni con Manolo Morlacchi sulla storia d'Italia, quindi partendo dalla Resistenza per arrivare al 2001 e passando per diversi argomenti, il dopoguerra, la lotta armata, il riformismo radicale, gli anni del riflusso, la Seconda Repubblica e via dicendo. Poi avremo delle lezioni specifiche di introduzione al capitale e introduzione al materialismo storico, perché comunque ci sembra anche importante riuscire a leggere quello che succede in maniera in un'ottica materialista, utilizzando lo strumento del materialismo dialettico. Quindi avremo queste lezioni col professor Vittorio Morfino dell'Università Bicocca di Milano. E poi ci sarà Carlo Formenti che farà delle lezioni sul, non so, 1848-1917, le due vie al comunismo, Luca, la storia umana come storia del lavoro, poi avremo Maurizio Guerri, docente all'Università, all'Accademia di Belle Arti. Ad esempio, lui terrà, che a me piace molto, esiste una sola violenza, violenza del diritto e violenza della giustizia. Piuttosto che guardare tutto, non vedere niente, noi davanti alle immagini del genocidio palestinese. Quindi avremo degli approfondimenti dalla storia d'Italia all'introduzione al marxismo, diciamo, fino a lezioni di geopolitica rispetto a quello che succede nel mondo, soprattutto mirato a Palestina, conflitti che sono in atto adesso, e poi più avanti programmeremo da aprile in poi le prossime lezioni, sempre in quest'ottica.
1: Ecco, quelle già programmate, quindi a parte la prima di domenica 27 settembre, come dicevi, si svolgeranno poi sempre al centro occupato autogestito T28 in Via dei Transiti a Milano il mercoledì, giusto?
0: Esatto, sì, a parte la prima di domenica, tutte le altre saranno sempre al mercoledì alle ore 19 e dureranno il tempo che durano, un'ora e mezza, 2 ore, insomma. Avremo magari anche dei momenti aperti in cui inviteremo le persone a incontrarci con i professori per anche chiacchierare o conoscersi meglio, e magari di domenica faremo così degli appuntamenti anche di così socializzazione, e basta, questo.
1: Chi ci ascolta, Chiara, dove può trovare il programma completo e tutte le informazioni che abbiamo detto scritte?
0: Sì, allora abbiamo un sito unipop-t28.com.
1: Chiara del centro occupato autogestito Transiti 28 di Milano, grazie di essere stata con noi per presentare l'Università Popolare T28.
0: Grazie a te e ciao a tutti.
2: Radio Nadurto, pochi minuti alle 12, arriviamo così al focus. Quest'oggi ci concentreremo sulla riforma della legge elettorale al Senato. Il centrodestra compatto sì da 113 della maggioranza. Il testo quindi torna alla Camera per la terza lettura. Sarà decisivo il voto finale a scrutinio segreto previsto per il prossimo 25 settembre. tra le modifiche e le preferenze con capolista bloccati e la revisione della riforma della norma sulla raccolta delle firme, premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Ai nostri microfoni interviene tra pochi istanti Michele Gambirasi, giornalista del Il Manifesto.
3: Noi siamo al telefono con Michele Gambirasi, giornalista del quotidiano Il Manifesto, si occupa di politica. E intanto buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi agli ascoltatori.
3: Con te chiaramente per parlare della riforma della legge elettorale, tanto ricordiamo che ieri ha preso il via libera in Senato con 113 voti a favore. La riforma adesso passerà a Montecitorio per la terza lettura il prossimo 28 settembre. Dalle preferenze ai capolista bloccati fino alle 450.000 firme necessarie per le nuove formazioni per presentare le liste, sono le principali novità sicuramente che hanno aperto diverse polemiche insieme al premio di maggioranza. Comunque Michele, cerchiamo un attimo di specificare, di chiarire che cosa prevede questa riforma.
4: Sì, eccoci, allora sì, diciamo, lo possiamo più o meno dire, perché come ricordavi ieri è stata approvata al Senato e quindi, diciamo, salvo sorprese, questo sarà il testo definitivo della riforma, perché ora deve tornare alla Camera, ma è molto difficile che la maggioranza, la destra, scelga di cambiarla di nuovo. Quindi ci troviamo davanti a una legge proporzionale a turno unico con premio di maggioranza. Che cosa significa? Significa che per eleggere appunto i 400 deputati e 200 senatori ci sarà un turno solo, non ci sarà nessun ballottaggio, e sarà assegnato al partito o alla coalizione che prende un voto di più degli altri, ma attenzione, sopra la soglia del 42%, che diciamo è la soglia per poter accedere a questo premio, sarà assegnato un premio di governabilità, lo chiama il governo, di 70 deputati e 35 senatori, che dovrebbe garantire la maggioranza in Parlamento. Questo però con un tetto massimo, nel senso che in ogni caso il partito o la coalizione che vince non potrà superare i 220 deputati e i 113 senatori che rappresentano il 55% del Parlamento. Questa, diciamo, è l'impostazione proprio di base della legge, in qualche modo, che appunto il governo si rivendica e si vende come una legge pensata per garantire la stabilità, e quindi questo premio di maggioranza, che è piuttosto consistente, perché parliamo del oltre il quasi del 15% di premio di maggioranza, 13% insomma, e diciamo garantirebbe di avere una maggioranza in Parlamento in teoria per tutti e cinque gli anni di legislatura. Questa è, diciamo, è l'idea che sta vendendo il governo in qualche modo. Più o meno questo è il funzionamento di base della legge, dopodiché ci sono tutta una serie di altri aspetti però che sono non meno problematici.
3: Io volevo sottolineare appunto un altro aspetto che tra l'altro aveva fatto andare sotto la maggioranza di governo proprio al voto alla Camera, che riguardava legato in qualche modo alle preferenze. Anche questo è un capitolo molto discutibile, o sbaglio?
4: Esatto, diciamo che nel testo iniziale, quello che il centrodestra aveva depositato a febbraio, non erano previste le preferenze, ma come sappiamo le preferenze sono una battaglia storica di Giorgia Meloni, che da 15 anni va in giro dicendo che vuole reintrodurre le preferenze, e quindi ha in qualche modo forzato, diciamo, questa modifica al testo con Lega e Forza Italia, con gli alleati di governo, e andò appunto alla sotto, diciamo, presentò un emendamento soltanto Fratelli d'Italia, che alla Camera con voto segreto fu bocciato, quindi una parte consistente di Lega e Forza Italia votarono contro, forti, diciamo, del voto segreto, di non poter sapere chi fossero i deputati e le deputate, soprattutto le deputate che avevano bocciato questo emendamento, che adesso invece è stato reintrodotto al Senato, perché al Senato per regolamento non esiste il voto segreto, e quindi in qualche modo nessuno si è sentito di poter sconfessare il governo e Giorgia Meloni pubblicamente, perché, diciamo, vengono chiamate preferenze finte. Vediamo come funzionano. Non sono preferenze come quelle a cui siamo abituati nelle elezioni locali, dei consigli regionali e dei consigli comunali, o nelle elezioni europee, dove si ha la scheda con accanto la possibilità di scrivere dei nomi dei candidati che noi vogliamo eleggere. No, funzioneranno così: accanto a ogni partito sulla scheda si troverà un blocchetto di 7 nomi. Di questi 7 nomi il primo sarà anche graficamente staccato dagli altri, sarà scritto in neretto, leggermente staccato, perché è il cosiddetto capolista bloccato, che sarà il primo a essere eletto di quel partito in quel collegio, no? L'Italia è divisa in 49 collegi per la Camera e 26 per il Senato, dopodiché inizieranno a scattare tutti gli altri. E appunto sotto, quindi, questo capolista bloccato ci saranno altri sei nomi, accanto cui l'elettore potrà mettere tre preferenze con alternanza di genere, quindi o due uomini e una donna, o due donne e un uomo, e dopodiché chi prenderà più preferenze, più voti, sarà il primo, il secondo, e via dicendo. Perché si è arrivati a questa formula, che immagino appunto anche spiegarla e restituirla non è facilissimo, perché è effettivamente complicata, perché come abbiamo visto, innanzitutto c'è una persona in ogni caso bloccata, nel senso che non deve correre per le preferenze, e che sarà in ogni caso eletta se il partito diciamo sbloccasse un seggio in quel collegio. Perché così, diciamo, con questo sistema le preferenze riguarderanno uno strettissimo numero di parlamentari, perché a eleggere più di un deputato, più di un senatore in un solo collegio saranno solo i partiti più grandi, diciamo quelli che ci si aspetta che prenderanno più voti, quindi Fratelli d'Italia e il Partito Democratico sostanzialmente, che secondo i sondaggi dovrebbero andare sopra il 20%. In tutti gli altri casi è molto difficile che un partito elegga più di un deputato, più di un senatore in un singolo collegio, quindi ecco, è del tutto evidente che, diciamo, la maggior parte dei parlamentari continuerà a essere eletto diciamo dalle liste bloccate, cioè da questo gruppo di capilista bloccati, e questo varrà soprattutto per Lega e per Forza Italia, cioè per i due partiti che non volevano la reintroduzione delle preferenze, ma che con questo meccanismo, che è stato, diciamo, sponsorizzato soprattutto dal presidente del Senato Ignazio La Russa, diciamo, hanno salvaguardato buona parte dei propri, diciamo, dei propri parlamentari, che continueranno a poter essere scelti dalle segreterie dei partiti che comporranno le liste. Diciamo, più o meno è questo il funzionamento. C'è un altro aspetto però molto insidioso di questo meccanismo delle preferenze che è stato inserito, perché la destra ha scelto di eliminare le quote di genere tra i capilista bloccati, nel senso che nell'attuale legge elettorale che abbiamo tuttora in vigore, perché questa non è stata ancora approvata, diciamo, è imposta una quota di genere del 60-40, quindi i candidati devono essere al 60% di un genere e 40% di un altro, per cercare in qualche modo di bilanciare la rappresentazione di genere. Infatti questo è il Parlamento che nella storia della Repubblica ha un numero ancora molto basso, però ha il maggior numero di elette donne, sono circa il 30%, come vediamo è comunque basso, è comunque lontano, diciamo, dall'equa rappresentazione. Invece questo meccanismo di quote di genere è stato eliminato dai capilista, che abbiamo detto sono diciamo quelli che saranno sicuramente eletti, e che nella maggior parte dei partiti sono gli unici con la certezza di essere eletti, quindi un partito potrà anche inserire tutti i capilista uomini, tendenzialmente aumentando potenzialmente a dismisura il numero di uomini, diciamo, eletti in Parlamento. Ovviamente lo potrebbe fare anche con tutte donne, ma vedendo l'attuale composizione della classe politica direi che è molto più improbabile come cosa, ecco. E quindi, diciamo, questo è un meccanismo molto insidioso, che è quello, uno dei motivi che ha fatto, diciamo, saltare le preferenze alla Camera, perché, diciamo, le deputate sia dell'opposizione ma anche appunto di maggioranza si sono ribellate a questo meccanismo, e adesso si vedrà che cosa accade al Senato. Ma è un tema, tant'è che anche ieri la ministra per le riforme Casellati di Forza Italia, che in realtà su questa legge praticamente non ha avuto diritto di parola, è stata estromessa da tutte le decisioni, continuava a ripetere che la rappresentazione di genere è una responsabilità dei partiti, come a dire non la stiamo imponendo per legge, quasi facendo un appello ai partiti dicendo per favore siate responsabili in qualche modo.
3: Molte polemiche ha suscitato anche un'altra novità di questa riforma, quella sulla raccolta delle firme, che interessa i partiti che si presentano per la prima volta alle elezioni, quindi che non sono già stati presenti in Parlamento. 450.000 firme necessarie, una marea.
4: Sì, allora, questa è una norma che è stata introdotta veramente al photo finish, all'ultimo minuto, nel senso che è stata presentata, se non erro, giovedì scorso, quindi diciamo veramente a pochi giorni dall'approvazione. Perché? Diciamo, inizialmente la destra aveva, e in particolare Forza Italia, aveva elaborato un meccanismo ancora più, diciamo, perfido per fare la guerra alle piccole liste, nel senso che aveva introdotto un emendamento alla Camera che cancellava i voti dei partiti che non arrivano al 3%, diciamo, no? C'è la soglia di sbarramento, quindi un partito o una coalizione per poi poter eleggere deputati e senatori deve arrivare almeno al 3%, se si trova all'interno di una coalizione c'è il cosiddetto recupero del miglior perdente, e quindi tra chi sta sotto il 3% il migliore viene recuperato ed elegge lo stesso, una norma chiaramente incostituzionale perché, diciamo, avrebbe permesso alla coalizione con meno voti di vincere. Questa norma è stata eliminata, e quindi in compenso per, diciamo, alimentare questa guerra alle piccole liste, che sappiamo sono soprattutto nel campo del centro-sinistra, perché a destra, diciamo, ci sono tre partiti maggiori, poi, diciamo, c'è una sola lista che è Noi Moderati, che dovrebbe prendere all'incirca l'1%, ha aumentato, appunto, come dicevi, il numero di liste, il numero di firme per presentarsi allo sproposito, penalizzando chi non è in Parlamento. Perché come funziona adesso? Chi è già rappresentato in entrambi i rami del Parlamento non dovrà raccogliere le firme, potrà automaticamente presentarsi alle elezioni. E mentre chi non ha nessuna rappresentanza in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme per collegio, e se consideriamo, prima citavamo 49 collegi alla Camera, ecco, semplifichiamo a 50, 6.000 per 50 sono 300.000 firme in tutta Italia almeno, e perché poi se ne devono sempre raccogliere un po' di più perché sono firme che vanno autenticate dal notaio, diciamo, non sono, come dire, firme semplici da raccogliere, quindi se ne prendono sempre un po' di più per evitare sorprese. Quindi siamo almeno a 350.000 firme da raccogliere in tutta Italia, e sono tantissime se pensiamo che nella legge precedente erano 1.500 per collegio, quindi diciamo sono state quadruplicate così da un momento all'altro senza un criterio preciso, nel senso che questo 6.000, questo numero non viene fuori da qualche calcolo, è un numero così tirato fuori all'improvviso, e diciamo le liste che potrebbero essere interessate, diciamo, da questa misura sono tante, e diciamo partendo da quelle di centro c'è l'assessore romano Alessandro Onorato che vorrebbe presentarsi con la sua lista Progetto Civico Italia fatta di sindaci, amministratori e tutto quanto. C'è però anche Rifondazione Comunista, ad esempio, non è più in Parlamento dal 2008, ma che vorrebbe correre alle elezioni, forse nel campo del centrosinistra, ma che non essendo in Parlamento è davanti queste 350.000 firme, ma anche fuori da, non lo so, penso sempre a sinistra, fuori da quella che dovrebbe essere la coalizione, dovrebbe interessare anche per esempio Potere al Popolo, che non vuole correre nel centro-sinistra, ma che non essendo in Parlamento dovrà raccogliere queste 350.000 firme. Quindi ecco, vediamo che è una soglia molto molto alta. Per chi non vale, oltre che per chi non c'è, per chi ha una rappresentanza almeno in uno dei due rami del Parlamento, e diciamo per le formazioni che esistono adesso si tratta di più Europa, quindi diciamo i radicali di Riccardo Maggi che esistono solo alla Camera, e per Futuro Nazionale, a cui mi sembra, a me osservando, di vedere che alla fine la destra lascia sempre uno spiraglio aperto, dice che non lo vuole in coalizione ma poi lascia sempre uno spiraglio aperto. Quindi ad esempio più Europa e Futuro Nazionale di Vannacci dovranno raccogliere sempre, come la vecchia legge, 1.500 firme per collegio, che è un molto più abbordabile come cifra. Questo diciamo appunto è una norma che è stata introdotta evidentemente per mettere in difficoltà tutte queste liste e complicare la possibilità che si presentino alle elezioni. E ovviamente poi queste sono le liste che esistono in questo momento, ma vale per chiunque decidesse di fondarne una e di provare a correre alle elezioni. Io ho citato quelle che sono note alle cronache, ma nulla esclude che qualcuno ne fondi un'altra e si debba misurare con questo scoglio.
3: Certo. Di fatto, secondo te, c'è una continuazione nella logica bipolare che era stata, come raccontavi già all'inizio tu, in qualche modo contestata?
4: Allora, sicuramente l'intento, per come è costruita questa legge, c'è l'intento di costruire una logica bipolare, cioè appunto il premio di maggioranza è evidentemente uno strumento che serve a costruire due poli che a quel punto, per avere delle chance di vincere, devono cercare di aggregare quante più formazioni possibili. C'è anche un'idea delle istituzioni e della forma dello Stato in senso fortemente maggioritario, ma questo non lo scopriamo oggi che Giorgia Meloni ha questa idea dello Stato in senso molto verticale, molto autoritario e molto gerarchico. E vediamo anche che c'è una delle norme sempre contestate, è l'obbligo per i partiti e le coalizioni di indicare il proprio candidato premier all'interno dei programmi quando si presentano le liste, una cosa che è evidentemente in conflitto con la Costituzione, perché la prerogativa di indicare il Presidente del Consiglio è attribuita esclusivamente al Capo dello Stato, al Presidente della Repubblica. Ma questo perché sappiamo qual è l'idea di Giorgia Meloni di premierato e di elezione diretta del Premier e poi possibilmente nelle sue fantasie anche del Capo dello Stato. E c'è però secondo me un risvolto di questa legge che rischia di rovesciarsi nel suo contrario, nel senso che una legge pensata appunto per il bipolarismo, per la stabilità, per la maggioranza, per la durevolezza dei governi rischia di rovesciarsi nel suo contrario qualora nessuno tra partiti e coalizioni arrivi al 42%, che è la soglia minima di accesso al premio di maggioranza. Se nessuno arriva a quella soglia, quindi se mettiamo caso in questo scenario sia centrodestra che centrosinistra si fermano al 40%, a quel punto il Parlamento viene eletto col proporzionale puro, quindi proprio i seggi vengono distribuiti in maniera proporzionale ai voti che sono stati presi dai partiti, come era nella Prima Repubblica, per capirci, come facevano Democrazia Cristiana e tutto quanto. Questo è l'esatto opposto dell'idea maggioritaria che ne hanno. In questo momento i sondaggi ci dicono che il centrodestra senza Vannacci non ha alcuna possibilità di arrivare al 42%, quindi, e il centrosinistra ci arriva giusto, quindi vediamo che non è un'eventualità del tutto remota che alla fine la legge della stabilità si ridiventi un proporzionale puro, anche perché diciamo, nella nostra Italia è sempre stato così: chi ha cambiato la legge elettorale per favorirsi alla fine, diciamo, ha ottenuto l'effetto opposto. Quindi, diciamo, questo è, diciamo, un mio parere da osservatore e da cronista. Mi sembra che l'unico grande vincitore di questa legge elettorale alla fine potrebbe essere Vannacci, che comunque vada, diciamo, otterrà un numero di seggi maggiore rispetto a quello che avrebbe con questa legge elettorale che abbiamo ora, il Rosatellum, e che potenzialmente in uno scenario di proporzionale puro potrebbe diventare anche più importante di quanto è adesso. Ma questa, diciamo, è una mia opinione, anche perché ancora dobbiamo votare, quindi non è suffragata ancora da nessun fatto.
3: Michele, in chiusura ancora un parere. Io ho letto che di fatto la principale motivazione per cui si è arrivati a questa riforma della legge elettorale è dovuto al fatto che proprio il governo, le destre al governo, secondo i sondaggi che loro evidentemente si erano letti, avrebbero perso le elezioni.
4: Sì, allora, questa è la motivazione per cui è stata cambiata la legge elettorale. Molto molto velocemente, con la precedente legge, quella con cui abbiamo votato nel 2022, il Rosatellum, il centrodestra vinse grazie alla divisione del centrosinistra. Se ricordiamo, nel 2022 il centrodestra andava unito come ora, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. Il centrosinistra invece aveva da una parte una coalizione fatta da PD e AVS, da un'altra parte il Movimento 5 Stelle e da un'altra parte un'altra, diciamo, quella che si chiamava Terzo Polo, Azione, Italia Viva, diciamo, è quella lista lì. Così facendo, per la logica della precedente legge, che era fatta per collegi uninominali, quindi, diciamo, l'Italia era divisa in porzioni e in ogni collegio c'era il proporzionale e poi un candidato che andava a chi prendeva più voti, il centrodestra ha praticamente vinto quasi tutti questi collegi, facendo man bassa, proprio ottenendo una maggioranza enorme in Parlamento. In questo caso, se non sbaglio, siamo a 226 deputati. E è chiaro che nello scenario che abbiamo adesso davanti, dove invece faticosamente, insomma, PD, Movimento 5 Stelle e forse Renzi, diciamo, stanno costruendo una coalizione, tutti questi collegi che la destra aveva vinto li avrebbe persi, quantomeno da Roma in giù. Tutti i sondaggi dicono questo. E quindi era praticamente impossibile per il centrodestra vincere con questa legge. Da lì c'è stata la necessità di cambiarla per cercare di in qualche modo riuscire ad aumentare le chance di vittoria. Quindi, diciamo, anche quest'idea della stabilità è molto propaganda, è molto poco agganciata ai fatti, come abbiamo visto. E poi, appunto, come abbiamo detto prima, in realtà rischia di cambiare tutto, perché da che l'hanno pensata a che l'hanno depositata è successo che Vannacci ha fatto un partito che, diciamo, in questo momento i sondaggi danno all'8% e quindi anche questi loro piani sono stati completamente stravolti.
3: Michele Gambirasi, giornalista del quotidiano Il Manifesto, grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a voi, a
3: buona
4: presto.
3: Giornata, a presto.
4: A voi.
2: E dopo questo collegamento continuiamo a parlare della legge elettorale al Senato. Vogliono ammazzare la democrazia, andiamo a Montecitorio. Con queste parole d'ordine, potere al popolo ha lanciato una manifestazione fuori dal Parlamento di Roma per domani, giovedì 17 settembre alle ore 17. La proposta si oppone all'emendamento nella legge elettorale proposta da Fratelli d'Italia, che impone la raccolta di 450.000 firme alle forze politiche che non hanno attualmente seggi in Parlamento per poter partecipare alle elezioni. Su questo sentiamo proprio Giuliano Granato di Potere al Popolo.
5: Buongiorno innanzitutto e grazie mille per la possibilità di spiegare quello che sta succedendo, perché in realtà sta succedendo una cosa gravissima. Per anni abbiamo sentito anche da parte delle opposizioni parlamentari lanciare strali contro questo governo, accusandolo di essere non solo reazionario ma fortemente autoritario. Però nel momento in cui c'è un provvedimento veramente autoritario, quello che vediamo in giro è un'opposizione più di facciata che altro, e arrivo a spiegarmi. Solitamente i regimi hanno sempre provato a impedire il dissenso, l'hanno fatto in diverse forme. Noi abbiamo conosciuto il fascismo storico in questo paese, che vietava per legge l'esistenza dei partiti di opposizione. Il governo Meloni sta adottando una strategia diversa, ma in sostanza persegue lo stesso obiettivo, perché in Senato la senatrice Zedda, che è di Fratelli d'Italia, ha presentato un emendamento che prevede che tutti si possano presentare alle elezioni, quindi formalmente rimane la possibilità di presentarsi alle elezioni, ma nella sostanza non è più così, perché questo emendamento prevede che chi non è già oggi in Parlamento, chi non ha nessun seggio in Parlamento, dovrà raccogliere un numero abnorme di firme per potersi presentare, più di 450.000 firme per presentarsi alla Camera e al Senato in tutto il territorio italiano. Ad oggi l'Italia è divisa in 79 collegi elettorali, significa che su ogni collegio elettorale una forza che voglia presentarsi alle elezioni nel 2027, ma anche nel futuro, dovrà raccogliere almeno 6.000 firme, più in realtà qualcuno in più per una margine, diciamo, di garanzia. Questo significa che ogni organizzazione che vuole presentarsi alle elezioni deve raccogliere quasi il 2% dei voti che sono stati dati nel 2022. Per capirci, in Parlamento ci sono forze come Noi Moderati di Lupi, che hanno raccolto meno dell'1%, 200.000 voti, che non dovranno raccogliere alcuna firma e su cui questa, diciamo, questa legge non impatta, ma impatta su tutti coloro che invece non hanno seggi in Parlamento e vogliono presentarsi. 450.000 firme è un'enormità. L'obiettivo è escludere nuove forze dalla possibilità stessa di presentarsi alle elezioni e quindi di entrare in Parlamento. Se la legge valesse per tutti, uno potrebbe dire vabbè, però è una regola, diciamo, folle, ma vale per tutti. Invece no, perché la legge prevede che solo i nuovi partiti, cioè coloro che non sono al momento presenti in Parlamento, devono raccoglierli. Tutti coloro che hanno già dei gruppi parlamentari, e penso anche a partiti piccoli, per l'appunto Noi Moderati di Lupi, Italia Viva, Azione di Calenda, invece dovranno raccogliere la bellezza di 0 firme. Loro non devono raccogliere nessuna firma. Chi si vuole candidare per entrare per la prima volta in Parlamento deve raccoglierne più di 450.000, ma non solo, perché la modalità di raccolta di queste firme è una modalità medievale. Bisogna organizzare dei banchetti fisici nelle città, essere accompagnati da un autenticatore, che è un notaio, un avvocato, una persona che è titolata ad autenticare le firme, il che rende complicatissima la raccolta firme, perché questa maggioranza ha rifiutato anche la possibilità che le firme si raccogliessero in maniera telematica attraverso, ad esempio, lo SPID, che però invece è valido per la raccolta per il referendum, giustamente. Ecco, noi il giovedì saremo in piazza a Roma per dire che l'obiettivo del governo è cancellare le forme di opposizione, cancellare il dissenso, impedendo ai partiti di opposizione che sono fuori dal sistema di poter accedere anche soltanto alla partecipazione elettorale. Perché se è vero che questa riforma, che questa legge elettorale va a colpire tutti coloro che non sono in Parlamento, in realtà poi chi rientra nei due grandi blocchi, la destra e il centro-sinistra, qualche modo per aggirare la norma ce l'ha. Ad esempio Conte del Movimento 5 Stelle ha già offerto a onorato assessore al Comune di Roma e leader del progetto di Progetto Civico la possibilità della formazione di una componente di Progetto Civico in Parlamento, così da evitare la tagliola di questa firma. Chi veramente è colpito sono forze come Potere al Popolo, non siamo gli unici, ma siamo tra questi che non stanno nei due poli, che non vogliono stare né con le destre né con il centro-sinistra, e che saranno invece costrette a raccogliere queste 450.000 firme. Però questo non è una questione che attiene soltanto alle organizzazioni politiche, perché nel 2027 è chiaro che il 2027 è dietro l'angolo e quindi nell'immediato tocca queste organizzazioni politiche, ma tocca il diritto al dissenso di ogni cittadino, perché il diritto al dissenso non è semplicemente la possibilità di esprimere su un social il proprio parere, ma si esprime soprattutto organizzandosi, e questa legge invece impatta direttamente in maniera molto negativa sulla possibilità stessa di organizzazione da parte dei cittadini in liste elettorali, organizzazioni politiche che si presentino alle elezioni. E quindi c'è in gioco veramente uno dei presupposti della democrazia, cioè la partecipazione paritaria di tutti i cittadini. Fanno una mossa fortemente autoritaria, e noi crediamo che serva una mobilitazione ampia nel paese per invece difendere il diritto alla partecipazione. Provano a cancellare il dissenso, non ci riusciranno, perché se anche questa legge passasse il conflitto si dà sempre in altre forme, non riusciranno mai ad eliminarlo, però certo va vanno a impattare direttamente in maniera pesante sulla possibilità di partecipazione dei partiti che sono fuori dal sistema.
1: Giuliano Granato, Potere al Popolo, grazie di essere stato con noi.
5: Grazie mille a voi, buon lavoro.
2: E dopo il collegamento con Giuliano Granato di Potere al Popolo rispetto alla manifestazione fuori dal Parlamento di Roma che si svolgerà domani giovedì 17 settembre alle ore 17, la manifestazione che si oppone alla riforma della legge elettorale, lo spazio approfondimenti di questa mattina si conclude ora, qualche spot come sempre non commerciale e poi la linea va alla replica della trasmissione Curami, prima di tutto la salute con la prima puntata della terza stagione andata in onda sabato 12 settembre sulle nostre frequenze e in replica questo mercoledì alle 12.30.
6: Partecipa alla vita di Radio Onda d'Urto. Scrivici e chiamaci. Per intervenire in diretta puoi mandarci un messaggio WhatsApp al 335 122 0759 oppure puoi chiamarci allo 030 456 70. Per comunicazioni o per segnalarci il materiale per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, mandaci una mail a redazione@radioondadurto.org. E se non bastasse, puoi seguirci e scriverci su Facebook, Instagram e Twitter e puoi iscriverti al nostro canale Telegram.
7: Fuori onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.

0: curami, prima di tutto la salute. Inizia una nuova stagione questo 12 settembre di Curami, stagione 2026-2027. In studio la dottoressa Donatella Albini. Una buona giornata, Donatella.
1: Buona giornata a tutti e a tutte, grazie come sempre alla radio.
0: Ben ritrovata, e ricominciamo quindi una nuova stagione con gli argomenti che ci portano sul tema della salute pubblica per tutte e tutti. A te un po' introdurci sia agli ospiti di quest'oggi che al tema col quale ricominciamo.
1: Sì, grazie. Non ci sarà Nino Cimino perché si sta rimettendo dai suoi problemi di salute, ma da sabato prossimo la coppia riparte più forte che mai. E allora oggi pensavo di, insieme condividendo con Nino naturalmente questo pensiero, di partire con un tema. Dico il titolo, ma poi ci addentreremo: cura, cultura e comunità, che sono un po' i tre temi che stanno dietro il nostro pensiero, la nostra pratica rispetto alla salute e alla sanità. In questi due anni abbiamo parlato con tanti uomini, con tante donne, con pratiche diverse, parlamentari, consiglieri regionali, persone di movimento, insomma abbiamo parlato veramente con tanti e tante, e ricominceremo così. Però io credo che non possiamo dimenticare che mentre parliamo di sanità, cioè di organizzazione sanitaria, dei servizi e di salute, dobbiamo necessariamente parlare di cura, non la cura intesa come terapia naturalmente. Per far questo oggi abbiamo pensato di parlare, e le ringrazio subito perché si sono rese immediatamente disponibili, con Daniela Pietta, filosofa e ricercatrice indipendente, che saluto davvero con grande affetto. Grazie Daniela per essere qui.
0: Daniela, ci senti?
2: Grazie.
0: Buongiorno.
1: Sì. E poi con Esther De Battisti, un'antropologa medica, che tra l'altro è una donna in corsa politica perché è assessora alla salute del comune di Volta Mantovana. Grazie Esther, naturalmente.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Grazie. Allora, cultura e salute, la cura non è solo, è un atto simbolico e non è solo tecnico. Il Servizio Sanitario Italiano è stato per tantissimo tempo un esempio virtuoso di universalismo, cioè di salute per tutti e per tutte, ma oggi noi abbiamo visto in questi due anni, ma lo vediamo, ne abbiamo parlato a lungo, ma lo vediamo in questi stessi giorni, rischia il collasso non solo economico ma simbolico. A indebolirlo non sono solo le carenze strutturali, le liste d'attesa insostenibili, il personale ridotto all'osso, i pronti soccorsi in affanno, ma proprio l'impoverimento del senso di cura. Io penso che un sistema può essere perfettamente digitalizzato, perfettamente efficiente, ma nel contempo assolutamente disumano. D'altro canto, non basta invocare una umanizzazione della sanità. Bisogna praticare una cultura della cura che sia concreta, che sia accessibile e soprattutto ci sia laddove ce n'è bisogno. Non servono nuovi reparti, ma nuovi sguardi, soprattutto un altro sguardo. Non servono solo fondi, che pure sono necessari, ne abbiamo parlato e riprenderemo il tema nei prossimi incontri. Serve una rifondazione simbolica del senso di prendersi cura. Quindi, curare e dire all'altro: la tua vita per me ha valore. È un gesto che richiede sguardo, ascolto, tempo. E la cultura della salute è l'ultima frontiera della civiltà, perché ci riguarda tutti e tutte, ogni giorno, in ogni corpo, in ogni respiro. Una sanità senza pensiero, una tecnica senza anima. Una società che abbandona la cura, una società che si prepara alla disgregazione, come stiamo vedendo. C'è bisogno di una sanità che non solo guarisca ma riconosca, che non solo funzioni ma significhi, e che non solo intervenga ma accompagni. Quindi serve una cultura della cura, e qui lancio subito la palla a Daniela. Daniela, vi dicevo, una filosofa, ricercatrice indipendente, abbiamo fatto molti lavori insieme, e lei è partita nei suoi studi, ed è da lì vorrei che tu partissi, sulla matrice della medicina moderna, che alla fine erano i temi relativi alle pratiche delle guaritrici, delle levatrici, delle streghe, perché noi siamo in una medicina che la spingono a ridiscutersi, ma si autoconserva e non parte proprio da dove è partita. Quelle pratiche mediche sono state annullate letteralmente col fuoco, e ci sono voluti 400 anni prima che ritornasse lo sguardo delle guaritrici, delle levatrici e delle streghe. Per cui ti lancio subito la palla, Daniela Pietta, il tema della cultura della cura, da dove è partita e dove siamo? Grazie.
2: Grazie Donatella, e insomma sono molto contenta che mi hai invitata in questo programma. E come in realtà già hai detto tu, e come sempre in realtà sottolinei anche tu, diciamo che la medicina ha una lunghissima tradizione appunto di guaritrici, ed è una tradizione molto lunga che viene dalle donne, no? E questo sempre tu metti anche in luce nel tuo lavoro, come questo legame si è in qualche modo spezzato a un certo punto della storia, anche a colpi, diciamo, di fuoco letteralmente proprio. E questa rottura in realtà avviene a un certo momento storico, che possiamo, diciamo, più o meno dirlo intorno al 1100, che è proprio la nascita dell'università. Cioè l'università è quell'istituzione che in qualche modo istituzionalizza appunto il sapere scientifico, e siccome le donne non erano ammesse a quell'istituzione, rompe quel tipo di tradizione, e quindi da lì, diciamo, la proibizione del sapere di cura medico delle donne. Quindi non erano più delle guaritrici che con sapienza mescolavano le erbe, ma erano le streghe. A un certo punto diventano le streghe che preparano pericolosi intrugli. Se si vanno a vedere poi, non lo so, quello che usavano queste guaritrici, o quelle che poi sono diventate le streghe, i materiali erano i medesimi che si usavano nelle università, perché poi quello era il sapere. E quindi, come sempre anche un po' tu dici, gli uomini magari scrivevano, no, dei trattati, ma poi erano le donne che si chinavano per curare, erano loro che poi curavano effettivamente. Se noi citiamo, vabbè, ci sono le più famose tra le mediche, che sono, vabbè, la nostra Trotula de Ruggiero della scuola salernitana, Hildegarda di Bingen, no, sono queste sono le più famose, ma c'erano tante altre. In qualche modo forse possiamo dire che i rimedi della nonna sono uno degli antichi cose che sono rimaste, no, ancora oggi. E tra l'altro mi viene anche da dire che il termine medica, che tante persone oggi storcono il naso perché è brutto da sentire, cioè è cacofonico, no? Ci sono tanti testi antichi che attestano appunto che dice mi fu fatto sanità da una medica di Santa Teresa, Santa Agata, eccetera, eccetera. Medica era un termine che si usava, non era un termine strano. E tra l'altro tu dicevi a Donatella che abbiamo lavorato insieme, e spesso ci siamo incontrate anche sulla figura di questa strega bresciana, di questa strega di Nala, Astria Denae, che è la Benvenuta Pincinella, che è appunto, come dici sempre tu, una medica, una curatrice, no? E lei viene appunto... è ritenuta eretica relapsa, cioè è ritenuta eretica recitiva, viene uccisa, viene bruciata appunto in piazza Loggia nel 518. E qua a me veramente viene da dire, e riprendo un'immagine tua che hai detto una volta e che mi è rimasta molto impressa, è quella che la caccia alle streghe è un fenomeno moderno, e siamo al 400-500, ed è il momento in cui il 400 c'è il Rinascimento, cioè questa immagine è molto stridente. E rispetto a quello che tu chiedevi appunto su che elementi centrali ha questo tipo di medicina, a me viene da dire che è una medicina in qualche modo che non è mero gesto tecnico, ma è una medicina fatta di gesti, di riti, di parole, di erbe, di incantesimi, di magie. Ed è un misto molto spesso tra riferimento alla religione cattolica e quello che si vive, che queste donne vivevano quando andavano a strigozzo, cioè quando andavano al gioco, che era quello che in realtà gli inquisitori chiamavano il sabba. E c'è in qualche modo un legame antico tra la medicina e la magia, E la parola magia, che adesso ci sembra così lontana, no? Dal sapere medico, che è considerato scientifico, rigoroso, ma ha una radice, la parola magia, che è quella di essere in grado di avere potere, ma nel senso proprio di possibilità, di essere capaci di essere uno strumento, un mezzo che ci permette di esercitare una possibilità, di qualcosa che ci permette di fare qualcos'altro. E nella pratica, per esempio, della nostra Benvenuta, la medicina e la magia sono un sapere pratico, un atto di possibilità, un qualcosa che va veramente fra mondi diversi, che maneggia riti, che maneggia gesti, che maneggia anche delle potenze che sono oscure e luminose, cioè che ha a che fare con le grandi forze ineluttabili, che sono la vita e la morte, e che in realtà la medicina deve avere a che fare, no? E quello che gli inquisitori facevano era proprio quello di dividere la medicina dalla magia. E questo ha portato poi di fatto al rogo moltissime donne, non solo donne, ma tante donne. E tra l'altro è interessante notare come tra i testimoni del processo contro Pincinella c'è un parroco che accuratamente divide gli incantesimi dalla pratica medica, perché gli incantesimi erano proibiti dalla Chiesa, ma non in sé la pratica medica. È interessante notare come l'aborto è inserito negli incantesimi. E dico un'ultima cosa rispetto a questa domanda, che gli inquisitori erano propriamente dei moderni. Nel senso che si rompe in qualche modo un legame, questo tipo di legame, e mi viene da dire che in qualche modo, se è vero che il sonno della ragione genera mostri, a volte è altrettanto vero che una veglia ossessiva di questa ragione forse ne genera altrettanti, no? Pensare solo alla medicina come un gesto tecnico, asettico, un po' come dicevi tu, no? Una medicina super digitalizzata, ma poi che manca di anima in qualche modo, no?
1: Ok, grazie. Mi dai con la tua ultima frase, mi dai la possibilità di agganciarmi subito ad Esther. Apro e chiudo una parentesi. L'ultima strega in realtà ghigliottinata in Svizzera all'inizio del 1700 è stata riabilitata dalle autorità svizzere pochissimo tempo fa. Nella sua casa hanno costruito un museo. Penso che potremmo fare la stessa cosa a Brescia con Benvenuta, perché credo che questa riabilitazione vuol dire riprendere le radici di questa cultura della cura, come dicevi tu adesso. Esther, ha finito esattamente, Daniela, sul tema di cui voglio parlare con te. È un salto che sembrerebbe logico, forse un salto di tempo ardito, ma non lo è, perché penso che, data la tua formazione, non sia così. Tu hai fatto una tesi di specialità, di laurea, sulla cultura digitale, a livello dell'esperienza della telemedicina nella medicina territoriale. Quindi, secondo te, questa magia, questa cura, questo sguardo sulla persona diretto, questa relazione, può essere ampliato dal digitale, dalla telemedicina, o ne è allontanato? Com'è la tua esperienza?
3: Grazie. Parto dal presupposto che appunto è stata un'esperienza un po' è stata un'esperienza all'estero, quindi cerco di riportare un po' questa esperienza spagnola in Italia, ma che comunque sono due realtà sorelle. E non si può dare una risposta precisa sul fatto se la telemedicina realmente apporti un valore aggiunto alla relazione tra medico e paziente, ma questo varia in base a chi è il medico e chi è il paziente, come in ogni situazione sociale. Però, come sottolinea Daniele, come sottolineato tu, tutto parte anche da un punto di vista di un cambiamento di questa relazione e delle relazioni di cura in genere, nel senso che negli anni e soprattutto in questi ultimi 50 anni il rapporto medico-paziente è cambiato, ma anche il rapporto familiare, e le reti familiari influenzano anche e vanno a creare nuovi stili di vita, nuove anche malattie. E quindi tutto il discorso di cura, che una volta magari veniva inteso sia all'interno della famiglia che con il medico che arrivava in famiglia e riusciva ad avere un'idea più concreta dello stile di vita, delle possibilità e di tutto il contorno di come viveva una persona, è venuto a mancare. Ed è proprio su questa rottura del rapporto con il medico di famiglia, che diventa medico di base, che diventa un medico all'interno del suo ambulatorio, e questa rottura anche di diciamo di un caregiver che è sempre stato all'interno della famiglia e che invece negli ultimi anni è una persona esterna alla famiglia, o anche la persona viene portata fuori dal nucleo familiare. Qui si iniziano un po' queste le discrepanze, un po' le rotture che vanno a portare alla situazione in cui siamo adesso. La mia ricerca di tesi parte appunto dalla riflessione dal 2020 con il Covid e con l'impossibilità per molte persone di raggiungere l'ambulatorio, e da anche da un'esperienza personale in cui riuscire a entrare in contatto con il proprio medico era diventato, se non impossibile quasi, ma la comunicazione era solo attraverso i cellulari o attraverso i messaggi. E quindi dico, quale ruolo di cura e quale sentimento, quale ruolo di cura occupa il medico e quale sentimento di cura può ricevere il paziente? E queste sono domande che ho rivolto appunto anche agli interlocutori in Spagna, a Saragozza più precisamente, per capire se effettivamente la telemedicina ha funzionato o meno, e che ruolo ha avuto dopo il 2020 fino ad arrivare al 2024. E il ruolo della telemedicina poi si è rivelato residuale, nel senso che è uno strumento utile a questo nuovo stile di vita molto dedito al lavoro, alla produttività, che però può aiutare solo ciò che è il quotidiano, può aiutare solo ciò che è già conosciuto, ma che lascia da parte tutti i nuovi incontri, anche dovuti ai tanti cambi di medici di base, ma anche i tanti trasferimenti delle persone dovute al lavoro o alla propria vita, e che quindi si ritrova nella telemedicina uno strumento utile per il quotidiano, per il già conosciuto, ma che però lascia nell'ignoto, o comunque lascia nella solitudine, persone che non hanno un accesso e una capacità digitale sviluppato, persone anziane, persone che hanno anche difficoltà linguistiche. Quello che è importante ricordare è che nell'incontro con il medico dovrebbe riuscire a comprendere anche il non detto attraverso il linguaggio non verbale, attraverso il tocco, attraverso lo sguardo, attraverso la comunicazione e la conoscenza della persona e la propria storia. E quindi questa è una cosa che si rimarca. Anche tu, Donatella, all'inizio dicevi non è abbastanza umanizzare lo strumento, e infatti la prima domanda che bisogna porsi nel momento in cui si decide di digitalizzare la cura è: per quale motivo lo sto facendo e chi è il mio interlocutore? Perché è il bisogno della persona che poi va a dettare la modalità di assistenza della stessa. E appunto quello che è emerso è che solo una piccola parte della popolazione, nativi digitali o persone più affini a ciò che è digitale, hanno utilizzato questo strumento. I restanti momenti di bisogno si sono recati al pronto soccorso, sorpassando tutto un iter o una relazione appunto con ciò che già conoscevano, o semplicemente chiedevano aiuto a chi era vicino a loro. Altre persone invece hanno recuperato anche la cura, in realtà

0: conoscenza di quello che già conoscevano o attraverso le esperienze di altri. E qui di nuovo allora però si ritorna a questa relazione medico-paziente in cui viene sempre di più a mancare, in cui tendenzialmente la spinta per alcuni gruppi di persone è quella di diventare medici di se stessi o semplicemente anche attraverso appunto la telemedicina, l'invio di ricette o la richiesta di andare a fare determinati esami per poi rinviare i risultati, io divento in un certo senso poi medico di me stesso. Questo è quello che è un po' emerso e che mi sento di
1: Sì,
0: riportare.
1: credo che anche nella mia pratica medica lo riconosco, ma hai detto delle cose veramente molto interessanti. Hai toccato una ferita apertissima oggi nel nostro paese, cioè non trovi la persona che può aver cura di te, il medico di medicina generale, e vai al pronto soccorso, che in alcuni versi, non per colpa degli operatori e delle operatrici del pronto soccorso, è ancora più spersonalizzante. Quindi, quando parliamo di cultura della cura, ci riferiamo proprio al fatto che serve un'organizzazione sanitaria dei servizi territoriali che sia vicino alle persone e dia le risposte là dove sorgono. Quello che hai detto tu in maniera molto più dotta e più colta di me, e ti ringrazio. Siamo quasi alla fine, vi faccio l'ultima domanda, vi do 3-4 minuti per ciascuna per rispondere. Davvero grazie a Esther. Daniela, le pratiche delle guaritrici e delle levatrici sono state tramandate oralmente. Mi vengono in mente 3 libri. Non faccio pubblicità perché non ricordo neanche le case editrici: Accabadora di Michela Murgia, La levatrice di Bibiana Cao, La levatrice di Nagirev di Sabrina Zuccato. Ve li consiglio tutti e 3, li avrete già letti. Ma la cosa che mi colpisce e che voglio darti per darti lo spunto di parlare è una poesia di Alda Merini, in cui dice: ho bisogno di alleggerire le spalle perché da troppo tempo sono cariche di pesi che non ho voluto e non ho chiesto. Ecco, qui sta tutta la chiave del tema che ha introdotto anche Esther in maniera così culturalmente adeguata e politicamente corretta. Qual è, Daniela, in base alla tua esperienza di studio, in base alla tua pratica femminista, qual è il luogo in cui si possono connettere questi saperi e queste pratiche per alleggerire questo peso che è sulle spalle soprattutto delle donne?
2: Ah, guarda, io penso che questa è una domanda enorme. Io non so realmente se so rispondere davvero, però è una domanda che continuamente mi interroga e ringrazio tanto Esther perché ha dato un sacco di spunti anche poi che noi abbiamo nella vita quotidiana, no? Io adesso sono per esempio un po' malaticcia, ho provato a chiamare il medico non più di famiglia ma appunto di base, non lo trovavo al telefono e l'unico contatto che ho è quello, insomma è complicato, no? E quindi a me la cosa che viene da dire distinto è che forse il luogo in cui stabilire questa relazione di cura è appunto è un luogo simbolico in cui avviene, diciamo, in qualche modo un reciproco riconoscimento di capacità di chi viene curato e di chi cura. Perché da un lato è vero che c'è una persona che ha in mano il sapere medico, ma c'è un'altra persona, delle altre persone, insomma, che vivono il proprio corpo e che sono quelle persone che possono raccontare il proprio corpo in modi diversi, come diceva Esther, non solo con le parole, ma con i gesti, e sono parole e gesti che sono culturalmente determinate, no? E riconoscere in qualche modo che c'è una disparità di potere in questa relazione. E a volte i codici culturali, il capitale culturale, il linguaggio, no? Tra la medicina, tra l'istituzione medica e il paziente, a volte non si incontrano anche fisicamente, vediamo, ma anche non si incontrano, non si comprendono proprio, cioè non si capiscono. E forse la relazione di cura si instaura nel momento in cui ci si comincia a capire, a comprendere reciprocamente per fare in modo di fare quelle che venivano chiamate appunto anticamente le pratiche di sanità, le fare sendà, cioè fare le pratiche di risanatrici per la salute. E Esther citava appunto l'autocura e noi ricordiamo appunto nel movimento femminista le esperienze per esempio di autoaiuto, di self-help, no? In cui si metteva in discussione il sapere medico dall'alto. e c'erano pratiche di scambio di informazioni, per studiare, esaminare,

0: sulla salute del corpo, sulla salute femminile, e in qualche modo questo tipo di pratiche sono in qualche modo, secondo me, un riconnettersi a un sapere antico femminile che dicevamo della medicina. Ecco.
1: Grazie, no, perfetto. Luogo simbolico di riconoscimento reciproco in cui viene messa in discussione la disparità di potere, ma immediatamente vengono in mente i consultori, naturalmente, perché così
0: Esatto,
1: erano
0: sì.
1: nati. I consultori erano
0: Sì.
1: nati così e non a caso sono, da una parte, i primi servizi che vengono annullati nel loro cuore fondamentale, che era mettere in discussione il modello biomedico della salute, l'impostazione paternalistica della relazione medico-paziente. E non a caso sono depauperati, sono marginalizzati, li vogliono far entrare nelle case comunità, cosa cui io non sono assolutamente d'accordo. Parlandone come dire, tra chi fa politica a livello istituzionale, mi dicono che la mia è una posizione sbagliata. Io credo che non sia sbagliata, ma a parte questo. E su questo arrivo a Ester e ti do 4 minuti perché poi ci chiudono anche 3 e mezzo. La stessa domanda di Daniela, ma soprattutto sulla base di quelle cose che hai detto, bastano più operatrici e operatori per cambiare questo sguardo, questa pratica? O devono avere in sé la cultura della cura, quindi bisogna riprendere in mano tutta la formazione.
2: È una bella domanda e anche una domanda ricorrente che c'è stata sia durante appunto questo corso di laurea sia nei vari incontri di antropologia, cioè che ruolo ha poi l'antropologo medico effettivamente, no? E, sicuramente c'è bisogno di più personale, ma maggiore personale formato allo stesso modo molto probabilmente non risolverebbe quel sentimento di mancanza e anche di relazione umana. Che è necessario. Ovviamente il poco tempo a disposizione per ogni paziente e il poco personale è ciò che mina in principio la relazione, ma servirebbe una formazione in realtà più adeguata sia rispetto a come utilizzare la telemedicina e questi strumenti digitali per renderli più umani o comunque più vicini
1: Alle vite concrete delle persone, al loro linguaggio, alla loro modalità di esprimersi, questo, giusto?
2: Assolutamente, anche perché poi è di nuovo un non luogo, siamo un po' la società del non luogo, ci troviamo anche in questa relazione digitale in cui non siamo in un ambulatorio, non sono a casa mia, non riconosco quello che sto facendo e nemmeno che posizione posso prendere sia come paziente che come medico, ma soprattutto servirebbe una formazione all'ascolto, come parla Rita Sharon, della medicina narrativa, cioè il racconto del paziente che cosa mi sta dicendo della sua malattia. E anche un discorso più etnoclinico, ossia che cosa significa per questo paziente che viene da una cultura o che ha un pensiero diverso rispetto a quello che gli sta succedendo, quale significato gli sta dando e io come posso interpretare questo malessere e dargli un nome che possa essere riconosciuto e quindi raccolto e trattato come tale. Quindi servirebbe un lavoro a due mani, quindi più personale e più formazione rispetto a questo punto di vista.
1: Non c'è dubbio, magari nei servizi avere le mediatrici culturali perché diventa veramente complicato, il linguaggio del corpo serve, ma a volte serve proprio la parola del racconto. Poi basta guardare il corpo, in genere il corpo parla e se lo osservi con attenzione. Siamo arrivati alla fine, scusate i tempi stretti, ma avremo modo di ritrovarci ampliando questi temi. Ringrazio naturalmente Daniela Pietta, filosofa e ricercatrice indipendente, Ester De Benedetti, antropologa medica, nonché delegata alla salute del comune di Volta Mantovana. Vi ringrazio per la competenza, per la chiarezza, per la generosità delle cose che avete detto. Sicuramente tenetevi pronte che vi richiameremo. Ringrazio tutti voi e tutte voi che ci avete ascoltato e naturalmente la radio. Ci ritroviamo sabato prossimo. Grazie e buona giornata a tutti e a tutte. Grazie.
0: Grazie.

Dal 1985 su Radio Onda d'Urto trovate informazione locale, nazionale ed internazionale, cultura, musica e intrattenimento. Ascoltaci anche tramite l'app e sul sito radioondadurto.org. Seguici su Telegram, Instagram, Facebook e Twitter. Contattaci allo 030 456 70 e all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Scegli Radio Onda d'Urto, scegli una radio libera.

0: Radio Onda d'Urto, mercoledì 16 di settembre, la prima edizione della Radio Giornale coi servizi. Decine di morti, il bilancio delle vittime del crollo di un edificio che ospitava sfollati a Gaza City, lo ha riferito la Protezione Civile. Sono oltre 2.000 gli edifici a rischio crollo danneggiati dai bombardamenti israeliani. Dalla striscia di Gaza il servizio con Michele Giorgio, nostro collaboratore e direttore di Pagina Est. L'ondata di combattimenti nello Yemen sta generando una nuova crisi umanitaria in un paese già provato da anni di guerra civile. Secondo i dati rilasciati ieri dalle Nazioni Unite, durante la scorsa settimana oltre 3.000 yemeniti sono arrivati a Gibuti, scappano dal conflitto tra gli Houthi sostenuti dall'Iran e le forze governative supportate da una coalizione a guida saudita, mentre più di 85.000 sono lì sfollati. Sentiremo Cornelia Isabella Tolgies di Africa Express. Stati Uniti, la Camera a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che impone a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran o richiedere l'autorizzazione del Congresso. Intanto un rapporto interno proprio al Congresso stima che la guerra in Iran è costata 38 miliardi di dollari solo fra febbraio e il primo di agosto e costerà ancora circa 2-3 miliardi al mese andando avanti. Il commento di Marco Magnano, esperto di questioni internazionali e giornalista indipendente. Passa la riforma della legge elettorale al Senato, centrodestra compatto sul voto, il testo alla Camera in terza lettura il 25 di settembre. Tra le modifiche, le preferenze con capolista bloccati e revisione della norma sulla raccolta delle firme, premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, il commento di Michele Gambirasi, giornalista della Manifesto. Infine chiuderemo andando a Modena, dove nella fine settimana si tiene Avalon, organizzato da Arete, spazio identitario della destra sociale. Con noi Manuel Verzola del centro sociale Stella Nera di Modena.
1: Un accampamento.
0: Un buon pomeriggio agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda d'Urto. Iniziamo quindi andando a Gaza. Il bilancio delle vittime del crollo di un edificio che ospitava sfollati a Gaza City è salito a 20, tra cui 5 bambini, lo ha riferito la Protezione Civile di Gaza, ma il bilancio è destinato a aumentare. Le autorità di Gaza hanno attribuito a Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia. Riteniamo l'occupazione e la comunità internazionale pienamente responsabili, si legge in una nota. In tutta la striscia, aggiunge la dichiarazione della Protezione Civile, 8.500 persone risultano disperse sotto le macerie di edifici crollati, mentre migliaia continuano ad abitare strutture pericolanti. Chiediamo a tutti i paesi del mondo, nonché alle organizzazioni internazionali e dell'ONU, di intervenire immediatamente per porre fine all'ingiusto assedio della striscia di Gaza, aprire tutti i valichi e consentire l'ingresso immediato di attrezzature e forniture per i soccorsi e la protezione civile, oltre a tutto ciò che è urgente ed essenziale per l'assistenza umanitaria nella striscia. Così la Protezione Civile, che aggiunge che sono circa 2.000 gli edifici nelle aree abitate della striscia che versano nelle medesime condizioni strutturali precarie come quello che è crollato nella notte, ma i residenti sono impossibilitati ad abbandonarli a causa della mancanza di sistemazioni alternative. Il servizio con Michele Giorgio, nostro collaboratore e direttore di Pagine Esteri.
1: che siano almeno 100 le persone coinvolte, perché questo edificio è crollato su un accampamento di tende. Gaza, la gente vive dove può, spesso per ripararsi dal caldo d'estate e il freddo dell'inverno, chi è in una tenda preferisce montare una tenda nei pressi di un edificio, anche se mezzo crollato, perché comunque c'è un minimo di protezione per i muri che sono rimasti, eccetera. Quindi, e questa cosa però comporta anche dei rischi gravi, l'abbiamo già visto durante l'inverno, dove il vento provocava appunto poi il crollo di palazzi colpiti. Ecco, questa cosa dobbiamo sottolineare, colpiti alle bombe israeliane. Cioè a Gaza non è che è passata, c'è un disastro naturale, a Gaza c'è stato questo bombardamento praticamente a tappeto di Israele per 2 anni, e quindi gran parte degli edifici sono stati distrutti o danneggiati gravemente. E tra gli effetti collaterali, tra virgolette, dobbiamo segnalare anche queste morti dovute ai crolli. E infatti, mentre a Gaza City proseguono le ricerche della protezione civile, che dice di sentire voci di sopravvissuti ma che sono sotto le macerie e si stanno dando da fare con pochi mezzi, tra l'altro, per salvare questi sopravvissuti.
0: Andiamo in Yemen, Iran, per parlare del conflitto. Un drone MQ-9 dell'esercito statunitense sarebbe stato intercettato e distrutto questa mattina sull'isola di Qasm, e quanto afferma la TV di Stato iraniana IRIB, si tratterebbe della 52esimo MQ-9 abbattuto dalla difesa aerea iraniana. Gli Houthi hanno invece rivendicato sempre questa mattina l'abbattimento di un caccia F-15 saudita nei cieli della provincia di Marib. Altri aerei da guerra sauditi sarebbero stati costretti ad allontanarsi mentre effettuavano dei voli di ricognizione alla ricerca dei resti del velivolo abbattuto. Lo Yemen, paese confinante con l'Arabia Saudita, è stato coinvolto a luglio in questo conflitto, che è stato scatenato dall'offensiva statunitense israeliana contro l'Iran alla fine di febbraio. All'inizio di settembre gli Houthi hanno lanciato una vasta offensiva e hanno preso il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso, compreso lo stretto di Bab el Mandeb, che controlla questa rotta strategica per il traffico marittimo. Il portavoce militare degli Houthi ha affermato che le forze armate saudite hanno condotto nelle ultime 24 ore oltre 52 attacchi aerei contro infrastrutture civili in diversi governatorati. Questa ondata di combattimenti sta generando una nuova crisi umanitaria in un paese già trovato da anni di guerra civile. Secondo i dati rilasciati ieri dalle Nazioni Unite, durante la scorsa settimana oltre 3.000 yemeniti sono arrivati a Djibouti, scappano dal conflitto appunto tra gli Houthi sostenuti dall'Iran e le forze governative supportate da una coalizione a guida saudita, mentre più di 85.000 sono lì sfollati. Sentiamo Cornelia Isabella Tolges, giornalista e direttrice di Africa Express.
2: Sono già oltre 3.400. Djibouti ha detto che si aspettano almeno 10.000 nei prossimi giorni e settimane, perché la crisi in Yemen sta incalzando, la gente fugge, arrivano sia con barche di legno che anche imbarcazioni più grandi. L'altro giorno ne sono arrivati 100 su un'imbarcazione, ma dicono anche che ci sono ora grossi problemi di carburante e molte barche non riescono ad attraversare. Tant'è vero che la Guardia Costiera di Djibouti è in massima allerta per soccorrere le imbarcazioni prima che arrivino a Obuk, il porto più importante di Djibouti. Altri yemeniti possano arrivare nel Somaliland e nel Puntland, e pare che le autorità abbiano già chiesto aiuti per potersi preparare, ma questo non è ancora confermato, ma bisogna prepararsi a un'escalation piuttosto importante.
0: Ancora guerra, 14 satelliti spia russi sono transitati sopra una base militare statunitense in Arabia Saudita due giorni prima di un devastante attacco da parte dell'Iran. Lo scrive la CNN, la tempistica e la sequenza dei movimenti dei satelliti hanno garantito l'accesso a un'ampia gamma di dati che, secondo funzionari statunitensi e fonti dell'intelligence internazionale, hanno aiutato Teheran a condurre alcuni dei suoi attacchi più precisi contro obiettivi americani. E a proposito di Stati Uniti, la Camera a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che impone a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran o comunque di richiedere l'autorizzazione del Congresso. È la terza volta che la Camera chiede al presidente USA lo stop alla guerra. Intanto un rapporto di un organismo indipendente del Congresso ha scritto che la guerra in Iran è costata 38 miliardi di dollari fra febbraio e il primo di agosto e costerà circa 2-3 miliardi al mese andando avanti. Così il Congressional Budget Office, l'organismo indipendente incaricato di fornire analisi economiche al Congresso. Su questo abbiamo sentito il parere di Marco Magnano, giornalista indipendente e esperto di questioni internazionali.
3: In realtà, diciamo, è da aprile di quest'anno che la sensazione che questo conflitto sia insostenibile. Insostenibile a moltissimi livelli ed è per quello che abbiamo un presidente degli Stati Uniti che a ogni intervista, ogni domanda, ogni richiesta dice: no, la guerra finirà presto, non vi preoccupate, abbiamo vinto, abbiamo ottenuto tutti i nostri obiettivi strategici, quando non c'è nulla di vero. Sin dall'inizio si è voluto raccontare di una coalizione guidata da Israele e Stati Uniti che avrebbe potuto ottenere i suoi risultati molto rapidamente e di un Iran invece completamente isolato e completamente, come dire, inerme tanto politicamente quanto nel senso letterale. L'abbiamo sentito dire più di una volta proprio da Trump: l'Iran non ha più la capacità di lanciare missili, non ha più una difesa aerea, non ha più strumenti di difesa, l'esercito sta sbandando. Niente di tutto questo si è rivelato vero.
0: Alta tensione NATO-Russia nei cieli del Baltico. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania nell'ambito della missione di difesa aerea sul fianco orientale dell'alleanza. È probabile che il drone fosse russo, lo ha dichiarato anche il ministro della difesa Crosetto. Una fregata di Mosca inoltre ha lanciato due razzi di segnalazione in acque internazionali al largo della costa della Danimarca, sfiorando un elicottero militare danese. Attacchi russi ai mezzi di trasporto civili in Ucraina. Il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv è stato attaccato e colpito dai russi, lo hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. 5 persone invece sono morte, altre 7 sono rimaste ferite in un attacco russo con drone questa mattina contro un bus di linea nel distretto di Nikopol. Da parte loro, le forze armate ucraine hanno lanciato diversi attacchi contro centri abitati nella parte della regione di Zaporizhia, controllata dai russi, provocando un morto e 3 feriti. Sudan, una miniera d'oro è crollata nella Sudan meridionale causando la morte di almeno 60 minatori, lo ha riferito l'AFP. Due sopravvissuti, mentre molte altre persone risultano disperse e si teme che siano morte sotto le macerie. In corso a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulle prospettiva dell'ex Ilva alla luce del rigetto da parte della Corte d'Appello di Milano delle istanze di sospensiva presentate dalla società in amministrazione straordinaria Ilva e Acciaierie d'Italia. Secondo quanto si apprende, il governo si impegna per un futuro green dell'acciaio con forni elettrici alimentati a DRI. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano ha annunciato che il governo intende portare oggi in Consiglio dei Ministri un decreto con misure a sostegno dei lavoratori. Legge elettorale, è passata la riforma in Senato, centrodestra compatta. Adesso il testo torna alla Camera per la terza lettura. Sarà decisivo il voto finale a scrutinio segreto previsto per il 25 di settembre. Tra le modifiche, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Sentiamo Michele Gambirasi, giornalista della Manifesto.
4: Siamo davanti a una legge proporzionale a turno unico con premio di maggioranza, che significa che per eleggere appunto i 400 deputati e 200 senatori ci sarà un turno solo, non ci sarà nessun ballottaggio, e sarà assegnato al partito o alla coalizione che prende un voto di più degli altri, ma attenzione, sopra la soglia del 42%, che diciamo è la soglia per poter accedere a questo premio, sarà assegnato un premio di governabilità, lo chiama il governo, di 70 deputati e 35 senatori, che dovrebbe garantire la maggioranza in Parlamento. Questa diciamo è l'impostazione proprio di base della legge, in qualche modo, che appunto il governo si rivendica e si vende come una legge pensata per garantire la stabilità, e quindi questo premio di maggioranza, che è piuttosto consistente, perché parliamo quasi del 15%, garantirebbe di avere una maggioranza in Parlamento in teoria per tutti e cinque gli anni di legislatura.
0: Si sono persi i contatti con una barca con 29 persone a bordo partita da Sfax in Tunisia l'11 di settembre, lo afferma Alarmafon su X, precisando che sono passati 5 lunghi giorni e i parenti e le famiglie non hanno più notizie di loro. Le autorità competenti sono state informate, ma non agiscono. Sono 16 i DASPO adottati dal questore di Roma che vieteranno l'accesso agli impianti sportivi e ad altrettanti supporter giallorossi per i saluti romani in curva sud nel corso del match Roma-Atalanta. Sulle magliette indossate da alcuni di loro anche la scritta Uber Alles. I provvedimenti amministrativi che hanno come destinatari persone di età compresa tra i 19 e i 42 anni avranno durata tra un anno e 5 anni e valgono su tutto il territorio nazionale. Fine settimana a Modena, intanto in programma Avalon, uno organizzato da Arete, spazio identitario della destra sociale. Sentiamo su questo Manuel Verzola del centro sociale Stella Nera di Modena.
5: Questa festa che c'è a Modena è una festa che hanno fatto uscire all'ultimo, infatti ci stiamo mobilitando subito in tantissimi, che è una specie di una piccola versione del ritorno a Camelot che ha fatto lì a Trento pochi giorni fa, e sarà un ritrovo di tutti gli identitari e anche fascisti, filofascisti di tutto il nord Italia. Più ho visto che verrà anche gente da Roma e da Firenze, quindi ce ne saranno tanti, ecco.
0: Chiudiamo con una pagina dedicata all'ambiente: oltre 3 tonnellate di rifiuti speciali e 2 manufatti realizzati senza permessi con coperture in Eternit sono stati scoperti dai carabinieri in un'area a ridosso del Po a Settimo Torinese. Un imprenditore edile di 58 anni che aveva in affitto il terreno è stato denunciato alla procura di Ivrea per costruzione abusiva di manufatti e deposito incontrollato di rifiuti. Il numero di difensori dell'ambiente uccisi in Brasile è raddoppiato nel 2025, rendendo il paese sudamericano il secondo più pericoloso al mondo per questi attivisti dopo la Colombia, è quanto emerge dal rapporto annuale di Global Witness. Secondo l'ONG, Colombia e Brasile hanno concentrato il 52% degli omicidi di difensori dell'ambiente a livello globale l'anno scorso, registrando rispettivamente 39 e 26 vittime. Complessivamente l'anno scorso sono stati registrati 124 omicidi di attivisti ambientali in tutto il mondo. Honduras e Filippine si collocano al terzo posto della lista con 12 omicidi ciascuno, seguiti dal Messico con 10 vittime. È tutto per questa prima edizione della Radio Giornale coi servizi di questo mercoledì 16 di settembre. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
6: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 16 settembre. Iniziamo l'agenda con le attività del magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia, che riprendono giovedì. No Logs, Make Aching Great Again, rassegna dell'ACLAB Baita, che si pone in maniera critica rispetto ai meccanismi di uso abuso delle tecnologie informatiche, riprende ogni terzo giovedì del mese. Domani, giovedì 17 dicembre alle ore 20:30, l'incontro intitolato Liberare i dati, esperimenti per rispondere alle piattaforme monopolistiche, con Claudio Agosti, hacker autodidatta, fondatore di AI Forensics. Segue Rinfresco. No Logs, Make Aching Great Again è domani, giovedì 17 settembre, ore 20:30 al magazzino 47. Magazzino 47 che riapre anche con il suo mercato, il mercato 47, questo venerdì 18 di settembre. Mercato 47, dove potete trovare i prodotti naturali, biologici, solidali, si svolge tutti i venerdì dalle ore 15:30 e fino alle 19:00. Sempre al magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. L'Eno Libreria invece tornerà con l'aperitivo del venerdì il 2 di ottobre. Ci saranno naturalmente nuovi titoli da leggere a prezzi scontati. Ne approfittiamo per ricordarvi anche un'iniziativa per questo venerdì 18 di settembre, che si svolgerà presso la Casa dei Popoli Thomas Sankara di Desenzano del Garda. Il Vege da Zanzanù invita all'aperitivo per volontari e volontarie dello stand della Festa della Radio a partire dalle ore 19 presso la sede di Via Bagatta 7. L'aperitivo è aperto a tutti e a tutte, non solo quindi per volontari e volontarie. Si cenerà naturalmente con cibo vegano. L'aperitivo Il Vege da Zanzanù è questo venerdì a partire dalle 19 alla Casa dei Popoli Thomas Sankara di Via Bagatta 7 a Desenzano del Garda, provincia di Brescia. Veniamo agli appuntamenti per oggi. Andiamo in provincia di Bergamo, a Grumello del Monte, al Palafeste, dove inizia la Festa in Rosso del 2026, festa che aprirà con un incontro contro la guerra e il riarmo per la pace e la giustizia sociale. Interverranno Pier Giorgio Odifreddi, matematico, logico e saggista, Antonella Bundu della Global Sumud Flottiglia per Gaza, Paolo Ferrero, direttore di Sulla Testa, redattore Dignità TV e della Direzione Nazionale nazionale del Partito della Rifondazione Comunista. Tutte le sere fino al 20 di settembre la festa apre ristorante, bar e vari stand alle ore 19. Gli incontri invece sono fissati per le ore 21. La festa della Federazione del Partito della Rifondazione Comunista di Bergamo inizia oggi a Grumello del Monte, provincia di Bergamo. Torniamo a Brescia per gli appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Couture alle ore 15. Il film Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità alle ore 17. Il film Camp Miasma, adolescenza, sesso e morte alle ore 19 e alle ore 21 e 15. E infine il film Mas Palomas alle ore 21, Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per segnalare le vostre iniziative, inviare i vostri comunicati, l'indirizzo mail è redazione@radiondadurto.org.
0: Le 13:25, Radio Onda d'Urto, brano musicale, poi arriverà Navdania, la trasmissione condotta da Laura Pescatori. Buon ascolto a tutti e a tutte, buon pomeriggio.

0: Faraonda d'Urto.
1: Programma condotto da
0: lunedì, mercoledì e venerdì Simone Elgas Cavagnini.
1: Martedì, giovedì e sabato Ciano Cianotic Taffurelli.

al venerdì dalle 16 alle 17:20 e il sabato dalle 14:30 alle 15:30 il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto. Interviste, novità, anticipazioni e il mercoledì live acustico a Baraonda Live. Baraonda d'Urto, il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto.

uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte,

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti.

saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura. Nuova puntata di Navdania quest'oggi, mercoledì 16 di settembre, come di consueto nello spazio Dissonanze, dalle 13.30 alle 14.30 qui su Radio Onda d'Urto. Quest'oggi con noi avremo Paolo della Club, ci ricorderà l'appuntamento di giovedì 17 settembre al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di Brescia, primo incontro proprio della rassegna curata dall'ACLAB, Byte AI, ne parleremo poi meglio con Paolo. Ricordiamo anche che venerdì 18, quindi il giorno successivo, ci sarà anche la riapertura del mercato 47 con prodotti biologici, naturali e solidali. Oggi non poteva essere presente Michele di Muschio Fest, quindi ho chiesto di mandarci un contributo per la presentazione che abbiamo fatto anche l'anno scorso per la seconda edizione, questa volta della terza edizione del Muschio Fest, che si terrà dal 19 al 20 di settembre presso il Circolo Magrini ad Arezzo. Parliamo di un festival antispecista. Avremo poi un altro contributo, quello della dietista Alessandra Zanini, ci ricorderà il corso in via Milano al Porto delle Culture Educazione Alimentare e anche i nuovi corsi che sono già partiti di cucina. Avremo in chiusura anche Fulvio Bucci di ARI, Associazione Rurale Italiana, ci ricorderà l'incontro nazionale OGM, coesistenza impossibile con il biologico, costruiamo l'alternativa agroecologica. Questo un po' il menù di quest'oggi, scaldiamo i motori con un po' di musica, Off With Their Heads, questa è la loro Shirts.

0: rientriamo in studio. Abbiamo già raggiunto telefonicamente anche Paolo, al quale diamo il benvenuto qui a Navdanya su Radio Onda d'Urto. Ciao.
1: Ciao a tutte, ciao a tutti.
0: Allora, con lui andremo a ricordare l'appuntamento, dicevamo, in apertura di giovedì, domani 17 di settembre, al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di Brescia, perché ci sarà il primo incontro di una rassegna. Quindi lascio a te la parola per spiegarci di cosa si tratta.
1: Allora, sì, quest'anno con l'ACLAB abbiamo deciso di organizzare questa rassegna una volta al mese, il terzo giovedì del mese, al Magazzino 47, per portare appunto una volta al mese dei temi un po' più sostanziosi e riuscire appunto a parlare di queste tematiche. Ci poniamo comunque in maniera critica rispetto ai meccanismi di fruizione della tecnologia all'interno della società, e questi incontri appunto serviranno un po' per fare una critica ai mezzi tecnologici e magari anche trovare delle alternative che comunque possiamo utilizzarli. Quindi analizzeremo insieme queste possibili anche soluzioni. Domani quindi ci sarà comunque il primo relatore di questa rassegna, che si tratta di Claudio Agosti, detto Vecna, comunque un hacker autodidatta, un media attivista dagli anni 90, ha transitato in diversi comunque collettivi, sia per i diritti digitali che di privacy, sia italiani che tedeschi, e quindi ci verrà a parlare di esperimenti di interoperabilità antagonista per rispondere alle piattaforme monopolistiche. Quindi un tema anche attuale, visto i recenti avvenimenti autistici inventati, quindi anche lui cercherà di proporci delle soluzioni tecniche per rispondere appunto alle piattaforme.
0: Certo. Ecco, come ci ricordavi tu, ad ogni incontro ci sarà una persona diversa, anche perché sono molti i temi che andranno a sviscerarsi all'interno di questa rassegna, non solo temi legati a privacy, sicurezza e anonimato, ma anche gaming, mi sembra di capire.
1: Sì, assolutamente sì. Questo un po' più avanti. Adesso i primi incontri pensavamo di snocciolare un po' delle tematiche un po' più importanti, e poi comunque sì, ci sarà spazio sia per il do it yourself e poi per il gaming. C'è un ragazzo dell'ACLAB che ha sviluppato un piccolo videogioco con anche una sorta di schermo interattivo touch a cui direttamente giocare, con un allestimento anche artistico intorno a questo tablet, questo schermo, un tavolo decorativo. E quindi sì, più avanti ci sarà spazio anche per i gaming comunque.
0: Bellissimo. A seguire poi, dopo appunto aver ascoltato Claudio Agosti, detto Vecnar, come ci ricordavi tu, hacker autodidatta dalla fine degli anni 90, ci sarà un altro momento conviviale, ci sarà la possibilità di un rinfresco.
1: Sì, ci piace comunque anche il convivio, diciamo, quindi ci piace anche stare insieme, quindi è sempre un po' anche una buona scusa il cibo, trovarsi intorno a un tavolo a mangiare qualcosa, quindi ci piace avere anche questo momento, ci prendiamo anche questo impegno comunque di preparare qualcosa. Comunque tutto rinfresco è preparato da noi dell'ACLAB, ognuno di noi si prenderà un piccolo compito, e quindi per creare anche questo momento di convivio a fine serata.
0: Senti Paolo, è aperto a chiunque questo tipo di incontro, o bisogna avere, diciamo, una sorta di infarinatura a livello informatico?
1: Allora, l'incontro è comunque aperto a tutti. L'obiettivo di questi incontri comunque è quello di allargare quella che è la base di conoscenza, soprattutto anche in questo momento in cui non possiamo più delegare ad altri nella tecnologia informatica, ma dobbiamo tutti un po' imparare a farcela da noi. Quindi questi incontri hanno comunque l'obiettivo comunque di condividere saperi e di condividere le conoscenze intorno appunto a questa materia tecnica. L'incontro, io ho chiesto al relatore appunto, comunque non sarà di alto livello, quindi comunque andremo un po' sul tecnico, andremo comunque nello snocciolare comunque delle soluzioni tecniche che possono essere necessarie in questo momento. Quindi comunque, al di là che è aperto a tutti, anche i curiosi, anche chi comunque vuole venire, io consiglio comunque un minimo di infarinatura comunque dei concetti di informatica, cioè appunto perché comunque sarà un po' più tecnico rispetto al solito per quello fatto fino ad oggi.
0: Certo. Andando a chiudere, Paolo, se ricordiamo le coordinate, le informazioni base, dove e quando poi possiamo salutarci, ti ringrazio.
1: Va bene, allora a domani, 17 settembre, all'ACLAB, che si trova al magazzino 47 di Brescia, in via Industriale 10. L'inizio dell'incontro sarà alle 20.30 fino poi fino a termine, con il fresco verso le 11, immagino.
0: Grazie Paolo e a risentirci allora.
1: Grazie a voi e grazie a Ragno d'Adurto, un saluto a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.

questo appunto era Paolo della Club che ci ha ricordato questo appuntamento. Ricordiamo ancora che venerdì 18 di settembre, quindi il giorno dopo questo incontro, sempre al magazzino 47, ci sarà la riapertura del mercato 47, dove sarà possibile trovare prodotti naturali, biologici, solidali. Appuntamento che poi si rinnoverà tutti i venerdì dalle 15.30 alle 19 presso il magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. Un altro stacco musicale con The Slurmies, questa è la loro Bad Feeling.

0: rientriamo in studio, abbiamo già raggiunto telefonicamente anche Fulvio Bucci di ARI, Associazione Rurale Italiana. Con lui andremo a ricordare un appuntamento della prossima settimana, il 20 settembre, l'incontro nazionale. Intanto Fulvio, ti do il ben ritrovato qui a Navdania su Radio Onda d'Urto.
1: Grazie davvero e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori, a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, si parlerà di OGM e biologico, la coesistenza impossibile, custodire i semi, difendere la biodiversità, costruire comunità. Perché l'esigenza di questo incontro nazionale, Fulvio?
1: Perché, come probabilmente sappiamo già in tanti, sapete, è stato approvato in Unione Europea nello scorso luglio questo regolamento che va a deregolamentare in modo grave il tema degli OGM, dei nuovi OGM, e va a togliere fondamentalmente il tema, la necessità di etichettatura e di trasparenza per chi produce e chi consuma. E quindi ci possiamo trovare OGM dappertutto, ci potremo trovare OGM dappertutto. Quando questo regolamento fra 2 anni circa entrerà automaticamente in vigore in ogni Stato senza bisogno di ratifica, e quindi ce lo possiamo trovare anche nel biologico, nell'agroecologia, nel biodinamico, eccetera eccetera. Per questo è fondamentale il tema della coesistenza impossibile, perché c'è chi ha chiamato questi nuovi OGM, che dal nostro punto di vista sono totalmente come i vecchi OGM, li ha approvato una narrazione differente e li ha chiamati TEA, tecniche di evoluzione assistite, dice che anzi ci potranno aiutare nella lotta al cambiamento climatico, ma questo non è assolutamente vero e soprattutto continua a dire che una coesistenza sarà possibile. Invece noi riteniamo che è impossibile, perché un terreno biologico di fianco a un terreno coltivato con i nuovi OGM, che tra l'altro non ha nemmeno l'obbligo già ora di segnalarlo, può trovarsi contaminato con tutto quello che ne consegue. Per questo è importante trovarsi a Massignano, in provincia di Ascoli Piceno, domenica.
0: Certo, ecco, giornata

0: sull'attività del biodistretto Piceno, il comune stesso di Pesaro che ha approvato la delibera contro i vecchi e i nuovi OGM, che è la campagna centrale che vogliamo rilanciare in questo momento, tutti coloro che vogliono contrastare questa deriva verso la deregolamentazione totale, e appunto il territorio che più si è mosso, e quindi ripartire da lì per rilanciare la mobilitazione. Quindi questa giornata per noi servirà appunto per fare il punto della situazione dopo il voto europeo. Ci sarà Francesco Panier, che è conosciuto di Centro Internazionale Crocevia, che ha seguito passo passo la cosa, e ci saranno anche Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando, che sono tra i ricercatori genetisti più importanti rispetto anche al tema del miscuglio, della salvaguardia dei sementi, eccetera. E poi avremo un po', appunto, ne approfitteremo per capire come mobilitarci in modo più organizzato, più forte, più anche incisivo rispetto all'opinione pubblica e a tutti noi, gli interventi di Alberta Cardinali e Antonio Norati, che partendo da ciò che è stato fatto, dalle mobilitazioni realizzate, vorremmo insieme, e il pomeriggio sarà fatto di gruppi di lavoro, capire meglio come essere appunto più incisivi in questi mesi che ci aspettano, e non dare per scontata la sconfitta tra virgolette rispetto a questo nuovo regolamento europeo, perché ci sono già alcuni stati dell'Unione Europea che sembrano voler ricorrere alla Corte di Giustizia Europea contro questo nuovo regolamento. Le regioni hanno un'importanza notevole da questo punto di vista e possono far sentire la loro voce, e quindi dal basso, dai comuni, credo sia importante continuare la mobilitazione in modo forte. Per questo vi invitiamo tutti domenica a Massignano.
1: Certo, giornata che si concluderà nel tardo pomeriggio con un'assemblea conclusiva per capire insomma quali saranno le priorità per i prossimi mesi.
0: Esattamente, esattamente. Abbiamo proprio bisogno di questo confronto, perché al contrario di quello che successe fino agli anni 90, ai primi 2000, nella prima battaglia contro gli OGM, oggi si fa più fatica, diciamo così, a entrare. È cambiato il mondo effettivamente da allora ad oggi, ma oggi è ancora più difficile riuscire a far capire che cosa è in gioco con questo regolamento. Non è solo una cosa che interessa ad alcuni piccoli contadini, ma una cosa che interessa e che è fondamentale, da cui dipende il futuro della nostra sovranità alimentare, di quello che lottiamo da anni per promuovere un modello agricolo totalmente diverso dal modello agroindustriale, quindi un modello agroecologico contadino, e anche un modello che metta al centro le comunità. Per questo è importante che le comunità si ritrovino a parlare, a confrontarsi e a rilanciare delle piste di azione comuni.
1: Ecco, andiamo anche a ricordare in chiusura, Fulvio, che per tutta la giornata ci saranno anche dei momenti conviviali, oltre che lo scambio di semi contadini, ci saranno dei laboratori per bambini e bambine, ci saranno spazi espositivi, giochi, musica.
0: Sì, questo soprattutto perché mi dai occasione per dire che è importante riflettere, mobilitarci, fare politica, ma è sempre importante anche prendere in generale, fare anche momenti di festa, di scambio, di approfondimento, di convivialità. E per dire che questa giornata ARI e Crocevia la organizzano insieme e soprattutto con il contributo della rete Gas Marche e del biodistretto Piceno, insieme a Coenergia, progetti di collettivi di economia solidale, che quindi hanno aiutato a coinvolgere le realtà locali per fare appunto, per avere una giornata di scambio di laboratori, di spazio espositivo, di confronto con le aziende e anche, perché no, dicevo prima, di momenti conviviali.
1: Certo. Perfetto, Fulvio, se non hai altro da aggiungere, andiamo a ricordare dove e quando e poi possiamo salutarci.
0: Allora, aggiungo che vi ringraziamo sempre per la disponibilità e sarà ad ascoltarci e a rilanciare le nostre iniziative, sarà domenica 20 settembre 2026 a Massignano presso il Palazzo Comunale di Massignano, provincia di Ascoli Piceno.
1: Grazie Fulvio, a risentirci.
0: Grazie a voi.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: A tutti.
1: Anche a te, ciao, ciao, ciao.

0: E queste erano le bolognesi tremende con questa loro viaggiare. Ebbene, dopo allora aver ascoltato Paolo della Club che ci ha ricordato l'appuntamento di giovedì 17 settembre, lo ricordo anche io, al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di Brescia per questo primo incontro della rassegna curata dall'ACLAB Byte A. Dopo aver ricordato anche la giornata successiva, venerdì 18, con la riapertura del mercato 47 con prodotti biologici, naturali e solidali, abbiamo poi sentito Fulvio Bucci di ARI, Associazione Rurale Italiana, per l'incontro nazionale OGM Coesistenza Impossibile con il biologico, costruiamo l'alternativa agroecologica, che si terrà la prossima settimana ad Arezzo. Io direi che ci facciamo un ulteriore stacco e poi andiamo ad ascoltarci il contributo di Michele, anzi magari andiamo ad ascoltarcelo subito il contributo di Michele e lo stacco musicale lo facciamo più tardi. Michele, che appunto ricordavo in apertura, non poteva essere disponibile oggi per incompatibilità d'orario, quindi mi ha mandato un contributo per la presentazione di questa terza edizione del Muschio Fest, che si terrà dal 19 al 20 settembre presso il Circolo Magrini. Anche qui siamo in provincia di Arezzo, sono molti, è un programma veramente molto fit. Michele ci dà una panoramica di queste giornate, andiamo quindi ad ascoltarci anche il suo contributo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto. Io sono Michele, presidente di Muschio TV, associazione toscana che si occupa di sensibilizzazione per i diritti degli animali. Vorrei parlarvi oggi del nostro Muschio Fest, il festival antispecista che si terrà ad Arezzo questo fine settimana, 19 e 20 settembre. Muschio Fest nasce 3 anni fa con l'intento di creare un terreno di confronto tra persone che hanno abbracciato una cultura basata sul rispetto e l'empatia verso gli altri esseri viventi e coloro che ancora non sono entrati in realtà con le tematiche antispeciste. Dopo una prima edizione a cui hanno partecipato per lo più una stretta cerchia di addetti ai lavori, il festival ha avuto in breve tempo un eco a livello nazionale, anche grazie all'enorme impegno dei propri volontari e all'organizzazione che da subito l'associazione si è data. Il Muschio Fest in effetti è un festival un po' atipico. L'associazione infatti è divisa in gruppi di lavoro che si occupano rispettivamente sì di alimentazione ma anche di benessere, etica animale, sport, bambini, musica e spettacolo, cercando di avvicinare un pubblico quanto più eterogeneo possibile, mantenendo pur sempre il focus sul tema dell'antispecismo e sulla promozione di un'alimentazione plant-based. Per questo ogni mese Muschio TV organizza eventi a tema differente, corse di cucina, attività sportive, escursioni per bambini e via dicendo, proprio per cercare di seminare quanto più possibile in contesti sempre diversi. E sono proprio tutte queste attività che ritroverete al Muschio Fest. L'evento sarà dunque diviso in aree tematiche e farà da cappello a tutti i temi sviluppati nei nostri mini eventi durante il corso dell'anno. Troverete quindi numerosi interventi di esperti della nutrizione che ci spiegheranno come conciliare una dieta plant-based con la vita quotidiana e come questa può portare beneficio nella salute della persona anche a seguito di eventuali patologie. Ci daranno inoltre consigli su una corretta spesa vegetale e su come curarsi e rimanere in salute con un'alimentazione plant-based. Partecipatissima sarà la parte relativa ai workshop, con corsi di cucina, laboratori di fermentazione e produzione di cosmesi naturali. Insieme a questo, una serie di laboratori per grandi e piccini, il nostro spazio benessere con bagni di gong, lezioni di yoga, sessioni di meditazione, massaggi e pratiche olistiche. Un grande spazio verrà dato all'arte come strumento di comunicazione attraverso la pratica e la sensibilità. Numerosi artisti esporranno le loro opere a tema animale e durante le giornate si esibiranno in sessioni di live painting. Inoltre, numerose presentazioni di libri, reading di poesie, piste teatrali, esibizioni di danza ci terranno compagnia durante tutto il corso delle 2 giornate. Un intervento insolito chiuderà la serata di domenica con uno speech sul rapporto tra animalismo e tecnologia, un momento per riflettere insieme su come i nuovi sistemi di comunicazione possono essere utilizzati nella sensibilizzazione verso le tematiche degli animali umani e non. Al di fuori della struttura, nel parco, una vera e propria piazza delle associazioni, dove realtà animaliste e santuari possono scambiarsi informazioni, consigli e propositi per una lotta comune. Sempre nel parco, inoltre, un'ampia zona market, dove numerosi espositori di alimenti vegetali saranno impazienti di farvi assaggiare le loro produzioni artigianali sia da bere che da mangiare. Ci sarà inoltre la possibilità di fare acquisti all'interno del mercatino, in una moltitudine di stand che propongono prodotti compatibili e cruelty free. Per finire, una biciclettata solidale, un pranzo organizzato da Muschio Fest e una merenda speciale riempiranno la domenica del festival. Un evento per chiunque, quindi, per chi condivide già uno stile di vita etico ed ecocompatibile, ma soprattutto per chi ancora è lontano da questo modo di vivere e vuole approcciarsi a questo mondo con una giusta dose di curiosità. Vi aspettiamo dunque ad Arezzo, presso il Circolo Anspi delle Poggiola, sabato 19 e domenica 20 settembre, dalle ore 10 del mattino fino a sera. Ciao!
0: E questo appunto è il contributo di Michele di Muschio Fest, che ci ha presentato la terza edizione che si terrà dal 19 al 20 di settembre presso il Circolo Magrini ad Arezzo. Facciamo ora uno stacco musicale. Meganoi di un classico, Supereroi contro la Municipale.

0: questi appunto i meganoidi con un classicone supereroi contro la municipale. Andiamo quindi quasi verso la chiusura e andiamo ad ascoltarci anche il contributo della dietista Alessandra Zanini. Alessandra che ci ricorda il corso teorico e pratico di educazione alimentare e cucina multiculturale per la salute femminile e planetaria. Progetto Donne, Salute e Cultura in Cucina, arrivato alla quarta edizione, che si terranno tutti i martedì mattina a partire dal 22 presso il Porto delle Culture. Ma ci ricorderà anche i corsi di cucina vegana che partiranno ad ottobre. Questo presso il Bistrò Popolare di Via Industriale 14 a Brescia. Corsi teorici e pratici, più chiaramente gli assaggi di ciò che si preparerà. Andiamo quindi ad ascoltarci anche il contributo di Alessandra.
1: Ciao a tutti e tutte e ciao Laura e grazie a Navdania per questo spazio. Questo mese ripartono una serie di progetti, tra cui appunto i corsi di cucina che tengo con in diverse realtà e con diverse persone. E quello che a me interessa è proprio cercare di aiutare le persone a superare un po' quella difficoltà a cucinare, visto che tutti i giorni in ambulatorio mi sento dire apro il frigo e non so veramente cosa fare, cosa cucinare, non so come mangiare più vegetale, come cercare di dare più varietà alla mia alimentazione. E questi due progetti, anche se sono molto diversi, nascono proprio per rispondere un po' a questo bisogno, cioè rendere la cucina vegetale più semplice, accessibile e golosa, divertente e fruibile per le persone. Il primo progetto è quello di corsi di cucina con me, che sono appunto una dietista e la chef vegana Sara Bosio di Talea Cucina Vegetale, che abbiamo unito un po' le nostre competenze, quindi la mia parte un po' più scientifica e nutrizionale e la sua parte più pratica e creativa in cucina, per costruire un percorso che non si limiti a solo dare delle ricette, ma insegni davvero alle persone come fare passo dopo passo a riprodurre quello che poi appunto abbiamo scelto di proporre in queste tre date. Fondamentalmente il corso appunto è diviso in tre date. La prima sarà sul sushi vegetale da zero, quindi da fare con le vostre mani, e sarà una data di partecipazione attiva, quindi c'è una parte teorica e una parte pratica, oltre che gli assaggi, e quindi vedremo proprio dalle basi come si cuoce il riso, come si preparano i vari condimenti vegetali per preparare il sushi e poi come si chiudono i diversi formati di sushi che andremo a proporre. E questa data sarà appunto il 13 ottobre, dalle 20 alle 22, i corsi si terranno tutti al Bistrò Popolare. Poi ci sarà una seconda data, che sarà il 3 novembre, con uno show cooking sui secondi piatti semplici a base di tofu, tempeh e seitan, visto che sono tre ingredienti preziosissimi nella cucina a base vegetale, quindi sia per chi è vegano, vegetariano, ma anche per chi è onnivoro e vuole un'alimentazione più plant-based e spesso non si sanno come cucinare in maniera veloce, semplice, che poi dia anche un risultato appagante per il palato, è proprio un inizio base per imparare a trattare in maniera golosa, facile, questi tre ingredienti preziosissimi, senza sbagliare consistenza, senza sbagliare sapori e trovando qualcosa appunto che sia molto gratificante per il palato e che sia nutrizionalmente molto valido. E questa data appunto sarà il 3 novembre dalle 20 alle 22 in modalità show cooking più assaggi, mentre l'ultima data sarà il 24 novembre e questa è dedicata alla pasta ripiena, che è un po' il cavallo di battaglia di Sara, che è bravissima a preparare pasta fresca e pasta ripiena. Noi sia il sushi che la pasta ripiena sono due corsi che abbiamo già fatto negli scorsi mesi, che sono stati bellissimi perché appunto essendo corsi teorici pratici, quindi dove le persone si mettono in gioco e imparano a fare le varie ricette che stiamo proponendo, è molto emozionante, molto bello. E le ricette ovviamente saranno diverse dai corsi precedenti che abbiamo già fatto, ma vista l'enorme richiesta che abbiamo avuto e visto che alcune delle persone che hanno partecipato ci hanno chiesto di poter fare altri corsi su questi temi, abbiamo deciso appunto di riproporli. Quindi appunto il 24 novembre sarà sulla pasta ripiena. Per imparare proprio a fare i ripieni, a fare la pasta fresca senza uova e a chiudere i ravioli come si deve con le proprie mani. Questi incontri saranno appunto tutti al Bistro Popolare in via Industriale 14 a Brescia. Il costo di ogni singola serata è di 65 euro a persona e comprende il ricettario con la dispensa informativa, eccetera, gli assaggi e poi ovviamente in base al corso o lo show cooking o la parte teorica più pratica. Quindi che siate alle prime armi in cucina, magari con quella sensazione di dire non sono capace, oppure che vogliate solo affinare un po' la vostra tecnica, questi appuntamenti sono appunto pensati per accompagnarvi con calma, senza giudizio, insieme, un passo alla volta. Ovviamente i posti sono limitati e abbiamo già avuto delle iscrizioni, quindi se siete interessati o interessate vi consiglio di iscriverci o via mail alla mia mail dietista@alessandrazanini.com oppure su WhatsApp al numero 338 5484 351 oppure potete chiamarmi telefonicamente sempre al 338 5484 351. Noi, io sono contentissima e non vediamo l'ora di iniziare questo percorso perché è stato veramente molto molto bello l'ultimo corso che abbiamo fatto e quindi non vediamo l'ora di iniziare. Il secondo progetto di cui invece volevo parlarvi era della quarta edizione del progetto Donne, Salute e Cultura in Cucina, che si terrà presso la Biblioteca Sociale di Via Milano 59 a Brescia. Questa è la quarta edizione di questo progetto bellissimo destinato alle donne, un progetto finanziato dal Comune di Brescia con il supporto dell'Associazione Spazio Mama e colgo l'occasione per ringraziare entrambi perché senza di loro questo progetto non sarebbe possibile. E dopo il successo appunto delle edizioni precedenti che hanno coinvolto donne di etnie e fasce di età diverse in un percorso di consapevolezza alimentare, di cura di sé e di benessere, iniziamo martedì di 22 settembre, quindi la prossima settimana, questo nuovo percorso che si concluderà martedì 24 novembre. Quindi tutti i martedì dal 22 settembre al 24 novembre ci vedranno impegnate appunto nella biblioteca di Via Milano 59. Gli obiettivi di questo progetto sono tanti e sono per me molto importanti e non per altro siamo arrivate alla quarta edizione proprio perché l'interesse, la partecipazione è sempre altissima e quello che riusciamo poi a creare sia nel momento dei corsi sia successivamente e sia umanamente che per me professionalmente veramente tanto tanto importante. Prima di tutto l'obiettivo è quello di condividere saperi e esperienze con particolare attenzione alle patologie femminili, in particolare al tumore al seno. Dopodiché questo progetto ci permette proprio di riflettere insieme sull'importanza delle nostre scelte alimentari in relazione all'ambiente, alle migrazioni presenti e future, e di riscoprire insieme le ricette tradizionali delle partecipanti, ricette che cerchiamo appunto di incentrare su quello che è già la cultura e la ricchezza del mondo vegetale che ogni cultura ha, quindi basate su legumi, su cereali, su frutta secca, frutta e verdura, che sono appunto i pilastri di un'alimentazione bilanciata, accessibile e sostenibile. La cosa bella di questo progetto è che è un'occasione preziosa di incontro, di scambio tra culture diverse, in cui la biodiversità, la stagionalità fanno un po' da filo conduttore alle nostre mattinate insieme. E oltre a una prima parte teorica di educazione alimentare, che poi ovviamente procede anche durante le lezioni più pratiche in cui cuciniamo insieme, perché ovviamente ci sono sempre dubbi, curiosità, nozioni da imparare, c'è proprio una parte pratica in cui cuciniamo insieme piatti provenienti appunto da tradizioni diverse, rivisitandoli in chiave vegetale e sostenibile. Questo progetto è veramente emozionante e arricchente, non solo per me che appunto lo tengo, ma anche per tutte le persone che partecipano, anche perché cerchiamo sempre di creare una modalità di condivisione e partecipazione collettiva e quindi che ognuna si senta un po' protagonista, se vuole, ovviamente, all'interno di questi incontri. Gli incontri si terranno dalle 9:30 alle 11:30. Il corso ovviamente è a numero chiuso, quindi l'iscrizione è obbligatoria, ma è completamente gratuita grazie appunto al finanziamento del Comune di Brescia. Per informazioni, per iscrivervi o eventualmente se le iscrizioni sono già complete, mettervi in lista d'attesa, potete chiamare o scrivere al numero 342 14 50 300. E, ecco, quindi ringrazio Laura per questo spazio e per avermi dato la possibilità di raccontare di questi due modi diversi ma complementari di riscoprire la cucina vegetale. Proprio perché sappiamo che da qui possiamo fare la differenza sia per la nostra salute, sia per la salute degli animali, sia per la salute del pianeta. Quindi io sono sempre contentissima di poter appunto portare dalla teoria alla pratica quello che insegno quotidianamente nelle visite come dietista. Grazie a tutti e tutte e vi aspettiamo ai nostri corsi.
0: Questa appunto la dietista Alessandra Zanini, che non era reperibile in questa fascia oraria, ci ha mandato un contributo per ricordarci appunto le prossime iniziative legate alla cucina vegana e vegetale. Ultimi 10 minuti per noi, beh, direi facciamo un altro stacco musicale, Spanish Love Songs, stiamo parlando di Good American.

Ebbene, andiamo allora a ricordare che tutti i contributi realizzati quest'oggi, quello di Paolo dell'A-Club, che ci ha ricordato l'appuntamento di giovedì al magazzino, questo primo incontro della rassegna curata proprio da loro, quello di Michele di Muschio Fest, della dietista Alessandra Zanini e di Fulvio Bucci di ARI, Associazione Rurale Italiana, saranno reperibili a partire da domani su navdania.radiondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Navdania di Radio Onda d'Urto. Navdania che andrà in replica questa notte a partire dall'1 e che rinnova, a prescindere dal suo appuntamento, la prossima settimana, il mercoledì, nello spazio Dissonanze dalle 13.30 alle 14.30 qui chiaramente su Radio Onda d'Urto. Abbiamo giusto il tempo per un ultimo brano, lo facciamo con gli Offspring e poi al rientro insomma i saluti.

la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte,

Ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario.

0: Mercoledì 16 settembre torna What's Good, la trasmissione radiofonica in onda ogni due mercoledì alle 14:30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, dove esploriamo il mondo e la cultura hip hop in tutte le sue sfaccettature. Inauguriamo la nuova stagione ascoltando un po' di brani che hanno fatto la storia dell'hip hop.
1: Di qualo di è vero hip hop, cazzo gli vuoi dire a Jake la furia, frate, niente, intorno a me c'è sempre bella gente.
0: Nacque tutto negli anni 70 con un blackout che annerì Manhattan. I primi DJ radunavano la gente nei parchi per ballare, spesso attaccando la spina dei loro giradischi ai pali della luce. Nel giro di pochi anni quella musica è diventata una rivoluzione che, partendo dalle punte della old school, è diventata una delle forme d'arte più espressive della storia statunitense e non solo. E noi partiamo proprio dagli anni 90. Dear Mama di Tupac. Le canzoni tristi erano le sue preferite, ricorda il produttore di Tupac, Johnny J. La sua canzone, in onore di Afeni Shakur, su un beat morbido di Tony Pizzaro, e il non plus ultra della canzone hip hop per la mamma. Apprezzo il modo in cui mi hai cresciuto e tutto l'amore extra che mi hai dato, ma questo brano colpisce anche per il suo realismo quando parla dei problemi di droga di sua madre.

E con questo brano salutiamo Tupac e lasciamo il 1995 per fare qualche passo indietro. Siamo nel 1988, nell'album Straight Outta Compton, il punto di incontro tra il revival del movimento Black Panther e il nichilismo del gangsta rap. È un attacco hard funk che lancia accuse contro la polizia di Los Angeles e suona come una profezia dei riots di Los Angeles dopo il caso di Rodney King. Stiamo parlando del brano Fuck the Police degli NYA. Mi rompono le palle solo perché sono un teenager che va in giro con un po' di oro addosso e un pager, canta Ice Cube, che ha solo 19 anni. E poi, quando avrò finito, sarà un bagno di sangue di poliziotti morti nelle strade di LA. L'FBI li prende sul serio, tanto da mandare una lettera alla loro etichetta. Le loro canzoni incoraggiano la violenza nei confronti delle forze dell'ordine, si legge. Il risultato? Gli NYA diventano i cattivi numero uno dell'hip hop e Fuck the Police diventa un inno. La pace è una finzione, dice Ice Cube. Noi ci occupiamo di realtà e la violenza è reale. Quando lo dici, la gente si spaventa.

e lasciamo gli NYA per passare a una delle prime voci femminili ad affermarsi nel mondo hip hop. Stiamo parlando di Queen Latifah, attiva fin dalla fine degli anni 80. Viene spesso considerata una delle pioniere per la sua capacità di unire impegno sociale, femminismo e talento lirico.

0: Abbiamo appena ascoltato il brano Unity di Queen Latifah, uscito nel 1993, e così andiamo nel 1994. Uno dei più grandi rapper della storia è al suo apice. Il primo singolo, estratto dal suo travolgente debutto Ready to Die, è un funky che segna un passo avanti rispetto al suono in stile East Coast del suo primo singolo Party and the Bullshit, ma è molto diverso dalla sua immagine gangsta. Andiamo ad ascoltare The Notorious B.I.G.
1: Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby.

dopo questo storico brano andiamo nella seconda metà degli anni 90. Prende la scena anche Lauryn Hill, sia con i Fugees che successivamente come solista. Il suo primo album da solista, The Miseducation of Lauryn Hill, uscito nel 1998, è uno spartiacque, mescolando hip hop, soul, reggae, R&B e impegnandosi su temi come amore, maternità, identità e spiritualità. Noi andiamo ad ascoltare il brano Doo Wop.

0: Yo, check this out, man.
1: Okay, talk to me about the future of Public Enemy.
2: Future of Public Enemy got a...
3: E dopo aver ascoltato il brano Fight the Power dei Public Enemy uscito nel 1990, facciamo un passo in avanti di 4 anni e andiamo a parlare di Nas con il brano New York State of Mind, uno dei pezzi che riassume al meglio il talento di Nas. New York State of Mind non è un'ode alla grande mela, è invece il racconto dettagliato di una sparatoria. Il brano è la seconda traccia dell'album d'esordio Illmatic ed è considerato un manifesto dell'hip hop underground. I testi mostrano una lucidità sul degrado urbano e sulle conseguenze psicologiche di vivere in un ambiente ostile dove la paura e la determinazione convivono. La produzione cupa e jazz esalta il senso di claustrofobia e l'urgenza dei racconti conti di vita di strada.
4: Yeah, yeah. And yo, Black, it's time.
5: Word.
4: Bird, it's time, man. It's time, man.
5: All right,
4: begin. Yeah.

E con il brano New York State of Mind di Nas si conclude la prima puntata della nuova stagione di What's Good, che torna tra due mercoledì con interviste, canzoni e un po' di storia della cultura hip hop.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio. Archivio del Gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

0: L'archivio del Gatto Nero, un viaggio negli archivi radiofonici più che quarantennali di Radio Onda d'Urto. Ben ritrovate, ben ritrovati. Oggi andremo a parlare dell'11 di settembre, che è una data che porta con sé una serie, come dire, di eventi che hanno segnato la storia, quantomeno quella di carattere occidentale. Partiamo fin dal 700, 1714, la Diada in Catalogna con la caduta di Barcellona, la fine dell'esperienza del Principato di Catalogna e l'inglobamento all'interno di quello che diventerà il Regno di Spagna. Andando poi più avanti, 1926, il tentativo dell'anarchico Gino Lucchetti di attentare alla vita di Mussolini. Per una questione veramente di secondi la storia sarebbe potuta cambiare. La bomba a mano scagliata da Lucchetti rimbalzò sulla capote dell'auto di Mussolini che passava da Porta Pia, esplodendo poco più in là e ferendo alcune persone. Lucchetti poi sarà arrestato, condannato a un carcere durissimo e morirà per un bombardamento tedesco a Ischia nei giorni, come dire, convulsi post 8 settembre del 43. E ancora venendo più avanti, l'11 settembre del 73, con la colpo di Stato, una cogestione fra la CIA e i militari cileni, con la presa del potere di Pinochet, il bombardamento del Palazzo della Moneda a Santiago del Cile e la fine nel sangue dell'esperienza del governo socialista di Allende e della sua Unidad Popolare. Tutte vicende che Radio Onda d'Urto ha seguito più e più a volte. Noi in questa puntata ci concentriamo invece sull'altro 11 settembre, quello del 2001 negli Stati Uniti, con un grande, diciamo, richiamo che dal punto di media tradizionale un po' meno della nostra vostra emittente, proprio perché, come dire, tanto viene detto spesso a sproposito. Due anni dopo quei fatti, quindi nel settembre del 2003, però, Radio Onda d'Urto organizzò una prima trasmissione, come dire, di carattere sia storico che politico, per cercare di mettere in fila quello che era accaduto fra le Torri Gemelle, il Pentagono, ma non solo, e poi l'inizio di quella lunga fase storica, quella della guerra al terrore definitiva, così, in cui di fatto siamo ancora tutti dopo 25 anni. Non parliamo più di Afghanistan e di Iraq, ma basti vedere quello che accade nello strato di Hormuz, lo strato di Bab el Mandab, la Palestina, giusto per dare qualche indicazione di carattere più cronachistico. Spazio però alla trasmissione del settembre 2003 realizzata da Radio Onda d'Urto. La voce in apertura prima sarà quella di Bruce Springsteen, poi ci sarà Irene, all'epoca redattrice di Radio Onda d'Urto, e poi ci risentiamo in studio.
1: I remember a lot of my friends when we were 17 or 18, we didn't have much of a chance to think about how we felt about a lot of things. And the next time, they're going to be looking at you. And you're going to need a lot of information to know what you're going to want to do. Because in 1985, blind faith in your leaders.
2: Trasmissione dedicata agli attentati negli Stati Uniti dell'11 di settembre del 2001. Tragici e spettacolari eventi in cui hanno perso la vita migliaia di persone e che hanno fatto anche andare in frantumi gran parte delle certezze, delle sicurezze del mondo occidentale. Ne è seguita un'offensiva che ha già prodotto due guerre, modificato la geopolitica di intere aree del pianeta, ma anche rapporti di forza che si erano consolidati nei decenni precedenti. I responsabili dell'attacco sono stati additati al mondo rapidamente. Uno solo, presunto responsabile, è stato giudicato da un regolare tribunale e condannato all'ergastolo. Ma un'analisi più attenta evidenzia che la versione ufficiale è lacunosa in decine di punti essenziali e in altre decine di punti è addirittura falsa. Questo è il parere sostenuto in un libro che porta il titolo La versione ufficiale sull'11-9 è un falso, un libro curato da Giulietto Chiesa, che abbiamo ai nostri microfoni per spiegarci la sua versione.
3: Io non ho una versione dell'11 settembre, perché per averla bisognerebbe avere molti dati che noi non abbiamo. Il titolo del libro e del film sono entrambi inequivoci. Noi diciamo che la versione ufficiale è un falso nel libro, e nel film diciamo zero, inchiesta sull'11 settembre, perché facciamo delle domande. E facciamo le domande su tutti i punti di quella versione che non reggono la prova dei fatti, che non sono spiegabili, che non sono spiegati o che sono addirittura palesemente, esplicitamente falsi. Più ci sono una serie di punti dove c'è il silenzio più totale che li riguarda. Quindi noi abbiamo avanzato una serie di domande alle quali può dare risposta soltanto un'altra commissione d'inchiesta. Quindi io non ho una mia, non abbiamo come gruppo, come insieme, una versione univoca di ciò che sarebbe accaduto. Ci pare, anzi possiamo dimostrare, che tutto ciò che ci hanno detto in merito all'11 settembre rappresenta una grande bugia, un'enorme mistificazione, a cominciare dal fatto che è stato Osama Bin Laden. Potrei citare soltanto una piccola cosa, ma che è un enorme dettaglio. Sul sito dell'FBI, non so adesso recentemente se l'hanno cambiato, ma fino a poco tempo fa, diciamo fino a due mesi fa, c'era scritto che Osama Bin Laden era accusato, ricercato numero uno, most wanted man del mondo intero, con una taglia sulla testa mi pare di 25 milioni di dollari, per avere messo le bombe nelle ambasciate americane di Nairobi e Dar es Salaam, nelle ambasciate africane di Nairobi e Dar es Salaam. Chi se ne è accorto, sono i nostri amici e sodali di Mook Crackers, che è un sito americano, hanno telefonato all'FBI e hanno detto: scusate, ma non risulta a voi che Osama Bin Laden sia il responsabile dell'11 settembre? E la versione che è venuta ufficiale dall'FBI è: noi non abbiamo elementi per formulare questa accusa. Ora, che nel 2006 ci venga detto che l'FBI non ha elementi per incolpare Osama Bin Laden dell'11 settembre, io lo trovo assolutamente fantastico, perché noi, anche noi europei, noi della NATO, siamo entrati in guerra contro l'Afghanistan a sostegno degli Stati Uniti d'America con l'avallo delle Nazioni Unite, perché ci era stato detto, e chi non se lo è dimenticato dovrebbe averlo ben fissato in testa, che loro avevano la prova della responsabilità di Osama Bin Laden in persona nella realizzazione dell'11 settembre. Quindi la risoluzione delle Nazioni Unite che ha autorizzato l'attacco contro l'Afghanistan è stata fatta sulla base di una menzogna. Queste prove non c'erano e non ci sono nel 2006. Eppure tutto il mondo ritiene che Osama Bin Laden sia stato il responsabile. Secondo, tutto il mondo ritiene, con la complicità dei grandi giornali di informazione e naturalmente delle grandi televisioni, che Osama Bin Laden abbia confessato di essere stato lui ad aver fatto questo attentato, ma questo non è mai avvenuto. L'unica presunta confessione di Osama Bin Laden, dico presunta perché non si sa affatto che Osama Bin Laden l'abbia fatta, riguarda la prima cassetta che fu ritrovata nel dicembre del 2001 in una grotta afghana da un gruppo imprecisato di militari americani. In quel filmato risulta con tutta evidenza, dimostrabile in modo assolutamente sbalorditivo, che quello che è dato per Osama Bin Laden non è Osama Bin Laden, ed è talmente poco simile a Osama Bin Laden da non essere neanche simile a un sosia di Osama Bin Laden. Eppure tutto il mondo continua a credere che le apparizioni di Osama Bin Laden sono quelle del vero Osama Bin Laden, e così via discorrendo. Anche l'ultima apparizione, tutti la danno, appare, ecco il nuovo video di Osama Bin Laden, poi uno va a vedere e dice: ma questo è un video, non è una mistificazione, non è una contraffazione, e chi ha scritto un discorso così imbecille come quello che Osama Bin Laden avrebbe pronunciato, e così via discorrendo. Ma naturalmente i grandi media non pongono questo problema, fanno l'analisi di quello che dice Osama Bin Laden come se fosse Osama Bin Laden, e così via discorrendo. Noi siamo di fronte, cioè, a una a una catastrofe, a una Waterloo dell'informazione, che invece di fare il suo mestiere ha ingannato tutta l'opinione pubblica internazionale, cosa che non mi stupisce, perché il grande sistema dell'informazione è una grande fabbrica di sogni e di menzogne, e quindi mi stupirei se dicesse la verità in una circostanza come questa. Ma la cosa appunto che noi vogliamo sollevare è: dove sta la verità? Non certo in quello che ci avete raccontato, la verità sta altrove, la vogliamo scoprire promuovendo nei limiti delle nostre possibilità una commissione internazionale d'inchiesta che sia in grado di riaprire il caso e di costringere l'amministrazione degli Stati Uniti a dire qualche verità che ha finora taciuto.
2: Ecco Giulietto, in questo contesto si inseriscono allora secondo te anche le ultime apparizioni di Bin Laden, puntuali come la morte, si direbbe?
3: Sì, esattamente, io l'ho chiamato l'ectoplasma. L'ectoplasma di Osama Bin Laden riappare sempre quando fa comodo al presidente Bush. Se Bush non venisse rieletto, ho l'impressione che sparirebbe anche Osama Bin Laden. Ma non è detto, perché è chiaro che se c'è qualcuno che manipola l'immagine di Osama Bin Laden, non è lo stesso Osama Bin Laden, è qualcun altro. E chi può essere? L'estremismo islamico, ma via. Se avessero bisogno di fare delle dichiarazioni, le farebbero attraverso altri esponenti. C'è bisogno di Osama Bin Laden da manipolare? Non credo, non è l'estremismo islamico che manipola Osama Bin Laden, sono i servizi segreti americani e occidentali che lo manipolano quando gli viene comodo. Non dimentichiamo che la penultima apparizione ormai dell'ectoplasma Osama Bin Laden avvenne a 3 giorni dal voto che avrebbe rieletto una seconda volta George Bush presidente degli Stati Uniti d'America, e sono in molti ad aver fatto un po' di calcoli e ad aver scoperto che uno spostamento anche minimo di voti avrebbe favorito il presidente Bush. Così è avvenuto grazie anche all'apparizione di Osama Bin Laden, non certo di Osama Bin Laden, non credo. Infine, per essere ancora più preciso, come si fa, supposto che fosse anche Osama Bin Laden, con la barba nera, con la barba grigia, magro, grasso, a seconda dei casi come ce lo fanno apparire, supposto che fosse lui, come ci si può fidare di uno che è stato agente della CIA nel 1988, 87, 88, 89, quando i Mujahideen combattevano contro i sovietici, pagati dal denaro della CIA e americano? Era un agente degli Stati Uniti, allora Osama Bin Laden agì per conto degli Stati Uniti e con i soldi degli Stati Uniti, oltre che con i suoi, visto che è miliardario. E 10 anni dopo, nel 1998, puntuale come la morte, come tu hai detto, Osama Bin Laden riappare insieme a Ayman al-Zawahiri, che è il suo numero 2, guarda caso dove, in Bosnia e in Kosovo, dove entrambi mettono insieme la brigata islamica di Alija Izetbegovic per combattere contro i serbi di Milosevic, e lo fanno con quali soldi? Con i loro? No, lo fanno di nuovo con i soldi della CIA, perché entrambi lavorarono sotto la copertura del cosiddetto MPRI, Military Personnel Research Incorporated, che è di fatto era una filiale della CIA. Quindi questi signori sono stati per ben 2 volte agenti degli Stati Uniti, e questo mi fa pensare che possano essere stati agenti in molte altre circostanze, e in ogni caso delle loro apparizioni, dovunque siano e comunque siano, non ci si può fidare, essendo apparizioni di personaggi come minimo inquinati da un doppio se non triplo gioco.

0: dagli attentati negli Stati Uniti ne è seguita la dottrina della guerra al terrorismo globale, che ha cambiato anche la vita degli stessi cittadini statunitensi. In proposito, noi abbiamo raggiunto a New York un cittadino statunitense e abbiamo chiesto a lui, Chuck si chiama, di raccontarci che cosa è cambiato in questi 6 anni nella vita sua e quella dei suoi concittadini.
1: Things have changed because of this war on terror.
0: Molte cose sono cambiate a causa di questa guerra al terrore, come viene chiamata.
1: Americans have less freedoms. I have less freedom.
0: Gli americani, gli statunitensi hanno meno libertà. Io ho meno libertà
1: than I had before.
0: Di quello che avevo prima.
1: Example would be the Patriot Act.
0: Un esempio lampante è il Patriot Act, che sicuramente conoscerete.
1: If you are protesting, the police follow you, the FBI.
0: E adesso ci sono limitazioni sulle manifestazioni. Se si fanno delle proteste, la polizia ti perseguita, anche l'FBI.
1: CIA.
0: E la CIA.
1: Manhattan alone, there are thousands of cameras on street.
0: Dappertutto per le strade ci sono videocamere.
1: Just watching people, they say for crime.
0: Che spiano le persone, dicono per sicurezza, per prevenire il crimine, ma in realtà violano la nostra privacy.
1: But they're really there to watch peaceful peace demonstrators.
0: Perché sorvegliano persone pacifiche, a volte pacifici dimostranti. È adesso legale spiare anche le nostre attività sui computer.
1: It's me. I have to be very careful what I say on my computer.
0: Io sto davvero adesso molto più attento quando sto e colloquio con altre persone al computer perché mi sento spiato.
1: Passports. It used to be free in America to go to Canada or go to the Caribbean or go to Mexico.
0: La questione dei passaporti, prima gli statunitensi potevano andare in Canada, in Messico, nei Caraibi senza problemi.
1: Now we need a passport.
0: Adesso abbiamo bisogno del passaporto.
1: Yes, I see many anti-immigration laws, new laws against immigrants.
0: Ho visto anche molte più misure repressive contro i migranti.
1: Students cannot come to the country to study.
0: È molto più difficile, per esempio, per una persona non statunitense venire qui nel nostro paese a studiare.
1: President Bush and the Republican Party, you know, I don't know how to explain it, a sense of fear into the American people that if they attack you.
0: Il presidente Bush e il suo partito vogliono convincere gli statunitensi che la guerra contro in Iraq è una guerra condotta in nome del terrorismo, per combattere il terrorismo. E vogliono instillare la paura nella cittadinanza di un attacco all'interno dell'America e per questo giustificano l'attacco invece all'esterno, non specifico all'Iraq.
1: Which I feel is ridiculous.
0: Cosa che io ritengo ridicola. Ma pensi che la gente negli Stati Uniti, a New York, dove tu stai, ha ancora paura ad oggi?
1: I think after 9/11, maybe 90% were afraid. Today I think it's 50%.
0: Credo che dopo quell'11 settembre almeno il 90% della gente avesse paura, ora è sceso almeno al 50.
1: I was just out west in America and students were telling me that they want to join the army and...
0: Però io ho incontrato diverse persone negli Stati Uniti dicendomi che vogliono entrare nell'esercito.
1: They don't join the army and fight Al-Qaeda.
0: Perché vogliono andare a combattere contro Al-Qaeda.
1: I couldn't believe what I was hearing, but that's...
0: E io non potevo credere a quello che sentivo.
1: What they believe.
0: Di che cosa nello specifico hanno paura?
1: They believe that the Muslim people, there's billions of them in the world, and they believe they have the power, they have the weapons, they have...
0: Hanno paura che i musulmani in tutto il mondo, che abbiano il potere, abbiano le armi.
1: Have the military force to invade America.
0: E che abbiano la forza di invadere gli Stati Uniti.
1: To an educated person, that's ridiculous, but...
0: Per una persona che ha studiato è ridicolo.
1: These people enter America believe that's possible.
0: Ma certa gente negli Stati Uniti crede che ciò sia possibile. Ed ecco perché danno comunque sostegno al presidente Bush e alla sua guerra contro Al-Qaeda. Un'ultima domanda: pensi che gli statunitensi considerino adesso in maniera diversa le persone arabe?
1: At least 50% of the American people think them in a different way.
0: Ma in realtà io credo che almeno il 50-55% dei cittadini statunitensi adesso considera gli arabi come persone un po' più quotidiane. Voglio dire, dal 2001 si è iniziato a saperne di più, ne sappiamo di più su chi sono i musulmani e gli arabi, e quindi io credo che almeno un 50% di noi statunitensi non consideri i musulmani come dei terroristi.
1: On the majority of the people are not terrorists. A few are, but the majority of the people are not terrorists.

0: adesso torniamo dal piano dell'esperienza, quello più generale dell'analisi. Gli attentati negli Stati Uniti, dunque, come pretesto per scatenare in maniera terribile la guerra globale in nome della sicurezza contro il terrorismo. Una strategia che oggi dimostra tutto il suo fallimento. Walter Peruzzi del periodico Guerre e Pace.
1: Sì, il fallimento è soprattutto evidente nella situazione irachena, no? In quanto proprio l'Iraq, che doveva essere il punto di forza degli Stati Uniti, ossia la possibilità di stabilire un controllo in Medio Oriente, di estendere la loro presenza, eccetera, si è risolto in una sconfitta epocale, che non a caso viene continuamente paragonata al Vietnam, ma che soprattutto ha ridato forza al terrorismo, nel senso quello vero, di Al-Qaeda. Ossia, in Iraq Al-Qaeda non è presente, come sappiamo, in Iraq c'era un regime abbastanza stabile. Oggi invece abbiamo una situazione di guerra civile strisciante, oltre che di guerra contro gli Stati Uniti, dentro la quale si è inserita Al-Qaeda rafforzando le proprie posizioni. Al-Qaeda, che ovviamente, come sappiamo, è una forza politica alternativa agli Stati Uniti, al tempo stesso coincidente con gli Stati Uniti, nel senso che è una forza reazionaria quanto gli Stati Uniti, intesa a spartirsi con loro il controllo di determinate aree del mondo per interessi di tipo capitalistico, mascherati da motivazioni religiose e così via. Quindi la tragedia, il disastro iracheno è la conferma di una strategia perdente degli Stati Uniti nel confronto del terrorismo di Al-Qaeda, e che ha aperto a loro la strada, creando una destabilizzazione a livello mondiale, con danno ovviamente non solo per gli Stati Uniti, ma anche per tutte le forze democratiche che lavorano per una trasformazione positiva della società. Ecco, l'Iraq è un po' l'esempio tipico. L'Afghanistan sta ripercorrendo la strada irachena e sempre di più sta diventando una situazione simile a quella irachena, con in più un aggravante, che mentre in Iraq ci sono ancora degli anticorpi democratici, delle forze in qualche misura nazionali che hanno delle prospettive politiche di rinnovamento della società per quanto a loro modo, eccetera, in Afghanistan abbiamo solo signori della guerra, abbiamo solo talebani, abbiamo solo guerre fra opposti fondamentalismi, quelli occidentali da una parte e quelli di Al-Qaeda, dei talebani o dei signori della guerra dall'altra, ecco. E quindi abbiamo una situazione ancora più disastrosa e ancora più devastata dalla politica degli Stati Uniti.
0: Ecco, però pare che c'è ancora chi crede all'efficacia di questa guerra, oppure no?
1: Ma guarda, a me pare che il fatto che negli Stati Uniti, i quali sono sempre i cittadini degli Stati Uniti, buon per loro, lì in arrivare a capire come stanno le cose, anche lì ormai nessuno crede più a Bush, nessuno crede più alla sua politica, e quel generale che faceva quella relazione ridicola ieri dicendo che con i 30.000 soldati in più e con la guerra stanno vincendo in Iraq, si è reso ridicolo agli occhi dello stesso congresso, che non è certo una platea progressista, e gli stessi democratici, pur nella loro timidezza, non possono ormai nascondersi il disastro iracheno. Quindi chi ci creda a questa strategia mi pare poco possibile. Che ci sia gente che fa finta di crederci, perché da questa strategia, pur così disastrosa, pur così perdente, pur così devastante per le forze democratiche, sperano ancora di cavare qualche risultato in termini di controllo del pianeta, di controllo militare del pianeta, cioè i gruppi militari e i gruppi capitalistici degli Stati Uniti, ecco, più che crederci, giocano questa carta come la loro carta unica per cercare di imporre il loro predominio. Ma voglio dire, crederci come qualcosa che abbia un consenso popolare ormai mi pare evidentemente no.
0: Che i paesi che stanno notoriamente sotto l'ombrello della NATO, come diceva qualcuno, usano ancora questo nome della guerra al terrorismo per giustificare la propria presenza in zone di guerra.
1: Ah beh sì, certamente, però diciamo sono i gruppi dirigenti legati agli Stati Uniti e quindi legati al capitalismo statunitense e ai circoli militari statunitensi. Sì, questi certo, tra cui anche la Francia, la quale con il cambio di leadership si sta pericolosamente da questo punto di vista avvicinando alla politica di guerra degli Stati Uniti, questo sì. Mentre l'Italia ha la solita timidezza e incapacità di muoversi e direi che sta sotto l'ombrello per paura che piova più che per cavarne dei risultati effettivi.

0: chiudiamo ampliando un po' la riflessione. Per questioni di tempo lo possiamo fare molto brevemente, magari ci torneremo. In chiusura, infatti, vogliamo proporvi qualche riflessione di Tariq Ramadan, uno tra i intellettuali più conosciuti e in questo momento anche più discussi per quel che riguarda l'Islam in Occidente. Tariq Ramadan, lo ricordiamo, è nato in Svizzera e tuttora vi risiede. Qualche riflessione, perché a 6 anni di distanza dagli attentati negli Stati Uniti sono cresciuti il pregiudizio verso i musulmani e la politica securitaria. Quanto riguarda le comunità musulmane in Occidente, ha sostenuto in una recente intervista rilasciata al quotidiano Liberazione Tariq Ramadan, il dopo 11 settembre ha assunto diversi volti. Ci sono coloro che hanno tratto dal clima la convinzione che fosse impossibile trovare il proprio spazio in Occidente, quindi si sono immersi in un'interpretazione letterale della fede, isolandosi sempre di più dalla società, e chi invece ha adottato un profilo basso, optando per una sorta di invisibilità. E infine quella che secondo Tariq Ramadan è la corrente maggioritaria tra i musulmani dei paesi occidentali, cioè una scelta in controtendenza, vissuta all'insegna della resistenza critica, che ha assunto la forma di un ampio dibattito all'interno delle comunità, che ha coinvolto moltissimi musulmani sui temi quali il terrorismo, il rapporto con i governi, il ruolo della società civile. E proprio a proposito di questi temi vi proponiamo qualche stralcio, anzi uno stralcio solo per questioni di tempo, dell'intervento di Tariq Ramadan al Festival della Letteratura di Mantova domenica 9 di settembre.
1: Io sono più di 10 anni che lavoro.
0: Ovviamente quello che vi facciamo sentire è la versione tradotta, quindi la voce femminile è quella dell'interprete dell'originale inglese. Ho lasciato solo per il momento solo qualche passaggio.
1: America con gli afroamericani. Chi sono le persone che fanno più ritorno in massa a un tipo di identitarismo religioso? Ma gli afroamericani negli Stati Uniti. Perché? Perché i loro diritti di cittadinanza, qualunque cosa si voglia dire, non sono rispettati, non sono paritari. Ed è la stessa identica questione delle banlieue parigine, francesi, di cui parlavamo prima. Allora, il punto è questo per lei, per me. Parliamo di problemi sociali in quanto problemi sociali e non facciamo di quelli che sono problemi sociali dei problemi religiosi. Quanto alla religione, io rifiuto di pensarmi come una minoranza sociale, posso essere una minoranza religiosa, io vivo in Svizzera, ho la cittadinanza svizzera, da noi non esistono minoranze sul piano dei diritti di cittadinanza, ci possono essere minoranze religiose, ma non minoranze di tipo civile quanto ai diritti. Allora, chiunque pensi o veda la situazione in modo diverso è semplicemente qualcuno che non riesce a fare i conti con l'altro, con colui che è altro da sé.
2: The second point about loyalty is essential. You know the question that we have now in Europe everywhere. I got it in every country. Who are you first?
1: Vengo al punto della dual loyalty, della lealtà duplice alla propria religione e alle leggi del paese in cui si abita. Questo problema è giusto sollevarlo perché ce l'abbiamo da tutte le parti, in ogni paese europeo. Da qualche parte ci viene chiesto a noi musulmani, tu che sei come prima cosa? Italiano, francese, svizzero, inglese, no? O musulmano? Questo quesito è di per sé un tranello, quindi non bisognerebbe mai caderci. Ci sono coloro che temono di dire sono fedele come prima cosa alla mia fede musulmana, ci sono coloro al contrario che essendo molto religiosi diranno sono per prima cosa un musulmano e poi un italiano, varia a seconda delle persone. Ma la domanda, il quesito è veramente cruciale, a quale entità tu senti di dovere la tua fedeltà. Allora, su questo punto io voglio essere molto chiaro. Il nome della mia etica, che prende origine e ha le sue radici nella fede islamica, io dichiaro che per prima cosa io sono leale o fedele nei confronti del mio paese, perché quando vado a votare non voto con la religione, io voto con i miei diritti di cittadinanza nel mio paese. Quale sia poi, a mio modo di vedere, il significato della mia vita o quella degli esseri umani è un'altra faccenda, in cui non c'entrano i diritti di cittadinanza, non c'entra il passaporto, c'entra la propria filosofia e la propria religione, è un'altra storia. Allora, ho parlato di fedeltà al proprio paese, al paese di cui si è cittadini, ma torno a ribadire il punto della fedeltà a dei principi. E per questo faccio l'esempio degli incontri che ho avuto recentemente. Io sono appena tornato dal Sudafrica, dove ho tenuto una serie di conferenze. Dopo la conferenza qualcuno che mi aveva ascoltato mi ha avvicinato e mi ha detto: sta bene attento a quello che dici sul fatto che dobbiamo rispettare la legge. Questo qualcuno era un sudafricano nero. Lui mi ha detto: rispettiamo la legge, sì, va bene, ma una condizione, se la legge è giusta. E voi sapete benissimo che in Sudafrica, sotto il regime dell'apartheid, era legiferata la discriminazione degli africani neri. Era per legge che questi erano visti come cittadini di seconda categoria, o anzi, non nemmeno dei cittadini. Allora, bene la lealtà al paese, ma se le leggi di quel paese sono ingiuste, io debbo e non posso non levare la mia voce, facendo quello che si chiamava un tempo obiezione di coscienza, come facevano tanti americani quando c'era la guerra nel Vietnam. Obiezione di coscienza. Dunque, voglio essere e professo la fedeltà al paese, ma ho il diritto di levare la mia voce quando il mio paese fa qualche cosa di sbagliato. Non c'è né per me né per nessun altro una sorta

0: title?
1: I look good in the glass pack.
2: Terminiamo qui, magari i maggiori stralci dell'intervento di Tariq Ramadan ve li faremo ascoltare in un altro momento. Sono molto interessanti le riflessioni che ha portato avanti anche a Mantova. Essere musulmano europeo, il riformismo islamico, l'Islam in Occidente, ma anche un libro che porta il titolo Maometto, dall'Islam di ieri all'Islam di oggi. Questi sono alcuni titoli di questo studioso intellettuale che sicuramente offre degli spunti di riflessioni utili per cercare di farsi una certa cultura libera dalle influenze dei media mainstream.
3: E di Arene su Radio Nodurto in questa trasmissione del settembre 2003, a due anni dagli attentati negli Stati Uniti dell'11 settembre 2001. A quest'ora dedicata la puntata dell'Archivio del Gatto Nero, il nostro e vostro viaggio all'interno, come dire, degli archivi ormai più che quarantennali di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista nata il 18 dicembre del 1985. Ci risentiamo la prossima settimana sempre qui delle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. In coda qualche istante di musica, vedrete che, come dire, rimarremo a tema Stati Uniti, ma sempre con una scelta evidentemente e ovviamente di parte. La proposta che vi facciamo infatti è legata a Michael Moore, un rapper statunitense di Seattle, uno dei pochi, va detto, che in maniera così esplicita negli Stati Uniti ha preso posizione contro il genocidio palestinese per mano degli israeliani. Proprio in questi giorni la notizia, insomma, della cancellazione dei suoi show in apertura, quello del cantautore Ed Sheeran, per l'opposizione a quanto pare di alcuni proprietari di stadi negli Stati Uniti che sono legati alle lobby sioniste, che hanno imposto un diktat: o lui se ne va oppure non suoni a Ed Sheeran, che di fatto ha accettato questo tipo di ultimatum. Dettaglio non da poco: la band di Ed Sheeran, ma anche altri gruppi che dovevano esibirsi in apertura, hanno detto: beh, se non c'è Michael Moore non veniamo nemmeno noi, quindi ora l'intero tour a essere a rischio. Vedremo cosa accadrà. Intanto ci ascoltiamo proprio Michael Moore con la sua Hints All, il brano dedicato proprio alla Palestina. Buon ascolto.

0: that had the same words. What happened to us?
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: Minuto Radio Onda d'Urto, il giornale radio di questo mercoledì 16 di settembre. Un bambino di soli 5 anni è stato ucciso da un raid aereo di Israele, era in fila per l'acqua. Sempre nella giornata di oggi ha ammazzato un ragazzo di 15 anni e un paramedico, mentre in mare è stato colpito a morte un pescatore. Questa è la situazione a poche ore dal crollo di un edificio, pare per un collasso strutturale provocato da precedenti raid di Tel Aviv. All'interno della struttura dormivano almeno 100 persone. Per ora il bilancio delle vittime è di 20. Fra loro 5 sono bambini. All'appello però mancano ancora almeno 80 persone. Noi restiamo in Medio Oriente, dove Bab el-Mandeb, lo stretto fondamentale sulla rotta fra Asia ed Europa, è nelle mani degli Houthi, lo fanno sapere gli stessi ribelli yemeniti che poi rivendicano l'abbattimento di una caccia F-15 saudita. Sempre agli Houthi, in risposta ai raid aerei sauditi 52 nel giro di poche ore, hanno per la prima volta colpito esplicitamente e direttamente gli impianti petroliferi della Aramco, il colosso degli idrocarburi dei sauditi. Dallo Yemen all'Iran, dove un altro drone statunitense ad alto potenziale è stato intercettato e distrutto nei pressi dell'isola di Kesma, snodo petrolifero iraniano a due passi da Hormuz, che resta aperto da giorni con il contagoccia. Il tutto mentre la Camera dei Deputati a Washington ha chiesto a Trump di fermare la guerra in Iran oppure di richiederne l'autorizzazione formale al Congresso. Il tutto dopo i dati forniti da un comitato interno ed indipendente dello stesso Congresso, che ha quantificato in 38 miliardi di dollari i soldi spesi dagli Stati Uniti da febbraio ad oggi in Iran, a cui aggiungere altri 3 miliardi di dollari per ogni mese di più di guerra. Veniamo in Italia. Si è chiuso con un rinvio a Palazzo Chigi il confronto fra governo e sindacati sull'ex Ilva. Il governo infatti ha deciso di attendere l'udienza in Cassazione del 20 di ottobre, quando si discuterà l'ultimo livello dei ricorsi contro lo stop dell'aria a caldo. È stata intanto nuovamente congelata la procedura di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori, quelli dell'indotto di Taranto, anche qui in vista della decisione della Cassazione. Parliamo di migranti, la polizia, lo SCO e pure la squadra mobile per andare a caccia di medici. Ondata di perquisizioni oggi sulla scorta di un procedimento aperto a Ravenna sui presunti certificati medici per impedire l'invio dei migranti all'interno dei lager di Stato chiamati CPR. Alcuni mesi fa a Ravenna erano 8 i medici perquisiti, oggi indagati per falso interruzione di pubblico servizio. Oggi un'altra ventina di medici sono stati anch'essi perquisiti, fra bar, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. In questura a Bologna ci sono al momento 5 di questi medici portati per, a quanto pare, degli interrogatori all'esterno, un presidio solidale. Sempre a Bologna sabato alle ore 18 si terrà un corteo in solidarietà con i medici. Ancora migranti, mancano all'appello 29 persone partite con un'imbarcazione l'11 di settembre da Sfax in Tunisia, ma mai arrivate in Italia. La denuncia arriva da Al Ranfon. Nel frattempo il Viminale proroga per altri 15 giorni i controlli alla frontiera con la Spagna, sempre a seguito della crisi di luglio di Ceuta. Più dura del solito la reazione di Madrid, che parla di provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo. Madrid ovviamente per ritorsione ha esteso anch'essa l'8 di ottobre i controlli per chi arriva dall'Italia. Il caso Report, 5 giorni di tempo per rispondere Sigfrido Ranucci alla lettera di contestazione della RAI per un presunto procedimento disciplinare relativo ai suoi rapporti personali con la Vitola. La mossa di Viale Mazzini segue ieri il deposito di un ricorso da parte di Ranucci per chiedere il reintegro alla conduzione di Report. Ancora sul fronte della RAI, tra una settimana il presidente del Senato La Russa minaccia di nominare d'ufficio i membri della commissione di vigilanza, bloccata da oltre 2 anni per i veti incrociati interni alla destra. Una minaccia respinta però alla mittente dalle opposizioni. Basta altre forzature, dicono i 5 Stelle. Noi chiudiamo il nostro giornale radio andando all'estero. Continua a essere molto alta la tensione fra NATO e Russia. Il drone abbattuto ieri in Lituania dai cacci italiani della NATO e i Bengala sparati da una fregata russa contro un elicottero militare danese. Oggi si aggiunge la Germania che parla di un drone non identificato precipitato vicino una base dell'esercito tedesco. Mentre nei Paesi Bassi si indaga sul blackout ferroviario di ieri, definito sospetto dalle autorità. Il tutto mentre in Ucraina proseguono i raid incrociati, 5 morti e 7 feriti per un raid russo a Nikopol, una morte e 3 feriti per i raid ucraini nella parte di Zaporizhia sotto il controllo di Mosca. Ancora Est Europa, ma andiamo in Kosovo. L'ex presidente Hashim Thaç è stato condannato in primo grado a 25 anni di carcere per crimini contro per crimini di guerra. È stato assolto invece dall'accusa di crimini contro l'umanità. I fatti fanno riferimento alla guerra kosovara fra il 98 e il 2000. A deciderlo le camere specializzate per il Kosovo della Corte Internazionale dell'AIA. Dopo la sentenza a Pristina, una folla di manifestanti ha provato ad assaltare la sede della missione europea in Kosovo. Sovola Eulex, manifestanti respinti dagli agenti in antisommossa. La sede però è stata evacuata di tutto il personale. 16:06 minuti è tutto per quanto riguarda il nostro giornale radio qui da Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle 17:20 minuti, alle 19:20 minuti. Ora la linea va a Baron d'Urto.
3: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

allora, visto che è mercoledì, andiamo ancora ad Ascolfesta, conclusasi il mese scorso della festa di Radio Onda d'Urto, uno dei live più energici di quest'anno, quello dei ministri che hanno calcato il palco principale della nostra e vostra festa il 18 di agosto. Un buon ascolto.

Buonasera Brescia! Questo festival per noi rappresenta in pratica tante tappe della nostra storia, della nostra discografia, del nostro percorso in realtà con voi, prima di ogni altra cosa, e di tutte le facce che abbiamo qui davanti, ce ne sono tante che riabbracciamo stasera, quindi il primo ringraziamento va a tutti voi. E a questo festival che in perituro va avanti. Detto ciò, poveri noi.

grazie. Grazie Festa Radio. Un pezzo che viene è più che mai sensato farlo qui, un festival alternativo che è un'alternativa da sempre, ormai non solo agli altri festival, ma anche al mondo e al sistema in cui siamo dentro. E c'è davvero da ringraziare questo festival per il fatto che resti vivo e pieno di gente come oggi. E vaffanculo i concerti negli stadio con l'acqua a 2 euro e i panini a 10. Stiamoci lontani, facciamoli fallire, cazzo. Il pezzo che viene non lo facciamo in questi posti da un secolo e parla di una parola in realtà degnissima che sono riusciti a rovinare negli anni, nei secoli forse anche. Questa parola è semplicemente anarchia. E il pezzo che viene si chiama La Pista Anarchica, dedicato a tutti quelli che si inventano un sentiero proprio con cui fare le cose.

Radio Onda d'Urto! Questa radio che oggi organizza questo festival porta avanti ancora musica che fa il botto. O meglio, facciamo che ci vogliamo rientrare a tutti i costi e questo pezzo lo dedichiamo a tutto ciò che significa fare il botto. Per noi fare il botto significa fare... Fare! Facciamo!

Ma è un problema vostro. Sono un problema.

0: Fatevi un applauso.
1: Ed è l'unico pubblico che chiede le birre alla band sul palco. Niente male. Il prossimo pezzo lo dedichiamo a tutti quelli che sono scappati da questo paese o che stanno meritando di scappare, e a tutti quelli che sono rimasti o che almeno tornano d'estate a salutare chi è rimasto e chi tenta di farlo andare avanti anche se sembra finito. Questa si chiama Stare dove sono.

Festa Radio, il prossimo pezzo lo vorremmo dedicare in realtà a questa festa, ma facciamo prima a dedicarlo a una persona che incarnava in questa festa i suoi valori e forse anche nella sua scelta di fare quello che ha fatto nella vita, il voler comunicare principi, valori, ma soprattutto idee che spesso si confondono stupidamente con ideologia.

0: Grazie Brescia!
1: Grazie, questo concerto arriva alla fine di un anno di date bellissimo in giro per l'Italia per portare in giro un disco che si chiama Aurora Popolare, che è il nostro 8° album, che parla soprattutto della nostra generazione, di quello che abbiamo cercato alla fine, all'orizzonte, quello che abbiamo aspettato per una vita, un cambiamento, una rivoluzione. Non c'è stato, forse non ci doveva neanche essere, forse il punto era soltanto aspettare. L'unica cosa, cerchiamo di continuare a immaginare qualcosa davanti a noi, non smettiamo di immaginarlo anche se sembra impossibile, non lasciamo che gli altri siano a immaginare qualcosa, anche perché immaginano soltanto odio. Questa si chiama Aurora Popolare.

su le mani, su. Questa è la parte del concerto dove succede veramente il peggio. Siate pronti e preparati, se no non siete venuti qua. Siete ancora là.

ok. Festa Radio, il gioco è, correte, divertitevi, mi raccomando, tenetemi veramente al riparo, se no il concerto purtroppo diventa difficile.

cosa fare. Rivo

0: E così siamo arrivati alla fine di questa puntata di Bara Onda d'Urto di oggi, mercoledì 16 di settembre. Siamo andati a riascoltare circa metà del bellissimo e corposo live dei ministri che si è svolto sul palco principale dell'ultima festa di Radio Onda d'Urto, conclusasi un mese fa, il 18 di agosto. Grandissimo concerto quello dei ministri, non ci aspettavamo assolutamente nulla di meno di quello che è successo. Io vi ringrazio per essere state e stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre e vostre frequenze. Come sempre, buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.
1: Festa Radio! È sempre un piacere tornare qua. Io credo che questo sia il festival che ho ospitato. Posso anche un po' sbilanciarmi, forse è il festival che ci ha chiamato più volte. Credo che quindi apparteniamo al festival di Festa Radio. La cosa che ci inorgogliosisce più di ogni altra è che sappiamo che questo festival accoglie, non chiama la gente con grandi nomi, ha una tradizione e questa tradizione la rispetta e la gente viene qui per quello. Grazie Festa Radio per essere il contenitore di idee e di cose, ma soprattutto di vita, quella che oggi ho visto due istanti fa, tra l'altro, in mezzo a noi. Grazie, grazie, grazie.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
3: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17 e 20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19 e 20.
4: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
5: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
3: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
6: Un taglio differente.
4: Minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo mercoledì 16 di settembre. PM contestano addirittura l'associazione a delinquere contro la ventina di medici di mezza Italia che oggi hanno subito perquisizioni di polizia dello SCO di Roma e della mobile di Ravenna. Il procedimento è quello relativo al presunto rilascio di certificazioni mediche per impedire ai migranti di finire nei lager di Stato, chiamati CPR. Diversi medici sono stati ascoltati nella questura di Bologna fuori un presidio solidale. Sempre a Bologna sabato alle ore 18 ho lanciato un corteo in solidarietà con questi medici. Ci occupiamo poi ora della vercenza dell'Ilva. È stato rinviato dopo un'oretta il confronto a Palazzo Chigi fra governo e sindacati proprio sull'ex Ilva per attendere la decisione della Cassazione del 20 di ottobre sull'ultimo ricorso straordinario in merito alla chiusura dell'area a caldo. Nel frattempo il consorzio di aziende dell'indotto ha nuovamente congelato la procedura di licenziamento collettivo che era stata inviata a 2.500 lavoratori e lavoratrici. Politica di Palazzo, la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha terminato l'esame degli emendamenti, tutti bocciati, alla DDL 1004, il cosiddetto antisemitismo, in realtà volto a silenziare per legge qualsiasi critica di Israele e al sionismo. Il testo dovrebbe arrivare in aula per il voto alla fine di settembre. Nelle stesse ore Israele ha continuato ad ammazzare e a distruggere in mezza striscia di Gaza. Solo oggi ucciso un bambino di 5 anni, era in fila per l'acqua. Ucciso un ragazzo di 15 anni e un paramedico e poi in mare un pescatore. Il tutto mentre a Gaza City il bilancio delle vittime del crollo di un edificio colpito da Israele nelle scorse settimane e afflosciatosi su se stesso nella notte sale 20 corpi estratti, fra loro 5 bambini. All'appello però mancano ancora un'ottantina di persone. Restiamo in Medio Oriente con gli scontri sempre più violenti che riguardano da un lato gli Houthi yemeniti e dall'altro l'esercito saudita. Gli Houthi hanno fatto sapere di aver abbattuto una caccia F-15 saudita a fronte di una cinquantina di attacchi aerei partiti da Riyadh. Riyadh che replica accusando gli Houthi di aver scagliato droni e missili contro la città della Mecca. Gli Houthi per ora non confermano, mentre rivendicano gli attacchi avvenuti contro gli impianti petroliferi della Aramco dentro la stessa Arabia Saudita. Ci spostiamo ora invece ad occuparci di diritti digitali, nuova sottrazione di dati fra la clientela di Revolut, banca digitale britannica ma che ha la sede in Lituania, in forte espansione globale. Dopo l'attacco hacker di ieri in Italia con il buco effettuato in una PEC della prefettura di Reggio Calabria, oggi la denuncia arriva dalla stessa Gran Bretagna con la tentata truffa e nelle caselle email di centinaia e centinaia di clienti. Sempre sul fronte dei diritti digitali, domani sera giovedì al magazzino 47 di Brescia inizia la rassegna No Logos che è organizzata dall'iClub Byte A. Primo incontro domani sera per ribadire la necessità collettiva di liberare i dati attraverso esperimenti di interoperabilità antagonista, rispondendo così alle piattaforme monopoliste. Politica di palazzo, è in corso il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno il nuovo sconticino in calo 12 centesimi fino al 25 dicembre per quanto riguarda il diesel, ormai stabilmente sopra i 2,3 euro al litro. Tra le misure compare anche l'abolizione elettorale del bollo 2027 per auto piccole e medie per i motocicli. Si parla di circa il 70% dei mezzi oggi in circolazione, 14 milioni, con una potenza non superiore agli 80 kW per una sola autovettura a famiglia per un solo anno, quello che guarda caso porterà l'Italia alle elezioni. Chiudiamo tornando all'estero con l'alta tensione ancora sul lato tra la NATO e la Russia. In Germania un drone non identificato è precipitato nei pressi di una base dell'esercito tedesco, mentre nei Paesi Bassi si indaga sul blackout ferroviario delle ultime ore, definito sospetto dalle autorità olandesi. Il tutto mentre in Ucraina proseguono i raid incrociati, 5 morti e 7 feriti per gli attacchi russi a Nikopol, un morto e 3 feriti per i raid ucraini nella zona di Zaporizhia, occupata da Mosca. Restiamo nell'est Europa, ma andiamo in Kosovo. L'ex presidente Hashim Thaçi, nonché ex capo dell'UCK, è stato condannato nel primo grado all'Aia a una pena di 25 anni per crimini di guerra. Dopo la sentenza a Pristina, centinaia di manifestanti hanno provato a prendere d'assalto la sede della missione europea in Kosovo, la EULEX, respinti però da un folto schieramento di agenti in antisommossa. La sede comunque è stata evacuata da tutto il personale. 17:26 minuti è tutto per il giornale radio di Radio Onda d'Urto. Torniamo con le notizie alle ore 19:20 minuti. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A seguire lo spazio approfondimenti che oggi prevede come ogni mercoledì dalle ore 18:30 alle redazioni locali e la volta del Garda Valle Sabbia.
3: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 16 settembre. Iniziamo l'agenda con le attività del magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia che riprendono giovedì. No Logs, Make Hacking Great Again, rassegna dell'iClub Byte che si pone in maniera critica rispetto ai meccanismi di uso e abuso delle tecnologie informatiche, riprende ogni terzo giovedì del mese. Domani, giovedì 17 dicembre alle ore 20:30, l'incontro intitolato Liberare i dati, esperimenti per rispondere alle piattaforme monopolistiche, con Claudio Agosti, hacker autodidatta, fondatore di AI Forensics. Segue Rinfresco, No Logs Make Hacking Great Again, è domani giovedì 17 settembre ore 20:30 al magazzino 47. Magazzino 47 che riapre anche con il suo mercato, il mercato 47, questo
6: venerdì 18 di settembre. Mercato 47, dove potete trovare i prodotti naturali, biologici, solidali, si svolge tutti i venerdì dalle ore 15.30 e fino alle 19, sempre al magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. L'Eno Libreria invece tornerà con l'aperitivo del venerdì il 2 di ottobre. Ci saranno naturalmente nuovi titoli da leggere a prezzi scontati. Ne approfittiamo per ricordarvi anche un'iniziativa per questo venerdì 18 di settembre che si svolgerà presso la Casa dei Popoli Thomas Sankara di Desenzano del Garda. Il Vege da Zanzanù invita all'aperitivo per volontari volontarie dello stand della Festa della Radio a partire dalle ore 19 presso la sede di Via Bagatta 7. L'aperitivo è aperto a tutti e a tutte, non solo quindi per volontari e volontarie. Si cenerà naturalmente con cibo vegano. L'aperitivo Il Vege da Zanzanù è questo venerdì a partire dalle 19 alla Casa dei Popoli Thomas Sankara di Via Bagatta 7 a Desenzano del Garda, provincia di Brescia. Veniamo agli appuntamenti per oggi. Andiamo in provincia di Bergamo, a Grumello del Monte, al Palafeste, dove inizia la Festa in Rosso del 2026. Festa che aprirà con un incontro contro la guerra e il riarmo per la pace e la giustizia sociale. Interverranno Pier Giorgio Odifreddi, matematico, logico e saggista, Antonella Bundu della Global Sumud Flottiglia per Gaza, Paolo Ferrero, direttore di Sulla Testa, redattore Dignità TV e della Direzione Nazionale del Partito della Rifondazione Comunista. Tutte le sere fino al 20 di settembre la festa apre ristorante, bar e vari stand alle ore 19. Gli incontri invece sono fissati per le ore 21. La festa della Federazione del Partito della Rifondazione Comunista di Bergamo inizia oggi a Grumello del Monte, provincia di Bergamo. Torniamo a Brescia per gli appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Camp Miasma, adolescenza, sesso e morte, alle ore 19 e alle ore 21:15. E infine il film Mash Palomas, alle ore 21. Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per segnalare le vostre iniziative, inviare i vostri comunicati, l'indirizzo mail è redazione@radioondadurto.org.
7: Sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.

Siamo Gatti, la trasmissione per i bambini e le bambine ricomincia! Quando? Domenica 20 settembre. A che ora? Dalle 9.30 alle 10.30 ogni domenica. Con chi? Con Elena e tutti i gattini e gattine che verranno in studio. E che si fa? Si ascoltano fiabe, storie, racconti, approfondimenti scientifici, consigli di lettura, rubriche varie, si ascolta musica e ci saranno gli indovinelli della Pantera Rosa a cui potrete rispondere in diretta. Vi aspettiamo, all'ascolto. Ciao! Miau!

0: tracce, la grande musica di tutti i tempi e senza tempo, la potrete ascoltare ogni mercoledì dalle 21 alle 23 da Radio Onda d'Urto. Io vi aspetto, sono Ugo Buizza e da molto tempo vi tengo compagnia. Non mancate!
1: Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron.
2: Voces Andantes dall'Uruguay a Brescia attraverso Radio Onda d'Urto. Voces Andantes è un programma radiofonico, culturale e musicale nato a Radio L'Assurda, una radio resistente di Montevideo, condotto da Pablo Silveira Artaveteida. Dal Cono Sur e dal Sud America rimbalza anche in Europa e in Italia grazie a Radio Onda d'Urto. L'appuntamento è ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21 all'interno dello spazio di C'è Crisi. Voces Andantes, musica, cultura e resistenza dall'America Latina anche in Europa, anche in Italia, anche a Brescia grazie a Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto, sono le 17.35 ed è il momento di iniziare lo spazio approfondimenti di questo mercoledì pomeriggio, 16 di settembre. Apriremo lo spazio approfondimenti di oggi con due interviste per provare a guardare più da vicino e da diversi punti di vista quanto sta accadendo tra USA e Iran e quanto invece sta accadendo tra aiuti e forze governative filosaudite. Ascolteremo infatti le analisi su questi due fronti sempre più caldi di Marco Bagnano, giornalista e analista di questioni internazionali e mediorientali. Nonché l'analista Nima Baeli. Parleremo quindi di migrazioni perché si allarga a 23 medici di 9 province italiane l'inchiesta della Procura di Ravenna che sospetta false diagnosi finalizzate a bloccare i trasferimenti delle persone in movimento nei CPR. Perquisizioni a tappeto, mentre a Bologna 5 camici bianchi sono stati portati in questura. Scattato subito un presidio di solidarietà al quale ha partecipato anche Vanessa Guidi, medica romagnoli di bordo di Mediterranea Saving Human, che ascolta. E poi ancora guarderemo alla tecnologia e a un appuntamento tutto bresciano. La Club Baita di Brescia ha infatti lanciato No Logs, un nuovo appuntamento mensile per porsi in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo, fruizione, uso e abuso delle tecnologie all'interno della nostra società. Il primo incontro è previsto per giovedì 17 settembre e con noi per parlarne c'è Paolo della Club di Brescia. E poi alle 18.30 torna l'appuntamento con la redazione locale del Lago di Garda. Questi titoli di questo spazio approfondimenti pomeridiano, iniziamo subito, andiamo ovviamente in Medio Oriente, più precisamente a guardare quello che succede tra Iran e Stati Uniti, ascoltando l'analisi del giornalista e analista di questioni internazionali e mediorientali Marco Bagnano.

0: Con noi Marco Magnano, giornalista e analista di questioni internazionali, esperto di Medio Oriente. Buona giornata innanzitutto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito, come sempre.
0: Cominciamo commentando alcune notizie che arrivano dagli Stati Uniti relative alla guerra contro l'Iran. CBS News ha mostrato fotografie inviate da militari statunitensi dislocati in alcuni paesi meridionali relative ai danni ingenti subiti da edifici, caserme e mezzi militari in diverse basi degli Stati Uniti in Medio Oriente e nel Golfo, colpiti da missili, droni iraniani. L'ispettore generale del Dipartimento della Difesa ha pubblicato un nuovo rapporto sulla guerra con l'Iran, rivelando perdite di equipaggiamento per un valore fino a 3,7 miliardi di dollari, inclusi quasi 60 velivoli. Nel frattempo, il Congressional Budget Office, questo organismo incaricato di fornire analisi economica al Congresso, ha comunicato che la guerra contro l'Iran è costata 38 miliardi di dollari tra il febbraio e il primo agosto e costerà adesso 2-3 miliardi al mese andando avanti. Ecco, sono dati, mi sembra che si possa dire, insomma, che confermano una crescente difficoltà statunitense nel proseguire la guerra al di là dei proclami trionfalistici di Trump. Ecco, quanto può continuare il presidente statunitense? Non sa più come uscirne?
1: Ecco, questa è un'ottima domanda e questi dati che arrivano da CBS News in realtà confermano ciò che si dice ormai da parecchio tempo. In realtà, diciamo, è da aprile di quest'anno che la sensazione è che questo conflitto sia insostenibile, insostenibile a moltissimi livelli, ed è per quello che abbiamo un presidente degli Stati Uniti che a ogni intervista, ogni domanda, ogni richiesta dice: no, la guerra finirà presto, non vi preoccupate, abbiamo vinto, abbiamo ottenuto tutti i nostri obiettivi strategici, quando non c'è nulla di vero. Questi dati che sono stati citati da CBS News sono un po' uno squarcio in un velo di silenzio, anche di copertura da parte dei media statunitensi, ma soprattutto della politica statunitense e al tempo stesso della politica dei paesi del Golfo alleati con gli Stati Uniti, Emirati, Arabia Saudita, eccetera, eccetera. Perché? Perché sin dall'inizio si è voluto raccontare di una coalizione guidata da Israele e Stati Uniti che avrebbe potuto ottenere i suoi risultati molto rapidamente e di un Iran invece completamente isolato e completamente, come dire, inerme tanto politicamente quanto nel senso letterale. L'abbiamo sentito dire più di una volta proprio da Trump: l'Iran non ha più la capacità di lanciare missili, non ha più una difesa aerea, non ha più strumenti di difesa, l'esercito sta sbandando. Niente di tutto questo si è rivelato vero, anche perché ci siamo ritrovati in alcuni momenti davanti a una situazione simile, se vogliamo, a quella già del 2023 tra gli Houthi e Israele, ovvero quella di un gruppo, diciamo il cosiddetto asse della resistenza, Iran, Houthi, Hezbollah, che agiscono utilizzando anche armi a bassissimo costo, penso ai droni Shahed che possono essere costruiti veramente con poche migliaia di dollari e con software molto di base, abbattuti da Patriot, cioè da missili che invece costano svariati milioni di dollari. Una asimmetria che non poteva durare e infatti ora il costo lo si vede nella grande difficoltà da parte degli Stati Uniti di riempire o fare un refill dei loro armamenti, ma anche nel crescente malcontento. Per poi ottenere cosa? Perché poi ecco qui, diciamo, il singolo elemento dei costi di per sé non sarebbe un grande problema per gli Stati Uniti, che stampano dollari e possono indebitarsi più o meno, non dico all'infinito, ma a piacimento. Ma per ottenere cosa? Per ottenere un Iran in cui la leadership guidata dal regime appunto degli Ayatollah non vacilla più, ha vacillato in alcuni momenti, oggi non sta vacillando, ma soprattutto siamo di fronte a potenzialmente una delle più grandi crisi energetiche che abbiamo mai vissuto, frutto diretto, assolutamente frutto diretto, proprio di questa offensiva cominciata il 28 febbraio e che non ha portato alla chiusura di nessuno dei fronti già aperti, ma anzi li ha soltanto moltiplicati.
0: Trump sostiene anche che stritolerà economicamente l'Iran. Ecco, Teheran si trova in una situazione economica molto critica?
1: Teheran vive da parecchi anni una situazione molto difficile, dovuta naturalmente a sanzioni di lungo termine che comunque limitano la capacità soprattutto commerciale, soprattutto di import-export dell'Iran, in modo non così dissimile per esempio dalla situazione della Siria durante la guerra civile, ovvero quella di un paese che deve più o meno cercare di bastare a se stesso e poi per il resto affidarsi al contrabbando. Il punto però è che l'Iran non è la Siria, l'Iran non è il Venezuela, non è nessuno di questi paesi strategicamente deboli, se vogliamo, un po' per posizione, un po' per corruzione, ma è un paese che geograficamente e strategicamente è molto forte e soprattutto trova in alcuni alleati chiave, in particolare la Russia e la Cina naturalmente, dei mercati in cui sfogare parte della propria produzione. Certo, anche qui non è chiaro quanto possa durare perché la vendita, l'esportazione è molto molto limitata rispetto alla capacità produttiva dell'Iran e quindi non riesce a coprire i bisogni della popolazione proprio in termini economici, per un paese che con tutte le sue gigantesche contraddizioni e con una repressione spaventosa ha sempre lavorato moltissimo sul tenere a bada la popolazione anche attraverso un welfare state abbastanza sviluppato soprattutto in termini di sanità e scuola, come appunto da lezione siriana e come si vede in Iran. Quindi quanto possa durare è molto difficile, ma che gli Stati Uniti dicano di aver stritolato economicamente l'Iran, è soltanto parzialmente vero, anche perché poi lo vediamo, ogni volta che si negozia, ogni volta che si arriva d'accordo, l'Iran riesce a spuntare condizioni abbastanza favorevoli e soprattutto si era sottovalutato che stritolare economicamente l'Iran avrebbe provocato delle reazioni che portano a invece stritolare economicamente l'Arabia Saudita, punto primo, e in seconda battuta il grosso dell'economia globale. Non dimentichiamo che lo stretto di Hormuz il 28 di febbraio, fino al 28 di febbraio, era pienamente aperto senza pedaggi, oggi è soltanto parzialmente aperto e comunque tutti oggi rivendicano una sovranità, una possibilità di richiedere pedaggi che a nessuno sarebbe mai venuto in mente soltanto meno di sette mesi fa, e dall'altra parte negli ultimi giorni abbiamo avuto la chiusura parziale anche dello stretto di Bab el Mandeb, che è la porta d'accesso al Mar Rosso, e quindi a questo punto un soffocamento generale delle capacità di commercio di idrocarburi a livello globale, che di per sé potrebbe anche essere una buona notizia perché potrebbe spingerci finalmente a fare il salto oltre la dipendenza dagli idrocarburi, ma questo ovviamente non succede nel giro di poche settimane.
0: Veniamo proprio invece allo Yemen con l'offensiva degli Houthi. Qual è il loro obiettivo e che rischi esistono, anche questo scenario, di una escalation del conflitto?
1: Il conflitto in Yemen sta vivendo già fin d'ora una nuova fase di escalation. Ricordiamo che, facendo, se mi consentite, un piccolissimo passo indietro, nel 2022 la tregua mediata dalle Nazioni Unite aveva ridotto drasticamente i combattimenti sul terreno, non aveva prodotto una pace, ma diciamo che aveva in gran parte congelato la situazione, che significa il nord dello Yemen controllato dagli Houthi, il sud diviso tra una serie di forze, tutte comunque afferenti all'Arabia Saudita, agli Emirati Arabi Uniti e al governo riconosciuto internazionalmente. Già avevamo avuto una parziale rottura di questo equilibrio nel novembre del 2023, quando gli Houthi, dichiarando solidarietà alla popolazione di Gaza e nei fatti più che altro dichiarando la propria appartenenza al cosiddetto asse della resistenza, aveva cominciato ad attaccare le navi nel Mar Rosso, e ricorderete che già lì si era parlato di una coalizione internazionale per garantire la libertà di navigazione commerciale nel Mar Rosso. Poi di qui non si ottenne praticamente nulla. Nel luglio del 2026 gli Houthi proclamano invece un blocco contro la navigazione saudita, ma tutto questo non aveva spostato di tanto gli equilibri fino a pochi giorni fa, appunto all'inizio di settembre, quando questa grande offensiva degli Houthi ha portato un'occupazione della costa occidentale, in particolare tra i luoghi forse più famosi, Hayz al-Kawka nella provincia di Hodeida, Mocha, parola che conosciamo bene, appunto legata al caffè, ed è un porto storico ma anche un luogo molto strategico, Zubab, che è direttamente affacciata sullo stretto, e poi due isole, le isole di Mayun, anzi un'isola, l'isola di Mayun o Perim, che è al centro di Bab el-Mandeb. Quindi abbiamo praticamente tutta la costa yemenita del Mar Rosso oggi controllata dagli Houthi. L'avanzata, durata circa 10 giorni, rompe quindi l'equilibrio e si affianca a un'altra rottura dell'equilibrio, che è il bombardamento partito dall'Iraq, in questo caso, e non dallo Yemen, del corridoio est-ovest, del gasdotto est-ovest, che l'Arabia Saudita aveva incrementato a livello di uso proprio per il blocco di Hormuz. Questo spingerà probabilmente l'Arabia Saudita a intervenire, per quanto però gli Stati Uniti in questo momento frenino, e quindi è un'escalation in corso, ma che non capiamo come potrà essere pareggiata o contrastata da parte saudita. Gli Stati Uniti dicono: no, gli Houthi hanno cercato di non bombardarli, non vi forniremo armi, e quindi siamo un po' in uno stallo. Agli Houthi va molto bene la situazione attuale, ma chiaramente all'Arabia Saudita no, e le reazioni però dipenderanno anche da quanto l'Arabia Saudita saprà compattare le varie forze anti-Houthi, perché ricordiamo, lì abbiamo, come dicevo, un fronte separatista storicamente sostenuto dagli Emirati, le Joint Forces e le NRF di Tareq Saleh, e diverse milizie locali che in questo momento vanno molto in ordine sparso. Poi su questo, su tutte le sfumature precise sulle milizie in Yemen, vi rimando all'eccezionale lavoro che fa ogni giorno una giornalista storica come Laura Silvia Battaglia, che in Italia è sicuramente la voce più di riferimento rispetto a questo gruppo di milizie e a tutto ciò che si muove sul terreno, avendoci vissuto per molti anni.
0: Grazie Marco Magnano, giornalista, analista di questioni internazionali, studioso del Medio Oriente. Grazie,
1: grazie a voi.
0: Sentirci.
1: A presto.

Radio Onda d'Urto, continuiamo questa pagina dedicata al Medio Oriente, ai conflitti che attualmente ne stanno insanguinando le coste, guardando più allo Yemen e appunto alle coste del Mar Rosso. Abbiamo già sentito l'opinione di Marco Magnano, giornalista e analista di questioni internazionali e medio orientali. A brevissimo ascolteremo l'analisi invece di Nima Baeli, analista di politica marittima e relazioni internazionali ed economiche del Medio Oriente. Con Baeli abbiamo infatti approfondito proprio i contorni di questa

0: Continuano i combattimenti lungo la costa del Mar Rosso tra gli Houthi e le forze governative filosaudite. Uno scontro a colpi di attacchi aerei che va a intensificarsi ora dopo ora, in un quadro che appare a tutti gli effetti una nuova escalation. Proviamo a tracciarne i contorni con Nima Baeli, analista di politica marittima e relazioni internazionali ed economiche del Medio Oriente, collaboratore tra gli altri di Radio Televisione Svizzera Italiana, ISPI, Limes e Il Fatto Quotidiano. Buongiorno signor Baeli, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Gli Houthi denunciano come le forze armate saudite abbiano condotto nelle ultime 24 ore ben 52 attacchi aerei contro infrastrutture civili in diversi governatorati e annunciano di aver colpito impianti petroliferi dell'Aramco all'interno dell'Arabia Saudita, di fatto alzando ulteriormente l'asticella dello scontro. A cosa stiamo assistendo?
1: Stiamo assistendo a un tentativo da parte di ambedue le controparti di cercare di guidare in qualche forma lo scontro. Una notizia, a mio parere, ancora più interessante rispetto agli attacchi aerei fatti dai sauditi in queste ultime ore è il tentativo fatto dal principe Mohammed bin Salman di ottenere l'appoggio dell'Egitto, quando appunto ieri si è recato al Cairo e ha incontrato il presidente egiziano al-Sisi. L'attuale chiusura o rallentamento del flusso marittimo da Bab el-Mandab andrebbe a colpire, oltre all'Arabia Saudita come ben sappiamo, anche l'Egitto. E in questo tentativo, appunto, in questa visione, in questa prospettiva, bin Salman ha cercato di ottenere l'appoggio di al-Sisi, di cui però al momento

0: non abbiamo una risposta. Da parte invece di Ansar Allah, ovvero appunto il nome dell'organizzazione che rappresenta, diciamo, gli Houthi, si sta cercando di consolidare in qualche forma le posizioni acquisite in attesa di quello che potenzialmente potrebbe succedere nei prossimi giorni o settimane.
1: E nel caso dovesse rientrare l'entrata, diciamo, in campo effettiva dell'Egitto o di altri potenziali attori, quali sarebbe il possibile scenario che si aprirebbe in questo quadro?
0: In questa prospettiva, per esempio, gli Houthi hanno provato tramite Londra a fare un incontro con gli egiziani per la gestione del Mar Rosso, ovvero l'Egitto come referente per il canale di Suez e gli Houthi come referenti per Bab el Mandab. Questo avrebbe dato, qualora l'Egitto avesse accettato e Londra avesse accettato, una sorta di ufficialità a questo possesso de facto degli Houthi di questo tratto di mare. Ovviamente la cosa è stata rifiutata. Qualora l'Egitto entrasse in campo, anche gli stessi inglesi hanno dichiarato di essere potenzialmente disponibili a effettuare delle sortite. Il problema è che comunque, diciamo, le sortite aeree, come stiamo vedendo, ottengono dei risultati, fra virgolette, relativi. Non bisogna dimenticare che l'anno scorso gli stessi americani assieme agli inglesi bombardarono varie posizioni Houthi per poi chiuderla in maniera non risolta, ed è in questa prospettiva che leggiamo anche l'intervento di Trump, nel quale dice che non ha voluto bombardarli perché gli Houthi gli avrebbero chiesto di non attaccarli. Questa dichiarazione nasce dal fatto che comunque un paese come gli Stati Uniti, attualmente impegnati nel conflitto iraniano di cui non si ha una risoluzione quantomeno a breve termine, non vuole impantanarsi anche in un altro conflitto, e probabilmente nella stessa prospettiva che l'Egitto al momento si sta dimostrando freddo, in quanto appunto anche loro hanno il timore di impantanarsi in un conflitto che risulta molto complesso da risolvere. Non bisogna dimenticare che dal 14-15 che questo conflitto si trascina.
1: Assolutamente. A questo punto, alla luce appunto di questi nuovi attori e, diciamo, di questo panorama che ci descrive, quale evoluzione dovremmo aspettarci? Parlo ovviamente del brevissimo periodo. Può andare avanti uno scontro di questo tipo, vista anche un po' la relatività che diceva degli attacchi aerei così to court?
0: La questione fondamentale è il fatto che al momento, dai dati di cui noi disponiamo e dall'attacco che è stato fatto sul porto di Yanbu, che è il terminale occidentale dell'oleodotto est-west saudita, sembrerebbe che quindi appunto le forniture di idrocarburi sauditi alle raffinerie, per esempio europee, si siano fortemente ridotti, quantomeno nel periodo di settembre-ottobre. Questo, in, per certi versi, a mio parere, potrebbe rientrare in una prospettiva più ad ampio margine da parte iraniana, nel tentativo di creare una penuria di idrocarburi nel contesto delle elezioni statunitensi di inizio novembre. E quindi io vedo fondamentalmente anche la risoluzione o meno di questo conflitto sul Mar Rosso come legata al conflitto più importante che si sta giocando al momento fra iraniani e statunitensi sul Golfo Persico e sullo Stretto di Hormuz.
1: Assolutamente, anche in questo quadro, appunto, vista anche la grossa connessione che sembra esserci tra questi due scenari, c'è un grande assente, cioè in tutto questo non si sente più parlare di nessun approccio diplomatico. Cosa si sta muovendo su quel fronte e quale lettura dobbiamo darne?
0: Questo è il grosso problema. L'Europa è assente purtroppo sia nel quadrante medio orientale iraniano, come anche sul quadrante appunto del Mar Rosso. Ci sono delle missioni marine, tipo la missione Aspides, che in qualche forma diciamo controllano o cercano di controllare quel tratto di mare. Tuttavia, come giustamente da voi detto, Bruxelles o anche i singoli stati europei al momento sono dei grandi assenti sia sul conflitto iraniano che su quest'altro conflitto, quasi come se i principali, diciamo, destinatari, principali nazioni che ci andrebbero a rimettere da un esacerbarsi di questa situazione non fossero gli europei stessi. E quindi purtroppo sì, vediamo una situazione in cui al momento ci sono colloqui, incontri a livello militare o di intelligence, mentre purtroppo manca la dimensione diplomatica. Sul conflitto principale, quello iraniano, anche alla luce del fatto che il presidente statunitense ha più volte dimostrato di essere comunque una controparte difficilmente interpretabile. A giugno si era fatto quella sorta di memorandum su 12 punti fra Iran e Stati Uniti che nel breve giro di poche settimane poi è stato fatto saltare dagli stessi Stati Uniti, e quindi questo crea, tra virgolette, una maggiore titubanza da parte appunto iraniana al fatto di sedersi al tavolo negoziale. Un tavolo negoziale che però pure in quella prospettiva, data la situazione economica iraniana, non può rimandarsi per lungo termine. Ed è in questa logica che io vedo un esacerbarsi degli interventi iraniani appunto a ridosso o poco prima delle elezioni di novembre per cercare di in qualche forma modulare, influenzare le elezioni statunitensi e quindi ottenere in quel caso un negoziato tramite un aumento del conflitto militare.
1: Io la ringrazio, le faccio un'ultima domanda. Stamattina ai nostri microfoni abbiamo guardato un po' più da vicino anche la crisi umanitaria che questo conflitto lungo le coste del Mar Rosso sta generando internamente. Sempre da un punto di vista interno è ovvio che ci sia, come abbiamo anche detto in questa intervista in maniera collaterale, anche uno sconvolgimento ovviamente degli equilibri interni, ma c'è forse un altro panorama che viene un po' poco trattato, è anche l'impatto ambientale che questo tipo di conflitto e di appunto scontro che sta avvenendo in quella area del mondo sta continuando in qualche modo ad incrementare. Ci sono dei dati o possiamo dire qualcosa dell'impatto ambientale che avrà uno scontro di questo tipo?
0: Purtroppo l'impatto umano a livello umanitario è un impatto storico, come dicevo, dal 2014-15 che questo conflitto va avanti. A livello umanitario la popolazione yemenita, sia del nord che del sud, quindi sia la parte gestita dagli Houthi sia la parte del sud gestita dagli Emiratini e dai Sauditi, hanno pagato e stanno pagando un costo importante a livello appunto di stress umanitario. La situazione invece ambientale al momento può essere più pericolosa e più impattante nel Golfo Persico, dove comunque le varie petroliere che sono state colpite hanno poi portato a perdita di greggio che va a creare problematiche. Mentre invece da quello che noi vediamo al momento, a livello di intensità degli attacchi sullo Yemen, sul Mar Rosso, il rischio ambientale è minore. Io focalizzerei di più sul rischio umanitario, che già è stato forte ed si è mantenuto forte in questi 10-11 anni e che con un esacerbarsi del conflitto potrebbe diventare ancora peggiore.
1: Ringraziamo Nima Baeli, analista di politica marittima e relazioni internazionali ed economiche del Medio Oriente, nonché collaboratore, tra gli altri, di Radio Televisione Svizzera Italiana, ISPI, Limes e Fatto Quotidiano. Grazie infinite.
0: Grazie a voi, buona giornata. Arrivederci.

E con Nima Baeli, analista di politica marittima e relazioni internazionali ed economiche del Medio Oriente, chiudiamo appunto questa pagina dedicata al confronto e conflitto che si sta svolgendo nel Medio Oriente tra USA e Iran e tra gli Houthi sostenuti dall'Iran e le forze governative filo-saudite. A brevissimo cambieremo pagine, ascolteremo Vanessa Guidi, medica romagnola a bordo di Mediterranea Saving Human, approfondire i contorni di una vicenda che in queste ore sta prendendo maggiormente piede sulle ANSA e sui lanci stampa. Sono infatti saliti a 23 i medici e ben di 9 province italiane entrati nell'inchiesta della procura di Ravenna che sospetta false diagnosi finalizzate a bloccare i trasferimenti di persone in movimento nei CPR. Ascolteremo cosa ci racconta e qual è la sua analisi.

0: ondata di perquisizioni nell'ambito del procedimento sulla presunta formazione e il rilascio di certificazioni mediche per impedire l'invio di persone in movimento nei lager di Stato, i CPR. Una ventina i medici coinvolti tra Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese, che si aggiungono agli 8 già perquisiti mesi fa al reparto delle malattie infettive dell'ospedale di Ravenna, indagati per falso e interruzione di pubblico servizio per 34 certificati. Per 3 di loro era scattata pure l'interdizione della professione per 10 mesi. Altre 5 invece sono stati colpiti dal divieto di occuparsi di certificati per i CPR. Alcuni medici sono stati portati in questura a Bologna, sono ancora lì. In seguito c'è stato un presidio solidale, ma ci facciamo raccontare il tutto da Vanessa Guidi, medica di bordo per Mediterranea Saving UMAS. Bentornata sulla Onda d'Urto intanto.
1: Grazie mille.
0: Allora, riprendiamo un po' la vicenda e ti chiediamo di raccontarci, insomma, quali sono, se ci sono le ultime novità per quanto riguarda la giornata di oggi.
1: Sì, questa mattina abbiamo ricevuto la notizia che 5 mediche e medici tra Bologna e Ferrara sono stati perquisiti questa mattina all'alba, presto, nelle loro case e poi successivamente anche nei luoghi di lavoro e portati in questura, per cui ci siamo organizzate per un presidio davanti alla questura chiamato dal Laboratorio di Salute Popolare, a cui abbiamo aderito anche come Mediterranea. E la cosa grave è che se già l'episodio di Ravenna di febbraio era un chiaro segnale intimidatorio verso la professione medica, che comunque restava in quel caso isolato, diciamo, a una struttura, a un gruppetto di medici, ora l'intento è chiaro, un attacco sistemico alla professione medica e a chi svolge in autonomia, in scienza e coscienza la propria professione e che viene spaventato, intimorito nel semplice atto della professione che svolgono. Questo perché ricevono delle pressioni che sono solamente di natura politica, in un clima di repressione in generale, di criminalizzazione verso le persone in movimento, di detenzione delle persone in movimento. Lo vediamo ormai non solo più a livello italiano ma a livello europeo con l'introduzione del nuovo patto europeo, e se prima in un iniziale momento erano stati attaccati anche i magistrati nella loro autonomia, da febbraio alla volta dei medici, e con l'episodio di oggi la situazione si aggrava ancora di più, perché a livello sistemico su tutta Italia, quindi è abominevole che dei professionisti della salute si trovino a dover essere accusati di falso o di falsificare dei certificati semplicemente perché si occupano in scienza e coscienza e in autonomia, che è uno dei principi cardine della nostra professione, e si occupano della tutela della salute delle persone, in movimento o non in movimento che siano. Quindi è questa un po' la situazione che ci sta allarmando in generale. È un gravissimo atto intimidatorio da parte del governo nei confronti di tutta la professione medica, purtroppo.
0: Sembra, Vanessa, non so se sei d'accordo, che il segnale che proviene appunto dal governo all'interno di questa inchiesta sia un po' di volere dei medici passacarte, un po' come quelli che lavorano all'interno già dei CPR, quindi ora anche quelli all'esterno che devono valutare se è il caso di mandare queste persone o no dentro i lager di Stato, dovessero essere semplicemente appunto delle pedine, no? dei passacarte. Senza, lo ricordavi anche te, libertà e autonomia professionale.
1: Sì, esatto, fra l'altro, cioè, come Mediterranea ci teniamo a ricordare che comunque è ampiamente dimostrato che i CPR siano dei luoghi patogeni per la salute fisica e mentale, e vorrei ricordare che professionisti sanitari hanno all'articolo 32 del codice deontologico appunto un richiamo al fatto di dover tutelare il proprio paziente o la propria paziente non solo nel momento in cui si ha in cura, ma anche nei confronti dell'ambiente in cui verrà, tra virgolette, dimesso, no? Noi siamo responsabili anche di dove mandiamo le persone che abbiamo in tutela, perché se il luogo dove vengono poi ospitate non è sicuro per la salute, anzi addirittura patogeno come quello dei CPR, c'è una responsabilità anche del medico o della medica che firma l'idoneità, per cui In realtà loro, ovviamente, si vuole far passare questo come una situazione a delinquere, medici d'accordo per mettere i bastoni fra le ruote al governo. In realtà questi sanitari non stanno facendo altro che svolgere la professione seguendo quello che gli impone il codice deontologico e l'etica medica, e poi avranno fatto delle valutazioni mediche per cui hanno valutato che delle persone non devono entrare in determinati luoghi. E noi a Latere, come Mediterranea, invece ci teniamo a sostenere ancora di più quanto siano da abolire determinati luoghi che sono pericolosi e comprovatamente pericolosi, e siamo in totale supporto alla rete Noi CPR che lo denuncia da anni.
0: Ecco, concludiamo ricordando la manifestazione che è stata annunciata per questo sabato a Bologna a partire dalle ore 18 in Piazza del Nettuno. Vanessa Guidi, qualche dettaglio sull'appuntamento?
1: No, invitiamo tutta la società civile bolognese, Emiliano Romagnola, a riunirsi, in particolare anche tutte le varie realtà che si occupano di salute del territorio. È importante mostrarci uniti e compatti anche come professionista della salute nel rifiuto di questa strumentalizzazione che viene fatta per fini politici e persecutori da parte delle autorità. Quindi siamoci in tante, numerose e compatte nel dire no a queste accuse.
0: Sabato Bologna, quindi in Piazza del Nettuno alle ore 18. Grazie Vanessa Guidi, medica di bordo per Mediterranea Saving Humans, per questi aggiornamenti. A risentirci.
1: Grazie.
2: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it.
3: Radio Andadurto, sono le 18:17, ci avviamo alla conclusione dello spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Tuttavia, prima di farlo, un ultimo approfondimento che guarda, come suggerisce il brano, alla tecnologia. Parleremo infatti a brevissimo del nuovo appuntamento mensile lanciato dalla Club Bresciano Baita, e con Paolo del stesso A-Club abbiamo approfondito anche diverse tematiche molto di attualità e che guardano molto da vicino cosa significa creare delle infrastrutture del dissenso e quali sono i rischi che si corrono. Sullo sfondo c'è infatti la vicenda del collettivo Autistici Inventati, una vicenda che abbiamo approfondito diverse volte qui ai nostri microfoni e che in qualche modo fa da sfondo anche al primo incontro lanciato da Baita, che è previsto appunto per giovedì 17 settembre al Magazzino 47. Sentiremo a brevissimo Paolo della Club di Brescia.

0: budget.
1: La Club Baita di Brescia lancia Nologs, un nuovo appuntamento mensile per porsi in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo, fruizione, uso e abuso delle tecnologie all'interno della nostra società. Il primo incontro è previsto per giovedì 17 settembre alle ore 20:30 presso il magazzino 47 e con noi per parlarne c'è Paolo proprio della Club di Brescia. Ciao Paolo, ben ritrovato.
2: Ciao a tutte.
1: Allora Paolo, raccontaci com'è nata questa iniziativa e qual è il suo obiettivo.
2: Allora, sarò sincero, l'iniziativa è nata in tempi non sospetti. Volevamo dare una svolta un attimo agli incontri che facevamo settimanalmente all'ACLAB e volevamo portare dei contenuti un po' più sostanziosi e un po' più mirati su alcuni temi. Quindi si era già iniziato a ragionare, diciamo, a giugno con la fine della stagione, prima della festa della radio, di portare con il nuovo ciclo da settembre una cadenza mensile in maniera tale da avere un appuntamento fisso in cui avremmo invitato magari diversi relatori o relatrici del nostro giro per raccontarci qualcosa, per condividere un po' di informazioni magari su dei temi più specifici. Quindi poi ad agosto, ti dirò, io ero in spiaggia mentre cercavo di contattare le prime persone, abbiamo fissato appunto questo primo appuntamento, magari anche un po' in anticipo sull'apertura del magazzino, ma poi dopo il 28 agosto abbiamo visto che questi temi comunque sono diventati caldi e quindi la nostra rassegna è capitata proprio a proposito. Quindi questo è un po' come è nata la rassegna.
1: E infatti hai citato il 26 agosto, citiamolo, che è la data in cui sostanzialmente è stato emanato questo diktat da parte di Trump e di Rubio, con cui di fatto il collettivo Autistici Inventati è stato bollato come un'organizzazione terroristica, e questo ovviamente ha creato una vicenda che su questi microfoni abbiamo approfondito a lungo, che come sappiamo purtroppo ha portato prima alla chiusura di Autistici Inventati, con il comunicato che abbiamo letto anche qui di quello che ha significato porre fine a un'esperienza di quel tipo dopo 25 anni, come scrivono Autistici Inventati stessi, di servizi digitali liberi. E adesso è notizia proprio di questi giorni che appunto tutti i server verranno spenti nel giro di poco. Come per voi, che siete comunque parte di una comunità digitale di questo tipo costruita dal basso eccetera, cosa ha significato questo passaggio e qual è la lettura che ne avete dato?
2: Allora, è stato sicuramente un duro colpo e c'è stato anche un momento di smarrimento, sicuramente di uno dei punti di riferimento più importanti, se non il più importante appunto all'interno di questa comunità digitale. Nonostante tutto, comunque c'è ancora la voglia di cercare di portare avanti quelli che erano i principi e gli ideali di questo collettivo in qualche modo, sicuramente ridimensionando un po' quello che era la grandezza di Autistici. L'altra cosa secondo me importante che volevo dire a riguardo, che effettivamente con la chiusura di Autistici si è anche un po' concretizzato quello che erano le paure che queste norme antiterrorismo, queste norme che dovevano tutelarci da dei cattivoni terroristi, poi sarebbero poi state utilizzate per reprimere il dissenso e per colpire poi quelli che sono gli attivisti politici. E così è stato, così come per Autistici, così come per Francesca Albanese, così come per i NOTAV, queste norme poi vengono utilizzate per reprimere quelle che sono le libertà individuali. Quindi sicuramente è un duro colpo ed è un presagio anche di tempi non proprio rosei, però ecco, secondo me non dobbiamo neanche farci prendere dallo spavento di quello che cercano di fare gli americani con questi provvedimenti, no? di terrorizzare anche tutto un po' quello che è la comunità. E anche questa rassegna nel nostro piccolo vuole essere appunto un intento di condividere questi saperi, di condividere questi principi che hanno guidato Autistici, e magari proporre anche delle soluzioni tecniche in questo ambito, no? Quindi bisogna anche rendersi conto, secondo me, che se prima abbiamo sempre delegato ad autistici l'infrastruttura tecnologica, perché comunque erano strutturati, erano grandi, erano forti, è il momento forse di riprendere un po' questo sapere e magari, appunto, condividendo questi saperi, far nascere un po' tante piccole comunità che anche a livello locale possono provvedere alla continuazione dei principi, appunto, che citavo, degli autistici.
1: Assolutamente, autistici, che appunto in uno degli ultimi comunicati sottolinea proprio quello che hai appena detto con una frase secondo me molto incisiva, che dice: non siamo terroristi, autistici.org è un'infrastruttura del dissenso, e si collega molto appunto con quella caccia alle streghe cui citavi prima, e in cui ovviamente c'è finita anche autistici. E ovviamente nella linea che dicevi c'è questo primo appuntamento che avete organizzato al magazzino questo giovedì 17 settembre con Claudio Agosti, detto Vecna, che è un hacker autodidatta, così leggo si è definito, e l'argomento che trattate non è un argomento proprio, almeno a leggerlo così, semplice, ma vorrei che entrassi un pochino più nel dettaglio per spiegarci che cosa significa esperimenti di interoperabilità antagonista per rispondere alle piattaforme monopolistiche.
2: Allora sì, Vecna è sicuramente un hacker di vecchia data, autodidatta, anche un fratello per me, ha transitato in diverse comunque collettivi, fondazioni che si sono occupati di mediattivismo, diritti digitali, privacy in Italia e non solo. Sicuramente il talk, appunto, come leggevi la descrizione, ci porterà degli spunti, appunto, visto il periodo, no? Anche lui ha capito in quel periodo stiamo finendo, quindi voleva proporre delle soluzioni tecniche, no? Per vedere, appunto, esplorare cosa si può fare contro queste piattaforme monopolistiche, portando appunto delle soluzioni tecniche. Quindi un po' come già si capisce dalla mia descrizione, sicuramente l'evento è aperto a tutti. In questo momento dobbiamo condividere i saperi, dobbiamo allargare anche un po' la conoscenza di tutte le persone che ruotano intorno a questi ambiti, però sicuramente sarà un talk un po' più tecnico di quello di cui di solito abbiamo abituato come ACLAB, che magari si parlava comunque un po' ad alto livello, un po' a livello filosofico, un po' a livello concettuale. Qua invece sicuramente entreremo in qualche tecnicismo ed esploreremo alcune delle soluzioni possibili in questo momento che magari ci possono tutelare, possono tutelare la nostra privacy, quella degli attivisti, in questo senso. Quindi ovviamente la partecipazione di tutti, secondo me, è fondamentale, di tutti e tutte è fondamentale, visto il periodo, però io lo consiglio magari a chi ha un minimo di infarinatura di quelli che sono i concetti base dell'informatica. Ecco, non ci vuole un esperto, però un minimo avvezzo a quelle che sono le terminologie e le tematiche che ruotano intorno, appunto, alle tecnologie o installazione di soluzioni e quant'altro.
1: Ti ringrazio Paolo, ti faccio un'ultima domanda sulla locandina, giocate un po' con l'acronimo, diciamo, del MAGA, allora, di Trump, sì. E c'è la frase in cui dite "Make hacking great again". Quanto è importante in questa fase storica, alla luce anche di quello che è successo, far tornare grande l'hacking?
2: Esatto, no, cioè era anche un riprendere quello che dicevo prima, cioè se per un sacco di anni abbiamo delegato a qualcun altro l'hacking, la soluzione tecnologica per i movimenti, in questo momento invece dobbiamo tornarle ad allargare, appunto, questa conoscenza e farla nostra per trovare soluzioni un po' più in piccolo. Sicuramente abbiamo usato un po' la locandina, perché so che non tutti i compagni sono dotati nel senso dell'umorismo. Però ecco, noi per come siamo fatti ci piace anche un attimo scherzare anche sulle cose, affrontarle un attimo col sorriso, anche in maniera canzonatoria verso quello che è in questo momento il nemico, quindi abbiamo voluto riprendere un po' quella che è la grafica maga del Make America Great Again e riapplicarla un po' nel nostro contesto in maniera provocatoria e ironica, ecco.
1: Ringraziamo Paolo della Club di Brescia per essere stato con noi e ricordiamo l'appuntamento di giovedì 17 settembre alle ore 20:30 presso il magazzino 47. Grazie Paolo.
2: Grazie a voi, grazie a tutte e grazie a Radio Onda Adulto.
1: E con Paolo della Club Bresciano chiudiamo lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. A me non resta che salutarvi, invitarvi a rimanere sulle nostre frequenze perché a brevissimo partirà il consueto appuntamento con la redazione locale del Lago di Garda e a seguire ancora informazione con il giornale Radio della Sera. Restate con noi.
0: Sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Questa è la trasmissione mensile della redazione locale Lago di Garda e Valle Sabbia. Buon ascolto. Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto.

Bentornati e bentornate dopo la pausa estiva con la redazione locale Lago di Garda, in onda ogni terzo mercoledì del mese sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e in replica la domenica alle ore 7:40. Vediamo il sommario di questa puntata che ci terrà compagnia per i prossimi 50 minuti circa. Inizieremo con gli aggiornamenti della manifestazione che si è tenuta a Desenzano del Garda, in particolare nei pressi del sito archeologico del Lavagnone, a fianco del quale si vorrebbe costruire, in realtà ci sono già i permessi del comune, un incubatoio avicolo che dovrebbe sorgere a fianco al sito UNESCO in un edificio di circa 6.300 metri quadrati, alto 9 metri e destinato appunto all'incubazione delle uova e alla produzione di pulcini. L'impianto potrà arrivare alla schiusa di circa 150.000 uova alla settimana. Per questo ambientalisti e ambientaliste, dopo aver aperto una petizione intitolata Fermiamo l'impianto avicolo al Lavagnone, che trovate su change.org e che ha raggiunto le oltre 1000 firme, si sono ritrovate a Desenzano del Garda lo scorso sabato. Noi sentiremo i commenti per quanto riguarda la manifestazione con Alessandro Scatolo, collettivo gardesano autonomo che ha aderito all'iniziativa. In seguito con la consigliera del Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia, Paola Pollini, faremo il punto, ancora una volta, già ne abbiamo parlato diverse trasmissioni fa, della questione della stazione dei treni alta velocità di San Martino della Battaglia, che molti sindaci vorrebbero per incrementare ancora di più, come se ce ne fosse bisogno, il turismo sul Garda. Chiuderemo poi la puntata con Aurora Floridia, senatrice per i Verdi del Sud Tirolo Alto Adige e presidente del Network per un ambiente sano al Consiglio d'Europa, con lei per parlare di consumo di suolo e della situazione che sta vivendo l'ospedale di Malcesine, per il quale sono mobilitati anche i cittadini, le cittadine. Questo è il sommario della puntata, buon ascolto con la redazione locale del Garda sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

questa è la trasmissione mensile della redazione locale Lago di Garda e Valle Sabbia. Buon ascolto. Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto.

Contro il progetto di un incubatoio avicolo che dovrebbe sorgere nella zona del Lavagnone, nel comune di Desenzano del Garda, sabato 12 settembre in mattinata si è tenuta una prima iniziativa di mobilitazione che ha visto la partecipazione di un centinaio di persone. Il progetto prevede di costruire a pochi metri dal sito palafitticolo preistorico del Lavagnone, patrimonio UNESCO dal 2011, un edificio che dovrebbe incubare 150.000 uova alla settimana e produrre in media 21.000 pulcini al giorno. Oltre alla criticità rappresentata dalla vicinanza al sito UNESCO, le preoccupazioni sono legate al fragile equilibrio idrogeologico della zona e l'impatto che la struttura avrebbe sul territorio con l'aumento del traffico, ennesimo consumo di suolo, possibili emissioni di odori, la gestione dei reflui e il rischio di contaminazione del suolo, oltre che naturalmente l'impatto paesaggistico e il consumo di acqua. Sono state diverse le associazioni ambientaliste non solo che hanno partecipato all'iniziativa dello scorso sabato 12 di settembre, tra queste il Tavolo Ambiente Garda, il Comitato Parco Colline Moreniche delle Garda e Lega Ambiente. C'era poi anche il collettivo gardesano autonomo di cui fa parte anche Alessandro Scatolo, al quale abbiamo chiesto un commento a freddo sull'iniziativa.

0: Sabato si è tenuto questo presidio che è stato abbastanza partecipato contro il progetto di della costruzione di un nuovo allevamento, che sorgerebbe in una zona che ha un bel pregio da un punto di vista naturalistico, perché comunque anche lì è piena campagna sul confine tra Desenzano e Lonato, ma in prossimità di un patrimonio dell'UNESCO quale Lavagnone. Sono zone già conosciute per chi si sposta con i mezzi, con l'automobile tra una frazione e l'altra, però recarsi lì sul posto a piedi, effettivamente questa è stata una bella intuizione di chi ha organizzato la manifestazione, perché non averla fatta in piazza ma averla fatta lì in loco, diciamo, ha permesso di vedere anche effettivamente il pregio dal punto di vista ambientale di quella zona. La cosa molto positiva è che comunque è veramente un'iniziativa che è sorta in modo spontaneo, in particolare da parte di un abitante di Desenzano che ha questa sensibilità, che da sola ha avviato questa cosa con una petizione online, e questo è molto positivo, è sicuramente una campagna da sostenere. E ha visto anche poi la partecipazione di varie associazioni ambientaliste del territorio, e non solo, anche associazioni comunque di movimento del giro antispecista da Mantova, e c'era anche un'associazione animalista da Brescia, quindi insomma un po' di c'è stata una buona partecipazione. Chiaro che è da vedere anche come un possibile punto di partenza, nel senso che l'avvio poi può essere l'avvio di una campagna. Per essere sabato mattina in quella zona di periferica, sì, non è stata malvagissima come partecipazione. Dopodiché è tutto da vedere come si svilupperà. Un problema è che, come anche informavano poi i rappresentanti lì sul luogo, siamo di fronte a un progetto approvato, quindi che da un punto di vista burocratico istituzionale è da giocare soprattutto in termini di ricorsi. Anche molto positivo il fatto che ci fosse un dirimpettaglio, insomma una persona proprio della zona che si è palesato, chi sì, poi no. Del territorio della zona interviene per questo, per questa cosa qua. Cioè almeno che c'è un minimo di contatto anche chi è lì sulla zona. Dopodiché è ovvio che l'obiettivo sarà anche cercare di sollecitare territori limitrofi come Lonato, perché è proprio sul confine, anche questo è un elemento di contraddizione. Poi si vedrà quello che eventualmente si riuscirà poi a sviluppare. Anche qui, se ci saranno iniziative, se riusciamo e siamo liberi, cerchiamo di esserci, ecco. Eravamo lì in delegazione, però insomma una presenza anche più corposa non sarebbe male.
1: I prossimi appuntamenti, scadenze,
2: banchetti.
0: Okay. Sì, perché proseguirà la raccolta firme. Ah, ecco lì, durante il presidio poi sono state raccolte le firme, insomma. È online e anche cartacea la petizione.
1: E invece dall'altra parte si sa, costruttori, istituzioni, quali sono i tempi?
0: È già un progetto che hanno già il permesso per la costruzione, quindi potrebbero iniziare a costruire anche fin da subito, per quello che ormai è un piano di ricorso coi tribunali. Poi le due questioni che sono state fatte sollevare, una la parte ambientale e una anche la parte animalista, quella parte lì comunque è uscita negli interventi, cioè il fatto che comunque è un mattatoio, insomma, questo allevamento, un allevamento di pulcini che poi spiegavano proprio per la tipologia di animale non rientra in quello che è una definizione proprio standard di allevamento intensivo, quindi questo permette anche di considerare da un punto di vista urbanistico questa struttura in modo diverso, insomma, però questi sono un po' i due corni principali che sono stati fatti valere, contro il consumo di suolo e anche la componente antispecista animalista rispetto a una struttura considerata di morte e tutto quello che porta con sé su quel fronte.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. la moda di Milano, che fastidio, lo snob romano, che fastidio, il sogno americano, che fastidio, il politico italiano, che fastidio, la musica tribale, che fastidio, i cani alle dogane, che fastidio, il corso di Pilates, mi deprime il pranzo salutare, che schifo, stasera vado a una festa, la solita farsa.
4: Il presidio del Lavagnone era stato organizzato da Anna Campigotto, già ospite di queste frequenze. È una cittadina che abita nella zona e che ha mosso le diverse associazioni che poi hanno aderito alla giornata di sabato.
3: Ho un'allucinazione, se sono matta io.
4: Noi abbiamo già proposto su queste frequenze il suo commento a caldo dopo il presidio di sabato.
3: E allora te lo dico.
4: Tuttavia abbiamo ricevuto anche un altro messaggio, un suo commento. Ve lo leggiamo. Io sono così, a scoppio ritardato, non avevo pronto nulla di scritto per il discorso durante il presidio, tantomeno successivamente, ero pronta con il post per i social, semplicemente perché volevo vedere realmente come sarebbe andata, parlare prima con le persone, incontrare lì chi era in assonanza con il problema, vedere realizzato l'evento, pianificato, tutto sommato in poco tempo, in un periodo di vacanza, ma comunque partecipato, è stata una soddisfazione per tutte noi. A chi ha commentato, ma come eri lì e non hai le foto? No, non le ho perché ero impegnata a parlare e ascoltare chi c'era insieme a me. Innanzitutto voglio ringraziare chi, smosso dalla petizione online e dalla volontà di portare in piazza il problema, mi sta aiutando a creare tutto questo. A chi ripubblica i nostri contenuti per dare voce alla richiesta di cittadini ambientalisti, animalisti e più in generale, a chi trova del tutto illogico e antietico quanto sta succedendo al Lavagnone, a chi c'era sabato a sostenere in presenza quanto si sta facendo e a dare supporto con la propria esperienza evitando le criticità di progetto, dico ancora una volta grazie, è stato bello vedervi al Lavagnone. La petizione nel frattempo ha superato in questi giorni le 1000 firme, più di un centinaio sono quelle che sono state raccolte al presidio. Nelle prossime settimane, conclude Anna Campigotto, ci troverete per la raccolta di firme a Lonato questo sabato 19 di settembre in piazza Martiri della Libertà tra le ore 9:30 e le ore 12:30. Poi ancora a Centenaro domenica 20 di settembre nei giardini della piazza parrocchiale tra le 9:30 e le 12:30. Infine a Desenzano sabato 3 ottobre in piazza Matteotti tra le ore 16:30 e le 20:00.

0: da io, ma sono matta.
1: Torniamo a parlare di treno alta velocità della stazione di San Martino della Battaglia, che alcune vorrebbero che si costruisse nella frazione di Desenzano. Ne riparliamo con Paola Pollini, consigliera in Regione Lombardia per il Movimento 5 Stelle. Intanto bentornata Paola Pollini su queste frequenze.
2: Grazie mille a voi dell'invito.
1: Allora, nel mese di agosto lei ha depositato un'interrogazione in regione Lombardia proprio sulla stazione di San Martino. Alta velocità nel Basso Garda, il Movimento 5 Stelle dice oltre 200 milioni per un'opera che rischia di non servire a nessuno. Così iniziava l'interrogazione. Paola Pollini, a lei la parola per raccontarci meglio che cosa ha esposto ai suoi colleghi, alle sue colleghe della regione.
2: Allora, praticamente abbiamo chiesto alla giunta di avere notizie in merito appunto al PFTE, che noi abbiamo l'aggiornamento del 2018, ma appunto quest'estate c'è stato questa mobilitazione da parte del centrodestra dicendo che era tutto pronto e si puntava ad avere la stazione TAV sul Garda. Allora ci siamo attivati con un'interrogazione. La risposta all'interrogazione è arrivata proprio ieri. Non c'è il progetto esecutivo. Noi adesso abbiamo stamattina proprio fatto un accesso agli atti per avere il PFTE aggiornato, perché alcuni mesi fa l'avevamo richiesto e Regione Lombardia non ne aveva a disposizione. Siamo sempre più convinti che queste due infrastrutture, perché non si tratta di un'infrastruttura, ma sono due infrastrutture che verranno fatte, una sulla linea TAV, la fermata verrà fatta una sulla linea TAV e poi ci sarà una passerella di 500 metri per raggiungere la fermata, l'infrastruttura storica, per cui faranno un'altra fermata. Secondo noi non si tratta di un interscambio modale questo, perché un interscambio modale non può essere fatto da una passerella di 500 metri che passa tra una rotabile e un altro rotabile. Anche questa è una cosa assurda. I costi poi, che sono lievitati da 35 milioni a 6 volte tanto, si parla già adesso di 200 milioni, che non abbiamo ancora il progetto esecutivo, veramente è una dispersione di soldi, ma anche il fatto che dobbiamo ricordarci che sul tracciato storico passeranno ancora i treni veloci che ci sono tuttora, per cui Italo e i treni della Freccia. Pensare di fare una fermata sul tracciato TAV, che vorrebbe dire alta velocità, che si ferma dopo 40 chilometri, cioè veramente, ma poi anche il passaggio, cioè i turisti prendono l'alta velocità perché si fermano nelle città, per cui a Brescia, per cui a Verona, per cui a Roma, per cui a Venezia, cioè non è fattibile, cioè non è pensabile, più che fattibile, non è pensabile che un turista che arriva anche a Milano si prenda il treno e poi si prenda un altro treno per poi magari prendersi l'auto. Arriva addirittura in auto a questo punto, perché non può fare mille passaggi per arrivare sul lago di Garda. Per cui è stata voluta per incrementare poi il turismo, che se vogliamo dirla tutta, il lago di Garda non ne ha bisogno, anzi. Adesso si cerca di contingentare, abbiamo visto Sirmione, contingentare i turisti. Allora bisogna capire da che parte si vuole andare. Sicuramente la fermata TAV sul lago di Garda è una infrastruttura impattante per il territorio e che non serve sicuramente ai turisti.
1: E che tra l'altro rischierebbe di quasi sicuramente, insomma, di urbanizzare una zona che invece è molto verde, molto bella, con le colline, la torre di San Martino, e chiaramente con una stazione molto probabilmente sorgerebbero anche poi edifici di vario genere, negozi, appartamenti, e supermercati e quant'altro, e quindi una zona

0: alla volta, e quella zona che è veramente bella, chi non la conosce, ma è proprio ai piedi della Torre di San Martino, ha una vista meravigliosa, si ritroverebbe tutto cementificato per un'opera che non serve ai cittadini garbesani, ma è stata pensata per un'ottica di turismo veloce, che poi veloce non è, perché se si parlava allora che sarebbero arrivati 10 minuti prima, adesso con una fermata TAV sul Garda vuol dire che quei 10 minuti o 5 minuti che arrivavano prima si vengono a perdere, ma è un'infrastruttura che ai lombardi e ai cittadini garbesani non è di nessunissima utilità.
1: Ecco, c'è poi il tema delle risorse. Paola Pollini ci ha già ricordato che i costi sono lievitati a 200 milioni, pochi anni fa invece se ne preventivavano 35, e risorse che intanto, se non erro, mi corregga, non sono state stanziate e bisognerà comunque aspettare per ricevere tutto questo denaro, ma soprattutto che se venissero destinate alla stazione di San Martino, inevitabilmente la coperta è corta, non potrebbero essere destinate ad altre infrastrutture che, proprio per esempio per favorire la mobilità dei residenti sul Garda, non potrebbero essere realizzate. Penso alla tanto declamata idea dei battelli veloci A elettrici, quindi a basso impatto ambientale, per togliere il traffico dalle strade lungo lago.
0: Sì, esatto. Vabbè. Allora, diciamo che pensare effettivamente a un interscambio modale sul lago di Garda e andare verso una progettualità di quello che è un sistema di trasporto pubblico, bisogna essere molto lungimiranti e guardare al futuro. Io vedo che per ora al futuro Regione Lombardia non sta assolutamente guardando, anche perché se io penso, e siccome io vivo il Trenin Nord, perché faccio la scuola da Desenzano a Milano e mi ritrovo turisti che arrivano a Desenzano, che vogliono spostarsi sul Garda e si trovano degli autobus che non sono neppure adatti ai disabili e che non hanno neppure la capienza per introdurre delle valigie, non le dico cosa non ho visto io nei mesi estivi, cioè vogliamo parlare di alta velocità e poi non siamo neppure in grado di dare effettivamente un servizio ai turisti, che potrebbe essere anche il biglietto che si dà, come succede in altri posti, un biglietto del soggiorno che permette a loro di potersi muovere. Qui vabbè, apriremmo veramente un dibattito diciamo sulla questione bigliettazione, trasporto e interconnessioni, che a me appassiona molto, anche perché lo seguivo da cittadina con il comitato Vado a Scuola Sicuro, ma è un tema che deve vedere la politica seduta e lungimirante, pensando prima di tutto a quelle che sono le difficoltà dei cittadini che risiedono sul territorio, perché solo nel momento in cui tu hai risolto i problemi che hanno i cittadini sul territorio, questa mobilità sarà adatta anche per chi viene come turista sul lago di Garda. Ma fino a quanto questo non viene risolto, sicuramente non si riesce a risolvere il problema della mobilità, o togliere appunto le auto dalla Gardesana pensando e facendo degli spot. Bisogna guardare in modo complessivo e in modo lungimirante verso un trasporto che sia prima di tutto a favore dei cittadini che sul Garda ci vivono e ci abitano 365 giorni all'anno.
1: E che attualmente, aggiungo io in conclusione dell'intervista, non possono certo vivere senza un mezzo di trasporto privato, senza un'auto per i loro spostamenti, nonostante il Garda, soprattutto il Basso Garda, sia una zona estremamente urbanizzata.

0: tanti paesi consecutivi l'uno all'altro e che quindi si presterebbero anche in un certo senso più facilmente rispetto ad altre zone ad avere una mobilità interconnessa, una mobilità fruibile, facile per poter evitare appunto il mezzo privato. Vedremo, noi torneremo ad aggiornarci anche con lei, Paola Pollini, consigliera in Regione Lombardia per il Movimento 5 Stelle. Grazie per il suo tempo, la sua disponibilità per essere stata di nuovo con noi.
1: Grazie a voi che tenete vivo il tema, diciamo. Grazie.

sia di quanto ci ha raccontato la consigliera in Regione Lombardia Paola Pollini. Continuiamo a parlare di turismo. La stagione estiva è stata da record, continua l'occupazione delle strutture e l'arrivo dei turisti anche nel mese di settembre. Complici le condizioni meteorologiche favorevoli e le temperature ancora a piuttosto alte, continua l'afflusso di turisti sul lago. Per il mese di settembre, infatti, secondo i dati elaborati da HB Benchmark e Mastercard per Destination Verona e Garda Foundation, le camere occupate sul Garda sono oltre l'84%. Aumenta inoltre anche la spesa del turista medio. Infatti, nel primo semestre del 2026, riportano gli stessi dati, la spesa è cresciuta del 12%, questo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I turisti rimangono mediamente sul Garda per più di 3 notti, arrivano principalmente dall'Italia per il 23,4%, seguono i turisti dalla Germania il 16,2%, crescono gli inglesi che sono passati dal 7 al 9%. La stagione sul Garda ha segnato un'occupazione delle strutture turistiche pari all'86,3%. Il presidente di Federalberghi Garda Veneto, Ivan De Beni, commenta così la stagione, in particolare facendo riferimento al mese di agosto. Ci lasciamo alle spalle un mese più che soddisfacente, che rafforza i segnali positivi arrivati anche nei mesi precedenti. All'inizio della stagione eravamo stati volutamente cauti, oggi possiamo guardare con maggiore fiducia al bilancio finale. Settembre sta dando buone indicazioni e anche le prospettive per ottobre sono incoraggianti. Con molta probabilità chiuderemo una stagione migliore dello scorso anno, che era già stata molto positiva. Questi risultati sono il frutto del lavoro di promozione che stiamo portando avanti come fondazione, ma sarebbe sbagliato non riconoscere il ruolo fondamentale dei territori. Queste le parole quindi degli albergatori, le abbiamo riportate anche per ricordare insomma che il turismo continua a crescere sul Garda, le strutture sono state quasi piene per tutta l'estate, non c'è forse bisogno di costruire la nuova stazione del TAV a San Martino della Battaglia.

Noi tra pochissimo avremo con noi la senatrice Aurora Floridia, originaria di Malcesine, sponda veronese del Garda, per degli aggiornamenti, prima di tutto per quanto riguarda il ricorso al TAR che è stato mosso contro il comune di Torri del Benaco, si parla qui di consumo di suolo, poi per la questione dell'ospedale proprio di Malcesine.

0: siamo nuovamente in collegamento con Aurora Floridia, senatrice dei Verdi del Sud Tirolo Alto Adige e presidente del Network per un ambiente sano al Consiglio d'Europa. Bentornata Aurora su queste frequenze.
1: Buonasera a tutti e a tutti voi.
0: Con te per parlare un po' dello stato d'animo dei residenti, in particolar modo dell'Alto Garda Sponda Veronese, perché ci sono diverse questioni. Intanto c'è sempre il tema del consumo di suolo, della costruzione di nuove abitazioni, nuovi immobili che sono finalizzati quasi esclusivamente al turismo e ai nuovi B&B che vengono continuamente costruiti sui territori. Questo sembra forse l'unico interesse di molti dei sindaci del territorio, che però dimenticano anche le necessità, i bisogni della cittadinanza. È il caso, ad esempio, ne volevamo parlare con te, dell'ospedale di Malcesine e della, in qualche modo, la sua carenza di servizi, che sembra non interessare addirittura il ministro che è da poco venuto sul territorio. Ma Aurora, ti lascio la parola un po' per allargare il focus e raccontarci un po' meglio come si arriva dal consumo di suolo alla questione dell'ospedale di Malcesine.
1: Grazie Giacomo. Allora, il tema è che finalmente abbiamo delle comunità che sono indignate per quanto poco vengono considerate e rispettate nei loro diritti fondamentali, che è il diritto ad avere una casa e il diritto alla salute. Quindi c'è stato questo ricorso al TAR in merito a Torri del Benaco, ma anche un secondo ricorso al TAR nel comune di Castion Costermano, e questo significa che le comunità si stanno unendo anche i loro intenti per contrastare questo consumo di suolo che sta devastando il nostro meraviglioso lago di Garda, ma sta anche impedendo a famiglie, a giovani, a lavoratori di trovare delle case ad affitti anche accessibili. Questo è inaccettabile. Dopodiché anche sul fronte salute e sanità sappiamo che l'Alto Garda veronese ha enormi difficoltà ad accedere ai servizi essenziali, tanto che la gran parte dei gardesani e delle gardesane devono muoversi e spostarsi nel Trentino per farsi curare, e questo è grave a fronte anche di un centro ospedaliero strategico quale l'ospedale di Malcesine, su cui si puntava o si voleva puntare per un rilancio effettivo, ricordandoti che abbiamo milioni di presenze turistiche nell'Alto Garda, quindi è nell'interesse sia degli operatori turistici ma anche delle comunità avere un punto ospedaliero, un punto sanitario che possa intervenire e garantire i servizi essenziali, che sono dei diritti, non sono dei piaceri che il territorio fa o che la regione, in questo caso Veneto, fa alle cittadine e cittadini, sono dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione.
0: Ecco, su questo tema infatti proprio cittadine e cittadini si sono ritrovati la scorsa domenica in presidio. Raccontaci come è andata, Aurora, tu che eri presente.
1: Allora, innanzitutto c'è una forte delusione e indignazione rispetto all'evento a cui avrebbe dovuto partecipare il ministro Schillaci, che avevo gentilmente invitato a Malcesine per visitare il presidio ospedaliero. Quindi l'occasione era veramente importante, perché si accendeva un focus anche a livello nazionale sull'ospedale di Malcesine, tenendo presente che da 4 anni che me ne sto occupando e da mesi stavamo coordinandoci con l'assessorato Veneto della Salute e nello specifico con l'assessore Gerosa, con l'azienda sanitaria veronese e con il Ministero della Salute, si intendeva restituire alla cittadinanza ma anche agli operatori del territorio quanto si è fatto negli ultimi 4 anni e soprattutto anche comunicare i risultati del tavolo tecnico che è stato istituito proprio per valutare le opportunità di rilancio di questo ospedale. Purtroppo e questo programma è stato stravolto pochi giorni prima dell'evento. Il ministro Schillaci alla fine non è venuto a Malcesine, anche perché l'evento si è svolto praticamente a porte chiuse, su invito si è trasformato in un convegno scientifico che si è svolto a Palazzo dei Capitani e non nell'ospedale di Malcesine, e questo chiaramente ha indignato tutta la comunità. Io ho deciso anche di non prestarmi alle passerelle di turno e alle logiche di palazzo, e quindi di partecipare al controevento che si è svolto davanti all'ospedale di Malcesine con l'associazione interregionale di disabili motori, cittadine e cittadini di tutto l'Alto Garda. E questo è, siamo abbastanza, come dire, sì, indignati. Io direi anche personalmente che sono disgustata di questo modo di fare politica, anche perché la sanità non dovrebbe avere colore politico. Il Veneto, la Regione Veneto, lo sapeva dall'inizio che non sono della parte politica che invece adesso governa la Regione Veneto, no?
0: Senz'altro il diritto alla salute è anche un diritto costituzionale, quindi dovrebbe essere preso in considerazione da tutte le parti. Allora Floridia, se non ci sono altri aggiornamenti, noi ci fermiamo qui.
1: No, se posso aggiungere l'ultimo appunto, allora a fronte di quanto non è successo in merito all'ospedale di Malcesine, i risultati del tavolo tecnico, se non verranno presentati dalla Regione Veneto o dall'Azienda Sanitaria Veronese, li presenterò io in un convegno, e sto anche predisponendo un'interrogazione per capire cosa è successo, perché questo è un vero scippo alla comunità dell'Alto Garda, incluse quelle trentine. Ti ringrazio per lo spazio che dedichi a questo tema così importante, la salute di cittadini e cittadini.
0: Siamo noi che ti ringraziamo, Aurora Floridia, senatrice dei Verdi del Sud Tirolo Alto Adige, presidente del Network per un ambiente sano al Consiglio d'Europa, per essere stata nuovamente con noi. Alla prossima.
1: Grazie.
0: Finisce qui la puntata di settembre della redazione locale di Radio Onda d'Urto Lago di Garda. Riascoltate tutte le puntate sul sito gardasabbia.radioondadurto.org. A risentirci al terzo mercoledì del prossimo mese, e rimanete sintonizzate e sintonizzati sulle frequenze antagoniste del Gatto Nero.

Radio D'Urto di nuovo in diretta per ricordarvi che tra pochissimo arriva il giornale radio della sera con i suoi i servizi. Rimanete sintonizzati, sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio D'Urto e una buona serata a tutte e a tutti.

Come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, capito?
1: Diciannove e venti minuti, Radio Onda d'Urto e titoli del giornale radio di questo mercoledì 16 di settembre. Bocciati tutti gli emendamenti alla DDL 1004, il cosiddetto DDL antisemitismo, atteso quindi a fine settembre in aula alla Camera. Ma la PD non ha ancora deciso che linea tenere, contrari invece 5 Stelle e AVS, sentiremo proprio da AVS la deputata Elisabetta Piccolo. Mentre in Italia si discute di questo DDL, Israele continua ad ammazzare e distruggere in tutta la striscia di Gaza. 4 le vittime dirette oggi, ce ne sono però un'altra ventina per un edificio colpito nelle scorse settimane che nella notte si è afflosciato su se stesso. All'interno dormivano un centinaio di persone. Resteremo ad est andando in Yemen, dove lo stretto di Bab al-Mandab, fondamentale sulla rotta Asia-Europa, è nelle mani degli Houthi, che oggi hanno anche colpito direttamente in Arabia Saudita una serie di impianti petroliferi della Aramco. Faremo il punto con Naima Baheli, analista di politiche marittime internazionali, collaboratore fra gli altri del Fatto Quotidiano di Limes e della Radio Televisione della Svizzera Italiana. Dall'Italia invece, dove polizia e magistratura vanno a caccia di medici, ondata di perquisizioni, sono accusati tra le altre cose del pesante reato di associazione a delinquere. L'accusa in realtà è quella di solidarietà nei confronti dei migranti all'interno dei CPR. Sentiremo la dottoressa Vanessa Guidi del Laboratorio Salute Popolare di Bologna e di Mediterranea Saving Humans. Lotto operai e nulla di fatto oggi alla tavola sull'ex Ilva fra governo e sindacati, partita rinviata al 20 di ottobre, quando la Cassazione si esprimerà nuovamente sui ricorsi contro la chiusura dell'area a caldo. Sentiremo Sasha Colautti dell'esecutivo nazionale USB Lavoro Privato dopo il tavolo. Parleremo poi di diritti digitali. Un gruppo di hacker chiamato I'm Not a Villain ha rivendicato la violazione della banca digitale britannica Revolut, avvenuta attraverso la compromissione di un indirizzo PEC della prefettura di Reggio Calabria. Gli hacker sostengono di avere in mano i dati interni della polizia italiana. Noi parleremo di diritti digitali dintorni con una compagno dell'Hack Lab Baita di Brescia, che domani inizia la propria rassegna proprio sui temi delle libertà digitali. Una buona serata a tutti e a tutti. Apriamo andando alla Commissione Affari Costituzionali della Camera, che ha terminato l'esame degli emendamenti, tutti dell'opposizione, tutti bocciati al DDL 1004, il cosiddetto DDL antisemitismo, in realtà volto a silenziare per legge qualsiasi critica ad Israele e al sionismo. Il mandato al relatore verrà assegnato la prossima settimana in attesa di alcuni pareri legali. Il voto finale è atteso a fine settembre. Su questo il gruppo del PD alla Camera dovrebbe riunirsi a giorni per decidere una linea comune, dopo essersi nascosto dietro l'astensione al Senato. A pesare ancora la spaccatura fra la destra Dem, che vorrebbe votare a favore, e un più folto gruppo di deputati critici nei confronti del DDL, che vorrebbe invece votare no. No verrà votato, lo hanno ribadito oggi in commissione da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Su questo sentiamo la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Elisabetta Piccolotti.
2: Si è deciso di andare avanti testardamente su una linea che è inaccettabile e che nulla a che vedere con la lotta all'antisemitismo, perché tutti noi siamo naturalmente impegnati a contrastare ogni forma di razzismo, e tra queste la più odiosa nella storia del Novecento è stata l'antisemitismo. Ma questo DDL disegna invece una condizione in cui anche solo criticare lo Stato di Israele potrebbe essere tacciato di essere un atto antisemita, e questo non è possibile. Bisogna sempre saper distinguere fra i popoli, gli stati, i governi, perché sono questioni molto diverse. Si pensi in ultimo a quanto sta accadendo intorno a Fim Naza, con la minaccia da parte dello Stato di Israele, dei ministri del governo israeliano, di revocare la cittadinanza a due registi in virtù del contenuto del loro loro film. Ecco, io credo che si stia andando in una direzione che è incompatibile con la democrazia e quindi noi naturalmente voteremo contro.
1: Mentre alla Camera dei Deputati si discute di questo DDL, Israele ammazza e distrugge. Solo oggi a Gaza ha ammazzato un bambino di 5 anni mentre era in fila per l'acqua. Un ragazzo di 15 ed un 23enne paramedico sono stati uccisi mentre erano in strada con un cosiddetto double tap, cioè prima un attacco civetta seguito da un secondo attacco più pesante mentre le persone si trovano in strada. E ancora ammazzato un pescatore nelle acque antistanti Deir el-Balah. Il tutto mentre a Gaza City il bilancio delle vittime del crollo di un edificio colpito da Israele giorni fa e afflosciatosi su se stesso nella notte sale ancora 21 corpi estratti, tra loro 12 sono bambini. All'appello però mancherebbero ancora almeno 80 persone. Secondo quanto riferito oggi dal programma di sviluppo dell'ONU, l'UNDP, sono oltre 400 gli edifici a rischio crollo immediato nella striscia a causa dei raid israeliani. All'interno però trovano rifugio migliaia e migliaia di persone. Abbiamo tradotto in italiano il report diffuso oggi da Alessandro Mradic, che a Gaza è il direttore dell'UNDP dell'ONU.
3: Considerando i limiti di spazio in un'area dove vivono circa 2 milioni di persone, la gente sta tornando in questi edifici, nonostante la mancanza di standard di sicurezza. Arriverà l'inverno con le piogge e potremo assistere a un aumento del rischio di crollo di questi edifici. Da quello crollato a Gaza City si sentono molte voci provenire da sotto le macerie. Siamo quindi impegnati in una corsa contro il tempo e stiamo facendo tutto il possibile, ma le attrezzature disponibili sono insufficienti. Serve l'immediato ingresso urgente di ulteriori attrezzature e carburante. Tutte le imprese che collaborano con noi oggi stanno risentendo della carenza di carburante e della mancanza di pezzi di ricambio.
1: Noi restiamo in Medio Oriente andando a Bab el-Mandeb, uno stretto fondamentale sulla rotta fra Asia ed Europa, definitivamente nelle mani degli Houthi yemeniti, che hanno rivendicato oggi anche l'abbattimento di una caccia F-15 saudita impegnata a supportare le milizie governative legate proprio a Riyadh. Gli stessi Houthi denunciano poi come i sauditi abbiano compiuto oltre una cinquantina di attacchi aerei contro infrastrutture civili, attacchi cui le milizie yemenite legate all'Iran hanno risposto colpendo per la prima volta in maniera diretta impianti petroliferi della Aramco dentro l'Arabia Saudita, sempre più in difficoltà. Ma cosa stiamo assistendo in queste ore attorno al Mar Rosso? È la domanda che abbiamo posto a Naima Baheli, analista di politica marittima internazionale, collaboratore del Fatto Quotidiano, di Limes e della radio televisione della Svizzera italiana.
4: Stiamo assistendo a un tentativo da parte di ambedue le controparti di cercare di guidare in qualche forma lo scontro. Una notizia, a mio parere, ancora più interessante è il tentativo fatto dal principe Mohammed bin Salman di ottenere l'appoggio dell'Egitto, quando appunto ieri si è recato al Cairo e incontrato il presidente egiziano al-Sisi. L'attuale chiusura o rallentamento del flusso marittimo da Bab el-Mandeb andrebbe a colpire, oltre all'Arabia Saudita come ben sappiamo, anche l'Egitto. E in questo tentativo, appunto, in questa visione, in questa prospettiva, bin Salman ha cercato di ottenere l'appoggio di al-Sisi, di cui però al momento non abbiamo una risposta. Da parte invece di Ansar Allah, ovvero appunto il nome dell'organizzazione che rappresenta gli Houthi, si sta cercando di consolidare in qualche forma le posizioni acquisite in attesa di quello che potenzialmente potrebbe succedere nei prossimi giorni o settimane.
1: Dallo Yemen all'Iran, dove un altro drone statunitense è stato distrutto nei pressi dell'isola di Kesma, snodo petrolifero iraniano che si trova in mezzo allo stretto di Hormuz, da giorni aperto con il contagocce. Da un lato c'è un blocco iraniano più stretto, dall'altro quello più largo degli americani, dove però i costi dell'aggressione iniziata a febbraio diventano sempre più iperbolici. Il Congresso degli Stati Uniti stima che al momento sono stati spesi 38 miliardi di dollari e che ogni mese in più di blocco ne costa altri 3. Su questo Washington, alla Camera, che a maggioranza repubblicana, ha approvato nuovamente un provvedimento che impone a Trump di mettere fine alla guerra oppure di richiederne l'autorizzazione formale del Congresso. Non è chiaro però se il Senato valuterà la misura prima del voto di novembre, il midterm. Una risoluzione simile era già stata approvata dalla Camera in luglio, ma non è mai stata calendarizzata in Senato. Veniamo ora in Italia, dove Polizia e Magistratura oggi hanno effettuato un'ondata di perquisizioni contro medici e professionisti sanitari nell'ambito del procedimento sul presunto rilascio di certificazioni mediche per impedire la deportazione di migranti nei lager di Stato chiamati CPR. Una ventina di medici coinvolti, da Bari a Biella, da Bologna a Firenze, da Livorno a Milano, ancora Rimini, Roma e Varese, che si aggiungono agli 8 già perquisiti mesi fa all'ospedale di Ravenna, dove è partita l'inchiesta. Nel caso odierno i PM contestano addirittura l'associazione delinquere. Alcuni di questi medici sono stati portati in mattinata in questura a Bologna. All'esterno un presidio solidale che sabato alle ore 18 diventerà anche un corteo con partenza da Piazza del Nettuno. Proprio dal presidio di Bologna sentiamo la dottoressa Vanessa Guidi del Laboratorio Salute Popolare di Bologna e di Mediterranea Saving Humans.
5: Grave è che se già l'episodio di Ravenna di febbraio era un chiaro segnale intimidatorio verso la professione medica, che comunque restava in quel caso isolato, diciamo, a una struttura, a un gruppetto di medici, ora l'intento è chiaro, un attacco sistemico alla professione medica e a chi svolge in autonomia, in scienza e coscienza la propria professione e che viene spaventato, intimorito nel semplice atto della professione che svolgono. Questo perché ricevono delle pressioni che sono solamente di natura politica, in un clima di repressione in generale, di criminalizzazione verso le persone in movimento, di detenzione, lo vediamo ormai non solo più a livello italiano ma a livello europeo con l'introduzione del nuovo patto europeo. E se prima in un iniziale momento erano stati attaccati anche i magistrati nella loro autonomia, da febbraio la volta dei medici, e con l'episodio di oggi la situazione si aggrava ancora di più perché a livello sistemico su tutta Italia. Quindi è abominevole che dei professionisti della salute si trovino a dover essere accusati di falso o di falsificare dei certificati semplicemente perché si occupano in scienza e coscienza e in autonomia della tutela della salute delle persone, in movimento o non in movimento che siano.
1: Parliamo ora di lotta operaia. Palazzo Chigi, oggi il confronto fra governi e sindacati sull'ex Ilva dopo il rigetto della Corte d'Appello di Milano della sospensiva chiesta da Ilva e Acciaierie d'Italia. Un incontro interlocutorio con il governo a riaggiornare il tavolo quando arriverà l'udienza in Cassazione dello stesso ricorso, fissata oggi per il 20 di ottobre. È stato quindi anche rinviato l'annunciato decreto con le misure per la tutela di lavoratori e lavoratrici. Su questo ci sarà un tavolo tecnico ad hoc venerdì a Roma. A Taranto invece nuovo congelamento delle 2500 lettere di licenziamento già spedite a lavoratori e lavoratrici dell'indotto. Anche qui in vista della Cassazione ad ottobre. Sentiamo Sasha Colautti, esecutivo nazionale USB lavoro privato, dopo il tavolo a Palazzo Chigi.
6: Sul piano della discussione vera e propria ha detto che qualche passo in avanti si è fatto su quelli che sono i temi che riguardano la tutela dell'occupazione.
7: No.
6: Il ministro Calderoni in particolare ha iniziato a illustrare che è un po' l'idea che è in testa al governo, fermo restando che questa matrice sarà un tavolo che entrerà nel merito tecnico di strumenti che, a quanto abbiamo capito, saranno di ammortizzazione con uno strumento unico per tutto il bacino dei lavoratori, che secondo me è chiaramente un fatto positivo. Poi c'è l'idea chiaramente anche di lavorare, studiare su cose che noi chiediamo da tempo, la questione del lavoro usurante, interventi specifici di disegnato.
1: Parliamo ora di politica di palazzo. Oggi nuovo Consiglio dei Ministri, dato l'ok ad un nuovo micro sconticino a scalare, però in negativo fino al 5 di ottobre sul diesel, ormai fisso sopra i 2,3 euro al litro. Fra le altre misure approvate anche l'abolizione elettorale del bollo auto per il 2027, coinvolte le cilindrate piccole, medie e motocicli, circa il 70% dei mezzi oggi in circolazione in Italia, 14,5 milioni, con potenza non superiore agli 80 kW per una sola autovettura nucleo familiare e un solo anno, guarda caso quello che porterà alle elezioni. Da frattempo è incassato, seppure con tanti mal di pancia e le via libera, alla legge elettorale dal Senato e al voto finale il 25 settembre alla Camera. A destra tornano le fibrillazioni, in particolare per due emendamenti di Forza Italia contro l'ennesima stretta sulla cittadinanza proposta dalla Lega, che introduce una lunga serie di nuovi motivi per la revoca. Forza Italia vuole limitare con gli emendamenti le cause per la mancata cittadinanza ai reati contro la persona e a pene sopra i 3 anni, escludendo quelli colposi. Sempre Forza Italia poi chiede di sopprimere l'estensione per chi è nato in Italia, qui vi ha vissuto fino alla maggiore età, del livello B1 di italiano per la cittadinanza, dando per scontato la frequentazione delle scuole dell'obbligo. Ancora politica di palazzo, tra una settimana la presidente del Senato La Russa minaccia di nominare d'ufficio i membri della commissione vigilanza della RAI, bloccata da oltre 2 anni per i veti incrociati a destra. Una minaccia però respinta al mittente dalle opposizioni, che dicono no a ulteriori forzature. Ancora in casa Rai con il caso Report, 5 giorni di tempo per rispondere Sigfrido Ranucci alla lettera di contestazione dell'azienda sui suoi rapporti con Walter Lavitola, prologo di un provvedimento disciplinare che potrebbe portare ad un richiamo, ad una sospensione o in extremis a licenziamento. Un tempismo irrequieto lo ha definito il legale di Ranucci, Roberto Di Vita, che giusto ieri ha depositato ricorso contro la Rai per il reintegro alla conduzione di Report dello stesso Ranucci. Ci spostiamo ora a parlare di diritti digitali. Un gruppo di hacker, I'm Not Villain, contattato dalla Financial Times attraverso Telegram, ha rivendicato la violazione della banca digitale britannica Revolut, sostenendo di avere in mano dati riservati di oltre 700 clienti. Il tutto attraverso la compromissione di un indirizzo PEC dal Ministero degli Interni italiano, legato alla Prefettura di Reggio Calabria. Il gruppo ha poi affermato di possedere 147 gigabyte di dati interni delle forze dell'ordine italiane. Per mesi gli hacker si sarebbero finti agenti, chiedendo e ottenendo dalla banca indirizzi, telefoni e cronologie delle transazioni, utilizzando proprio l'indirizzo PEC della Prefettura di Reggio Calabria bucata. Per questo è aperta un'indagine dalla Procura di Reggio Calabria. Si muovono però anche la Direzione Nazionale Antimafia e pure l'antiterrorismo. Parliamo ancora di diritti digitali, in questa volta non si parla di quelli violati dagli hacker a fini estorsivi, ma direttamente dagli stati, come nel caso autistici Inventati Stati Uniti. Di questo e di altro ancora si parla da domani giovedì al centro sociale Magazzino 47 di Brescia, con la rassegna No Logs organizzata dalla Club Baita. Primo incontro quindi domani ore 20:30, incentrato sulla necessità collettiva di liberare i dati, con esperimenti di interoperabilità antagonista per rispondere alle piattaforme monopoliste. Il tutto avendo bene in mente quanto accaduto ad autistici e nel tentativo quindi di trovare altre strade per la libertà digitale. Sentiamo su questo un compagno della Club Baita di Brescia.
7: Allora, è stato sicuramente un duro colpo e c'è stato anche un momento di smarrimento, sicuramente di uno dei punti di riferimento più importanti, se non il più importante, appunto all'interno di questa comunità digitale. Effettivamente con la figura di autistici si è anche un po' concretizzato quelle che erano le paure che queste norme antiterrorismo sarebbero poi state utilizzate per reprimere il dissenso e per colpire poi quelli che sono gli attivisti politici. E così è stato, però ecco, secondo me non dobbiamo neanche farci prendere dallo spavento di quello che cercano di fare gli americani con questi provvedimenti, no? di terrorizzare anche tutto un po' quello che è la comunità. E anche questa rassegna nel nostro piccolo vuole essere appunto un intento di condividere questi saperi, di condividere questi principi che hanno guidato autistici e magari proporre anche delle soluzioni tecniche in questo ambito, no? Quindi bisogna anche rendersi conto, secondo me, che se prima abbiamo sempre delegato ad autistici l'infrastruttura tecnologica, è il momento forse di riprendere un po' questo sapere, far nascere un po' tante piccole comunità.
1: 19:39 minuti, andiamo ora all'estero. Resta alta la tensione sul fronte NATO-Russia. In Germania un drone non ancora identificato è precipitato vicino ad una base dell'esercito tedesco, mentre nei Paesi Bassi si indaga sul blackout ferroviario totale delle ultime ore, definito sospetto dalle autorità. Il tutto a poche ore dal drone abbattuto in Lituania da caccia italiani della NATO e ai Bengala sparati da una fregata russa contro un elicottero militare danese. Intanto in Ucraina proseguono i raid incrociati. 5 morti e 7 feriti per i raid russi su Nikopol. Sull'altro fronte, raid ucraini hanno colpito la zona di Zaporizhia occupata dai russi, facendo un morto e 3 feriti. Ancora est Europa, andiamo in Kosovo. L'ex presidente Hashim Thaç è stato condannato nel primo grado a 25 anni di carcere per crimini di guerra relativi al conflitto fra Kosovo e Serbia tra il 98 e il 2000. Secondo la Camera Specializzata per il Kosovo dell'AIA, Thaç era a conoscenza dei crimini commessi dai miliziani dell'UCK, di cui era il leader, contro oppositori di varia natura, e avrebbe anche partecipato ad alcuni di questi, secondo quanto riferito dal giudice Robert Smith. Dopo la sentenza a Pristina, una folla di manifestanti si è radunata davanti alla missione UE in Kosovo, la EULEX, tentando di assaltarla. Gli agenti in antisommossa li hanno respinti tra lacrimogeni e manganellate. La sede dell'Unione Europea però è stata evacuata da tutto il personale. Andiamo in Svezia, dove il risultato delle elezioni politiche di domenica è ancora appeso ad una manciata di voti. Siamo al 99% dello scrutinio e le due coalizioni, quella uscente di destra e quella di centro-sinistra, al momento sono rispettivamente a 174-175 seggi, entrambe sotto i 176 necessari per la maggioranza. Rimangono però ancora una cinquantina di collegi da scrutinare. All'appello quindi le scelte di 28.000 elettori. Secondo i calcoli però della televisione pubblica svedese, per la destra è impossibile ottenere una maggioranza. Resta da capire se ce la farà il centro-sinistra. In Svezia comunque esiste l'istituto del governo di minoranza, come tra l'altro la stessa destra ha fatto negli ultimi anni. Da ultimo andiamo nelle Americhe. L'ONU si dice molto preoccupata per le conseguenze della grave crisi energetica a Cuba, in particolare sui servizi sanitari. Un rapporto dell'OCHA, l'ufficio dell'ONU per gli affari umanitari, avverte come i prolungati blackout stiano ostacolando le cure di base, in particolare il funzionamento di apparecchiature mediche critiche come le incubatrici e i respiratori. La mancanza di corrente minaccia anche la conservazione dei farmaci, minando così gli estesi programmi di vaccinazione sistematica, il che potrebbe colpire circa 70.000 bambini da qui alla fine dell'anno. Inoltre, aggiunge l'ONU, il deficit elettrico sta aggravando la carenza di acqua potabile, che al momento colpisce già 3 milioni e mezzo di persone. Per il suo piano di risposta umanitaria accelere, l'ONU al momento ha ricevuto 42 milioni di dollari su 94 previsti, mentre nessuno a livello internazionale contesta l'infame e arbitrario blocco statunitense, in vigore da oltre 60 anni, ma reso ancora più duro, soprattutto sul lato energetico, dal gennaio di quest'anno. E da Cuba andiamo in Africa, dove una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale. Al momento ci sono 82 minatori morti, 52 quelli feriti. Ci sono però ancora decine di dispersi nei cunicoli della miniera di Al-Zakara, nello stato del Kordofan. Non è chiaro però, dicono le autorità, quanto fossero davvero le persone ancora lì sotto. 19:41 minuti, è tutto per l'informazione qui da Radio Onda d'Urto. Linea subito all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi arriva invece a Storie di classe che ci porterà in Cile. Noi ci risentiamo subito dopo per eventuali ultime ore.
3: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 16 settembre. Iniziamo l'agenda con le attività del magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia, che riprendono giovedì. No Logs Make Aching Great Again, rassegna dell'ACLAB Baita, che si pone in maniera critica rispetto ai meccanismi di uso abuso delle tecnologie informatiche, riprende ogni terzo giovedì del mese. Domani, giovedì 17 dicembre alle ore 20:30, l'incontro intitolato Liberare i dati, esperimenti per rispondere alle piattaforme monopolistiche, con Claudio Agosti, hacker autodidatta, fondatore di AI Forensics. Segue Rinfresco. No Logs Make Aching Great Again è domani, giovedì 17 settembre, ore 20:30, al magazzino 47. Magazzino 47 che riapre anche con il suo mercato, il mercato 47, questo venerdì 18 di settembre. Mercato 47, dove potete trovare i prodotti naturali
8: Festivali Biologici Solidali si svolge tutti i venerdì dalle ore 15.30 e fino alle 19, sempre al magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. L'Eno Libreria invece tornerà con l'aperitivo del venerdì il 2 di ottobre. Ci saranno naturalmente nuovi titoli da leggere a prezzi scontati. Ne approfittiamo per ricordarvi anche un'iniziativa per questo venerdì 18 di settembre che si svolgerà presso la Casa dei Popoli Thomas Sankara di Desenzano del Garda. Il Vege da Zanzanù invita all'aperitivo per volontari volontarie dello stand della Festa della Radio a partire dalle ore 19 presso la sede di Via Bagatta 7. L'aperitivo è aperto a tutti e a tutte, non solo quindi per volontari e volontarie. Si cenerà naturalmente con cibo vegano. L'aperitivo Il Vege da Zanzanù è questo venerdì a partire dalle 19 alla Casa dei Popoli Thomas Sankara di Via Bagatta 7 a Desenzano del Garda, provincia di Brescia. Veniamo agli appuntamenti per oggi. Andiamo in provincia di Bergamo, a Grumello del Monte, al Palafeste, dove inizia la Festa in Rosso del 2026, festa che aprirà con un incontro contro la guerra e il riarmo per la pace e la giustizia sociale. Interverranno Pier Giorgio Odifreddi, matematico, logico e saggista, Antonella Bundu della Global Sumud Flottiglia per Gaza, Paolo Ferrero, direttore di Sulla Testa, redattore Dignità TV e della Direzione Nazionale del Partito della Rifondazione Comunista. Tutte le sere fino al 20 di settembre la festa apre ristorante, bar e vari stand alle ore 19. Gli incontri invece sono fissati per le ore 21. La festa della Federazione del Partito della Rifondazione Comunista di Bergamo inizia oggi a Grumello del Monte, provincia di Bergamo. Torniamo a Brescia per gli appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Camp Miasma, adolescenza, sesso e morte, alle ore 19 e alle ore 21:15. E infine il film Mas Palomas, alle ore 21. Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per segnalare le vostre iniziative, inviare i vostri comunicati, l'indirizzo mail è redazione@radiondadurto.org.
9: Ciao, sono Awa e siete su Radio Onda d'Urto.
10: Come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano, sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1.400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione, con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia.
11: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
12: Ps,
3: 16 settembre 1973, a Santiago de Chile, l'assassinio di Víctor Jara. Víctor Lidio Jara Martínez è stato un cantautore, musicista e regista teatrale cileno, proveniente da famiglia contadina, politicamente impegnato nella sinistra rivoluzionaria, è divenuto negli anni un riferimento internazionale nel mondo della canzone di protesta e della canzone d'autore.
12: Y de repente un oficial que estaba sobre un cajón, con casco, con anteojo oscuro, con el rostro pintado, con granada, con su ametralladora, con su pistola, descubre a Víctor Jara dentro de los prisioneros que estaban ingresando al Estadio Chile y dice: a ese hijo puta me lo traen para acá, a ese hijo puta. Y el soldado lo empuja, Víctor. Y entonces lo dice: no me lo traten por como señorita, carajo, dice. Y entonces el soldado, a la voz, levanta y le pega un culatazo muy fuerte en la espalda a Víctor y cae de bruces, casi a los pies del oficial. Y el oficial entonces allí le dice: así que vos sos el Víctor Jara, el cantor de pura mierda, el cantor comunista de pura mierda. Yo te enseñaré a cantar canciones chilenas, hijo puta. Y empieza a golpearlo con sus botas. Y Víctor se protege la cara y le golpea y el sonido tremendo de una bota pegando en un cuerpo indefenso a nosotros se nos queda grabado para siempre. Y Víctor trata de protegerse la cara. Y cuando se protege la cara, el oficial golpea y da patada en las manos, en las muñecas a Víctor. Y nosotros vemos en ese minuto cómo el rostro de Víctor, primero la frente y después sus ojos, empiezan a cubrirse de sangre y empieza a caerle la sangre a Víctor por su rostro. Dentro de esa histeria, el oficial saca la pistola y todos los que estábamos allí, incluso los conscriptos, los soldados que nos custodiaban, todos quedamos transidos frente al castigo del cantor. Sin embargo, pesca la pistola y con el caño empieza a golpearle en la cabeza porque Víctor se protegía.
3: Quella che abbiamo ascoltato era la testimonianza diretta di un compagno di detenzione di Víctor Jara all'Estadio de Chile a Santiago, quando Víctor fu ucciso dai soldati del generale Pinochet pochi giorni dopo il golpe dell'11 settembre 1973. Nell'audio descriveva il violento pestaggio cui Jara fu sottoposto da un ufficiale che lo riconobbe tra i prigionieri come il cantautore comunista. Il golpe del generale Pinochet contro il presidente comunista Salvador Allende, infatti, sorprese all'università Víctor Jara, che fu fatto prigioniero insieme a numerosi studenti e professori, condotto all'Estadio Nacional de Chile, che era stato trasformato in un campo di concentramento, dove rimase prigioniero diversi giorni. Come abbiamo sentito, lo torturarono a lungo, colpendogli le mani fino a rompergliele con il calcio di una pistola. Il 16 settembre lo finirono sparandogli. Dopo averlo ucciso, i militari cileni non solo proibirono la vendita dei suoi dischi, ma ordinarono la distruzione delle matrici.
13: Somos 5.000 aquí, en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos somos en total? En las ciudades y en todo el país. Solo aquí, 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Muerto, un golpeado como jamás creí se podría golpear a un ser humano. Los otros 4 quisieron quitarse todos los temores, uno saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos con la mirada fija en la muerte. ¿Qué espanto causa el rostro del fascismo? Llevan a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas. La matanza es un acto de heroísmo. ¿Este es el mundo que creaste, Dios mío? ¿Para esto tus 7 días de asombro y de trabajo? En estas 4 murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá más muerte.

19:55 minuti, questo è sempre Victor Jara, ne abbiamo parlato in Storie di classe, questo era il suo manifesto. Mm.

Non abbiamo ultime ore al momento. E quindi ci salutiamo con questo brano del cantautore cileno, militante del Partito Comunista del Cile, ammazzato proprio oggi nel 73 dagli sgherri di Pinochet. A seguire la programmazione serale di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna invece domani mattina alle ore 6:30 con le prime repliche dalla nostra cassetta degli attrezzi e poi alle ore 7 le prime pagine.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Ma vista.
1: Buonasera alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto. Se non li conoscete, trasmissione a cura dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, Azione Antifascista Brescia.
0: Ormai elementare.
1: Siamo alla seconda puntata della sesta stagione di questa sera, mercoledì 16 settembre 2026.
0: Le ginocchia non piegate vanno al passo tutti.
1: Max, in arrivo direttamente da Torino. Ciao Max.
2: Ciao Walter. Sì, appena trasbordato da un autobus dopo 5 ore di viaggio. Bentrovate e bentrovati ascoltatori e ascoltatrici
0: del corteo.
1: Come sempre un ringraziamento va alla redazione. Ricordiamo che siamo in onda il primo e il terzo mercoledì di ogni mese dalle ore 20 alle ore 21. Oui.
2: Un altro piccolo saluto al nostro Carlo che, mentre noi parliamo, dietro le quinte attacca, stacca, cavi, prese varie per rendere possibile tutto questo. Buon ascolto a tutte e tutti.
0: No.

0: che continuerà, ahimè, a parlarci dell'affermazione del nuovo nazismo in quel dell'Europa dopo le vicende elettorali, in particolare della Sassonia, ma anche l'esito delle elezioni svedesi. A te la parola, Saverio, e grazie per la tua partecipazione.
1: Buonasera a tutti voi. Quello della Sassonia-Anhalt era un voto annunciato da tutti i precedenti sondaggi.

0: Quindi siamo di fronte a una svolta, non solo per la Germania, io credo, il continente europeo. E chi sostiene, lo hanno fatto alcuni intellettuali di primo piano anche in Italia, che il risultato non sia un problema, un pericolo di ritorno al nazismo, ma che sia dovuto a un mix di rabbia, disagio economico e protesta, non valuto alcune cose, e che c'è una parte così ampia di cittadini ha votato e pensa di votarlo a livello nazionale un partito che dentro al proprio programma prevede il taglio delle spese per l'asilo ai rifugiati, agli immigrati, il taglio alle chiese che praticano l'asilo ecclesiastico, il taglio alle ONG e alla cultura con l'idea, e questo è un elemento di non poca rilevanza, di rompere una rottura con il senso di colpa per aver la Germania portato al mondo il nazismo. Quindi c'è un programma che vuole cancellare il passato e riscrivere la storia e che peraltro ha dentro di sé anche altri aspetti come quello di portare nuovamente nelle strade la violenza, perché c'è l'idea di allestire delle milizie civili, quindi delle milizie private per risolvere i problemi, facendo fare un salto all'indietro rispetto allo Stato di diritto. Chi è che vota questo partito? Non è semplicemente chi è che vota per rabbia o per disagio economico, evidentemente vota anche con la convinzione rispetto ai contenuti di un programma che è decisamente un ritorno all'antica Germania. La svolta rischia di investire l'intera Europa. Nel 2027 si voterà di nuovo in Germania a gennaio per le presidenziali, ma in Francia e in Finlandia in aprile, in Grecia a luglio, in Spagna ad agosto, in Polonia a novembre, si voterà in Italia, non sappiamo ancora quando, entro il 22 di dicembre. E i sondaggi danno molti dei partiti di estrema destra in forte ascesa. In Francia il Rassemblement Nazionale è dato al 34-35% e Marine Le Pen ha aperto proprio in questi giorni l'inizio della sua campagna elettorale per le presidenziali, sostenendo che le prossime elezioni francesi saranno uno scontro di civiltà, da un lato, ma dall'altro lato ha parlato della vita quotidiana dei cittadini, delle bollette, della casa, della sicurezza, del costo della vita, ha parlato dei condizionatori rispetto alla crisi climatica, quindi una linea che è anche sociale, protezionista, nazionalista, e che rischia di portare la Francia nelle mani di un partito razzista e xenofobo. Quindi queste tendenze, le tendenze dell'estrema destra, devono preoccuparci, perché dentro ai programmi che portano avanti, programmi razzisti, ci sono anche punti sulla condizione di vita materiale delle classi popolari, che hanno già visto alcuni di questi partiti poi prevalere in alcuni paesi importanti attraverso questo mix. Quindi una sfida per le sinistre che, se risponderanno con la retorica europeista alla Mario Monti a Cernobbio, con un antifascismo di facciata, privo di conseguenza per la vita delle persone, tutto istituzionale, scollegato dai problemi sociali, saranno destinate alla sconfitta.
1: Grazie Saverio per il prezioso contributo. A risentirci alla prossima puntata.
0: Buona serata anche a voi.
2: Un, due, tre, quattro.

Bentrovati e bentrovate a Specchi Rotti. Bene, questa sera voglio partire da un'immagine. Magdeburg, Germania. Poche settimane fa. Migliaia di persone sfilano al Pride sotto uno striscione con scritto Vote for Love. Non è una festa, è una risposta. Perché a pochi chilometri da lì, un partito che vuole cancellare quella festa sta per vincere le elezioni. Parliamo di ciò che sta succedendo in Europa. Non più un'ondata che arriva,

un'ondata che è già qui. ILGA Europe, la più grande rete di difesa dei diritti LGBTQA+ in Europa, lo dice chiaramente nel suo rapporto del 2025. Le persone LGBTQI+ vengono usate come arma per erodere le fondamenta della libertà e della democrazia in tutto il continente. E aggiunge un dato che dovrebbe farci gelare il sangue, ovvero il discorso pubblico è sempre più polarizzato e violento, soprattutto contro le persone trans, e la comunità LGBTQI+ ha vissuto il livello più alto e più grave di violenze in Europa da decenni. E non è un caso isolato. Ne abbiamo parlato anche nella puntata precedente, dove abbiamo parlato del Brescia Pride. È un metodo. Prima si sceglie un nemico facile, visibile, poi lo si trasforma in un pericolo per la famiglia, per i bambini e la nazione. Poi si chiede di legiferare contro quel pericolo. E questo è il manuale del neofascismo 2.0, che non indossa più la camicia nera, ma il completo blu. Parla di buon senso e di famiglia normale. E il laboratorio più avanzato di questo manuale oggi è, tristemente, la Germania. Per anni ci siamo detti, la Germania è vaccinata, ha fatto i conti con la storia, ha gli anticorpi. Ecco, quegli anticorpi si stanno evidentemente indebolendo. Alternative für Deutschland, l'AfD, è nato 13 anni fa come partito euroscettico, ma oggi è un'altra cosa. È diventato un partito segnato da una forte opposizione all'immigrazione, ai diritti LGBTQI+, e alle politiche climatiche, e da stretti, strettissimi legami con Russia e Cina. E non è più marginale. È la prima forza di opposizione a livello nazionale e in Sassonia-Anhalt, nell'est tedesco. Ed è nata per vincente, data per vincente con una maggioranza assoluta il 6 settembre. Sarebbe la prima volta che un partito di estrema destra controlla un land tedesco dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Lo scorso 2 maggio, l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, il BfV, i servizi segreti interni tedeschi, ha fatto qualcosa di storico. Ha classificato l'AfD come organizzazione estremista e quindi potenzialmente incostituzionale. E non è un'opinione di un editorialista qualsiasi, è lo Stato tedesco che dice questo partito è una minaccia per la democrazia. E che cosa fa questo partito quando parla di comunità LGBTQA+? Guardiamo il suo programma. In Sassonia-Anhalt ha fatto campagna nel 2026 con proposte che includono il divieto delle bandiere arcobaleno nelle scuole e il rafforzamento di quelle che chiama strutture familiari tradizionali. Il suo programma federale continua a definire la famiglia intorno a padre, madre e figli, mettendo al centro il matrimonio eterosessuale e la genitorialità biologica. Traduciamolo: cancellazione simbolica e cancellazione giuridica. Ma non è solo teoria. Se andassero al governo in un land, aspettatevi battaglie culturali come il divieto delle bandiere LGBTQI+, la restrizione delle politiche di inclusione nelle scuole, regole per alzare la bandiera tedesca nelle scuole e possibili cambiamenti nei libri di storia. E intanto, fuori dalle aule parlamentari, la violenza sale. La Germania infatti sta facendo i conti con un'impennata dell'estremismo di estrema destra, come con l'AfD come più grande partito di opposizione, e gli attacchi agli eventi LGBTQI+, in particolare alle parate del Christopher Street Day, i nostri Pride in sostanza, sono aumentati. Ma chiediamoci perché prendersela con le persone LGBTQI+. Beh, perché funziona. Perché è un capro espiatorio perfetto per un progetto più grande. Se riesci a convincere le persone che c'è un'ideologia gender che minaccia i loro figli, puoi giustificare qualsiasi cosa. Togli fondi all'educazione sessuale, censura i libri, metti in prigione chi diffama la storia tedesca e controlli le emittenti pubbliche. Quindi, se ci pensiamo, la comunità LGBTQI+ diventa una specie di cavallo di Troia per smantellare lo Stato di diritto, per tutti però. E qui arriva il paradosso più cinico che vi racconto. Ma magari lo saprete, ma la co-leader nazionale dell'AfD si chiama Alice Weidel. È dichiaratamente lesbica e vive con la compagna. Eppure grida un partito che nel 2025 ha fatto della sua opposizione ai diritti trans una parte centrale della sua campagna contro quella che chiama ideologia di genere e PS risiede in Svizzera. Questa è la strategia della normalizzazione. Ti dicono, vedete, noi non siamo omofobi, abbiamo una leader lesbica, ma intanto il programma resta lo stesso, è il pinkwashing del neofascismo. Ma allora cosa ci insegna la Germania? 3 cose. Primo, non è solo Germania.
perché l'aumento dei crimini in odio anti-LGBTQI+, è documentato in quasi tutti i paesi esaminati d'Europa, con una spirale di violenza motivata da odio che continua a salire. Perché quello che succede a Magdeburg succede anche a Milano, a Budapest e a Parigi. Secondo, il silenzio è complicità. Il Parlamento europeo già nel 2022 denunciava l'impunità con cui gruppi anti-LGBTQI+, in particolare gruppi di estrema destra, operano in alcuni stati membri. Se lasciamo che l'impunità diverti normalità, la normalità diventa violenza. Terzo, la risposta esiste, perché l'abbiamo vista a Magdeburg, l'abbiamo vista a Lipsia, dove 20.000 persone hanno manifestato contro il congresso dell'AfD a Erfurt. Persone comuni, le nonne contro la destra dell'Est, studenti, famiglie, gente che ha capito che difendere una bandiera arcobaleno in una scuola non è difendere un simbolo, ma difendere l'idea stessa di scuola pubblica. Quindi, la domanda non è: AfD è fascista o no? La domanda è: cosa siamo disposti a perdere per non chiamarlo con il suo nome? Perché quando vieti una bandiera, poi vieti un libro. Quando cancelli una persona trans nei documenti, poi cancelli il diritto di quella persona di esistere nello spazio pubblico. Quando dici Germania, virgola, ma normale, stai dicendo che chi è diverso da quella normalità è anormale, e la storia ce l'ha già insegnato dove porta questa strada. Noi dobbiamo smettere di pensare che i diritti LGBTQI+ siano un tema di nicchia, un tema di sinistra, un tema woke. Sono il termometro della nostra democrazia, perché se il termometro segna febbre alta lì, la febbre ce l'abbiamo tutti. Grazie, alla prossima puntata.

0: bentornate e bentornati in studio nella nostra seconda puntata di questa nuova stagione. Abbiamo il piacere, come al solito, di ospitare qui Sandro Moiso. Ciao Sandro.
1: Ciao, ciao Max, ciao a tutti.
0: Allora, l'anno scorso avevamo esaurito il menù, siamo partiti dall'antipasto fino ad arrivare all'ammazza caffè, ma a prescindere dalle mie battute, di cosa ci parli questa sera? Cosa abbiamo nel menù?
1: Stasera parlerei di due diversi tipi di intelligenza, quella artificiale un po' fessa americana e quella militare di quelli che in questo momento si stanno muovendo intorno agli Stati Uniti. Partirei dalla seconda per poi arrivare alla prima e parlerei appunto di quello che sta avvenendo nel Golfo, intorno al Golfo, no? In particolare l'espansione degli Houthi lungo le coste del Mar Rosso, l'occupazione delle isole, praticamente il fatto di avere in mano tutta la costa dello Yemen e dello stretto di Bab el Mandeb, che apre chiaramente dei grossi problemi. Li apre con l'Arabia Saudita, ma è chiaro, li apre per il commercio mondiale. Quello che potrebbe apparire strano è che alla richiesta dell'Arabia Saudita di intervenire sugli Houthi, Trump abbia risposto dicendo: beh no, mi hanno detto che non dobbiamo attaccarli. Gli Houthi hanno subito smentito. In realtà dobbiamo leggere tre ordini di problemi all'interno della risposta di Trump. Il primo è che non può in questo momento, se vi ricordate l'altra volta abbiamo detto, l'America in questo momento non può reggere una guerra e non può reggere nemmeno su due fronti, anche se apparentemente gli Houthi non sono una grande forza militare, però hanno conquistato le coste del Mar Rosso, hanno conquistato le isole, qualcosa da dire militarmente ce l'ha. La seconda è che Trump vuole fare pagare all'Arabia Saudita il fatto che sia entrata nell'alleanza militare col Pakistan, Turchia, di cui abbiamo già parlato. È come dire: vabbè, adesso avete scelto di stare con questi e allora fatevi proteggere da loro. La terza scelta di Trump è che appunto è col rischio delle elezioni di midterm a novembre, non può entrare in un'altra guerra e collegato a questo c'è anche questa cosa che ha un po' colpito tutti, no, nei giorni scorsi, quando Trump ha detto l'Irlanda deve essere unita. È chiaro che questa affermazione di Trump è esattamente pari a quella dei $5,000 offerti ad ogni americano se vinceranno i repubblicani. Cioè Trump cerca i voti degli irlandesi. Gli irlandesi che sono in America sono quasi tutti favorevoli all'unificazione e lui cerca di ottenere questi volti per delle elezioni che per lui e per il suo partito saranno piuttosto difficili. Tutto questo fa sì che non vi sia una piena strategia americana. Se vi ricordate, ho detto più volte: guardate, smettiamola di dire che c'è un imperialismo che fa tutto quello che vuole, guardate che ci sono contraddizioni che si stanno scatenando in maniera molto grave anche per la potenza statunitense, che ha perso il suo soft power, cioè la possibilità di affascinare con la politica e l'economia dei probabili alleati, e invece ridotta da un lato a mendicare i voti in casa offrendo $5,000 ad ogni elettore se vince il partito del presidente in carica, dall'altra a minacciare costantemente sfracelli dal Medio Oriente all'Irlanda, passando per l'Europa, la NATO, l'Ucraina, quasi come se ormai priva della possibilità di offrire la carota gli Stati Uniti avessero solo il bastone. Nell'offrire solo il bastone è chiaro che molta simpatia già non la ricevevano prima a livello internazionale, ma adesso anche da parte degli alleati sicuri come potevano essere i paesi del Golfo. Pensiamo all'Oman, che è stato minacciato di essere bombardato se si alleava, se accettava il piano di Teheran per il transito di Hormuz e così via. Oman, che era il primo alleato degli Stati Uniti nel Golfo, poi l'Arabia Saudita, eccetera. Vedremo dove si va a finire. Certo che la contraddizione si apre. La seconda che avevo annunciato come prima è questo allarme lanciatissimo sull'intelligenza artificiale. Oddio, oddio, oddio, l'intelligenza artificiale ci può distruggere. Io credo quel ricercatore che ha denunciato la cosa, il ricercatore americano che ha dato le dimissioni dicendo: guardate, se andiamo avanti così intelligenza artificiale può sommergerci, ma non credo quando a dire questa cosa sono Anthropic, sono Musk, sono questi personaggi. E guarda caso cosa ci hanno detto questi signori: sento, L'intelligenza artificiale può essere usata in guerra. Beh, insomma, noi l'abbiamo scoperto già da almeno 2 anni che l'intelligenza artificiale è usata in guerra. Guardiamo gli sfracelli che ha combinato a Gaza, in cui, come dimostra anche il film uscito recentemente a Venezia, pur di accoppare un combattente di Hamas si possono anche ammazzare 500 civili, tutte cose fatte tramite l'intelligenza artificiale che guida i droni, e quindi è una scoperta strana. La cosa deriva dal fatto che gli americani hanno scoperto che l'Iran ha usato intelligenza artificiale cinese per colpire le basi americane, e probabilmente tutti questi signori stanno facendo i conti col fatto che la Cina, dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, ci piaccia o non ci piaccia, a me non piace molto, è forse più avanti degli Stati Uniti nella ricerca. Questo deve farci stare attenti, l'ultima cosa che dico, perché puntando molto sull'uso militare dell'intelligenza artificiale, che ormai è tale, qualcosa è stato fornito probabilmente anche agli UTI per le loro operazioni da parte cinese, per stare a vedere semplicemente come reagiscono gli americani, cancella un fatto molto più importante, quel fatto per cui si stanno mobilitando molti comitati in America e anche qui in Italia, anche qui nel Bresciano, contro i data center, che sono veramente il primo grosso rischio ambientale, sociale, economico che l'intelligenza artificiale porta con sé.
0: Beh, assolutamente d'accordo, almeno dal mio personale punto di vista, Sandro. Io ti ringrazio, ti ringraziamo, tutta la relazione ti ringrazia per essere stato con noi anche questa sera, e ti aspettiamo per la prossima voce di menù della prossima puntata.
1: Io ringrazio voi e tutti gli ascoltatori. Grazie, buona serata, buon proseguimento.
0: A presto.

0: vogliamo ora occuparci di un comunicato che ha destato parecchia polemica. Mi riferisco al comunicato sottoscritto da ANPI Nazionale e UCEI, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Ne parliamo questa sera con Giulia Venia, vicepresidente della sezione ANPI Caduti di Piazza Rovetta, che saluto e ringrazio per la sua disponibilità. Ciao Giulia.
1: Ciao Walter.
0: Questo comunicato, Giulia, che ha fatto molto discutere, ce ne vuoi parlare brevemente di che cos'è e a che punto è la discussione intorno a questa materia?
1: Dunque è un comunicato che è stato reso noto il 28 di luglio di quest'anno e fa segue, diciamo viene motivato a seguito delle tensioni e dei contrasti che ci sono state nelle manifestazioni per la celebrazione del 25 aprile a Milano e a Roma. Diciamo questa è l'origine che dà vita a questo comunicato, scopo dichiarato nella primissima parte di un comunicato che tra l'altro è anche breve. Che cosa dice questo comunicato? Ne faccio una brevissima illustrazione. Sono 6 punti che vengono richiamati. Sui primi 3 credo che non ci sia stata nessuna critica, li richiamo lo stesso. Semmai qualcosa è stato, qualche discussione si è sollevata sulla seconda parte del documento. Andando per ordine, il primo punto segnalato, dove si registra una convergenza tra l'ANPI e l'UCEI, e il valore dell'antifascismo come fondamento della Costituzione italiana. Al secondo punto c'è la condanna di qualsiasi atto di violenza, razzismo, discriminazione, viene richiamato l'articolo 3 della Costituzione, al cui rispetto si vincolano ovviamente le due associazioni. Al punto 3 c'è il riconoscimento che viene ribadito del ruolo dei combattenti ebrei della brigata ebraica nella lotta al nazifascismo in Italia. Qui due parole le voglio spendere. La brigata ebraica all'interno delle forze armate britanniche partecipò alla lotta di liberazione dal dicembre, dalla fine del 1944 fino alla primavera, quindi insomma intorno a 3 mesi, qualcosa di più. Soprattutto sulla linea gotica parteciparono all'attraversamento del fiume Senio ed ebbero 30 caduti in questa operazione più altri 27 caduti durante questi 3 mesi di lotta e di guerra, e quindi 57 caduti. Questo dopo 73 anni è stato riconosciuto attraverso una legge che è stata proposta da una deputata del Partito Democratico, Lia Quartapelle, la quale appunto ha proposto al Parlamento il riconoscimento del valore militare della brigata ebraica. E questo riconoscimento è stato dato all'unanimità da tutte e due le Camere e ha prodotto il conferimento della medaglia d'oro l'anno successivo, nel 2018, quindi 73 anni dopo. Questo fatto conclamato storico non credo che possa destare nessuna forma di critica. Quindi diciamo la prima parte, i primi 3 punti sono al riparo per forza da qualsiasi critica. Dove nascono, diciamo, le discussioni? Il quarto punto parla della riconferma del diritto della componente ebraica a partecipare in sicurezza, citando testualmente, alle celebrazioni del 25 aprile, evitando comportamenti divisivi all'interno. Ecco. Questo punto, che origina probabilmente, anzi sicuramente, da quello precedente, cioè dal fatto che la componente ebraica e la brigata abbia partecipato attivamente alla lotta al nazifascismo, ecco, genera questo diritto a partecipare in sicurezza alle celebrazioni. C'è poi un impegno ad abbassare i toni del confronto, anche su quelle questioni in cui ci fossero eventualmente delle divergenze, e l'interesse, questo è l'ultimo punto, ad avviare un percorso congiunto di organizzazione del prossimo 25 aprile e delle altre scadenze memoriali. Cosa si è detto in merito? Sono state sollevate delle questioni di metodo e di merito. Per quanto riguarda il metodo, sempre velocemente, il comunicato arriva 3 mesi dopo i fatti avvenuti a Milano e a Roma. Brevemente, a Milano c'è stato l'inserimento di una componente ebraica che non aveva partecipato all'organizzazione, che ha destato quindi delle critiche. A Roma sono stati impallinati, anche se con dei gommini, due militanti dell'ANPI riconosciuti attraverso il fazzoletto. Ecco, sono passati 3 mesi, arriva questo comunicato, ci si chiede come mai così tardivamente, e visto considerato che c'è una scadenza congressuale a breve, non era il caso di parlarne insieme, di mettere all'ordine del giorno o comunque contenere, inserire nel documento che sarà poi discusso l'argomento? Ecco, questa è una critica che viene sollevata, alla quale ha parzialmente risposto il presidente Pagliarulo, dico parzialmente perché poi se ne discuterà. La presidente della UCEI ha risposto 3 mesi dopo. E, diciamo, si è detto si poteva aspettare ancora qualche mese, ma ci saranno momenti per discuterlo. Nel merito viene, come ho detto prima, richiamato un fatto storico, la partecipazione della Brigata Ebraica insignita con la medaglia d'oro. E questo è importante ribadire questa cosa, però manca totalmente qualsiasi riferimento non solo ai fatti specifici che hanno originato l'accordo, ma soprattutto manca l'oggi. Manca la situazione attuale. Allora ci si chiede, l'UCEI che difende il diritto della Brigata Ebraica o della componente ebraica a prendere parte alle celebrazioni del 25 aprile, riconosce o disconosce la politica di Israele e di Netanyahu? Ecco, anche lì una risposta ci sarà, sicuramente ci sarà. O c'è già e dobbiamo, ecco, insomma, comunque venirne a conoscenza. C'è l'invito ad abbassare i toni. Questo invito a chi è rivolto? All'ANPI, all'UCEI? Quali toni si sono superati? A cosa si fa riferimento? Ci si rivolta contro un normale diritto di critica oppure c'è stato qualcosa in più? Ecco, anche lì ci sarà sicuramente una discussione. Perché dico ci sarà una discussione? Perché prontamente l'ANPI nazionale ha aperto la discussione ancora prima che si arrivi alla fase congressuale, quindi se ne sta discutendo su invito proprio di ANPI nazionale, del presidente direttamente, se ne sta discutendo nelle varie sedi provinciali, nelle varie sezioni, ed è giusto che se ne discuta. Questa è, diciamo, in brevissima sintesi la questione. Se posso aggiungere una considerazione finale tutta mia, credo che siano tempi in cui bisogna scongiurare ogni tentativo di ammortizzare, da qualunque parte arrivi, di ammortizzare la portata del 25 aprile, che deve mantenere il proprio carattere di grido dirompente, permanente contro la guerra, le sopraffazioni, oggi come ieri, oggi più di ieri. Qualsiasi tentativo di depoliticizzare il 25 aprile, relegarlo a una dimensione storica, va rigettato, perché questa depoliticizzazione conviene a chi vuole riscrivere la storia, riscriverla al contrario. Quindi la resistenza è stata ed è un grido di libertà che ripudia la guerra, le disumanità. E non parlare del genocidio, di quello che sta succedendo oggi, e i tentativi di addomesticare, di imbavagliare, di impedire, di sanzionare, sappiamo cos'è in discussione in Parlamento in questo momento la legge antisemitismo, ecco, insomma, vanno rigettati. Bisogna riportare il valore, continuare a mantenere il valore del 25 aprile e continuare la lotta di resistenza.
0: Con questo auspicio, Giulia, ti ringraziamo per il tuo approfondimento. Sarà sicuramente un argomento di cui si continuerà a parlare, a discutere, perché non è finita qui la discussione. Aspettiamo queste risposte, come tu dicevi. Grazie e a risentirci.
1: Grazie a voi, grazie a tutti e tutte. Ciao Walter.

0: Abbiamo ora in collegamento l'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre di Bergamo, nelle persone di Eden e Carlo. Buonasera a voi.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Grazie per il vostro contributo. Spazio prezioso quello delle nostre realtà organizzate in giro sui territori, e ci parlerete sicuramente di quel che accade in quel di Bergamo. A voi la parola.
1: Grazie mille per lo spazio per poter parlare. Noi negli ultimi mesi a Bergamo abbiamo assistito a una scena politica molto stagnante, soprattutto dalla parte cittadina. Molto spesso le persone qua in città sono disinteressate completamente agli eventi che vengono organizzati dalle varie realtà politiche che ci sono qui, e le destre bergamasche hanno avuto modo di approfittare di questa situazione per imporsi sempre di più sulla scena. È già uscito su diversi giornali qua locali, ma hanno iniziato recentemente con delle ronde notturne nei quartieri più popolati da migranti e minoranze etniche, con l'idea di eliminare questo meticcio dalla città, e in tal modo appunto stanno portando avanti un messaggio che assolutamente non possiamo condividere. Infatti, come osservatorio stiamo già ragionando su come contrastare anche queste onde notturne, e in generale stiamo cercando di imporci sempre un po' di più anche noi sul territorio. Un modo in cui abbiamo deciso di farlo è organizzando una nostra assemblea pubblica per la nostra sezione, che si svolgerà l'11 ottobre nel primo pomeriggio al Circolino della Malpensata, a cui tutte le varie sezioni dell'osservatorio assieme ad altre entità locali sono chiaramente invitate a partecipare, a sentire quello che abbiamo da dire. E il nostro scopo per l'appunto è riprenderci questi spazi politici che ci sono stati sottratti in questi mesi, e soprattutto riattivare l'interesse nei cittadini a proteggere quella che sia la loro città, ma soprattutto le persone che abitano la città di Bergamo, perché noi saremo sempre per una Bergamo antifascista.
2: Io sono Carlo, sempre dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, la sezione bergamasca. Veniamo da un'estate, come spesso capita, un po' meno attiva a livello di impegno politico, a livello di azioni, che quindi ci ha lasciato spesso, tra virgolette, con le mani in mano dal punto di vista pratico, mentre invece ci ha tenuto molto più impegnati a livello teorico. Quest'estate le azioni che abbiamo svolto sul nostro territorio sono state veramente poche. Abbiamo comunque fatto una contestazione alla commemorazione del 90° anniversario di morte di Antonio Locatelli, eroe di guerra fascista che viene commemorato a Bergamo in quanto fu residente a Bergamo, portata avanti da Blocco Studentesco e da altre realtà giovanili di estrema destra a Bergamo, portando striscioni e cartelli da far ritrovare poi il giorno dopo nel momento dell'anniversario. Abbiamo poi partecipato a un presidio svolto a Bergamo contro la legge per la rimigrazione, in concomitanza al corteo nazionale contro la legge per la rimigrazione che si è svolto a Roma, nella quale abbiamo portato il nostro intervento, dato che la battaglia contro la legge e la rimigrazione è stata la nostra battaglia principale per questi primi mesi di attivazione della sezione bergamasca dell'osservatorio. Un'estate come questa, un attimo più tranquilla, diciamo, appunto a livello di impegno pratico, come dicevo prima, ci ha fatto pensare anche al futuro della nostra sezione dell'osservatorio. L'idea di questa assemblea pubblica per rivoluzionare un attimo il nostro essere, e quindi l'aprirsi di più anche a persone più adulte, dato che per il momento l'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre bergamasco è una realtà prettamente giovanile, abbiamo deciso di aprirci anche al pubblico più adulto, perché ci siamo resi conto che sicuramente avere persone con una certa esperienza politica all'interno del nostro gruppo può soltanto farci bene. E abbiamo deciso anche i nuovi ruoli, abbiamo appunto rivoluzionato il nostro organigramma interno, e si avvicina un periodo nel quale speriamo di poter ricevere un riconoscimento maggiore a livello delle altre realtà sul nostro territorio.
0: Grazie per il vostro contributo. Quindi ricordiamo l'importante appuntamento in quel di Bergamo, l'11 ottobre pomeriggio al Circolino della Malpensata, importante assemblea per tenere alto il valore dell'antifascismo. Grazie Osservatorio Bergamo, grazie Eden, grazie Carlo, a risentirci a presto.
2: Grazie mille a voi.
1: Grazie a voi.

0: sposarsi.
1: Bentornate e bentornati in studio. Abbiamo il piacere, come già nelle precedenti puntate, di avere qui il professor Francesco Germinario con la sua rubrica Nel dubbio la conoscenza. Francesco, ciao!
2: Buonasera a voi, agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
1: Lascio a te la parola per il tuo intervento di questa puntata.
2: Allora, volevo fare una riflessione su un'esperienza che mi è capitata in questi giorni. L'altra sera ho assistito alla manifestazione di solidarietà per la Palestina sotto la pioggia, naturalmente. Una pioggia scrosciava che era una bellezza. E a un certo punto di quell'assemblea volante, di quel pubblico, si è impossessata una persona che ha tenuto un mezzo comizio. Nulla da dire, a mio parere, se non il fatto che a un certo punto critica a destra, critica a sinistra, se n'è uscito col giudizio che il PD è fascista. Ora, io non sono del PD, non ho mai votato PD, però queste sono, come dire, semplificazioni, analisi semplicistiche che lasciano il tempo che trovano, cioè l'assemblea dell'altra sera. E mi sono ricordato di un giudizio di Pietro Nenni, famoso antifascista, socialista, una figlia morta ad Auschwitz, ammazzata ad Auschwitz, e lui con una ventina di anni di esilio alle spalle. Diceva Pietro Nenni che c'è sempre, quando si è puri, si pretende di essere puri, c'è sempre qualcuno più puro di te che ti è pura. Per volgerla in metafora, se tu sei così rivoluzionario da pensare di essere l'unico rivoluzionario sulla faccia della terra, c'è sempre qualcuno che pretenderà di essere più rivoluzionario di te. E così dicendo, e si è persa un'occasione l'altra sera di fare un'analisi della situazione. A mio parere, oggi siamo a sinistra, soprattutto l'antifascismo è povero di analisi. Riprendo quanto detto durante un'assemblea del Circolo Ampi cui sono iscritto. Oggi ci sono tre Italie: l'Italia di destra, l'Italia antifascista, l'Italia che ha rinunciato alla politica, e cioè l'Italia astensionista. Tutto si gioca oggi in Italia, tutto si gioca sul fatto che si tratta, sia per la prima sia per la seconda Italia, si tratta di conquistare, di spostare il settore degli astensionisti. Se lo farà la destra, beh, possiamo dimetterci da cittadini italiani.
1: Esatto.
2: Se lo farà l'antifascismo, rimane forse qualche speranza. Ma considerare tutti gli altri che non condividono le tue opinioni, considerarli fascisti, non porterà da nessuna parte. Mi scuso se ho polemizzato, rinunciando parzialmente alla pretesa di fare analisi per sviluppare la conoscenza. Però l'altra sera sono rimasto male e non vorrei rimanere male alle prossime manifestazioni. Grazie.
1: Ma Francesco, grazie a te per il tuo punto di vista, perché per quanto tu abbia detto che non si tratta di un'analisi, è comunque un punto di vista motivato, sostenuto da evidenze, racconti e comunque da informazioni preziose. Quindi grazie ancora una volta per il tuo contributo e ci sentiamo alla prossima.
2: Grazie a voi. Buona serata agli ascoltatori e alle ascoltatrici.

0: È ora giunto il momento della rubrica Pillole di Storia a cura della nostra Simona, della redazione. Questa sera ci parlerà di storie di stragi, massacri sionisti, decreti legge camuffati da lotta all'antisemitismo. A te la parola, Simona.
1: Ancora prima della fine del protettorato britannico, sinonimo di colonia, in Palestina, maggio 1948, uno dei tanti massacri rimossi e dimenticati è quello dei cittadini palestinesi, avvenuto nell'aprile del 1948 nel villaggio Deir Yassin, nei pressi di Gerusalemme. Anche la stampa cosiddetta democratica occidentale, non palestinese, è costretta a definirlo uno degli episodi storici più noti di violenza commessi da milizie ebraiche paramilitari contro la popolazione civile palestinese. Più di 100 palestinesi assassinati. Poi ancora, il 12 agosto 1976, nel campo profughi con più di 50.000 rifugiati, denominato Tel al-Zatar, la collina del Timo, a nord-est di Beirut, in Libano, sono circa 3.000 i palestinesi uccisi dai maroniti cristiano-libanesi, complici dell'esercito sionista d'occupazione. Non soddisfatti, radono al suolo il campo della diaspora. Nei mesi precedenti, con una tattica a singhiozzo, avevano tentato di strangolare fisicamente e moralmente. Non riuscendo a vincerne la resistenza, hanno bombardato l'insediamento con l'artiglieria pesante. La propaganda filosionista ha cercato di addossare questa carneficina ad Yasser Arafat, leader dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, accusandolo di volere dei martiri a tutti i costi. Un'analoga operazione di aggressione e distruzione viene ripetuta nei giorni 16, 17 e 18 settembre 1982 a Beirut, nel campo di Sabra e Shatila. Ancora contingenti delle falangi libanesi, milizie armate cristiane, e appartenenti all'esercito del Libano del Sud causano la morte di circa 3.500 palestinesi. Durante questa operazione di pulizia etnica, l'esercito sionista d'occupazione manteneva l'accerchiamento del campo, garantendo la necessaria copertura logistica. Il 16 dicembre 1982, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, risoluzione 37/123, condanna il massacro, definendolo un atto di genocidio. Come altre molte successive risoluzioni ONU, rimaste lettera morta, purtroppo, in tutti i sensi fisici e morali. Abbiamo ricordato solo alcuni degli atti terroristici compiuti contro villaggi e campi di ricollocamento in cui sono stati internati uomini, donne, bambini ed anziani.

0: purtroppo, il senatore bresciano Alfredo Bazoli, figlio di Giulietta Banzi, una delle 8 vittime della strage di Piazza della Loggia. In realtà, celandosi dietro il paravento dell'antisemitismo, si vuole silenziare qualsiasi critica al governo sionista di Netanyahu, cancellare l'identità e dignità di tutti i palestinesi, eliminare e confinare nell'oblio tutte le stragi, massacri e distruzioni perpetrati nei confronti del popolo palestinese. Così i 73.650 palestinesi eliminati a Gaza in questi ultimi 3 anni, come per incanto, sparirebbero. Contrari al DDL della vergogna, oltre a partiti ed associazioni politiche sempre solidali con il popolo di terra di Palestina, anche Amnesty International e tra le tante personalità della cultura, Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena.
1: Grazie per la rubrica Pillole di Storia e a risentirci alla prossima.

0: conoscerete dal... Siamo in chiusura di questa seconda puntata della sesta stagione di Se non li conoscete. Un ringraziamento a chi ci ha ascoltato, a chi ha condotto con me questa sera. Grazie Max.
1: Oh, grazie a te Walter, grazie a tutte e tutti per averci ascoltato come al solito, e come al solito un ringraziamento a Carlo che, per quanto magari non sentiate, adesso sta staccando i cavi dopo che abbiamo registrato. No, sto scherzando, un abbraccio a Carlo.
0: Ora li riconoscete. Ricordo la prossima puntata, il primo mercoledì di ottobre, come sempre in onda dalle ore 20 alle 21 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon antifascismo a tutte e a tutti.

Non ho cambiato neppure la sigla e poco cambia, se non il fatto che è una nuova stagione di Tracce che si apre 2026-2027. Ugo Buizza con voi.

Poi spero mi riconosciate, e se siete invece delle nuove ascoltatrici, dei nuovi ascoltatori, sappiate che vi attendono 2 ore in mia compagnia di buona musica, almeno così la ritengo io, e spero sia davvero in questa maniera. Manco dallo scorso mese di giugno c'è stata la pausa estiva, e quindi direi che la ripresa è ricca di tante novità che sono uscite in questi mesi, quindi oggi saranno veramente tantissime le cose nuove che vi farò ascoltare, e spero che la cosa vi piaccia. Bene, spero siate tutti bene, tutte bene, e direi che, come amo dire io, parlare serve a poco. La stagione si preannuncia ricchissima. Per esempio la DMR ha tantissimi concerti in programma, e insomma tanta musica, ed è bellissimo cucinarla anche per voi. E allora direi di cominciare subito alla grande con una riproposizione di un vecchissimo lavoro bellissimo del gruppo di Mike Scott irlandese. Sono gli Waterboys, ritorna con un triplo vinile, un doppio CD che si chiama Atlantic Rain, The Lost Fisherman Blues Recordings. Sono infatti le registrazioni dello storico album The Fisherman Blues. E iniziamo con questa versione soul di Too Close to Heaven, perché voi siete vicini al paradiso? Io no, però perché no? Siete su Tracce.

L'album The Fisherman Blues uscì originariamente nel 1988, erano già uscite delle altre ristampe, questa spero sia quella definitiva, comunque molto molto interessante, e contiene anche questa versione soul di Too Close to Heaven da parte di Mike Scott, da parte di Waterboys. Abbiamo iniziato quindi la nuova stagione di Tracce con un vecchio amico, visto che tante volte è stato presente all'interno di questo mio programma. Un'altra novità invece per un personaggio che viene dallo stato del Mississippi, molto particolare. Lui si chiama Ellie Paperboy Reed e ha pubblicato in questi giorni Getting There, un nuovo album prodotto tra l'altro da Swamp Dog, e come al solito è una miscela fantastica di R&B, di soul, di musica davvero senza barriere. E allora questa è Everyone's in a While. We are Ellie Paperboy. Boy.

Every Once in a While, per quanto riguarda Hayley Pepperboy Reid, questo suo nuovo lavoro che ripete le atmosfere degli album precedenti con questa musica che sembra uscire dagli anni 60. Lui è un innamorato di quel genere, innamorato anche di gente come Dan Penn, e Dan Penn è citato anche nel nuovo disco che vi dico subito è meraviglioso. È il ritorno dopo 15 anni dall'ultimo lavoro di Buddy Miller. Buddy Miller è uno dei miei preferiti e mi piace tantissimo. Nel 2011 aveva pubblicato The Majestic Silver Strings, che era bellissimo, e invece nel 2026 ritorna con l'album omonimo. Dal Mississippi all'Ohio con Buddy Miller, il brano che ho scelto è As I Long As I Have You, e vi dico subito che l'album è infarcito di ospiti importanti. Ci sono infatti lo stesso Dan Penn che ho citato prima, Sean Colvin, Jim Lauderdale, Warren Treaty, che è un gruppo, un duo che dopo vi farò magari anche ascoltare, Liam Womack, Emily Harris, Larry Campbell, Teresa Williams, insomma ospiti davvero di rilievo per un album bellissimo. Buon ascolto.

As Long Have You, Buddy Miller, che vi farò ascoltare anche nel corso delle prossime puntate di Tracce, con questo suo nuovo album che è uscito proprio in questi giorni e che io trovo davvero bellissimo, e l'ho già inserito nella mia personale classifica, se può aver valore, dei migliori album dell'anno. E citavo prima Warren Treaty, che sono ospiti di Buddy Miller, e Warren Treaty nel mese di luglio avevano pubblicato un nuovo lavoro che si chiamava The Story of Michael and Tanya. Loro infatti sono Michael Trotter e Tanya Trotter, è un gruppo che negli Stati Uniti davvero ha un successo pazzesco e unisce qualità, quantità, e quando accade non è nulla di negativo, assolutamente. E allora da questo loro ultimo lavoro, Warren Treaty, Don't Say Goodbye.

Don't Say Goodbye, la coppia anche nella vita Warren Treaty, che ci riporta atmosfere da anni 70, da questo genere elegantissimo, questo soul un po' Philadelphia, è molto molto molto molto carino. Ritorna anche Jesper Lindahl per la seconda volta nel 2026, ci sta viziando questo artista svedese ormai naturalizzato americano. Dopo l'album pubblicato nei primi mesi del 2026, dedicato e inciso ai famosi Muscle Shoals e con la musica contenuta del genere Muscle Shoals, ritorna un paio di mesi fa con questo album invece registrato a Memphis negli Royal Studios, infatti l'album si chiama Royal, una serie di cover molto interessanti, questa forse è la più banale ma la canzone mi piace talmente tanto che ve la ripropongo, è la versione particolare di Jesper Lindahl di un classico di Tony Joe White, ovvero Rainy Night in Georgia.

0: And bringing back sweet memories.
1: È corretto che io abbia sbagliato il brano. È bello della diretta. Quella che ti ascoltato erano le note di I Can Stand the Rain di Ann Peebles. Questa è Rainy Night in Georgia.

Come dicevo, non aggiunge nulla di più era difficile poi aggiungere, anzi forse meglio così, alla versione bellissima originale di Tony Joe White. Io ricordo una splendida versione anche di una dimenticata, troppo dimenticata, Randy Crawford, che l'aveva cantata benissimo, ma tanti tanti altri. Era Jasper Lindell con Royal, dagli studi di Memphis, dove è stato registrato l'album che contiene tra le altre cover anche questa di Tony Joe White. Un duo invece che viene dall'Australia, da una spiaggia a nord di Sydney, e si chiamano Angus e Julia Stone, anche loro un nuovo album. La puntata di oggi è infarcita di novità, ve l'avevo già detto, anche perché essendo quella inaugurale della nuova stagione e dopo una pausa lunga di qualche mese è chiaro che le novità sono in arretrato. Questa è una canzone che si chiama come il titolo, che dà il titolo anche all'album, è Karaoke Bar, e loro sono Angus e Julia Stone.

Angus and Julia Stone ritornano con Karaoke Bar, questo nuovo lavoro piuttosto interessante, non è nulla di eclatante, però doveroso anche farvelo ascoltare. E facciamo un giro del mondo, dall'Australia di Angus and Julia Stone invece al Canada, di un gruppo che amo la follia, guidati da una voce fantastica che è quella di Megan Parnell. Loro si chiamano Bywater Call, ritornano con Broken Souvenirs, un nuovo lavoro che non delude le aspettative. Vi faccio ascoltare questo brano, che potrebbe essere cantato anche da Amy Winehouse, per intenderci. Si chiama No One Else, dal Canada, signori e signore. Questi sono i Bywater Call.

No One Else, loro erano Bywater Call, spero vi sia piaciuta. Anche questo è un album molto bello, si chiama Broken Souvenirs, è un album su cui ritornerò perché davvero ci sono tanti tanti brani bellissimi. Purtroppo ultimamente sono tanti gli artisti invece che ci lasciano, che scompaiono, e purtroppo anche in giovane età. È il caso di Cassandra Wilson, lei viene dallo stato del Mississippi, è morta il 1 settembre del 2026, lasciando un grande vuoto, perché secondo me era una cantante splendida, non solo jazz, è una di quelle che rompeva i generi e era al di sopra di ogni genere. Allora io vi omaggio, faccio un doppio omaggio in realtà, Cassandra Wilson insieme a un altro chitarrista scomparso che era Pat Martino, lui veniva invece da Philadelphia, e insieme avevano registrato un album molto interessante, una canzone in particolare di Joni Mitchell che non ha bisogno senz'altro di presentazioni. Questa è Bot Size Now, la chitarra di Pat Martino e la splendida voce di Cassandra Wilson, che ricordo.

una meraviglia, una voce fantastica, un grandissimo calore nella voce, nel suono della sua voce. Era Cassandra Wilson, ricordata con Both Sides Now di Joni Mitchell e insieme alla chitarra di Pat Martino. Un altro artista che ci ha lasciato nel 2026, per me è stato un dolore immenso, io ho avuto anche la fortuna di avvicinarlo ed era umanamente una grandissima bella persona, e se n'è andato a 56 anni in un tragico incidente motociclistico il 29 luglio del 2026, proprio vicino a casa in Irlanda. Lui era Glen Hansard e lo ricordo con una delle sue canzoni che preferiva lui e che preferisco anch'io, dall'album dal vivo pubblicato proprio pochi giorni prima della sua scomparsa, registrato il secondo volume, registrato a Berlino alla Funkhouse. Questo è un live indimenticabile, i suoi live erano tutti indimenticabili. Glen Hansard, questa è Her Mercy.

Glen Hansard mancherà terribilmente, mancherà dai palchi di tutto il mondo, mancherà agli amici, mancherà davvero, perché era davvero un grandissimo uomo. Permettetemi di sottolineare proprio l'aspetto umano di questo grande artista irlandese che purtroppo ci ha lasciato. E da questa Oh Mercy di Glen Hansard, un brano fantastico, ha un album nuovo di un artista che io sinceramente conoscevo poco. Lui viene originario di Chicago, viene da Chicago, ma la famiglia risiede in California. Si chiama Andrew Saa e vabbè, ve lo faccio ascoltare. Non è probabilmente nulla di assolutamente rivoluzionario, ma appartiene a quel cantautorato di nicchia particolare che ogni tanto fa bene al cuore. Si chiama Under You, questo brano.

trovo che sia davvero molto carina. Pensate, cantata da Roy Orbison, questa Under You sarebbe diventata una hit di sicuro. Invece Andrew Sah è un piccolo cantante, un piccolo grande cantante che ci regala qualche minuto di serenità. Ritorna invece a 40 anni dall'esordio, incredibile, 40, mamma mia. Ritorna un gruppo che mi è sempre piaciuto, ma sorprendentemente ritorna con un album che forse è il più bel disco che hanno mai fatto, incredibile. Prodotto da Sua Maestà Bob Ezrin, ritornano infatti i J-Hawks con Sanctuary Park, un album tra l'altro molto allegro, con sfumature anche californiane, un po' la Crosby, Stills, Young nell'uso delle voci, nei cori. È un album molto fresco, godibile e davvero tra i più belli dischi che ho ascoltato quest'anno. E allora vi regalo la canzone che apre il disco, forse la più vivace, si chiama Keeping Our Heads Above Water, e loro sono J

Ritornano i Jayhawks e ritorna anche un altro gruppo protagonista della scena musicale americana degli anni 90. In particolare i Sun Volt erano attivi dal 1994, il gruppo di Jay Farrar ritorna con un album pubblicato qualche mese fa in occasione del Record Store Day e fortunatamente adesso ripubblicato per tutti. L'album si chiama Sound Signal Serenades ed è un bellissimo lavoro che mi fa ritrovare dei vecchi amici e questo fa sempre molto piacere. Quindi per tutti gli amanti

Jay Farrar con i suoi Song Vault, nati dopo lo scioglimento di un gruppo leggendario che erano gli Uncle Tupelo. Che bei tempi che erano questi. I Wilco, tra l'altro, sono appena passati dalle nostre parti, hanno fatto un concertone, mi dicono a Mantova, che io mi sono perso, ed è un vero peccato. E da Song Vault invece è una ristampa di un album pubblicato originariamente nel 2000. Il gruppo erano i Whiskey Town di Ryan Adams, che tra l'altro sarà dalle nostre parti a brevissimo con un concerto acustico. Viene ripubblicato per il 26esimo anniversario, non so quale significato abbia 26esimo, comunque non importa. Un album del 2000, dicevo, che si chiamava Pneumonia, Whiskey Town, questa è Jacksonville Skyline, che comunque è un album minore, ma pensate un po' come poteva essere minore un disco del genere, perché secondo me è davvero ancora oggi bellissimo.

Whiskey Town, con questo panorama, questo skyline, con questo orizzonte di Jacksonville, che poi la città che diede i natali anche a Ryan Adams e a tutta la band. E da Whiskey Town un altro ritorno, sto parlando di ritorno di gruppi di quel periodo, questo è un po' prima, anni 80, sono i Soul Asylum, che pubblicano un album dal vivo registrato al MPLS Unplugged. Già nel 2023 era stato pubblicato un Unplugged degli anni 90 al famosi MTV, questi invece sono degli altri studi, un altro teatro. Vi faccio ascoltare un brano che si chiama Somebody to Shove, e Soul Asylum di Dave Pirner non sono niente male, non sono stati mai la mia tazza di tè, però ascoltiamoli con la grande orchestra.

Somebody to Shove, erano Soul Asylum Unplugged, quindi in chiave prettamente acustica, con questo loro nuovo album che per dovere di cronaca vi ho presentato. E ritorna anche, ci ha preso gusto, Kevin Rowlands con la sua creatura, i Dexys Midnight Runner, e che a me piacciono, sono sempre piaciuti moltissimo, con questa loro Celtic Soul, no? Ricordate anche negli anni Ottanta. Ritorno con un album esplicitamente dedicato al tema dell'amore, l'album si chiama banalmente Love, e io ho scelto di farvi ascoltare questa Strange Feeling. Trovo che sia un album molto bello, tra l'altro anche le principali riviste inglesi ne hanno parlato tutte benissimo, e concordo con Mojo e con Uncut in particolare. Tracce è il programma che state ascoltando, lo ricordo, io sono Ugo Buizza e 2 ore alla settimana mi potete ascoltare. Questa è...

molto delicato, molto particolare, cantato benissimo da Kevin Rowland, Dexys Midnight Runners, nuovo album Love e la Strange Feeling. Tra pochi giorni, no, mi sto stancando di dirlo anche se abbiamo ricominciato con una nuova stagione, ma inizio dove avevo finito, cioè con un nuovo lavoro di Neil Young che continua a produrre dischi mese sì mese no. Questo nuovo lavoro, che poi non è proprio nuovissimo come al solito ci ha abituato a pubblicare album che contengono brani registrati ora ma risalenti a anni fa. Questo nuovo lavoro, dicevo, si chiama Second Song, con il nuovo gruppo Chrome Hearts, e contiene questo brano che vi regalo in anteprima assoluta. Si chiama Casting Me Away From You, è il nuovo album di Neil Young. Poi magari entro la fine dell'anno ce ne sarà ancora un altro.

Casting Me Away From You, tipica ballata di Neil Young. Io che devo dire, ogni volta ci casco e mi piace sempre, nonostante sia davvero una cosa pazzesca, sia pazzesco come continui a pubblicare cose in maniera bulimica e esagerata. Neil Young, Second Song, il nuovo album in pubblicazione, ve l'ho presentato in anteprima questo brano, e adesso invece un'altra novità di una vecchia guardia, la parentesi classic rock di tracce di oggi. Dopo Neil Young, Carly Simon ritorna dopo tanti anni con un album che si chiama Comes in Waves, con la collaborazione del figlio Ben e prodotto dal vecchio produttore anche di Cat Stevens, Paul Samuel Smith, che aveva già prodotto diversi lavori della cantante americana. E che dire, è un album che non aggiunge nulla di nuovo, del resto a una signora di 80 anni che vive relegata a Martha Vineyard e che ha registrato l'album interamente nella cucina di casa sua, non è che si può pretendere molto, però è la sua voce che è ancora molto bella. E nonostante le dichiarazioni pessime che ha fatto nei confronti dell'ex marito James Taylor, l'ascoltiamo sempre molto volentieri. Questa è Hole, Carly Simon.

0: Quiet, Quiet Celebration è il nuovo album dal vivo annunciato per il mese di ottobre di un signore di 81 anni del 1941, che 85, ragazzi, la matematica non è il mio forte, 85 anni, è nato infatti il 13, me lo ricordo, 13 ottobre 1941. Dicevo, Paul Simon ritorna con un concerto dal vivo registrato alla Mecco Hall di Seattle. E l'album dal vivo si chiama The Quiet Celebration, è praticamente la riproposizione dell'album Seven Psalms, un album molto intimo, molto particolare, ma ovviamente canta anche brani del suo vecchio splendido passato. La voce non è più quella di un tempo, ma diventa più intensa, diventa spirituale, un po' come l'ultimo Leonard Cohen, mi fa pensare a quello, per intenderci. E allora in anteprima vi faccio ascoltare un brano con la presenza alla voce della moglie Eddie Brickell. Questa è una meravigliosa versione dal vivo di Under the African Skies, originariamente tratta da Graceland.
1: I wrote it for a dear friend of mine, Joseph Shabalala. And Joseph was the founder and the leader of the great Zulu choir, Ladysmith Black Mambazo. And here to help me sing it and undoubtedly improve my performance, Eddie Brickell.

Beh, una meraviglia. Io Paul Simon lo metto tra i primi 5 più grandi singer-songwriter della storia della musica. Era Under the African Skies con Edie Brickell, la moglie, alla seconda voce, e da questo nuovo album dal vivo che verrà pubblicato il 5 di ottobre, il prossimo 5 di ottobre. Un'altra ristampa, usciva nel 1974, viene pubblicato nel 2026, un album secondo me molto carino di Cat Stevens, prodotto dal produttore che dicevo prima di Carly Simon, ovvero Paul Samuel Smith. L'album si chiamava Buddha and the Chocolate Box, uno degli ultimi bellissimi dischi di Cat Stevens di quel periodo. E ho scelto questo piccolo gioiellino che mi è sempre piaciuto tanto e poi mi rimanda a dei bei tempi, ero giovane e forte, forte magari meno, ma giovane di sicuro. Home in the Sky, Cat Stevens.

Cass Stevens in questo strano brano che mi piace da morire, Home on the Sky, che chiudeva questo Bullet the Chocolate Box, un album del lontano 1974, se vi interessa è stato ripubblicato, rimasterizzato, e quella, la versione che vi ho fatto ascoltare è proprio quella del remaster del 2026. Ritorna invece una cantante bravissima, secondo me bravissima, americana, che si chiama Sarah Bareilles con Good Grief, questo è il titolo dell'album. Vi faccio ascoltare un duetto con la grande Brandi Carlile, il brano si chiama Salt and Sour and Sweet, e che dire, per me Sarah Bareilles è una delle migliori cantanti uscite negli ultimi 10 anni dagli Stati Uniti e l'apprezzo tantissimo, e quindi voglio che anche voi la possiate apprezzare. Tracce in onda, Ugo Buizza con voi, questa è una novità.

Voci meravigliose, mi piacciono da morire, io sono poi affascinato da questo genere musicale femminile americano. E da Sarah Robert Rice alla novità di Cab Moe, che pubblica un nuovo album che si chiama The Breakdown. Come al solito un album che non è proprio blues, ma lo è un po' come faceva Taj Mahal, no? Che mescolava le carte. E ci sono anche tante ballate che mi rimandano però al canzoniere di cantautori classici, proprio di classic rock, alla James Taylor, alla Jackson Browne per intenderci. Allora io ho scelto una di queste perché mi piace che Moe come intrattenitore, come ballader per intenderci. Questa canzone si chiama Every Step of the Way ed è tratta dal nuovo lavoro del grande chitarrista americano. Every Step of the Way, Cab Moe.

Beh, insomma, classe non è acqua, bravissimo davvero. A costo di essere banale, bisogna sottolineare che Cab Mo riesce a creare questa atmosfera, lui con la sua magica chitarra. E questa era Every Step of the Way da Breakdown, che è il suo nuovo album. Bene, questa invece è un'altra novità per una grandissima cantante americana minore, se vogliamo, avvicinata più volte a Bonnie Raitt, per esempio, come tipo d'ogia di musica e anche un po' come voce. Ruthie Foster ritorna con Just Say Yes. Il nuovo album contiene questo Come On Up e ve lo regalo. È un'altra delle novità del programma di oggi, che è il primo programma della nuova stagione 2026 di Tracce.

Ruthie Foster, voce incredibile, bellissima questo suo nuovo album, non aggiunge nulla di nuovo rispetto agli album precedenti, ma si fa ascoltare molto volentieri. Una mezza delusione, invece, ve lo confesso, me l'ha prodotta il nuovo lavoro della creatura di Bryn Howard, che io stimo tantissimo, ovvero gli Alabama Shakes, che ritornano nel 2026 con questo I Must Be Dreaming, nuovo album. La stampa inglese ne aveva parlato benissimo, addirittura è uno dei dischi del mese di Mojo. Francamente non mi sembra questo grande capolavoro, soprattutto perché da questa band mi aspetto sempre molto. C'è un po' di osservazione sul mondo, sull'America, sull'aspetto sociale contro la guerra, eccetera, eccetera, però musicalmente lo trovo così abbastanza poco riuscito, ecco, diciamo. Questa è una delle canzoni più belle però di questo nuovo lavoro degli Alabama Shakes, questa è American Dream.

Alabama Shakes. Questo nuovo album contiene questa American Dream, che è una delle tracce migliori di questo, un po' deludente, lo ripeto, I Must Be Dreaming, almeno questo è per i miei gusti, poi ditemi voi, potete commentare. Siamo quasi in chiusura, mancano 10 minuti più o meno alla fine della puntata odierna di Tracce, che prosegue con un altro omaggio di un artista che purtroppo anche lei ci ha lasciato il 28 agosto scorso, Dolly Parton. Questa è Just Because I'm a Woman, è una delle sue canzoni più belle, e ricordiamocela perché Dolly era veramente una cantante fantastica, è una grande donna.

Ebbè, Dolly Parton, Just Because I'm a Woman, per ricordarci di lei, che non è solo Jolene, album Cotton Many Colors, per esempio, è uno degli album più belli degli anni 70. Bene, da una voce femminile all'altra, questo è invece un caso un po' particolare, una cantante che viene dal Sussex, quindi è inglese, ed è da più di 40 anni che calca i palcoscenici, si dice, e incise anche degli album con un gruppo che si chiamava Foggy Cry. Anch'io non li conoscevo, sono andato a cercarmi queste note. Lei si fa chiamare Sophie Moore, che in realtà è un nome d'arte, il suo vero nome è Sophie Emma O'Neill, per la precisione. Il suo nuovo lavoro, molto interessante a chi piace la musica di gran classe, l'atmosfera particolare, si chiama Trouble in Mind. E io vi faccio ascoltare questa Down the Road. Mi piace scoprire queste cantanti non giovanissime che esordiscono con delle musiche che non sono assolutamente niente di nuovo, ma che però dimostrano una grandissima passione, che è la cosa più importante e fondamentale. Sophie Moore, Down the Road.

Down the Road è praticamente l'ultimo brano di oggi di Tracce. Sulla musica di Down the Road Ugo Buizza vi saluta, vi rimanda alla prossima settimana per altre due ore di Tracce. Spero che la prima puntata della stagione, Ho rotto il ghiaccio, sia stata di vostro gradimento. Care signore e cari signori, vi auguro una buonissima giornata. Un abbraccio da Ugo Buizza e dal suo Tracce. Ciao.

Music Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita. And run.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rusty Cage. Va a cominciare una puntata che questa sera si occuperà di un grande perdente, di un beautiful loser, uno di quelli che ci piacciono tanto nelle

nei racconti e nelle storie di Rusty Cage. Nick Drake, probabilmente il più grande musicista sconosciuto ai più per tantissimi anni e rivalutato a partire poi dalla seconda metà degli anni 80 e 90. Joe Boyd dice che a chiunque abbia fatto ascoltare Nick fosse impossibile dire, come spesso accadeva, sì, carino, mi è piaciuto, sì, abbastanza. In tutti coloro che lo ascoltavano la risposta era solo stupore e meraviglia. Quando ascolti Nick Drake, continua Joe Boyd, il produttore dei primi due dischi di Nick Drake, Five Leaves Left e Brighter Later, quando ascolti Nick Drake diventi un adepto, non ci sono alternative. La risata di Nick era una cosa preziosa, una cosa molto bella che la fine involuta e tragica, troppo breve anche la sua vita, nasceva nel 1948 in Inghilterra, a Tamworth in Arden, e se ne va sempre nella stessa casa dove era nato troppo presto, nel 1974. Ma non è la fine, non è la depressione di Nick Drake che ci interessa, è semplicemente la sua musica e quella voce assolutamente uniche e particolari che ci raccontano di come stia finendo l'estate, di come si placchi la calura e di come l'autunno torni a prendersi la propria corona d'oro.

Finì l'estate, si placò la calura e l'autunno andò a prendersi la sua corona d'oro. Mi volsi indietro sentendo un sospiro, ma questo era il tempo che non aveva risposta. Time of no reply. Era il 1968, il 20 dicembre 1968. Le sessioni di registrazione erano quelle dell'album, il primo lavoro di Nick Drake, Five Leaves Left. Mancano cinque cartine, quell'avvertimento che tutti quelli che hanno fumato, che hanno ovviamente fumato sigarette, tabacco e anche altro, erano soliti vedere nelle cartine Rizla dell'epoca, e forse ancora adesso, non lo so, perché insomma non ho più quella confidenza con quegli strani aggeggi che da giovane mi hanno fatto tanta compagnia. Calò il sole e le folle tornarono a casa. Mi ritrovai solo sul margine della strada. Provai a parlare mentre mi passavano accanto, ma questo era il tempo che non aveva risposta. Nel 5 agosto 1969 abbiamo parlato di Nick Drake, First and Last, ma in questo momento, all'inizio della sua carriera, Nick lavora al primo album, al primo lavoro. Sono tante le sue radici e sicuramente lo stile chitarristico personalissimo, un finger picking, come avete sentito, di assoluta brillantezza e originalità, arriva però direttamente da quegli esperimenti che il grandissimo e compianto Burt Jansch, insieme anche all'amico John Rainborn, con quel disco inciso nel 1966 per la Transatlantic Records londinese, Burt and John aprivano con questo vento dell'est, questo vento orientale che sicuramente è piaciuto moltissimo in giovane età e ha influenzato moltissimo il nostro giovane Nick.

allora è davvero particolare, bello, intenso il finger picking di Bert e John, che così influenza Nick Drake, che se ne farà naturalmente poi una sua evoluzione molto personale, molto particolare. La sorella Gabrielle più volte dopo la morte di Nick ha dichiarato di essere molto triste per il fatto che tutti si concentrano sugli ultimi anni della sua vita, quando ormai era triste e depresso e aveva abbandonato, diciamo, si era lasciato andare a quell'oscurità che a volte incombe su di noi e che Nick ha lasciato che gli si chiudesse sopra. Ma sentirlo ridere era una cosa rara, le sue risate erano luminose come un raggio di sole, erano molto preziose. Nick non è stato sempre così come lo immaginate, come molti lo immaginano. Era molto riservato, ma poteva essere anche molto socievole. Aveva molti amici. La cosa sorprendente fu che al suo funerale molti di loro non si conoscevano tra sé, come se dividesse la vita in compartimenti stagni. E una delle sue prime canzoni era l'11 novembre del 1968, era questa magica Joy che ci andiamo ad ascoltare, un folk blues tipico, diciamo, del suono e della voce di Nick Drake. Il chitarrista dei REM dirà più avanti, dichiarerà di essere amante folle della musica di Nick Drake, come tanti altri, ma soprattutto dichiara che Nick suona il blues come il folk, ed è una cosa davvero affascinante.

andiamo ad ascoltarci allora, mentre ci teniamo in sottofondo, Bert and John con questa splendida riproposizione di Goodbye Pork Pie Hat del grande Charlie Mingus. Andiamo ad ascoltarci Joy, 11 novembre 1968.

E quello che stiamo ascoltando è un musicista sicuramente già fatto, già maturo. Un anno prima, nella primavera del 1967, si era recato ad Aix-en-Provence in Francia, affascinato comunque lui dai poeti romantici, ma naturalmente anche da Verlaine e dagli altri grandi poeti maledetti francesi. Ecco quindi che frequenta l'università per stranieri di Aix-en-Provence e raggranella qualche soldo esibendosi la sera nei caffè cittadini. Il suo bel viso, i modi gentili gli guadagnano naturalmente consensi assolutamente generali, ed è proprio a questo periodo che risalgono le sue prime composizioni. Time of No Reply, probabilmente la sua prima canzone, diciamo, scritta di grande livello, con cui abbiamo aperto la trasmissione, Strange Meeting 2, che troveremo su Brighter Later, e poi anche probabilmente Time Has Told Me e Bird Flew By, da un bootleg che si intitolava Town Wolf in Arden 1967-1968, traiamo uno dei suoi primi approcci con la grande influenza del blues. Recupera Strolling Down the Highway di Bert Jansch, che poi andiamo comunque a sentirci, e recupera anche la magico traditional di blues e di country blues, che è Cocaine.

E proprio pochi mesi dopo, il 10 luglio del 1968, passava da Londra alla Queen Elizabeth Hall, una degli altri grandi musicisti del tempo, assolutamente influenti e come lui, travolti dall'insuccesso di pubblico in vita. Uno dei musicisti più straordinari del XX secolo si chiamava Tim, di cognome faceva Buckley. Ha pure generato un ragazzo che suonava niente male a metà degli anni 90, quel figlio quasi ripudiato e praticamente mai conosciuto a nome Jeff, ma dal vivo alla Queen Elizabeth Hall apriva le danze con Buzz and Fly, tratto dal suo capolavoro Happy Sad, felicemente triste, qualcosa che si può sicuramente appiccicare anche nella casellina, dove è molto molto grande, nello spazio molto molto grande della nostra e vostra discoteca, dove teniamo tutti i reperti favolosi, le gemme, quella quarantina di gemme che ci ha regalato Nick Drake.

Grande influenza, naturalmente ideale per la bellezza dei testi e la concentrazione sugli intrecci di chitarra e di voce, naturalmente non nell'uso della voce, che resta difficilmente superabile, almeno per quanto riguarda Tim Buckley. Il 5 agosto del 1969, all'uscita di Five Leaves Left, e qui arriviamo a una delle chicche riscoperte in questi ultimi anni di straordinaria bellezza, Nick Drake, del quale non esistevano registrazioni live accreditate fino a un paio di anni fa, si presenta da John Peel, il mitico DJ, conduttore radiofonico della BBC 2, in studio da lui per registrare una magica John Peel session che questa sera andiamo a recuperare tra le gemme più spettacolari davvero che la storia della musica ci ha riservato. Ascoltate l'arrangiamento di questa magica cello song, la canzone del violoncello che campeggiava grandiosa nell'album d'esordio di Nick. Non abbiamo il violoncello per l'appunto, ma abbiamo Ian Cameron che suona il flauto e che la arrangia in modo stupefacente. Nick Drake, chitarra, voce, il flauto di Ian Cameron, nient'altro. John Peel Session, mitica session del 5 agosto 1969, riscoperta e naturalmente resa disponibile molto volentieri dalla redazione di Rusty Cage.

Abbandoniamo John perché abbiamo moltissime canzoni da farvi sentire di Nick, giovane e diciamo sul finire della carriera, first and last della sua brevissima carriera. La notte del 5 agosto 69 è davvero una notte magica dalle parti degli studi della BBC. John Peel accoglie, come dicevamo, Nick Drake e ascoltiamoci in versione solo voce e chitarra quella distesa, rilassata Riverman, che nella versione diciamo classica compariva placida e scorreva lenta e beata sulla prima facciata di Five Lips Left. La canzone del violoncello che ci siamo ascoltati aveva un testo magnifico: strano viso con quei tuoi occhi chiari e sinceri, nel profondo tu sai bene che non hai niente da temere, perché i sogni che facevi quando eri così giovane raccontavano di una vita dove la primavera era sbocciata. E sembreresti così fragile nel freddo della notte quando gli eserciti dell'emozione escono a combattere, ma mentre la terra sprofonda tu navighi verso il cielo sulla cresta di un'onda. E allora dimenticati questo cruel world, questo mondo crudele di cui io sono parte. Resterò seduto ad aspettare e canterò la mia canzone, e se un giorno mi vedrai tra la folla, porgimi una mano e sollevami fino al tuo posto sulla nuvola. Cello Song con il flauto incantato di Ian Cameron. Andiamoci invece ad ascoltare solo voce, chitarra dal vivo alla BBC, Studio 2, John Peel Session, Riverman, ancora Nick Drake.

andrò dall'uomo del fiume e andrò a dirgli tutto quello che so sul divieto di sentirci liberi. Se mi dirà tutto quello che sa su come scorre il suo fiume, non credo proprio però che si sarà rivolto a me. È così che vanno e vengono, è così che vanno e vengono. Oh, they come and go, they come and go. 5 agosto 1969, dal vivo alla BBC, John Peel Session, Nick Drake, assolutamente perduto. Ci sono alcune sue biografie che dicono che di quelle session non è rimasta alcuna traccia, è stato duro, non è così. Per nostra fortuna riusciamo a sentire la magica voce, la magica presenza dal vivo di Nick Drake, che stando a sentire Linda Thompson, la moglie di Richard, era un ragazzo dall'aspetto meraviglioso, incredibilmente elegante, dall'aria fragile. Secondo Ashley Hutchings, quello che lo porta Joe Boyd alla Island e alla Transatlantic, di Joe Boyd, bassista e fondatore dei Fairport Convention, la prima cosa che mi ha colpito di Nick non è stata la musica ma l'aspetto. Sul palco, per quanto abbia fatto pochissimi concerti nella sua vita, sembrava una star, era meraviglioso, alto, elegante, emanava carisma. Ma purtroppo Nick dal vivo guardava solo in basso e non riusciva a sopportare l'impatto del pubblico. Nick era realmente, diciamo, affascinante. La sua bellezza affascinava uomini e donne, e la bellezza della sua musica travolgeva tutti. Pensate che John Cale, passando da King's Road, incontrò Nick dopo aver ascoltato il suo primo lavoro, passò 2 giorni con lui a discutere, progettare, suggerire. Era assolutamente determinato a suonare nel secondo lavoro di Nick, Brighter Later. Prenotami un turno in studio, disse a Boyd. Arrivò trascinandosi dietro Nick e suonò viola e harpsichord in Fly, celesta, piano e organo in Northern Sky. Questo era l'effetto di Nick sugli altri musicisti, che non riuscivano a restare insensibili naturalmente alla strana bellezza, al fascino travolgente della sua musica.

Era If You Leave Me, un classico di Dave Van Ronk, perché anche il Village e anche i grandi cantautori newyorkesi di metà degli anni 60, della prima metà degli anni 60, influenzano profondamente, naturalmente, la poetica di Nick Drake. Avevamo fatto un salto indietro, era fine 1977, erano le mitiche perdute Far Lane Recordings, con questi classici gioiellini del primo Nick Drake, che appunto gioca con il blues, con Van Ronk, per esempio, con un altro meno conosciuto cantautore. Diciamo del Village dell'epoca, mi sconosciuto Jackson C. Frank, del quale andiamo ad ascoltarci questa splendida esecuzione folk blues di Here Come the Blues.

Here Comes the Blues, un vecchio brano di Jackson C. Frank, questo cantautore della scena newyorkese di misconosciuto dei primi anni 60, che è comunque una grande influenza su Nick, che comincia però a elaborare il blues, lo sentiamo, siamo già nei primi mesi del 1968 e l'anno dopo concludiamo l'ascolto adesso di quella magica session al BBC per John Peel e il suo programma John Peel Session. 5 agosto 69, Three Hours, questa chitarra ribattuta, 3 ore erano il più o meno la distanza che separava Tamworth in Arden da Londra. 3 ore dalle parole, tutti sono fuggiti cercando di non essere visti per ciò che sono. 3 ore sono servite per abbandonarli tutti, 3 ore per stupirsi e 3 ore per cadere. Three Hours, Nick Drake, John Peel Session, 5 agosto 1969.

intensissima esecuzione di Three Hours, le tre ore che separano Tamworth in da Londra, e quelle tre ore appunto per fuggire dalle parole, cercando di non essere visti, profondo, intenso, con questa chitarra ribattuta molto aggressiva, inquietante e allo stesso tempo magica, che caratterizza in modo inconfondibile il sound di Nick Drake. Moltissimi hanno cercato poi di amarlo perdutamente e di imitarlo, da Damien Rice a Belen Sebastian, a tutto quel filone acustico, anche che ha visto appunto Kings of Convenience, musicisti molto gentili ma senza la profondità, senza la genialità di Nick Drake. Buonanotte a tutti da Rusty Cage, dalla redazione di Rusty Cage, con Nick Drake.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.